E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni e soprattutto con una accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo proiettato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto, proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto, poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di sopravvivenza, appunto, di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubare, non tanto per purtroppo questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto guardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco, appunto, di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici, appunto, della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni, Veneto e Friuli, e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais, altamente irriguo, a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shire, o comunque le aree vitate, o comunque i visei, nel suo dialetto, appunto, bello dirlo, visei in ogni dove, perché
che le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, non tanto quell'altra. E poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario, genocidario, che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele, Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica barra sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento, che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dirà qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane, dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele, che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi quasi nelle nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Taft, e quindi ciuffo arancione come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi, e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo, però, la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente
ovviamente quindi lo stretto di Hormuz. Laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa di, dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale, grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità, per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca, delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO, però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

I don't care, va bene, te entra questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo all'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco bellico sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, sono andato a gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima, per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare in là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e

puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, quel partito Novax, sul quale ci torneremo perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato. E quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra-centro. In quel caso destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai delle alternative in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori, edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di, insomma, sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto, molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso con tutto quello che possiamo fare, anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare perché altrimenti, ripeto, come punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica. Chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA. O AI, che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda, tutto sommato, la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve, e assolutamente fin là lo anticipiamo, però magari sapete, saperlo in anticipo, visto che è il periodo anche, insomma, della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream, essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente. Sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microrganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi.
è un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata

a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano diciamo al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla realtà e locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora appunto in tanti decenni fa. Si parla appunto di questo appunto, questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là a questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. Ma c'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in brodo di giuggiole, si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa Dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del Dialogue a tutto
quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel, però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare, l'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto, si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso nel senso semplice del termine per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora, un grandissimo Calindri allora, ragazzi, un grandissimo eterno Calindri allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no? Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un Lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevo naida cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella il sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza, ancora sbarrati di torrate le mulate di una sermana virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande a tutto ceffo. Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo il mistero dei gechi sulle cuffie, bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola, Rechon e sganasala. Ciao Beo.
che fine che ha fatto l'Orellana, ciao, ciao, ciao, ciao, non ho mio telefono e niente, mi se io che gala chiamare, se il ciamo in apertura qualche lunedì andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio, Stefano e Vicenza, brutta notizia quella, assolutamente sì, casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata, ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me manda che non è niente male.

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness dei primati, guarda ragazzi, va bene, non posso credere.

0: I don't care, Dio don't care. Tiziano, Dio don't care. Tu che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con
0: Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microrganismi geneticamente modificati, quindi microrganismi OGM. Prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, esatto, anno, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità. Cioè, nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è questa grande opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere. Che se poi noi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro, probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra. Quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamolo così, manipolato il seme, il microrganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
0: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non fare la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter, appunto, di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
1: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente. Fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, che ovviamente è una cosa folle, però perché sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi appunto da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere in chiarezza questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere, sì, e se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazione. coltivazioni, quindi io non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma una persona di fronte a questa situazione.
0: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microorganismi OGM, ma quando dico microorganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microorganismi OGM cosa che può cambiare allora?
1: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo può esserci la micorrizza che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microorganismi, sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche in 5-6 mesi fa, sì, trovando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono i piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, sì, queste robe qua, e quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quello che riguarda i semi, quello che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è, perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
0: Bravo.
1: Quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300% da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera, quindi bisogna lavorare molto di più.
0: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente insomma della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile te, Gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti nocivi. No, bisognerebbe fare un elenco.
1: Sì, però la cosa positiva è che è partita da questa approvazione degli UGM.
0: Sì.
1: Che io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato.
0: Esatto, sì,
1: per capire
0: sì,
1: chi sono questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti, a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra e arriviamo fino al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano questa gran voglia di fare le cose, io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
0: sì,
1: ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
0: sì,
1: cibo,
0: sì.
1: E vedo che comunque ci sono tante realtà che appunto si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuzire ad arrivare al cibo.
0: Senti, sì, sì, sì.
1: Ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
0: Esatto.
1: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
0: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
1: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti operativi.
0: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Metti già nell'ottica di qualcuno che conosci là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per un caso tuo e Gullino e altri sementi, piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però servirebbe e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi allora facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli dal punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
1: Noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
0: ottimo,
1: la nostra
0: disponibilità
1: è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
0: ottimo.
1: Semi ne avremo
0: a
1: disposizione, quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
0: sì,
1: non c'è,
0: sì,
1: il
0: solito,
1: sì, curvo che si intrufola perché vuole vendere.
0: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, appunto, se tu hai occasione passami magari due o tre nomi, magari uno, quello da Castelfranco, sì. Chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
1: Sì, beh, lì c'è Moreno che...
0: Moreno, esatto, Moreno a Castelfranco,
1: sì,
0: esatto.
1: Che era già stato anche la radio qualche anno fa, qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
0: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
1: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido e quello convenzionale. Che
0: esatto.
1: È usato, però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
0: Esatto.
1: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
0: Sì.
1: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
0: Sì.
1: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza, quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo tipo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
0: esatto,
1: e
0: sì,
1: la vitamina, e quindi perché poi sono sempre gli stessi che girano,
0: sì,
1: che lavorano,
0: sì, sì,
1: sì.
0: Cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
1: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
0: Kissinger oltre 50 anni fa diceva chi controlla i semi controlla il cibo, l'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi chi controlla il petrolio controlla anche le economie, però per quanto riguarda i semi e il cibo ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema è straordinario assolutamente.
1: È un lavoro che lo sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo. Fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione, che i lavori che sta facendo Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, cerchiamo di spendere bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trova il supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
0: Sì, dai, carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate e caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente che questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera Verdi Lega Ambiente l'avete voi altri in mano. Cosa è successo, Tiziano?
1: Ah, non lo so neanche io, ci hanno dato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
0: ovvio.
1: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumenta sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
0: Senti, iniziativa Mani Sporche? A che punto siamo?
1: Iniziativa Mani Sporche, adesso siamo un po' fermi perché ti dico, portare le persone nei campi con temperature qua diventa un po' difficile. Però dove stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi, e quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo, delle domeniche di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
0: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra e sperimentare se si adattano può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli ai nostre zone?
1: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che poi devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, agli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, non so, facciamo le cose, lo zucchino di Martina Franca è una zona della Puglia,
0: sì.
1: Noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estate che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodursi seme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo pure e coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, cioè dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco, e quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti un determinati tipi di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
0: Armenia.
1: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi della futuri, che se già si intravedono a livello di Commissione Europea, è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
0: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora appunto Beppe Altieri mi portò per mano a capirne un po' di più, o carpirne per meglio dire ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia Clairfield e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici, di cosa si tratta, Tiziano?
1: Spiegarlo in parole semplici è difficile. Perché...
0: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
1: Praticamente sì, insomma, le manipolazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, sopportare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è di trovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece magari non è stato, però sono delle miscele delle quali io non avendo la possibilità di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
0: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante, nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
1: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle Terre Bellunesi, che riguarda tutto, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa e il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco o di altri prodotti industriali che vengono, comprano terreni, mettono giù vigne, ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi devono essere le persone che
0: Sì,
1: attuano, che
0: ovvio, ovvio, ovvio.
1: sostengono questo tipo di iniziative.
0: Sì.
1: E se noi partiamo dal discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco delle persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze, che altrimenti diventa
0: Esatto.
1: difficile riuscire a farle nascere.
0: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bes, frazione di Belluno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bes, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì.
1: Sì, dove ci sono questi terreni che hanno, ma che sono abbastanza ampi, in cui c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno. E ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele, o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Se si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avere anche una casa che si è totalmente svalutata, perché è chiaro che chi va a
0: Esatto.
1: comprarsi una casa vicino a un vigneto?
0: Sì.
1: Quindi quando noi parliamo di economia non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con quel contributo, contro quello che va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'aria che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
0: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Roby L'Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra. Buona trasmissione Antonio da Trebaseli, che ciao e quindi saluto anche a te. Nel frattempo nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto. Abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio. Hai sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là
1: È
0: purtroppo.
1: una follia totale, veramente, guarda.
0: Follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, l'amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua, vado in brodo di giuggiole, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma, poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano no, non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT, parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importante listato toliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
1: Sì, ma guarda che è ormai, se noi leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni,
0: sì,
1: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persona che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
0: sì,
1: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglie o di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a darci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria. Insomma, ecco, c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: l'essere umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
0: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen vedo deriva dal latino porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da porcius. Tu ti trovi nel comune di Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là?
1: Sempre no, ma insomma quasi.
0: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in questo periodo qua? Dicevi prima del caldo, cosa fai?
1: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco. Quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene. Questa, ora come ora, è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche. Come dicevo, l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti. Insomma, di
0: quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? La raccogli nei raccoglitori? Cos'è? Bussolotti grandi?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì, abbiamo delle cisterne, raccogliamo
0: la cisterne,
1: l'acqua
0: sì.
1: Piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con la pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente e poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi
0: soprattutto dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì, arriva grandine potente là che può distruggere.
1: Ma ora per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma, la tempesta. Quando arriva la grandine,
0: pronti?
1: Dopo abbiamo fanno diversi, soprattutto nella fascia che va appunto Bassano, Montebelluna, Conegliano, quella zona lì ha fatto delle belle botte, insomma.
0: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali, partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più, insomma, archi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione, roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
1: Sì, sì, ma è sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di... cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto, stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla. Viene detto, viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
0: sì, appunto, sì.
1: Infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
0: Comunque dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato insomma, i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzio, comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, beh, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione, ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo i tam-tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte, che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelle che sono gli aspetti agricoli.
0: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline Mantovano, Veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
1: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere o uno che si fa autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che sia proprio la roba più salutare, sarebbe meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che mi ha fatto prima. Costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco. Quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
0: Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, incredibile, no?
1: No, beh, se ti dico il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
0: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
1: poi il Vanoi, questa roba è una cosa che è una battaglia senza fine, perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non avrebbe mai neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont, che il vagliante è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere.
0: Ovvio.
1: E sì. Quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini,
0: sì,
1: politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, a un minimo di moralità, a un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta. E quindi sì, si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto. Dalla pedemontana alle Olimpiadi ci sono dei buchi enormi, di miliardi, che chi paga li paghiamo ancora noi.
0: Come sempre le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
1: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, cioè attirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono queste, le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che sono poi, che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore ci sta, c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu soprattutto, per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e disseminare l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduttore non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
0: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
1: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
0: Sì, no, ma adesso ma dico in generale.
1: Poche. Però poi comunque ci sono... La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
0: Che tu tieni?
1: Le grandi volatrici.
0: Tu tieni?
1: Le abbiamo, le facciamo girare, loro partono e mangiano queste lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più alti incontri, ci siamo confrontati, abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi

0: Fatto male, quanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma, cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque, insomma, siamo abituati a un po' sicuramente alle multinazionali che vengono, diciamo, anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando, diciamo, della Bayer, perché sai, la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogno ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti, Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi, 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto, appunto, comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare. Ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale appunto serata informativa, ma con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
1: Sì, guarda. Volentieri, guarda, io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere, a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale. Quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono, comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo.
0: Assolutamente sì. Tiziano, un saluto.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci stanno, a tutti quelli che ci stanno
0: Oh,
1: ascoltando.
0: grazie mille. Ciao Tiziano.
1: Ciao,
0: Ciao, grazie
1: ciao.
0: mille. Allora, salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa, diciamo, chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza barra resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzo per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone o il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi d'acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi, devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dico che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa magari anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159890288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Qui nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché se considerai brutti, quell'erbase par contorno e magari soffegai da be e be edare tutto intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno per iosei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Robin Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'arbra magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, chi può, guardi per info 346.

3614469 finale. Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto, sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Borac con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica, e a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di mangiare la realtà bona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà là dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco, chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante anche, quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata, un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravacatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli e rilassati all'interno del contesto. Poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India. Che vorrei dire indiano in questo caso, medio indiano, e poi però chi vuole può fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto, insomma noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità, non è una camminata difficilissima, c'è un po' di salita da fare, ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi, però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i schei, in maniera tale che non ti chiede mi schei e questi si più tranquilli e rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Ma se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se si amici a quattro zampe come stamattina sa che è iscritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio porta che il cane, 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA associazione mafiosa pro Argentina, sì, beh l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite, però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina che comunque sicuramente è stata agevolata più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile o comunque per carità una buona squadra di base la tengono, caro Adriano 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11,5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: Abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti di Radiogamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio Rosario, Antonio è il fratello di Rosario, Marciano appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove, una condanna a 16 mesi di reclusione e sono in attesa del mandato di carcerazione, quindi
0: pensa un po',
1: non è assolutamente
0: felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007 quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè scie chimiche. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti, e torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà, per quanto era soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me l'ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale per quanto riguarda il generale Vannacci. Tu dici, potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente. E in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista, però la domanda che ti pongo è questa, però l'ho capito una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccoglie 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo, quindi comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno sino dal 2021-22,
0: sì,
1: ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare. In quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
0: sì.
1: Leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. E d'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e loro mi dissero, lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì, dei...
1: che non ha nulla che
0: fare. È tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails, sì, esatto.
1: Esatto, perché le chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione,
0: sì.
1: Loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì,
1: che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato, mentre nel mio caso,
0: sì,
1: la loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì,
1: dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito, e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da una imprenditrice e aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono, quindi fui bannato e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornì tutto il materiale che servì,
0: sì,
1: e lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì,
1: tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
2: sì, confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi se veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, sì, sì, ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come ministero della giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi P del Ministero della Giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'aeronautica militare italiana, dalle autorità italiane, e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le scie chimiche, perché il solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le scie chimiche che vediamo noi sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota.
2: Esatto.
1: Siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di firmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire ma tu non hai fatto niente in questi anni, vedi, è grazie a loro se le scie chimiche sono diventate note alla popolazione. A parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che mentre nel caso mio ovviamente sono stato portato nell'isolamento totale, e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente in merito alla geoingegneria.
0: Va bene, Rosario, che Dio te benedica. Arriva dal nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari nei lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero, di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la differite, se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sia chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio, e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, trovare una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
1: Certo, il dottor Blaylock, sono 20 anni che lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale, e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, di particelle di alluminio, e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. L'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
0: Ah. Senti, mi senti? Sì?
1: Sì,
0: sì. Sì, senti una cosa. Mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensavo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano delle rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella nella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo, quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto, protetti da che cosa? Lo siamo sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche che poi noi chiamiamo scie chimiche e che l'USAF le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze, per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, se ne parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti, se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
0: si trova poco, sì, esatto,
1: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini.
0: Esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marcianò, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto che il fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, Covid, otismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
1: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
0: sì, le guerre, sì,
1: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì, il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna,
0: dove vivi te, insomma. Sì.
1: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo, la maggior parte della popolazione vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo, e da qui le malattie respiratorie.
0: se oltre a questo ci mettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
1: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico, che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso, si vede tutto quello che c'è.
0: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto, diciamo.
1: Non essendo estremamente superficiale,
0: sì.
1: Si parla di 25 km di profondità,
0: esatto, sì.
1: Però ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo, quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione, quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia, quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche, però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90, quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica,
0: sì.
1: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. E questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
0: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione, ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary, quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede, e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
1: I piloti sanno, e il personale anche. solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata, in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta. Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come il 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO, che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
0: Rosario, se dai,
1: sanno, possono benissimo far finta di non sapere.
0: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
1: Ma io, per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con una con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e sanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
0: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
1: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser, perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria. Mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026, e ha questo è uno studio importantissimo, che, del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi, e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, e invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno, che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche, perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa. Si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico,
0: sì,
1: parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo, e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici.
0: Sì. Mi è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5, quando si diceva allora, ad un certo punto, un po' di decenni fa, non conviene andare a votare, perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate destra, sinistra, centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. 1, 2, 3 giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro, e quindi per un giorno, 2 giorni, bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione della geoingegneria. Mi sbaglio?
1: Ma infatti, quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni, insieme a mio fratello, ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana,
0: sì, sì,
1: e quindi solo per diffamazione, per discredito,
0: come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
1: Non ne parliamo. Poi sì, avessi avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro,
0: sì.
1: E poi soprattutto, come dicevi tu, l'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello,
0: purtroppo,
1: che
0: sì,
1: per questa legittimazione non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona, perché proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati,
0: sì,
1: perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente, sotto cavilli e deroghe, legittimano la stessa geoingegneria.
0: Esatto.
1: Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere non si ottiene nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni, sì, ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca, ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
0: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è Marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. Voce fuori dal cuore e dal coro e nella proprio quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di Stato manuale pratico, lo consigli sì o no?
1: Colpo di Stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
0: Sì, Edward Ludwig, Ludwig, sì.
1: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi.
0: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
1: Beh sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone. Quindi, almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano attraverso la magistratura pubblica.
0: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
1: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto, ma molto lentamente, e questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari. Volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli, senza alcun problema inquadrarli anche con un teleobiettivo, senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi tra l'altro c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
0: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti, perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
1: Sì, io praticamente sono, dal 2020 sono off grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas. Ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai, perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così, ci sono anche sistemi di backup, quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup, è fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno. Poi chi
0: Passando,
1: può invece mettersi off grid.
0: all'Utvaka, invece ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, diamo quello della geoingegneria, qual era?
1: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
0: Sì, anche
1: Chiaramente
0: una copia solo se servisse, ovvio, sì.
1: le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
0: Sì.
1: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
0: Poi?
1: poi si sono tirati
0: Lo
1: indietro.
0: so, lo so.
1: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è, non infastidisce nessuno, quindi
0: Esatto.
1: l'editore si presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente perché, scaduti i 2 anni, poteva farlo e interruppe unilateralmente il
0: Ho 30
1: contratto. Quindi
0: secondi, Rosario.
1: sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
0: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì. Sì.
1: Quindi Attacco dal cielo, Geoingegneria clandestina e altri crimini governativi,
0: Ottimo.
1: lo potete trovare su Amazon.
0: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026. Ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte forte e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
1: Grazie, grazie a tutti voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori. Un
0: Ciao
1: saluto.
0: bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio. Abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast.

allora, buon lunedì e buon salta salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, come non mi interessa niente, in dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo, e in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon, che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi magna acqua oltre al paesaggio, ma tanta acqua in magna, sento cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo' a Cuba, poi cubane, mi interessa, mi comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo, ma cosa me ne frega, mi non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paron de Anato da Stoltenberg, siamo passati un altro Stoltenberg al cubo, e quindi in Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va, che va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, yeah. Che tu sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele, e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene. In inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese, ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I, Do, E, Ti, Care, I don't care, esatto, I don't care, non mi interessa un cazzo.

un saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. E tu sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con mia setto, per la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che mo il board of peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

controlli a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che. Ma è sempre stato. Ti che tu segui qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi. I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin, chi sei io? A me non mi interessa niente. Se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con la sponda israeliana. Che tu senti io? E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? È che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordi tu? Non mi pare... ma non mi interessa niente. Te dico, sa, I don't care. Basta, chiuso. Beh, te seguì una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, così Dio dire, ma si impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele? E mica cosa mi interessa? Ma te pensa, te andrà a comprare un ghiacciolo e te andrà a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza, e anche meno controllo da parte di quello che è in scarsea. Arriva l'euro, cosa? A me interessa, niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e roba che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio ti manda MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Ah, non mi interessa niente. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, e che c'è ancora tanta robetta da dire là, per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, sei detto niente ti? Cosa? Se? Seveso? Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL caccia per quanto riguarda sicuramente quello brobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro di diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che... E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia, il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, e quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vista maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia da appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che quei altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia, l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo, per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo
anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio Tintinio Liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center, la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che, vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ad I don't care, per quanto riguarda, sicuramente non mi interessa, non mi frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo, e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casi principali, politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale, ma soprattutto ricordo
d'accordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo parlato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto, proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti, allora, ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto. Poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento, e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di sopravvivenza, appunto, di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente, per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubare, non tanto per purtroppo questo ancora oggi, ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio, che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto guardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco, appunto, di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici, appunto, della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che, per quanto riguarda il
cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni Veneto e Friuli e nove province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais altamente irriguo a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiro, comunque le aree evitate o comunque vise nel nostro dialetto, appunto, bello dirlo, vise in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, e poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema e la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica / sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento, che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmare di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dirà qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, per quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Tuft, e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori.
migliori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello detto poc'anzi e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo però la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente, quindi lo stretto di Hormuz, laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria: Dardanelli e Fosforo. E questo sin dall'antichità, per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti, o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli, abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti: quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca, delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti, sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca, e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzar di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto va del fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che, alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare
rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo un sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

I don't care, va bene, te entra anche questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo in un'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, sono andato a gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima per la qualcosa, ovvio la promessa che sarà Israele quindi a dare là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente perché sta roba qua. Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, quel partito Novax sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi è ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori e edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di, insomma, sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la
produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve, e assolutamente fin là lo anticipiamo, però magari sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche insomma della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano diciamo al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla realtà è locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora appunto in tanti decenni fa. Si parla appunto di questo, appunto questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là a questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. Ma c'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in
Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora, un grandissimo Calindri allora, ragazzi, un grandissimo eterno Calindri allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no?
Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un Lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonaida cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella il sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrati di torrate le mulate di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo, il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola, Rechon e sganasala. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellan? Ciao, ciao, ciao, ciao, non ho mio telefono e niente. Mi se io che gala chiamare, se il ciamo in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio, Stefano a Vicenza. Brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me manda che non è niente male.

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness dei primati, guarda, ragazzi, va bene, non posso credere.

0: don't care, Dio don't care. Tiziano, Dio don't care. Lo sto che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con
0: Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microorganismi geneticamente modificati, quindi microorganismi OGM, prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, esatto, anno, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità. Cioè, nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è questa grande opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà.

0: delle persone che è molto diversa dalla nostra. Quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamolo così, manipolato il seme, il microorganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo. E questo è sicuramente un attacco molto pesante.
1: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non fare la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter, appunto, di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
0: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente, fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, che ovviamente è una cosa folle, però che sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi, appunto, da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere in chiarezza questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere, sì. E se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi io non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma una persona di fronte a questa situazione.
1: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microorganismi OGM, ma quando dico microorganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microorganismi OGM cosa che può cambiare allora?
0: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo, può esserci la micorrisa che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è un qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microorganismi, sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche 5-6 mesi fa, sì, trovando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono dei piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, sì, queste robe qua. E quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quello che riguarda i semi, quello che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio

0: veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è, perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
1: Bravo.
0: Quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300% da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto di più.
1: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente, insomma, della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile te, Gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti nocivi. Bisognerebbe fare un elenco.
0: Sì, però la cosa positiva è che è partita da questa approvazione degli UGM.
1: Sì.
0: Io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato.
1: Capire chi
0: sono questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti e a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra, arriviamo fino al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano sta gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
1: sì.
0: Ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre cibo. E vedo che comunque ci sono tante realtà, appunto, che si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma, la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuscire ad arrivare al cibo.
1: Senti, Tizia,
0: ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
1: Esatto.
0: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
1: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
0: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti operativi.
1: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Metti già nell'ottica di qualcuno che conosci là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per, un caso tuo e Gullino e altri, sementi piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però servirebbe e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli dal punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
0: Noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
1: ottimo,
0: la nostra
1: disponibilità
0: è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
1: ottimo.
0: Semi ne avremo,
1: bello.
0: Quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
1: non c'è il
0: solito curvo che si intrufola perché vuole vendere.
1: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, se tu hai occasione passami magari due o tre nomi, quello da Castelfranco, chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
0: Sì, beh, lì c'è Moreno.
1: Moreno, esatto, Moreno a Castelfranco, esatto.
0: che era già stato alla radio qualche anno fa, qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
1: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
0: Ne abbiamo.
1: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
0: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido e quello convenzionale.
1: Esatto.
0: Però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
1: Esatto.
0: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
1: Sì.
0: Ma a parte il fatto che è follia, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
1: Sì.
0: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza. Quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela, che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo motivo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
1: esatto,
0: e questo
1: sì,
0: è la vitamina, e quindi perché poi sono sempre gli stessi che girano.
1: Sì,
0: che
1: manovra, sì, sì, sì.
0: Lo stesso.
1: Cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
0: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro, sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme, riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
1: Kissinger, oltre a 50 anni fa, diceva: chi controlla i semi controlla il cibo. L'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi: chi controlla il petrolio controlla anche le economie. Però per quanto riguarda i semi e il cibo, ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli, quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema, è straordinario assolutamente.
0: È un lavoro che sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta, ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra, perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo. Fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione. Che i lavori che sta facendo Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, cerchiamo di spendere bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato.
1: Mm-hmm.
0: E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
1: Sì, dai, carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate e caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente che questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera Verdi Lega Ambiente l'avete voi altri in mano. Cosa è successo, Tiziano?
0: Ah, non lo so neanche io, ci hanno dato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
1: ovvio.
0: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che, come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi, purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, sì, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è, sì, la tutela della sostenibilità, c'è... Poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumentano sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
1: Senti, iniziativa Mani Sporche? A che punto siamo?
0: Siamo sporchi, adesso siamo un po' fermi, perché ti dico, portare le persone nei campi con temperature qua diventa un po' difficile. Però dove stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi. E quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo delle domeniche, di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità, e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
1: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. Avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra e sperimentare se si adattano può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli ai nostre zone?
0: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
1: Sì.
0: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che poi devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io, se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, agli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, non so, facciamo l'ipotesi, lo zucchino di Martina Franca, è una zona della Puglia,
1: sì,
0: noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estate che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodursi insieme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo puri e coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, cioè dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco. E quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti determinati tipi di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
1: Armenia.
0: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi della futuri, che se già si intravedono a livello di Commissione Europea, è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
1: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora appunto Beppe Altieri mi portò per mano a capirne un po' di più, o carpirne per meglio dire ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia Clairfield e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici, di cosa si tratta, Tiziano?
0: Spiegarlo in parole semplici è difficile. Perché...
1: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
0: Praticamente sì, insomma, le importazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, sopportare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è di trovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece mai manipolato non è stato. Però sono delle miscele dalle quali io, non avendo la possibilità di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
1: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
0: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle terre bellunesi, che riguarda tutto, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire: io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa, il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco, di altri prodotti industriali, che vengono, comprano i terreni e mettono giù vigne, ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice: io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi devono essere le persone che attuano, sì,
1: ovvio.
0: Sostengono questo tipo di iniziative.
1: Sì.
0: E se noi partiamo al discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco delle persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze che altrimenti, esatto, diventa difficile riuscire a farle nascere.
1: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bess, frazione di Belluno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bess, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì,
0: sì, dove ci sono questi terreni che hanno che sono abbastanza ampi, c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno, e ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele, o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa significa, da un lato, mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avviene anche una casa che si è totalmente svalutata, perché è chiaro, esatto, che chi va a comprarsi una casa vicino a un vigneto.
1: Sì.
0: Quindi quando noi parliamo di economia, non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con quel contributo, con tutto quello che gli va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'area che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
1: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Robile Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra, buona trasmissione Antonio da Trebaseli, che ciao e quindi saluto anche a te. Nel frattempo nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto, abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio. Ho sentito questa della novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là purtroppo.
0: È una follia totale, veramente, guarda.
1: Follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua, vado in brodo di giuggiole, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importante statoliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
0: Sì, ma guarda che è ormai, se leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni,
1: sì,
0: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persona che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
1: sì,
0: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglio, di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce, più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a canacadarci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria, insomma, ecco, cioè c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: gli esseri umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
1: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen vedo deriva dal latino porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da porcius. Tu ti trovi nel comune di Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano lo faccia, tu sei sempre a casa, sempre là.
0: Sempre no, ma insomma quasi sempre.
1: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in sto periodo qua? Dicevi prima del caldo, cosa fai?
0: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco. Quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene. Questa, ora come ora, è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche. Come dicevo, l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti.
1: Quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? La raccogliono i raccoglitori? Cos'è? Bussolotti grandi?
0: Sì,
1: cos'è?
0: Sì, abbiamo delle cisterne, raccogliamo
1: la cisterne,
0: l'acqua
1: sì.
0: piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con la pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente e poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi...
1: Soprattutto dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì. Arriva grandine potente là che può distruggere.
0: Ma allora, per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma, la tempesta. Quando arriva la grandine.
1: Pronti?
0: Abbiamo diversi fenomeni, soprattutto nella fascia che va appunto. Bassano, Montebelluna, Conegliano, sì. Quelle zone lì ha fatto delle belle botte, insomma, ecco.
1: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali. Partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più. Marchi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione. Roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
0: Sì, sì, ma è sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cosa è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla. Viene detto, viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco.
1: Sì, appunto, sì.
0: Infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
1: Comunque dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato insomma i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzio, comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
0: Sì, sì, no, beh, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione, ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo i tam-tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte, che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelle che sono gli aspetti agricoli.
1: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline, Mantovano, Veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
0: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere uno che si fa autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella, però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a mangiare un, a parte che mangiare gelati non è che serve per la roba più salutare, sarebbe meglio farseli,
1: sì,
0: però diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che abbiamo fatto prima, costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco, quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
1: Sì. Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre un miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
0: No, beh, se ti dico il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
1: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
0: poi il Vanoi, è una cosa che è una battaglia senza fine, perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non avrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont, perché il Vajont è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere.
1: Ovvio.
0: E quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, un minimo di moralità, un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta, e quindi si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto dalla pedemontana alle Olimpiadi, ci sono dei buchi che sono dei buchi enormi di miliardi, che chi paga li paghiamo ancora noi, insomma, quindi...
1: Come sempre le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato, non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
0: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, a tirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono queste, le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che sono poi, che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu, soprattutto per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e disseminarli l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
1: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
0: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
1: Sì, no, ma adesso ma dico in generale.
0: Poche. Però poi comunque ci sono... La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
1: Che tu tieni?
0: Le grandi volatrici.
1: Tu tieni?
0: Le abbiamo, le facciamo girare, loro partono e mangiano queste lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più alti incontri, ci siamo confrontati. Abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi vanno utilizzati anche, soprattutto, dei macerati che tendono anche, e dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal caolino alla zeolite, utilizzare dei macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte per questa roba, sì, diventa veramente molto difficile contrastarla. E quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, questa roba qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli, però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire a stabilizzare.
1: Va bene, nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati un po' sicuramente alle multinazionali che vengono diciamo anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando diciamo della Bayer, perché sai la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogna ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto appunto comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare. Ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale appunto serata informativa, ma con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
0: Sì, guarda, volentieri. Io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale. Quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono, comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo in,
1: assolutamente sì. Tiziano, un saluto
0: anche a te e a tutti quelli che ci stanno, ascoltando.
1: Oh, grazie mille. Ciao Tiziano.
0: Ciao,
1: grazie mille. Allora salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa diciamo chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale, per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza / resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzo per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone o il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi di acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche secondo me il far pagare il biglietto o mettere i tornelli, un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa magari anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159890288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Quei nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché se considerai bruti, quei erbase par contorno e magari soffegai da be e be edare tutto intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno per iosei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Roby L'Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'Arbra Magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, chi può guardi per info 346-361-4469, finale! Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto, sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Boraccia con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica, e a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di magnare la realtà bona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco, chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante anche, quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata, un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravacatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli, rilassati all'interno del contesto, poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India. Che vorrei dire indiano in questo caso, medio indiano, e poi però chi vuole può andare a fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto, insomma noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità, non è una camminata difficilissima, che c'è un po' di salita da fare, ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi, però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i schei, in maniera tale che non ti chiedermi schei e questi si più tranquilli e rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se si amici a quattro zampe come stamattina sa che è iscritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio porta che il cane, 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA associazione mafiosa pro Argentina, sì, beh, l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite, però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina che comunque sicuramente è stata agevolata a più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messi in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile o comunque per carità una buona squadra di base la tengono, caro Adriano 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11.5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti di Radio Gamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio Rosario, Antonio è il fratello di Rosario Marciano, appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione, e sono in attesa del mandato di carcerazione. Quindi
0: pensa un po',
1: la situazione non è assolutamente
0: felice e facile. Felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la, diciamo, rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007, quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera diciamo un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè scie chimiche. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti. Torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente, c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà, per quanto era, soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me l'ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale per quanto riguarda il generale Vannacci. Tu dici, potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente. E in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista, però la domanda che ti pongo è questa, però lo capire una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccogliere 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo, quindi comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno fino dal 2021-22,
0: sì,
1: ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare, in quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
0: sì.
1: Leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. E d'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì, dei...
1: che non ha nulla a che
0: fare, è tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails. Sì, esatto,
1: perché le chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione,
0: sì.
1: Loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così, l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì.
1: Che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato, mentre nel mio caso
0: sì.
1: La loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì.
1: Dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito, e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da una imprenditrice e aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono, quindi fui bannato e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornii tutto il materiale che servì,
0: sì.
1: E lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì.
1: Tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
2: sì, sì. Confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, sì, sì. Ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende kafkiane a livello della magia.

0: fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di firmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire: ma tu non hai fatto niente in questi anni,
1: Sì,
0: vedi, è
1: appunto.
0: grazie a loro se le
1: Sì.
0: scie chimiche
1: Sì.
0: sono diventate note alla popolazione. A
1: Sì.
0: parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che mentre nel caso mio,
1: Tuo, sì.
0: ovviamente, sono stato portato, diciamo, nell'isolamento totale e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente in
1: Ovvio.
0: merito alla
1: Ovvio.
0: geoingegneria.
1: Va bene, Rosario, che Dio ti benedica. Arriva dal nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la difterite, se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sie chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio, e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo, di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, trovare una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
0: Certo, il dottor Blalock, sono 20 anni che
1: Sì.
0: lancia l'allarme perché è un neurologo di fama mondiale e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, di particelle di alluminio e i neuroni sono stati vetrificati. Per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro, il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali. Quindi un collegamento stretto c'è, evidentemente. L'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
1: Ah. Senti, mi senti, sì?
0: Sì,
1: Sì, senti una cosa. Mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensavo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano delle rotte colme, vedo, di composti chimici.

0: quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio. E poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella in seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto protetti da che cosa? Lo siamo sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche, che poi noi chiamiamo scie chimiche e che l'USAF le definiva come chemical trace, ne definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di, come dicevo, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze. Per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
0: si trova poco, sì, esatto,
1: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini,
0: esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marciano, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento piuttosto che il fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci, leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua, è la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente, si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto insomma quel momento che conosciamo tutto, covidiotismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche esplose in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
1: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
0: sì, le guerre, sì,
1: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì, il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna.
0: Dove vivi te, insomma? Sì.
1: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo la maggior parte della popolazione, vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una forma, una sorta di schiuma, che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo e da qui le malattie respiratorie.
0: Se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
1: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei, su indicazioni dell'ENAC, vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso si vede tutto quello che c'è.
0: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto, diciamo.
1: non essendo estremamente superficiale,
0: sì,
1: si parla di 25 km di profondità.
0: Esatto, sì.
1: Però, ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo. Quindi, come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione. Quindi, diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia. Quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche. Però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90, quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica,
0: sì.
1: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. Questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè non, gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
0: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary, quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede, e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
1: I piloti sanno, e il personale anche, solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata, in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta.
0: Ho capito.
1: Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati, come i 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
0: Rosario, se dai,
1: sanno, possono benissimo far finta di non sapere.
0: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
1: Ma io per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con una con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e sanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
0: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
1: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser, perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria. Mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026, e ha questo è uno studio importantissimo che, del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi, e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche, perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa. Si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico, parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo, e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici. Questo è il risultato.
0: Sì. Mi è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5, quando si diceva allora, ad un certo punto, un po' di decenni fa, non conviene andare a votare, perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate destra, sinistra, centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. Uno, due, tre giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro e quindi per un giorno, due giorni bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione della geoingegneria. Mi sbaglio?
1: Ma infatti quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni insieme a mio fratello ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana,
0: sì.
1: E quindi solo per diffamazione, per discredito,
0: come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
1: Non ne parliamo. Avessi avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro,
0: sì.
1: E poi soprattutto, come dicevi tu, un'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello,
0: purtroppo,
1: che
0: sì.
1: Questa legittimazione non ne usciamo, e d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona, perché proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati, perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente sotto cavilli e deroghe legittimano la stessa geoingegneria.
0: Esatto.
1: Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere non si ottiene nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni,
0: sì.
1: Ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
0: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è Marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. Voce fuori dal cuore e dal coro e nella proprio quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di Stato, manuale pratico, lo consigli sì o no?
1: Colpo di Stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
0: Sì, Edward Ludwig, sì.
1: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere messi in disparte e resi.
0: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
1: Beh sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il diciamo il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone, quindi almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano attraverso la magistratura pubblica.
0: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
1: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto, ma molto lentamente. E questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta, logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari, volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli, senza alcun problema inquadrarli anche con un teleobiettivo, senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi tra l'altro c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
0: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti, ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto: servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
1: Sì, io praticamente sono dal 2020, sono off grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas. Ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così. Ci sono anche sistemi di backup, sì. Quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
0: Passando,
1: mettersi off grid.
0: Passando a Lutwak, invece, ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, vediamo quello da geoingegneria, qual era?
1: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
0: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
1: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
0: Sì.
1: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
0: poi
1: si sono tirati indietro,
0: lo so.
1: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi
0: esatto.
1: L'editore si presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente perché scaduti i 2 anni poteva farlo e interruppe unilateralmente il contratto.
0: Ho 30 secondi, Rosario.
1: Sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
0: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì.
1: Quindi Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi.
0: Ottimo.
1: Lo potete trovare su Amazon.
0: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026. Ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
1: Grazie a tutti voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori.
0: Ciao bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio, abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz. Buon lunedì, lunedì di luglio. LL e Luca è in diretta. Tripla L, Ale.

E allora, buon lunedì e buon salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste, come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, come non mi interessa niente? In dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo. E in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon, che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi magna acqua oltre al paesaggio, ma tanta acqua in magna, se do cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mica il comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo. Ma cosa me ne frega, mi non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro Paron de Anato da Stoltenberg, siamo passati un altro Stoltenberg al cubo e quindi il Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, ah. Che tu sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene. In inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese, ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I, Do, E, Ti, Care, I don't care, esatto, I don't care, non mi interessa un cazzo.

un saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. Certo, sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con mia, certo, per la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che mo il board of peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Aragas è partita a sorveglianza di massa, hai visto il chat a controllo a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che... Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi, I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin... Chi sei io? A me non mi interessa niente, se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con lo sponda israeliana, che ho sentito. E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? Che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordo. Non mi pare... ma non mi interessa niente, te dico sa. I don't care, basta, chiuso. Beh, te credo, seguì una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, così Dio dire, ma si impazzito, un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele. E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, te andiamo a comprare un ghiacciolo e te andiamo a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza, e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavy Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio ti manda MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Ah, non mi interessa niente. Oh, 50 anni fa Seves che ti ho visto ancora, e che c'è ancora tanta robetta da dire là, se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quei a furbizia là sui fusti, 41 fusti, e se finì in un macello francese, se hai detto niente ti... Cosa? Se? Seveso? Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL Caccia per quanto riguarda sicuramente quell'obbrobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge Sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che... E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia. Il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, e quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vistra maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia da appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite appunto alate, vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia, l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo, per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo a
anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio Tintinio-Liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione. E quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ad I don't care, per quanto riguarda sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione, che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo, e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di
casi principali politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trampiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale, ma soprattutto ricordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta. 136 paesi non l'hanno fatto, quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio insomma europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente anche in riferimento

lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni Veneto e Friuli e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais, altamente irriguo, a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiro, comunque le aree vitate o comunque visei, nel suo dialetto, appunto, bello dirlo, visei in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra. E poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica barra sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dire a qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti, poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, per quanto contino ad esempio

droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Taft e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori. Dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo però la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente quindi lo stretto di Hormuz. Laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità. Per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti, o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli, abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca e delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti, sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che, nonostante
sia uscito dei mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto ha del fronte di Hormuz. Con noi invece abbiamo visto che, alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo un sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

I don't care, va bene, te entra anche questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo un'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto, appunto, le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti. Già oggi sono migliaia e migliaia, comunque sono i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima, per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scale Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo. Però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare puntini puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito che nel passato Beppe Grillo piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai delle alternative in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori e edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di, insomma, sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI, che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che anche noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la
produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve assolutamente fin là, lo anticipiamo, però magari, sapete, saperlo in anticipo, visto che è il periodo anche, insomma, della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream, essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollo Brigido, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto, diciamo, tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro, appunto, dell'agricoltura, tanto quanto, appunto, la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che, insomma, sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano, diciamo, al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento, appunto, a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse a volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò, insomma, dalla realtà è locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora, appunto, in tanti decenni fa. Si parla, appunto, di questo, appunto, questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi, mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma, o comunque tanti club che, appunto, sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato, appunto, le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là a questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. Ma c'è questo hacker svizzero, appunto, che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti, nel 2006, da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo, anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino. Si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante, non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio, proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista, appunto, a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in
Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna, e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso, nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi, e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora, un grandissimo Calindri allora, ragazzi, un grandissimo eterno Calindri allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no?
Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un Lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonai da cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella al sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrate di torrate le mulate di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola, Rechon e sganasada. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellan? Se io credo gala chiamare, se il chiamo in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio, Stefano e Vicenza. Brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo da me mandà, che non è niente male. I crash

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Con Carlotta
1: e
0: Riccardo.
1: Riccardo.
0: Chips di luce.
1: Partiamo.

0: E dunque, rieccoci con la puntata di Chips di Luce d'estate. Siamo un po' intervallati dalle vacanze, dai mesi che passano.
1: Sì, anche noi ci muoviamo.
0: Sì, decisamente. Quindi anche voi, se volete, se siete in una zona, no, di villeggiatura, che volete condividere il vostro relax con noi, scriveteci al 334-7102-672. Condividete con noi, domandate, fate domande, fate diventare questo programma il vostro programma. Allora, oggi di che cosa parliamo? Parliamo un po' dello stato di coscienza che aleggia, no? Nel collettivo, no? Molti si trovano in difficoltà, molti si trovano felici e contenti, altri, come al solito, sono alle prese con i loro temi interiori. Quindi vediamo come in realtà l'espressione della nostra vita si basa su un quasi accordo collettivo, chiamiamolo così. Ciò che tiene in piedi la nostra realtà non è affatto un processo meccanicistico, ma è un processo legato alla coscienza, del collettivo. Quando noi ci troviamo all'interno di un sistema, dobbiamo sempre fare i conti con che tipo di coscienza quel sistema, no? Quindi il nostro collettivo, che tipo di realtà sta producendo. E molti si chiedono: come mai in questo periodo siamo così in difficoltà, siamo così alle prese con crisi di vario genere, guerre, terremoti, burrasche, clima aggressivo e tutto il resto? Perché siamo in un cambiamento di coscienza, è un cambiamento che non è gestito in maniera armonica, quindi è come se nel collettivo ci fosse una sorta di disarmonia, un disaccordo, ecco, un disaccordo su che direzione prendere e che cosa manifestare. Questo non è dovuto a delle fazioni, no? È dovuto al fatto che le singole coscienze non si amalgamano in una direzione comune, quindi non c'è una possibilità di creare una realtà di un certo tipo, ma siamo alle prese con una serie di difficoltà potenziate per farci andare d'accordo, sostanzialmente. E quando rivelo questo tipo di informazioni, di solito uno si chiede, una persona base si chiede: com'è possibile che questo sia parte della mia vita? Se immaginiamo che tutto è ormai la scienza ci dice questo, che tutto è una forma di luce, immaginiamo anche che la realtà è olografica ed è ricreata da un sistema di proiezione. Questo sistema di proiezione è basato sul sistema di credenze che il collettivo detiene, quindi ognuno di noi sta contribuendo a questa realtà anche senza saperlo, anche in maniera molto più profonda di quello che crede, e ha la possibilità di intervenire, di cambiare questa realtà attraverso un cambiamento interiore. Il cambiamento interiore è una disciplina che insegnano tutte le religioni, ma soprattutto si insegna dalle ere passate, dalle ere antiche. Abbiamo un sacco di informazioni su come cambiare la nostra coscienza in una forma armonica, nel trovare la nostra vera essenza, la nostra vera natura.
1: Osserviamo come sia importante il sistema di credenze, che sono un po' le storie che ci raccontiamo, che noi naturalmente non le vediamo come storie, ma sembrano reali. Il nostro modo di pensare, così come vediamo la realtà, il mondo, gli altri, sembra oggettivamente reale. E non vediamo che in realtà è una storia, potremmo, diciamo così, raccontarci altro. Perché questo, il sistema di credenza, ha poi il potere di mostrare l'ologramma. Nel mondo, nel collettivo umano, ci si racconta un po' tutti la stessa storia, basata su una visione del mondo e della vita, dove sia necessario combattere, controllare, proteggersi, quindi aver paura. C'è sempre qualcuno da cui difendersi, perché è basata sulla separazione. C'è l'altro e l'altro è cattivo. Qualcuno è buono, ma comunque c'è sempre un cattivo che mi può uccidere, mi può far del male, mi può... Ok, questo tipo di storia che ci raccontiamo dà origine a quella storia, ovviamente. Nel mondo, se c'è il cambio di coscienza, deve cambiare questo paradigma, questa base, questa storia. E naturalmente... la difficoltà sta che nel nuovo piano di coscienza la storia cambia, Quindi ci possono essere delle persone che vedono e sentono cos'è la fiducia, cos'è l'intelligenza infinita, cos'è riescono a iniziare a sentire ciò da cui parte l'ologramma e quindi l'essenza di ciò che sono, ma tantissimi altri no. C'è ancora un peso che proprio viene dal passato, di sofferenza, di dolore, di non sapere come fare, di disperazione. E non è solo, cioè, quando parliamo di storie che ci raccontiamo, è un qualche cosa di vissuto, di sentito, di coinvolgente. E questa storia viene passata nel mentre in cui nasciamo, è come se nascessimo in un suono, in un mare, è la matrice che forma il nostro corpo, il nostro, quando nasciamo qua, e iniziamo a pensare, a vedere anche noi in questo modo. Non è che lo acquisiamo nel tempo, sì, poi si struttura eccetera, ma quando entriamo in un corpo, quando usiamo un corpo, non è più neanche corretta la parola entrare in un corpo, ma quando un corpo diventa lo strumento per esperire, questo corpo è formato come se fosse formato da un suono, da un colore che porta o più insieme da un campo, no? Infatti si chiama il campo familiare morfogenetico, porta tutte le impronte passate, porta la paura di quell'avo che è stato ucciso, di quell'avo a cui è morto un figlio, di quell'avo che ha combattuto. Tutto quel dolore, diciamo, questo dolore viene, queste storie, ecco, vengono, le riceviamo in eredità, ma non consciamente. Per cui magari ci si trova ad aver paura di un qualche cosa che appare veramente un nulla, ma che porta il dolore del campo. Quindi di fronte a un minimo problema sembra che sia invece qualcosa di molto più grave. Quindi il mondo, il collettivo si trova a dover affrontare, sentire tutto questo dolore senza la maggior parte capire come averci a che fare, no? Questo che è difficile. E nel cambio di coscienza invece tutto questo dolore richiede di essere visto, rivisto da un altro punto di vista. Allora può dissolversi dal campo, ed è quello un po' che facciamo con Riccardo. Abbiamo fatto un corso adesso in piscina perché abbiamo rivisto questi frammenti di sé lasciati indietro, diciamo così, perché sono proprio come dei pezzi di noi che non riescono a riposare, sono congelati, quindi rimangono, non riescono a compiere il loro viaggio. E abbiamo fatto questa giornata in acqua per provare a recuperare questi frammenti di sé a deprivazione sensoriale, non totale, ma con lo sguardo immersi nell'acqua, perché questo amplifica questa visione interiore di cui abbiamo bisogno. Così come dal 9 al 16 agosto faremo questo intensivo di una settimana, quindi tutta la giornata ci addentreremo in questi, cioè c'è una parte teorica e una molto ampia pratica per riuscire a ritrovare queste parti di sé lasciate indietro nel campo. Lasciate indietro vuol dire che non si è consapevoli di che hanno bisogno di un certo tipo di attenzione perché possano dissolversi, riposarsi. Quindi lavoreremo in questa direzione per una settimana. C'è ancora qualche posto, per chi è interessato ci può scrivere, no? Anche al, ricordiamo, Neom Revolution, basta che digitiate Neom, N-E-O-M, Neom Revolution. Anche su YouTube abbiamo un canale dove tra l'altro mettiamo tutte le registrazioni delle puntate qua di Chips di Luce, le potete trovare lì su Neom Revolution. Abbiamo un sito, un canale Telegram e dove trovate i nostri contatti. Lo facciamo in un bellissimo agriturismo sui colli Euganei, tutto per noi, in un posto in mezzo a un bosco veramente molto molto bello e con tutti i comfort. Quindi veramente un'occasione unica per lavorare non mi piace, però per stare con se stessi, ecco, per stare con se stessi, per dare attenzione all'interiorità.
0: Tra l'altro abbiamo gli ultimi due posti nella struttura, quindi
1: per poter dormire in struttura.
0: Siamo agli sgoccioli. Beh, riprendendo un po' il discorso che stiamo facendo, è come se ognuno di noi sta vivendo un ruolo un po' prescritto dal collettivo, no? Ho composto anche una sorta di corso che in realtà è una tesi di laurea su come la ciclicità della storia si ripete a causa della formazione della coscienza. La coscienza, se vedete dentro di voi, i temi sospesi si ripetono in continuazione, cioè ciclicamente un tot dopo un tot di anni affrontate più o meno una problematica, se vogliamo metterla, o uno schema, un modello nella vostra vita che è simile a quello successo anni prima, no? C'è una matematica per studiare questo, c'è uno schema per studiare questo, dove si può arrivare a conoscere esattamente quello che stiamo vivendo. Ed è impressionante come nei dati che sono riuscito a ricostruire, per esempio, anche gli incidenti che abbiamo nella vita sono ciclicamente ripetibili, perché proprio dentro di noi lo schema non cambia. Ora immaginatelo a livello collettivo. A livello collettivo c'è una storia che ci portiamo dai tempi di Cartagine, se volete, per non andare troppo lontano. Quindi stiamo vivendo più o meno il ripetersi di una storia già conosciuta, e ogni protagonista che ha impegnato quella storia, che è stato un attore di quella storia, ha ora la possibilità di scegliere di fare lo stesso errore o di cambiare l'atteggiamento. Molti non ne sono consapevoli, però perché c'è una disciplina per uscire fuori dalla storia ed essere padroni del proprio destino, e sono tutte capacità. Sono tutte forme di inclusione interiore che vanno scoperte. Dette così sembrano pura magia, sembrano pura storia, però stiamo testimoniando qualcosa di effettivo, quindi si può veramente trovare il modo di diventare padroni del proprio destino invece che interpretare un ruolo passivamente. Molti lo fanno anche da un punto di vista di chi manifesta, cerca di smascherare ciò che è nascosto, quindi di portare la verità, e lo vive come se fosse la sua missione di vita, senza sapere che in realtà sta ripetendo lo stesso ciclo da diverse situazioni o ere di terrestri. Quindi sono tutte forme di una nuova scienza che va formandosi e che ha un bel conglomerato di bibliografia da leggere o comunque da consultare per chi volesse, ma non perché va conosciuto, ma va compreso il meccanismo che ci mette continuamente sotto forma di vita vissuta alle prese con una lezione interiore. Allora questa struttura, questa dinamica, questa proiezione di coscienza ha delle leggi, possono essere comprese, si può diventare consapevoli di queste leggi e diventare assolutamente padroni del nostro destino, ma anche di quello che sta succedendo a livello collettivo. Quindi è molto importante dedicare il tempo necessario a comprendere interiormente che cosa sta succedendo nella propria vita, perché altrimenti poi si è un po' diretti dal flusso e dalle onde in maniera inconsapevole.
1: È anche un bel modo di vivere, passare la vita, cercare di capire la vita, che non sempre solo controllarla. È anche un modo più interessante, perché in realtà in genere si cerca di controllare. Credo che questo mi possa rendere felice, allora cerco di ottenerlo, adesso mi serve questo, cerco di ottenerlo sia interiormente che esteriormente. Un modo molto molto duro, molto faticoso, quando abbiamo la possibilità invece di comprendere il linguaggio della vita, comprendere cosa vuol dirci, comprendere quello che sta accadendo. E qua naturalmente occorre andare non all'ologramma, non andare a cercare di cambiare l'ologramma direttamente, che non vuol dire ovviamente non agire, ma andare a vedere da dove agiamo, perché se no è come andare a cercare di cambiare un film parlando agli attori sulla TV, no? Sullo schermo della TV. Dobbiamo andare alla radice, all'origine della proiezione. Andare all'origine della proiezione è molto interessante, perché mostra un tipo di funzionamento di ciò che siamo che non ci è stato insegnato. ma possiamo conoscerlo, vederlo, osservarlo e metterlo in pratica. Allora diventa interessante, perché vediamo che non è che dobbiamo subire la vita, non è che le cose accadono a caso e noi dobbiamo cercare solo di deviare bene, no, le meteore che ci cadono dal cielo e cercare di conquistare in lotta sempre qualcosa o qualcuno. C'è molto dell'altro. Quando nasce il desiderio di conoscere questo molto altro, si aprono delle porte, si apre una porta su una magnificenza inimmaginabile, perché quello che siamo è molto molto molto più vasto di quello che crediamo di essere. Quello che crediamo di essere non è ciò che siamo. È come portare attenzione, immaginate, su tutta la sabbia del mondo, portarla su un piccolissimo granello. Siamo la sabbia, la terra, e portare l'attenzione su un piccolo granello di sabbia. Quello è una piccolissima parte di ciò che siamo. L'attenzione va lì per raccogliere quell'esperienza, ma se ci identifichiamo nasce la sofferenza, perché naturalmente non è quello, c'è un fraintendimento. Allora il desiderio di dire sento di voler conoscere chi sono veramente, sento, lo desidero, mette in modo un viaggio, una ricerca. Non è importante trovare subito, ah sì, devo capire, ma mette in modo un viaggio, una ricerca. E la ricerca funziona in modo intelligente, per cui si dice chiedi e ti sarà dato, e uno naturalmente lo porta subito all'illusione,
0: non ci credono più.
1: Ma anche chiedi e ti sarà dato, uno voglio la macchina, voglio la casa, voglio questo, voglio quell'altro, ok,
0: quello è il genio della lampada,
1: è il genio della lampada, ma è molto riduttivo. Chiedi e ti sarà dato vuol dire sì quello che vuoi, nel senso vuoi cercare, vuoi qualcosa, inizia a guardare in quella direzione, senti in quella direzione, chiedi, senti in quella direzione con intensità, con il fuoco. Allora dove c'è questo fuoco, ecco che viene dato, non all'istante, perché non è che si può contenere tutto in un istante, ma inizia un viaggio. La sincronicità ti fa trovare passo passo, naturalmente, come una caccia al tesoro, gli indizi ti vengono incontro, incontri quel messaggio, quella persona, quel video, quel film, quella parola, quell'intuizione, e inizia questo viaggio. Ma prima che inizi dobbiamo chiederci: ma cosa voglio veramente? Se voi vi fermate un attimo e vi chiedete cosa voglio veramente, ok, se andate oltre i primi scontati desideri, voglio più soldi, voglio l'amore, voglio la casa, se andate un pochino oltre queste cose scontate, questi desideri scontati, cosa c'è? Perché vedete l'obiettivo: se avessi più soldi sarei felice.

0: Eccoci ritornati con Chips di Luce, in un giorno dove la luce abbonda e fa caldo. Allora, buongiorno cari, riconosco in me le vostre parole ed è verità. Ascoltarvi mi fa bene, un abbraccio. Vediamo se si firma. No. Grazie.
1: Grazie, un grazie mille.
0: Sì, è molto importante questo fenomeno di, potremmo chiamarlo quasi di risonanza, ci capita spesso ai corsi, no? Dove potremmo chiamarlo i corsisti, no? Potremmo chiamarli i corsisti, ma è riduttivo, passatemi il termine. Si sente proprio nei corsisti o comunque nell'ambiente del corso questa risonanza. Man mano che si procede il corso si crea un'amalgama, è quasi un campo di interferenze costruttive che può sostenere l'attività interiore. Quindi in questo principio che cosa possiamo riconoscere? Che il funzionamento positivo del campo sottile funziona sulla condivisione, sul parlare con l'altro, su potersi aprire, su poter anche avere uno specchio, un ritorno di quello che si sente, fino a trovare un'amalgama abbastanza armonica.

0: in grado di sostenere la nostra attività interiore ed è una fonte molto importante da riscoprire che ultimamente si sta un po' perdendo. Comunque andiamo avanti nel discorso, stavamo parlando un po' della necessità di riconoscere questa possibilità interiore di essere partecipi di una storia, ma non identificati con la storia. Forse questa è la chiave fondamentale. Cioè, posso interpretare il mio ruolo nella vita, posso interpretare, in questo caso, due speaker in radio. Potrei interpretare il cuoco, potrei essere un politico, potrei essere un artista. Non conta quello che porto, conta l'essenza che ho dentro, no? Quindi possiamo trovare uno speaker in radio che parla di coscienza, possiamo trovare un artista che compone brani basati su uno stato interiore, sulla coscienza, possiamo trovare. Quindi sono tutte le cose un'espressione della propria interiorità. Comprendere questa interiorità non significa identificarsi con essa, non significa che il nostro lavoro è ciò che siamo, non significa che quello che stiamo facendo in realtà ci appartiene in qualche modo. Dobbiamo sempre incominciare a vedere, a pensare come un sistema più grande, qualcosa di che ha un suo, diciamo così, una sua connettività totale e estesa al di là del nostro corpo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci percepiamo isolati nel corpo in un ruolo che stiamo abitando o sostenendo, ma che in realtà siamo parte di un'orchestra che sta suonando una musica in un concerto che può andare oggettivamente dalla distonia, la cacofonia, alla musica classica più armonica. Dipende però da come i partecipanti si accordano a livello di coscienza. Quindi questo è il nostro lavoro attuale, questo è quello che il collettivo è chiamato a fare, trovare una soluzione a quello che sta manifestando attualmente.
1: Sì, l'identificazione è uno dei fattori che porta più sofferenza. Se comprendiamo come funziona, veramente ne guadagneremo in salute, come si dice. Perché
0: Salute
1: in salute
0: totale,
1: totale
0: collettiva,
1: è
0: planetaria.
1: veramente una salute nel vero senso della parola. Perché quello che provate a immaginare. Di scrivere una storia, vi mettete lì e pensate a una storia con dei personaggi e la scrivete, e scrivete proprio una storia. Osservate come questa storia nasce da dove? Da un campo, no? Nasce da un'essenza, nasce tutti i personaggi da dove nascono. Non è che ci siano effettivamente questi personaggi, ma c'è una storia. Nel mentre che la scrivete, potrebbe anche accadere che poteste sentire attratti da uno di questi personaggi, sentendovi più come quello o quella. E questo nasce, in questo modo nasce l'identificazione. Non siete in realtà quel personaggio, state scrivendo la storia, in un certo senso siete tutti i personaggi escono da voi, tutti i personaggi nascono da voi. È come se nascessero da un vuoto, è come se nascessero da un'essenza. Però magari vi affezionate più a uno di questi, vi sentite più in sintonia o rappresenta più in linea quello che, come vi sentite in quel momento. Okay? Ecco, la vita è un po' la stessa cosa. Non si nasce da un campo. Quello che vediamo, questo ologramma, come un'illusione, non ha, come un sogno, nasce da un campo intelligente che serve per fare esperienza, per portare a coscienza delle informazioni che luce è informazione, per conoscere ciò che siamo veramente. Allora imparare a tradurre questo linguaggio, perché tutto è un'informazione che vuole giungere a coscienza, comprendere come la vita stessa non è contro di noi, ma è un linguaggio che indica un'informazione, che vuole far sorgere a coscienza un'informazione. È molto importante comprendere cosa ci sta dicendo, altrimenti si rifà lo stesso errore all'infinito, lo stesso ciclo, si ripete a livello collettivo, a livello personale, a livello del campo. Nel campo succede che magari un evento ritorna nel campo, nelle generazioni, è come una matematica precisa. Comprendere ciò da cui è originato. che è sempre un'informazione che vuole giungere a coscienza. Non è una questione di colpe o sbagliato, no, è un'informazione che vuol giungere a coscienza, vuole nascere una configurazione diversa, una configurazione più ricca di luce. Consentirglielo, lasciare che emerga coscienza è tutto ciò che dobbiamo fare, perché poi il resto comunica, il resto non è contro di noi, lavora per permettere la conoscenza di ciò che siamo. Se usiamo tutto quello che accade in questa direzione, naturalmente tutto diventa più semplice.
0: Bene, terza canzone.

0: Eccoci ritornati, siamo qui con Chips di Luce. Ora, se siete in vacanza, volete condividere con noi questo momento, anche se alle 8:40 obiettivamente sono ancora in letto. Vabbè, se qualcuno è sotto un ombrellone, ci scriva un messaggino da sotto un ombrellone. Stiamo parlando un po' della possibilità di essere di fare la differenza in questo momento storico che il nostro collettivo planetario sta vivendo attraverso la propria interiorità. La propria interiorità è il fulcro. Ovviamente noi trascuriamo, siamo abituati a trascurare l'importanza che possiamo avere nel mondo. Ci consideriamo, come dire, piccoli. La maggior parte si considera non all'altezza di poter cambiare qualcosa nel mondo, addirittura di poter fare la differenza. Però in ognuno di noi c'è questo grande potere universale, che in realtà non si tratta altro che lavorare sulla propria coscienza. La coscienza è la base di tutto ciò che vediamo. Possiamo osservare un processo di crescita di una pianta, possiamo osservare un processo di evoluzione di un animale, possiamo osservare il processo di strutturazione anche lignea, ma anche le rocce, la successione delle rocce. Possiamo veramente vedere qualsiasi tipo di meccanismo come funzioni sotto un tracciato di coscienza. Il tracciato di coscienza è un'informazione settata in una maniera evolutiva e sequenziale. Vuol dire che attraversa degli step, attraversa delle fasi di cambiamento, di ristrutturazione necessarie per ottenere un'evoluzione. Quindi la nostra interiorità fa parte di questa evoluzione, non siamo nemmeno all'inizio di quello che possiamo essere. E però dobbiamo fare dei cambiamenti interiori necessariamente per poterlo fare consapevolmente, altrimenti viviamo una storia già scritta da un codice di campo. Sto vedendo anche delle difficoltà in chi vuole tirarsi fuori da questa storia nel riconoscere il funzionamento di questo meccanismo, cioè nel comprendere che al di là della propria intenzione bisogna fare i conti con un collettivo. Non possiamo pretendere che da un giorno all'altro finisca tutto perché l'abbiamo deciso noi. Stiamo lavorando in concerto, quindi quando si lavora in concerto bisogna accordarsi strumentalmente con gli altri, e a volte per farlo bisogna anche indossare delle maschere, ma delle maschere che non siano appunto un riconoscimento di noi stessi, che non affermino una personalità dettagliata o una separazione dagli altri, con la consapevolezza che in questa orchestra noi abbiamo un ruolo che solo noi possiamo suonare, perché c'è un'armonica e uno strumento che noi abbiamo qui in funzione, in incarnazione sulla Terra, che serve nella costruzione, nella liberazione di ognuno. Quindi immaginate come al vostro posto non ci possa essere nessun altro, no? Siete l'unico interprete. Avete una responsabilità in questo, la responsabilità consiste nell'essere consapevoli, tutto qua.
1: E spesso non si bada, cioè si guarda la storia, si guarda quello che si vede, ma mai il punto da dove si guarda, ed è quello più importante, perché noi possiamo guardare da punti diversi, da forme diverse, da occhi diversi. Possiamo cambiare lo sguardo. Quello che vedo magari rimane così, cioè invece si va sempre a cercare di agire su quello che si vede, con la forza, col controllo, e non si va a riconoscere il fatto che possiamo avere un altro sguardo. Cosa vuol dire? Che guardate un vostro vicino, una persona, una situazione, quello che volete, ok? Lo vedete in un certo modo. Ah, vedo questo, è simpatico, antipatico, questa situazione mi piace, non mi piace, vorrei che fosse bla bla così, non è giusto. Ma se vi chiedessi come la vedrebbe Gesù, Buddha, una figura illuminata, come vedrebbe, cosa proverebbe, cosa sentirebbe? lo sguardo, questo essere luminoso, o anche il voi stessi illuminato, il voi stessi, il sé superiore, quell'immagine di voi, diciamo così, più vicino al centro. Come guarderebbe, cosa proverebbe, cosa sentirebbe? Vedete che cambia. Non è solo un punto di vista, è molto riduttivo. Un punto di vista vuol dire che guardo dalla stessa forma, ma guardo a destra invece che a sinistra, o mi sposto, come con una macchina fotografica mi sposto. Okay? Ma qua chiediamo proprio di cambiare macchina fotografica. Okay? Se prendo un telefono, le macchine fotografiche, immaginate quelle vecchie che hanno una bassa risoluzione, faccio una foto, cambio punto di vista, mi sposto sopra, sotto, giro, no, il focus, ma quella è la macchina fotografica. Noi possiamo cambiare macchina fotografica. Quando riconosciamo questo, allora le cose iniziano a cambiare, perché abbiamo degli strumenti inimmaginabili. Come faccio a cambiare macchina fotografica? Per esempio, come dicevamo prima, osservate come vedete con il vostro sguardo, quello automatico, quello condizionato, quello solito, quello che è abituale, e provate a chiedervi come vedrebbe Gesù, o chi che sia, qualcun altro, un Tara, un Buddha, una divinità, o la parte di me più luminosa. Cosa proverebbe? Non cercate solo di cambiare punto di vista, ma cambiate macchina fotografica, non cambiate proprio sguardo, lasciate emergere altre sensazioni e attendete. Cavolo, chiediti sarà dato. Se chiede un altro sguardo, mamma mia. Però chi chiede questo? Quanti di voi chiedono effettivamente questo? Dimenticandoci che è lo sguardo che crea la realtà, è quello sguardo che rende quello che vediamo, ed è la richiesta più importante. Ma uno non lo chiede perché pensa la situazione rimane sempre uguale, solo cambio il punto di vista. Non è così. Quello sguardo ha il potere di far apparire altri. Immaginate di avere una macchina fotografica che riesce a vedere tutto, ma è tutto, nel senso che apre quelle macchine, che ne so, quantistiche nuove, dove riesce a vedere tutte le onde. Cavoli, si vede proprio dell'altro, appare dell'altro, è come se qualcuno direbbe si crea dell'altro, ma non si chiede mai uno sguardo nuovo.
0: Sì, forse a livello collettivo, dopo una grande ondata di rivoluzione su queste nuove scoperte, si è avuto un po' di delusione, perché forse si è preso il concetto di cambia l'interiorità, aspettati che qualcosa cambi nel mondo, in maniera troppo rigida. Nel senso che le persone hanno creduto, ok, faccio il lavoro interiore con le due cose e vedo che il mondo cambierà. Poi, quando hanno visto delle situazioni continuative, diciamo così, nel mondo, si sono un po' disillusi, hanno detto allora a questo punto mollo anch'io e mi vado a divertire. Cioè, è arrivato un po' un momento dove un certo tipo di delusione, di aspettativa si è infranto. Ma quell'aspettativa di un grande cambiamento non è morta, ma va prima rilasciata da un punto di vista dell'identità. Se lavoro interiormente con il presupposto di stare meglio nella vita, sto facendo un lavoro condizionato, perché non è un lavoro sincero, è un lavoro che sottende un stare meglio personale. Invece quello che deve interessarci è una sorta di amore incondizionato che va al di sopra di ogni tipo di identità, non un vantaggio personale. E quindi non posso rimanere deluso se gli eventi non vanno come dico io, se gli eventi non si trasformano, perché si stanno trasformando in qualcosa. Dobbiamo sempre avere la possibilità di accettare le scelte personali di tutti gli individui. Quindi a volte questo cambiamento interiore probabilmente è utile, ma va portato ad un livello più puro, più equilibrato, dell'aspettarsi qualcosa di ritorno, no? Lavorare spiritualmente, non posso barare con lo spirito, lavorare spiritualmente per stare meglio nel mondo è un po' una truffa quasi spirituale, come potremmo chiamarla, non lo so, è come barare con se stessi, come barare con la propria coscienza, no? Non è quello, ma non è perché devo stare male, ma è perché lo faccio perché è la cosa che sento di più, non per avere un vantaggio. Allora, se l'unica cosa che sento veramente di fare, non ci sarà il problema della compensazione o della delusione, perché non posso essere deluso, non c'è possibilità, non esiste delusione. Se invece sono stato deluso da eventi, situazioni o anche delle profezie, magari ci sono molte persone che hanno letto le profezie ma che sono metaforiche, vanno comprese, vuol dire che avevo un interesse. L'interesse personale è sempre una lezione da imparare, non effettivamente qualcosa da vedere svolto nel collettivo.
1: Sì, perché quello che invece ci viene chiesto, come dire, è comprendere cos'è la persona, non vedere cosa serve a questa persona. Vabbè, all'inizio, per carità, non sto dicendo che non vada bene, ma ci viene chiesto di vedere che cos'è la persona. Quindi l'attenzione non è su cosa serve alla persona, ma su che cosa è la persona, fino ad andare a vedere che è un fraintendimento, siamo molto più vasti della persona, siamo, iniziare a vederci come campo, non come individualità, non come identità, ma come campo. Allora cambia tutto, allora si apre una percezione completamente diversa. Ma la domanda, si parte da una domanda: quali domande ci facciamo? Quali domande? Se voi fate l'elenco delle vostre domande, vedete dove state andando, vedete dove vengono le vostre risposte, che tipo di risposte saranno. Vi chiedete che cos'è questa persona, che cos'è quello che credo di essere, ma che non so, che non è così riduttivo ciò che sono. Allora chi sono? C'è questa domanda: chi sono? Chi sono io? Senza andarvi a cercare in un'altra identità. Se non sono qualcuno o qualcosa, chi sono? Questa è la domanda. E dimorando nella domanda, la risposta nasce piano piano, probabilmente non nasce tutto in un istante, ma piano piano. Ma nel cuore dobbiamo tenere la domanda. Se contempliamo la domanda, la risposta nasce, ok? Non nel tempo che magari si desidera, come quando deve nascere un bambino. Ogni madre dice: oddio, che sia il più veloce e indolore possibile. Non è mai quasi così. Allora si accetta questa cosa. Non posso controllare anche il tempo, ma lo devo accogliere con l'attenzione puntata sulla domanda. Quando fa nascere un bambino, si cerca di tenere l'attenzione sul bambino. Allora quel momento, per quanto doloroso possa essere, l'attenzione va già sulla nascita che si attende. Allo stesso modo, quando si contempla la domanda: chi sono io se non sono questo qualcosa o qualcuno? Se non mi vado a cercare in qualcuno, chi sono? Senza darsi una risposta, ma la lascio emergere, lascio che la risposta arrivi da sé nel suo tempo, non come siamo abituati a scuola: ecco, questa è la risposta, via. Ma una risposta che si accende piano piano nel corpo, nelle viscere, in tutto il nostro essere, viva, una risposta viva. L'attendo come i piccoli segnali, come una caccia al tesoro, un indizio dopo l'altro, una goccia di luce dopo l'altra, ma l'attenzione sulla domanda. Ma chiaramente andiamo a vedere quali sono sinceramente le nostre domande.
0: Allora, di domande, no, più che una domanda, una constatazione. C'è ritornato Francesco, che saluto, da Vicenza Nord, che ci dice: buongiorno ragazzi, a me più che voler portare il mio contributo basterebbe smettere di creare danni e fare casino e deprimere chi mi sta attorno. Ma è la stessa cosa sostanzialmente, cioè se prendersi la responsabilità della propria interiorità significa far star bene tutto il mondo, far star bene il prossimo. Però questa responsabilità non è legata al fatto che non andiamo bene così come siamo, è che va capito, ci sono delle leggi interiori che vanno comprese attraverso la consapevolezza. Quindi prendermi la responsabilità significa anche accorgermi che se lascio andare me stesso a così come va, crea solo un danno per me stesso e per gli altri. Allora lì mi viene da dire: ok, quale senso altruistico mi fa dire: bene, vedo che se non mi bilancio interiormente, se non trovo una consapevolezza più profonda, sto creando dei danni al mondo, ma anche nel ruolo che svolgo sostanzialmente. Cioè, se non mi prendo la briga di andare in profondità in qualsiasi mestiere che faccio, contribuisco a portare le mie proiezioni in quel mestiere, in quegli incontri, in quella condivisione con le persone. Quindi per questo dicevamo prima, ognuno di noi in qualsiasi punto della storia è, in qualsiasi ruolo stai interpretando, anche soltanto a livello familiare, ha una responsabilità di portare ciò che vuol vedere. Portare ciò che vuol vedere è possibile solamente nel momento in cui si realizza interiormente. Quindi non devo cercare però l'attenzione di arrivarci subito, ma la capacità di aspettare, accettare, diventare consapevole, eccetera, eccetera, eccetera, cioè attraversare il processo e conoscerlo, non volerlo cambiare perché così non va bene e perché semplicemente non lo accetto. Il processo va riconosciuto, la responsabilità va riconosciuta, però il processo di accettazione, leggero, aperto. Man mano aggiungo un tassello, una conoscenza, una consapevolezza, e man mano che divento più equilibrato divento sempre più armonico, anche tutto l'intorno diventerà più armonico.
1: Questo non vuol dire naturalmente, no, che scrivi creare danni, far casino, deprimere chi mi sta attorno, assecondare le aspettative degli altri, perché è facile dire per far star bene gli altri basta che io faccia quello che vogliono. Non c'è chiesto, non è questo,
0: non sia me stesso.
1: Certo, no, non è che ci è chiesto di andare in questa direzione, perché si tradisce se stessi in continuazione. Allora, per far contenti gli altri tralascio ciò che sono, e non è questo, ma è rispettare anzi completamente la creatura che sono, amare la creatura che sono con tutti anche le debolezze, che non vuol dire perdurare e rimanere in quelle, ma rispettare la vita che scorre dentro, nel massimo amore per gli altri, naturalmente. Non vuol dire nella massima verità, sincerità, amore, più che posso, naturalmente, ma che non vuol dire fare quello che vogliono gli altri, altrimenti per far star bene tutti devo semplicemente fare quello che vogliono. Ma non funziona così, non è amore questo, non è amore questo. Qual è, che cosa mi rende vivo? Rispettare questa vita che scorre, questa accensione, e da lì osservare la distanza giusta dagli altri, quella che permette di avere una buona relazione, quella che permette una relazione in misura aurea. Noi siamo relazioni, il campo che siamo è fatto di relazioni, noi siamo le relazioni tra i vari aspetti di noi, non siamo una cosa sola, al limite, separata da tutto il resto. Noi siamo un insieme di relazioni, e quando andiamo a vedere le relazioni che sono sempre interiori in primo luogo, andiamo a vedere quelle disarmoniche, quelle che richiedono attenzione, quelle che richiedono amore, e quando la relazione interiore ritorna in amore, anche quelle fuori cambiano completamente, ma non sono basate sul controllo. Per cui una giusta distanza, che a volte è più vicina, a volte è più lontana, è indispensabile per far sì che l'amore accada, per far sì che una relazione armonica accada. Ma controllo e amore sono due forze completamente diverse.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 9288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono talmente è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ole!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace la baccaia e la grigliata con...

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Stasera Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. Alle ore 21:30 sarà proiettato il film. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso, di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Si cercano volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica copertina libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazioni video, gestione eventi come interviste, presentazioni, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazioni amministrative. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi si può inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o chiamare o inviare un messaggio a WhatsApp al numero 347 71 59 717. Giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno del tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Per info 346 36 14 469. AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio ed agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Franco cerca urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, ad un costo di 350-400 euro al mese. Per info, scrivere a Franco al 334 32 01 392. Le vibrazioni del sapere organizzano i viaggi esperienziali. Dal 22 al 29 agosto le piramidi bosniache e dal 7 al 12 settembre Sardegna energetica ed esoterica. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni su www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi, o si può scrivere a Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi. Più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato, per cui chiede un aiuto. Si può versare sull'IBAN IT94Y 08327 6296 poi 70 80 15 15 Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile richiede oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare online con SPID o CIE andare su www.difesacivilenonviolenta.org. Si cerca casa per mancato rinnovo locazione. Si cerca un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Barostica, Bassano e dintorni. Si può contattare la persona al 338 99 46 575.
Michele Levorato è un operaio sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconta la sua esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da lui eseguiti, il medico di medicina generale ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ha ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il suo legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il suo legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento della retribuzione. L'azienda ha però depositato il reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della domanda e condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ora che ha affrontato la spesa per la pensione, per la diritto, si ritrova quindi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la sua battaglia legale. Purtroppo in molti casi vi è stata una sorta di vendetta giudiziaria a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni potete scrivere a giustiziasanitaria2025@gmail.com e se avete piacere di contribuire alle sue spese legali e a questa causa potete fare un versamento all'IBAN IT41C 030 623 421 poi 6 zeri 30 60 322 con causale donazione giustizia sanitaria oppure attraverso PayPal Michele Levo 72@gmail.com o potete contattarlo al 348 92 34 852. Vi ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà.

0: Eccoci con CPC Luce ritornati qui, ora avremo la meditazione, quindi per chi vuole partecipare si metta comodo.
1: Ascoltate il respiro in modo rilassato. Dedicatevi qualche minuto per portare l'attenzione dentro di voi al respiro che si muove, che scivola nel corpo come un'onda e lo rilassa. Sentite di avere un corpo dalla testa ai piedi come se fosse un contenitore vuoto. Un contenitore vuoto che vibra, fatto di energia. Sentite il respiro che come un'onda lo riempie tutto e lo rilassa. Portando l'attenzione così a ciò che sentite, al sentire di questo momento. Constatatelo senza dirvi niente, solo ascoltate. Ascoltate questo sentire, senza dare opinioni, senza dire giusto e sbagliato, senza volerlo cambiare. Semplicemente lo sento. Lo lascio essere. Sentite questa accoglienza del lasciare essere. C'è un sentire, lo lascio essere, lo lascio muovere, lo sento. Questa modalità dell'accoglienza è riposante, riposatevi in questa. Accorgetevi di essere uno spazio che accoglie. Accoglie ogni sentire. Come un'onda si muove.

quest'onda, con il respiro, in uno spazio che semplicemente si limita ad accogliere. Sono lo spazio che accoglie. Non stringete l'attenzione su qualcuno. Sono uno spazio che accoglie. Accoglie tutto ciò che sente. Accoglie tutto ciò da cui viene attraversato. E lascia essere. Osserva. Osserva quello che c'è. Osserva che quello che c'è è una relazione, sempre una relazione tra due punti dell'essere. Qualunque sia la sensazione che provate, potete chiedervi quale immagine di me sta provando questo. E lasciate emergere un'immagine di voi. Qualunque sia. E potete anche osservare che questa immagine di voi, per provare quella sensazione, è in relazione con qualcun altro, con qualcos'altro. Magari vi sentite visti o giudicati, feriti. Lasciate emergere la relazione è quel sentire, e ancora una volta semplicemente lasciate essere, non controllo, lascio essere, osservo, lascio accadere questa relazione, vediamo come si muove, la lascio accadere, faccio sì che chi è in relazione si possa incontrare, guardare negli occhi, lasciare accadere questa storia, questa relazione, fino a che nel suo viaggio ritorni in armonia. In modo molto naturale, in modo molto spontaneo, lascio accadere una relazione tra due aspetti di me. Lascio giungere a coscienza questa relazione. La lascio essere, la lascio compiersi, finché ritorni in armonia. Emerge e porto a coscienza in primo luogo questa modalità dell'osservare ciò che mi attraversa e vedere i suoi movimenti. Sono uno spazio che viene attraversato. Osservo, lascio essere, lascio accadere quel viaggio finché torna all'armonia. Faccio un lungo e profondo respiro consapevole, sento il corpo.

Eccoci con Cipsi Luce, tornati dopo la meditazione. Se vi va di condividere un feedback, il numero è sempre lo stesso, ma ve lo ripeto: il 334-7102-672. 334-7102-672. Scriveteci, così la trasmissione diventa la vostra trasmissione. Allora, quest'oggi stiamo parlando un po' di come l'interiorità sia connessa direttamente a questa proiezione olografica che noi chiamiamo storia terrestre, storia dell'umanità, e che in realtà abbia un suo motivo d'essere ben più profondo di quello che noi sappiamo.

0: Un principio a cui stavamo parlando un po' prima ci richiama una sorta di responsabilità. Come tengo quest'area interiore, così sarà una porzione di mondo. Perché ogni coscienza diventa una porzione di mondo. Quindi non è tanto volere fare il bene perché per stare meglio noi tutti, poi quella è una conseguenza naturale, ma più la passione, la consapevolezza di comprendere come stiamo funzionando e che cosa possiamo veramente compiere. Allora lì iniziamo a fare veramente la differenza perché invece di fare il nostro interesse stiamo lavorando in concerto con un campo cosmico. Questo campo cosmico ci sosterrà sempre quando cerchiamo di lavorare con lui.
1: Ecco, questo campo è come una madre che sostiene, anche se non sembra, anche a volte sembra che sia una madre cattiva, in realtà sostiene. E che quando ci ostiniamo a perseguire sul stesso modo di guardare, ecco che probabilmente ci dice fermati un attimo, fermati. C'è questa madre, questo campo ci dice fermati, riconsidera, fermati. E noi viviamo questa resistenza, questo fermarci come sofferenza, ma invece di insistere, fermiamoci a chiederci: potrei muovermi in altro modo? Cosa mi sfugge? Ricordandoci sempre di guardare il punto da dove stiamo guardando. Quale relazione abbiamo con questo campo è anche molto importante. Qualcuno lo chiama campo, qualcuno lo chiama mente, qualcuno lo chiama Dio, qualcuno, ognuno dà il suo nome, non è importante questo, ma è comunque la vera essenza di ciò che siamo. È il campo da cui tutto nasce, è il vuoto intelligente da cui tutto sorge, è ciò che siamo. Quello che sorge è un'increspatura di questo campo. Quando ci identifichiamo con le increspature nasce la sofferenza. Allora fermiamoci un attimo, torniamo all'origine, andiamo all'essenza di ciò che siamo, a quel io sono che di cui nelle varie filosofie spirituali Gesù stesso, l'io sono colui che sono. Cos'è questo io sono? Andiamo a sentirlo, non tanto a capirlo. Dove si trova, come riconoscerlo in ciò che sono, come riconoscere che sono questo. È molto più importante di quello che sembra. Non è semplicemente un passatempo spirituale. Ah sì, bello, bella cosa, bella filosofia, bella. No, perché le implicazioni vengono portate in ogni attimo della nostra vita, in una qualità completamente diversa. Ma diventa quindi un gioco di attenzione. La sposto in continuazione sull'oggetto, su quello che si chiama illusione, su Maya l'illusione, o vado all'origine, o vado là dove questa illusione emerge per cercare di ricordare ciò che sono. E cambia tutto, ma ognuno deve partire da quello che c'è, perché ognuno di noi è già questo, è già questo divino, chiamiamolo così, questa essenza, lo è già, quindi ognuno è perfetto così com'è. È una manifestazione unica del Creatore, una manifestazione unica che va rispettata, ma è in viaggio, non vuol dire che è congelata in quello che è in questo momento, no, viaggia, impara dai fraintendimenti, è un viaggio continuo, ma ogni viaggio va rispettato. Ogni viaggio impara e conosce e conosce e conosce. Ogni viaggio è unico, imparagonabile. Nel momento in cui nasce il paragone, nascono i problemi, perché non viene più rispettato il viaggio unico che ognuno rappresenta. Nel momento in cui si vuole essere diversi, nasce il conflitto, perché non è essere diversi, è partire da quello che si è e far iniziare un viaggio, imparare da quello che c'è, iniziando ad accogliere quello che c'è. Se c'è rabbia, colgo rabbia, la sento, la conosco, la rabbia è una resistenza che scivola via, magari nasconde una paura, vedo la paura. La paura vado a vedere l'origine, a non a vedere semplicemente pensandola, ma andandola a sentire, e quel vedere che è un esperire. Allora cavolo.

0: riesco a vedere la resistenza, il fraintendimento, riesco a vedere come poter andare oltre, riesco a vedere come questa resistenza non ha motivo di esserci. Guardo da un'altra prospettiva, guardo da un nuovo sguardo. Questo appartiene a ognuno, se ognuno è qui per questo. Diventare quell'onda armonica per armonizzarsi poi con tutte le altre onde armoniche. Siamo come un'orchestra, no? Come diceva prima Riccardo. Questa orchestra, trovare la nota armonica in continuazione, trovare la nota armonica, ma per trovarla devo accorgermi se non è in armonia. La nota in questo momento vibra come una paura, un senso di paura, non è tanto armonica. Bene, cerco di accogliere quello che c'è per riportare in armonia. Vedo quello che c'è, sento quello che c'è perché possa tornare in armonia. Allora accade per ognuno, perché siamo fatti così.
1: Bene, facciamoci un altro viaggio con The Bell Air Beep Bomb.

0: Ed eccoci con l'ultima parte di Chips di Luce. Se avete voglia di parlare, condividere, domandare, scriveteci pure al solito numero che è il 334-7102672.
1: Ricordiamo ancora i nostri contatti: Neom Revolution, N-E-O-M, Neom Revolution, tutto attaccato. YouTube, troverete le registrazioni delle puntate, Telegram, sito. Oltre questo abbiamo in programma in agosto il 9 al 16 agosto abbiamo in programma questo ritiro esperienziale in un agriturismo bellissimo qua sui Colli Ugani, per cui chi è vicino può tornare a casa la sera, chi vuole rimanere in struttura in questo bellissimo agriturismo, abbiamo gli ultimi due posti, e c'è naturalmente un'immersione sia nella teoria, cioè nella spiegazione, ma abbiamo preparato un bel viaggio, diciamo così, dentro voi stessi per esplorare lo spazio magico di ognuno, che è fatto di questo campo fatto di relazioni sospese, perché tutto quello che si misura in difficoltà è una relazione che non riesce ad accadere tra aspetti di sé. Per esempio, quel dolore che sentite è una relazione, ma sembra che venga portata dall'esterno, è quello là che mi ha detto, mi ha fatto, ma la situazione viene originata da una relazione tra possiamo chiamarle così, immagini, aspetti di sé, portarli a coscienza, andare a recuperare anche nel passato, nel campo karmico, nel campo morfogenetico, quelle immagini di sé congelate, oppure quelle, qualcuno li chiama anche vite passate, oppure avi, ok? Andare a ripristinare queste relazioni nel campo permette un'accordatura che poi va a beneficiare tutta la vita. Ecco, quest'estate lavoreremo in questa direzione in modo intensivo. Per cui, se veramente volete sperimentare in modo diretto per 7 giorni in un gruppo, in un bel gruppo, perché qualcuno viene da più tempo, qualcuno è nuovo, qualcuno neanche ancora lo conosciamo, però è veramente un bel gruppo dove si lavora in un modo piacevole, in un modo anche divertente, perché non manca naturalmente anche il divertimento, quindi non è un qualcosa di pesante, ma è anche
0: non
1: una
0: sono
1: vacanza.
0: Ritiri punitivi,
1: non
0: come
1: sono ritiri punitivi di una volta, quindi è un bel modo di passare una vacanza. Ecco,
0: beh, sostanzialmente la differenza fra un fisico moderno e Gesù è che il fisico cerca di tradurre qualsiasi aspetto della vita con una legge fisica e Gesù lo traduceva in metafore, tutto qua, ma stiamo parlando della stessa cosa, no? Stavano parlando della stessa cosa e stanno parlando della stessa cosa, cioè un campo di energia, cioè una forma di coscienza che acquisisce delle manifestazioni a seconda delle leggi incluse nel suo modello di proiezione, che possono essere comprese a vari livelli. Quindi la difficoltà delle persone di entrare nel mood di questo meccanismo è comprendere che ciò che non si vede abbia una grammatica predefinita. Questa grammatica predefinita non può essere studiata su un libro, ma è molto più utile se osservate interiormente, perché osservate interiormente ne vediamo l'azione sottile in svolgimento. Quindi imparare queste leggi cosmiche, imparare questa grammatica, significa diventare un co-creatore nell'universo. Che significa co-creatore? Colui che è consapevole di ciò che sta creando. Quindi il meccanismo fondamentale è questo. Avete delle possibilità incredibili davanti ai vostri occhi, dentro voi stessi, vi basta iniziare a osservarvi. Ma se invece di fare questo cercate di vivere l'illusione, non è che state sbagliando, perché comunque quell'illusione è progettata per arrivare a comprendere nel tempo le stesse dinamiche, perché quelle dinamiche costruiscono tutto ciò che esiste, quindi non si può fare altro che guardare quelle. È una legge unica che possiamo osservare in qualsiasi cosa. Posso studiare i transistor, posso studiare le schede madre, le RAM di un computer e poter comprendere le stesse cose di un geologo che studia la Terra. Quindi il meccanismo è fondamentalmente olografico, cioè nel senso dovunque guardo è in variante di scala, vedo la stessa cosa. E vedendo la stessa cosa vuol dire che sto guardando un unico essere, un essere che funziona in quel modo lì, che ha quel principio lì e che ha quelle leggi lì. E non sono leggi preordinate per qualche motivo, sono un funzionamento naturale e costruttivo di questa funzione. Poi noi gli abbiamo attribuito dei termini, c'è chi lo chiama coscienza, chi lo chiama campo, chi lo chiama il creatore, chi lo chiama luce, chi lo chiama gravità, ci sono tanti modi di chiamarlo, però il principio è sempre lo stesso, il nome non conta, il principio è osservabile, il principio è conoscibile dall'interno, quando sono in comunione col principio e sono lo stesso principio, quindi è impossibile che mi sfugga. Questa è una parte fondamentale, perché altrimenti una casalinga dice: ma a me sai quanto me ne sconfinfera delle leggi fisiche, del moderne? Ovviamente, ma puoi comprendere il funzionamento di quello di cui stiamo parlando attraverso l'espressione della tua quotidianità. Questo è il grande vantaggio, la grande possibilità che abbiamo, ed è sotto i nostri occhi, non facciamocela sfuggire, perché fa un sacco la differenza nella vostra vita privata, ma anche a livello globale.
1: Cambia. Ecco, ci è arrivato un messaggio vocale, ma noi non ascoltiamo i messaggi vocali, quindi scriveteci, mi raccomando. Quello che stavamo dicendo, quello che volevo dirvi è... mi è sfuggito.
0: Il messaggio vocale ha fatto da interferenza
1: il messaggio vocale mi ha fatto sparire quello che volevo dire. Ah, ecco, che è molto importante guardare a ciò che c'è, qualunque cosa, quello che vedo, la realtà, le storie, cercando di osservare come funzionano anziché volerle risolvere. Voglio risolvere, voglio conquistare, voglio capire, no, adesso voglio ottenere, voglio controllare. Invece di andare in questa direzione, fermarsi a dire: voglio vedere come funziona. Ok? Quindi la guardo con quegli occhi, guardo questa situazione non per risolverla, quello verrà da sé di conseguenza, ma voglio vedere come funziona. Cos'è l'io, l'ego, la personalità? Voglio vedere come funziona. La osservo per comprendere come funziona. Cos'è la rabbia? La osservo, l'ascolto, la guardo. Vedo come si muove, vedo quando si attiva. Guardo come funziona. Guardo come funziona, il funzionamento. Allora, quando comprendo il funzionamento, poi viene da sé. Ma non solo, si aprono dei mondi, arrivano delle informazioni che ora non sto vedendo. E c'è un mondo infinito. Quello, come diceva un mio maestro, non puoi neanche immaginare, non riesci neanche a immaginare cosa si può aprire. Non puoi neanche immaginare che cosa ci sia oltre quello che appare. Allora vado a quello che appare e inizio a chiedermi come funziona. Mi metto lì e guardo con quello sguardo. Allora accadrà che non solo poi la soluzione si trova, nel senso che accade, nel senso che la vedo, anzi la mente diventa più chiara, ma inizio a vedere il funzionamento della realtà, di quello che chiamiamo realtà, della proiezione, dell'ego, di come funziona, del campo. Inizio a vedere come funziona lo specchio, la relazione, che cos'è. Inizio a vedere la proiezione sull'altro di queste relazioni interiori tra i diversi aspetti di me, e inizio a usarle in tal modo. Cavoli, allora quando conosco e comprendo accade semplicemente, la risoluzione accade semplicemente come una consecuzione naturale. Accade naturalmente, non devo forzare. Quando comprendo accade, non devo sforzare, perché è un processo naturale.
0: Allora, io invito alle persone che ci hanno scritto un audio, se vogliono farci una domanda, di scriverci un messaggino, anche se forse non so se facciamo in tempo. Comunque, se volete farci la domanda, scriveteci un messaggino, così la leggiamo in diretta e vi rispondiamo. Oppure se era semplicemente una condivisione o un messaggio che volevate inviarci. Allora, concludiamo praticamente qui con questa giornata dedicata al collettivo. Sapete che in questo periodo ci sono un gran fermento di terremoti un po' in tutto il mondo, non so se siete informati, grandi accadimenti politici e sociali. Siamo in un bel trambusto collettivo. Se ognuno di noi, invece di subire passivamente questi eventi, può essere consapevole del cambiamento che può attuare semplicemente cercando un equilibrio interiore in termini anche di periodo. Ci sono dei periodi in cui l'interiorità è molto coinvolta e ha delle turbe emotive, ha delle turbe interiori difficili. Sono momenti in cui il nostro sistema collettivo sta interagendo con il sole, con le tempeste solari, con le tempeste geomagnetiche, la griglia, è tutto un sistema ben più ampio di quello che pensiamo. Però voi esprimete, ognuno di voi esprime questa formazione interiore, in questa formazione interiore l'effetto di questo grande mega rapporto che abbiamo con il sistema naturale. Quindi, prendendovi cura di voi stessi, voi state facendo un servizio a tutto il mondo. Prendersi cura ovviamente non va ribaltato in una forma nuova, non significa eliminare i sintomi, eliminare il problema, cercare di evitarlo, significa cercare di starci insieme, comprenderlo, osservarlo e liberarlo completamente da ogni equivoco. Quindi può essere un impegno che, a seconda delle esigenze, può andare da 5 minuti al giorno a tutta la giornata, dipende da che impatto volete avere su questi eventi. C'è ormai una bibliografia abbastanza estesa su come funziona questo principio. Per chi vuole sapere di più, ovviamente ho un canale Telegram Scienze Eteriche dove queste ricerche sono consultabili, possono essere integrate anche per curiosità, non necessariamente per apprendere qualcosa di grammaticale, e poi poterlo applicare a livello interiore cercando veramente di, in un'apertura di cuore, non tanto in un sistema di controllo, un'apertura di cuore, di vedere che cosa posso fare in questo periodo, che cosa anche 5 minuti al giorno della mia attenzione possono fare la differenza. E questi 5 minuti sono da dedicare all'interiorità. Tutto qua, non stiamo chiedendo niente di particolare se non stare con voi stessi, osservarsi e vedere un po' la dinamica che accende l'interiorità e dove vi porta, o semplicemente cercare di una profondità più elevata di qualsiasi esperienza state vivendo. È una profondità che si ottiene sempre con lo sguardo lucido interiore, no? Quindi con l'imparare a guardare. All'inizio può essere un po' ostico, posso avere delle difficoltà. Tutti quelli che hanno approccio alla meditazione all'inizio possono avere un corpo e un pensiero che fugge in maniera rigorosa dallo stare con quello che c'è. Però con l'apertura, la pratica e la pazienza si può iniziare a un passo alla volta a riuscire a stare con quello che c'è.
1: Questo. E poi stare con quello che c'è, nel senso, che cosa c'è? Crediamo di sapere che cosa c'è, dipende dal significato che diamo a quello che c'è. Qua si apre un mondo. Se vi chiedessi cosa c'è in questo momento in voi, cosa c'è? Come rispondereste? Mi rispondereste come una storia, un'immagine, una sensazione, un pensiero, tanti pensieri? In genere ci sono tanti pensieri. Quando si chiede cosa c'è in questo momento, questo pensiero, ecco, ma vuol dire una storia. Cosa c'è in questo momento? Una storia. L'attenzione va nelle storie. E quando l'attenzione va nelle storie, non si sta con quello che c'è. Quello che c'è è qualcosa di vivo. Quello che c'è è un vissuto, è un esperire, l'esperire di questo momento. Cos'è l'esperire di questo momento? Guardate dentro di voi, ascoltatevi. Cos'è l'esperire di questo momento? E non pensandolo. State con quello che c'è. Magari non è neanche definibile, perché non sempre si può dire paura, rabbia, rigidità o questo, ma prima stateci un po' insieme, poi potete descrivere magari quello che c'è, ma prima va sentito. va lasciato essere. Questo passaggio si interrompe subito, neanche si arriva a questo passaggio, perché l'attenzione dimora nelle storie, nei pensieri. Nei pensieri. In questo momento siete consapevoli dell'esperire di questo momento? O l'attenzione è rapita dai pensieri? Questo accade. Allora si diventa degli automi. Allora questi pensieri che sono condizionati muovono le azioni, la vita, le proiezioni, muovono la creazione della vostra vita. Allora è un discorso di riconoscimento. Fermo. Cosa c'è effettivamente? Cosa c'è effettivamente in questo momento? Non datelo per scontato. Andate a chiedervi questa cosa, ma lasciando emergere risposte sempre più profonde. Cosa c'è? Ok. E anche lasciate che ciò che siete, ma che non sapete di essere, possa rispondervi. Lasciate che la risposta emerga dallo sconosciuto, da ciò che ancora non è giunto a coscienza. È quello che serve. Lasciate che la risposta emerga dagli spazi vuoti, dal vuoto, non da ciò che conosco. Lasciate che la risposta emerga dal vuoto e non dal pieno, e che sia un sentire, un vissuto. Non afferrate subito il pensiero. Il pensiero non permette di sentire, scollega dal sentire. Vedete com'è semplice, talmente semplice che non si è più abituati a farlo.
0: Per un neofita di questa tecnica, quale potrebbe essere il primo approccio con un corpo che vuole andare a divertirsi, il pensiero che urla, qualcosa di... ci vuole un po' di volontà all'inizio, se vogliamo, sì. o voglia di farlo sostanzialmente, stare con quello che c'è.
1: Di portare attenzione a quello che c'è, e l'attenzione va dove c'è l'interesse. Per cui se uno veramente vuole conoscersi, ma anche solo per capire come funziona il gioco, non da mi piace, sì, ma voglio capire, sono in un gioco, porca miseria, cerchiamo di capire le regole di sto cavolo di gioco, anche solo per questo. Ma l'attenzione deve muoversi non dalla storia che è creata dai condizionamenti, ma da quello che c'è, punto. Cosa c'è? Cosa è vivo in questo momento in me? Che cosa sento? Che cosa sperimento?
0: Anche perché cercare di distrarsi è solo rimandare a domani.
1: Rimando a domani e quella cosa ritorna sempre. Perché? Perché vuole essere vista. Vista non vuol dire capita come facevamo a scuola. Vuol dire sperimentata. Vuol dire, ma per sperimentare, per vederla, devo prima sentirla, accoglierla.
0: Va bene, allora noi siamo in chiusura, ci riascolterete ad agosto, credo, dopo il nostro ritiro estivo, quindi questa è l'ultima volta che ci sentiamo prima del ritiro. Chi vuol venire, ci sono le ultime due stanze in struttura, quindi se volete prenotare abbiamo una segreteria, il canale Telegram.
1: Sono stanze bellissime. Veramente con full optional, in un agriturismo in mezzo a un bosco, in un posto incantevole. Quindi se quest'anno volete fare una vacanza, perché è anche una vacanza, ma in un viaggio dentro di voi, a lavorare con i simboli, con questi esercizi insieme ad un gruppo bellissimo, veramente abbiamo ancora la possibilità di due posti.
0: Va bene, allora questo è tutto, grazie da Chips di Luce e buon'estate.
1: Buon'estate a voi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella. Ciao!

0: E allora buongiorno cari amiche e amici di Radio Gamma 5, siete sui 94 MHz della nostra radio. Oggi 16 giugno 2026 vi proponiamo la registrazione dell'intervista andata in onda la settimana scorsa al professor Guido Giacomo Preparata. Abbiamo analizzato un po' la storia italiana, un po' la storia europea e poi ci siamo soffermati un po' sui contenuti dell'ultimo libro del professor Preparata. E che insomma tramite il suo sito web guidopreparata.com potete arrivarci facilmente. Il titolo è Verso un impero eusociale, un'analisi veramente interessante su come insomma si sta cercando di strutturare la società umana un po' sulla forma delle società degli insetti, no? Qualcosa di apparentemente strano, ma insomma si vedono molti segni che ci devono far accendere i campanelli di allarme. E con il professor Preparata abbiamo fatto un po' questa analisi. Nel suo libro ci ha spiegata molto bene e quindi ve lo consigliamo. Sentire tutta l'intervista, molto interessante, magari per chi l'ha sentita la può riascoltare. E insomma andrà avanti fino alle 12, quando poi prenderà i microfoni il nostro amico Fabio Turin. Buon ascolto e alla settimana prossima alle 8. Grazie. Guido, prima abbiamo letto un articolo che ci parlava di come la Germania, no, sia in un momento storico molto particolare, no? Si parla molto del riarmo della Germania. Nel frattempo si vede l'ascesa di questo partito nuovo, no, che viene definito di estrema destra, l'Alternative for Deutschland, e la Germania al centro dello scenario geopolitico europeo. E nell'articolo si sottolinea anche come probabilmente la Germania stessa entrerà nella nuova alleanza delle marine del nord, no? Che è stata promossa dal Regno Unito. E insomma, tutto questo ci fa vedere come questo paese che è stato spesso dipinto, no? Come, e lo è economicamente, come la locomotiva d'Europa, come il paese che in Europa è più importante, centrale, in realtà ancora una volta, sempre di più, si dimostri essere una specie di appendice, no? Degli interessi anglo-americani in Europa. Cosa possiamo dire?
1: Sì, leggevo l'altro giorno, ho fatto una ricerca sulle intelligenze artificiali, poi ho letto degli studi di alcuni analisti dagli Stati Uniti e la menano molto e penso che sia un'analisi plausibile. Io non. Io sull'aspetto energetico, che è essenziale, l'ho battuto sempre poco, mi sono concentrato più su altre cose, ma adesso la menano molto su questa cosa dell'energia. E tutte le crisi ultime vengono lette in quest'ottica da questi analisti. E ti dovrò passare questo articolo che forse merita di essere letto. E combacia con quello che raccontavano anche i motori di intelligenza artificiale su leggere la strategia degli Stati Uniti di questi ultimi mesi, sempre in chiave anti-europea. E quello che appare, perché è quello che devi fare per capire come si muove l'Europa, l'America, cioè fondamentalmente l'America, perché è armata così fino ai denti. E capire di chi è di cui potrebbe aver paura. E naturalmente il nemico suo sono sempre stati i continentali. Certo, non usa le armi solo per loro, ci sta tutto il mondo da controllare, ma la sua attenzione è particolarmente incentrata su quelli che sono i suoi veri rivali, che sono gli europei, non diciamo noi, ma diciamo i tedeschi, ecco. Ora come ora non deve aver paura di niente, è sempre molto guardinga, è sempre molto attrezzatissima, ma è così. Allora, tante cose da dire. Per farla breve, sembrerebbe che tutto questo è stato fatto. Ora, i prezzi del gas che noi paghiamo alle stelle sono tutti dovuti alla sua politica, perché l'America, se uno legge, è diventata il primo produttore di gas liquido naturale. E questo articolo, la parte più interessante che faceva vedere è che i suoi competitori erano naturalmente la Russia, che e con la storia di Nord Stream, da quello che raccontano, ha fatto fuori quella tubatura che partiva dalla Russia e arrivava alla Germania, l'hanno proprio fatta saltare e ne hanno creata una parallela che corre dal Cipro fino a Gaza. Alcuni complottari dicevano: ma Gaza è tutto perché ci sta il gas lì al largo. Quando la prima volta l'ho sentita ho fatto bah, invece sembrerebbe sia proprio così. E hanno creato quest'altra, la copia di Nord Stream lungo la faglia loro degli inglesi, quindi da Cipro a Gaza, e poi che arriva dall'Italia e noi paghiamo tipo 1000 euro al mese di gas o quello che è, insomma, e così è. E la cosa interessantissima è che anche fanno gioco di carambola, quindi con gli israeliani provocano l'Iran e l'Iran ricordate questo, è tra le varie rappresaglie, ha bombardato il Qatar, nel Qatar che ci stanno il più grande deposito di gas naturale della zona, e quindi ha fatto, e poi ce n'è un altro in Australia, e l'Australia non si sa bene perché è stato distrutto da un ciclone, questo dando altra lena ai complottardi che dicono questi hanno metodi di controllare la meteo. Quindi questi qui si sono, e questo articolo scritto lo dovrai leggere, si sono impossessati di tutte le fonti di gas naturale, e questo è con un progetto anche varato ai massimi livelli dell'amministrazione di ricreare una nuova dominazione della marina americana, quindi una specie di, come dire, di rimpolpamento della dottrina tradizionale britannica della potenza marittima, di diventare, e poi no, a quanto pare questo non sapevano, piratato l'olio, il gas e il petrolio di tutti gli altri, e quindi con i vari embarghi e più la raccontava più quel muro che hanno fatto tra Groenlandia, Islanda e Inghilterra per non far passare le navi russe e così via, i sottomarini e quant'altro. E poi hanno fatto tutta una serie di cose, quindi si sono presi, hanno fatto razzia, hanno prodotto essi stessi molto olio, ne hanno già tanto, hanno tutto il gas, e stanno a quanto pare anche rendendo la vita dura a Russia e Cina, che, dice l'articolo, sorprendentemente non si sono opposte a nessun tipo di accordo, a nessun tipo di decisione presa dagli Stati Uniti sul piano energetico. Ne citava una in particolare dove aveva, non mi sembra, non so più in che foro, in cui avrebbero avuto modo di protestare, e dice l'articolo inspiegabilmente non l'hanno fatto, inspiegabilmente io ritorno allo scenario orwelliano. Si rivaleggiano in tutto quanto, ma fa parte anche questo del gioco, perché anche l'analisi rivelata dall'intelligenza artificiale fa capire che comunque Cina e Russia sono, sì, appaiono come il nemico, ma tra di loro comunque continuano a prosperare, perché con tutte le sanzioni imposte contro la Russia verso l'Europa fa sì che Putin si ripiega sulla parte est, ma continuano a essere molto proficui i profitti che continua a fare vendendo sempre alla Cina e all'India, che non viene menzionata in queste cose qui, e quindi con questo gioco delle sanzioni in qualche maniera con vari meccanismi l'America fa questo gioco magnifico. Fa assopiglia tutto, fa apparire il confronto reale, ma fa comunque anche prosperare tutti gli altri nelle loro aree, e chi comunque perde su tutta la linea siamo noi, sempre. E quindi questo torna tutto. AfD, una massa di imbecilli, non capiscono assolutamente niente. Sì, sono dei patrioti, gente che vuole, che sta lì a parlare della razza e tutto quanto. Non stiamo cominciando con il nazismo. Comunque sì, è quella Germania lì, noi siamo noi, voi siete altro, eccetera eccetera. Eppure sono quelli che appunto, quando hanno avuto quel grande, hanno i loro grandi raduni, compare Musk allo schermo e tutti che cominciano a fare ovazioni, quindi proprio sono fuori dalla grazia di Dio, non imparano, non hanno capito niente, E sì, e quindi adesso sì, sì, siamo
0: probabilmente anche loro stessi creatura, no? Magari messa lì apposta per fare
1: un oracchio. Può darsi. Quello che è certo è che non hanno nessuna comprensione proprio del gioco, zero. Sono sì preoccupati dall'immigrazione, naturalmente, quello a pelle lo sanno tutti più o meno, ma non è quello, proprio non capiscono proprio il gioco. E mi sembra di capire. Ora non ho parlato, non sono stato in Germania recentemente, non ho avuto modo di affrontare di parlare. So che c'era un raduno a fine mese, il loro raduno me ne hanno parlato, stanno lì, sta al nord e c'hanno vari giorni, stanno là, bevono birra, fraternizzano e tutto, e poi hanno i loro organizzatori, hanno le loro case editrici e tutto quanto. Sarebbe stato veramente interessante andarci a parlare, ma mi sembra di capire che sono molto nazionalisti, ma filoamericani, che cioè è come dire, sono della Lazio, però ammiro molto la Roma. Non, allora non sei della Lazio, questo è.
0: E vice te. Diciamo una forza politica, diciamo, che invece seriamente mette anche in discussione tutto l'apparato di occupazione anglo-americano è quella, sembrerebbe, no? Quella della Sarah Wagenknecht, che infatti, diciamo, pur avendo avuto un parziale successo elettorale, viene molto marginalizzata, no? Anche credo nel discorso complessivo che si propone un po' al pubblico.
1: Non se ne sente più parlare.
0: Esatto, non se ne sente più parlare, proprio perché probabilmente era l'unica forza che cercava di fare qualcosa in un modo diverso. Comunque ha raccolto parecchi voti anche questa forza politica, ma diciamo l'ascesa dell'AfD in realtà è stata penalizzante per questo partito, che proprio invece si poneva in modo dialettico con la Russia, con lo scioglimento della NATO. C'erano parecchi punti che davano molto fastidio, e che quindi Sarah Wagenknecht in questo senso è stata molto sotto la luce, l'attenzione, no? di chi invece vuole che le cose, e l'AfD da questo punto di vista è perfetta, perché insomma fa da spauracchio da un certo punto di vista, no? Viene etichettata in un certo modo, è filoamericana, e quindi un po' ci sembra di vedere molto, no? Fratelli d'Italia in Italia.
1: Sì, la stessa cosa. Sono destra e sinistra, ma tutti dentro l'Alleanza Atlantica, insomma, quindi non esiste proprio. Ma se noi continuiamo ad affidarci con questo senso di impotenza disperante a un'idea di, perché questo è, pensiamo di poter vincere tifando per Putin, no? Che è la tipica visione del tifoso che non vince, qualcuno deve vincere per me. Ma neanche tanto questo, non è così che si può vincere, perché il gioco è bloccato. Perché io sto ripetendo: ah, devi leggerti Orwell, quella cosa lì, che questo mondo non è così. Questi sono tre blocchi, si sono messi d'accordo e sono accorto di idee, l'hanno già fatto nella guerra fredda, continuano a farlo adesso, hanno cambiato qualcosina, ma è sempre la stessa cosa. Non puoi stare lì a metterti a fare il tifo sperando contro, perché allora vedi tu, europeo, che sei sotto l'ingerenza americana e che non ti piace, e poi ne cominci a pagare le conseguenze. Adesso questi ci stanno maciullando sul portafoglio con i costi dell'energia, sono loro, questo non lo puoi più nascondere. Per esempio, allora dice: allora io faccio il tifo per Putin, che mi dà il gas a basso costo. Capisco, perché allora dice: allora se questa squadra non mi fa vincere, io vado con un altro imperatore. Cioè, sembra quasi, siamo qua con Savonarola o quello, allora non ci piace il Papa, allora vai col re di Francia, ma poi finisci impiccato comunque. Non... non è quello, non è quello. È come anche ci dobbiamo svegliare noi, e soprattutto ci dobbiamo svegliare localmente. Tanto la Russia, io l'ho scritto nel mio libro, non capisco perché io sia stato l'unico a dirlo. La Russia, se uno si va a leggere quel capitolo fondamentale della guerra civile, tu dici: ma che me ne frega a me di queste cose che sono successe 100 anni fa? Invece è fondamentale. Durante la guerra civile, dal 17 al 20, si vede proprio che c'erano gli zaristi che potevano vincere, erano di meno sul campo, ma stavano lì e c'avevano tutto l'Occidente sulla carta che doveva stargli a dar man forte per buttare fuori questi bolscevichi che tutto un tratto avevano preso tutto il paese, non si sa come. E questi per 5 anni, la storia della guerra civile è incredibile, non fanno altro che su... nelle proclamazioni ufficiali c'è i nostri alleati, tutto quanto, questi sono gli inglesi che parlano, dei bianchi, delle guardie bianche e zariste, e quando sotto sotto li stavano tradendo su tutti i fronti per dare il paese in mano all'ISIS, di fatto, come tipo stile Siria, perché Lenin era come questi islamici, no? Era la stessa cosa. Quindi, che è una cosa enorme, gli ha dato mezzo mondo a questi, mentre poi sulla carta dicevano: oddio, la minaccia degli bolscevichi irreligiosi comunisti che verranno, poi ci spodesseranno a tutti, e che intanto gli stava andando il paese. È uguale, cioè in questo senso le dinamiche sono esattamente le stesse, solo che adesso danno questi paesi a questi esseri immondi in Siria o in Afghanistan. E vabbè, chi se ne frega, sono paesi, chi se ne frega, no, però, ma lì è la Russia gliel'hanno data. Quindi che cosa voglio dire con tutto questo? Da un secolo la Russia è stata data dagli inglesi, che gli hanno fatto cadere lo zar perché non voleva combattere, è stata data in prestito ai russi, via i bolscevichi, e non è cambiato nulla, nulla. Questi ci giocano contro. Forse non vogliono, i russi a noi europei, gli italiani ci ameranno pure, vogliono, hanno anche una gran voglia di essere vicini a noi, ma non ce li fanno venire, perché se facessero un passo alla selezione, gli angloamericani buttano le bombe atomiche. Quindi questi l'hanno capito, poi non sono delle tigri di carta, come abbiamo sempre detto, quindi stanno lì e giocano la loro partita miserabile, ma ci hanno sempre giocato contro, per forza di cose, non potevano fare altrimenti. La devono finire con questa storia dei BRICS, i dissidenti. Non c'è verso, storicamente non c'è verso, dal punto di vista politico non c'è verso. L'unica via che possiamo avere è quella di svegliarci innanzitutto localmente e vedere se possiamo fare qualcosa localmente. Difficilissimo anche quello, perché è tutto parte di questa stessa camicia di forza a tutti i livelli che si gioca in tutto il mondo, ma questa cosa, questa speranza, questo tifo che si fa, oddio, adesso arrivano i BRICS e si sblocca. Non si sblocca niente, perché come siamo andati dicendo da anni ormai in queste varie conversazioni, gli Stati Uniti hanno cablato tutto in maniera perfetta su ogni livello del gioco, quindi stiamo andando avanti con giochi di guerra, simulazione in uno scenario futuristico sul quale siamo meno che impotenti, possiamo solo stare a guardare piangendo, cercando di capire, ma al far tifo tutta quell'energia emozionale, quella deve essere soltanto dedicata a svegliarci e a pensare a cosa fare localmente, perché non c'è altro verso. Tu direi: beh, localmente non puoi fare niente, perché allora ingegnati, ma non è sperando, schierandoti col re di Francia contro il Papa, che le cose che non succederà mai.
0: Ecco, Guido, nel qualche anno fa scrivemmo una specie di piattaforma politica, no? E uno dei punti che mettemmo era la neutralità dell'Italia, no? Come punto, uno dei punti fondanti. La neutralità dell'Italia come necessità storica, ma in questo momento poi è sempre più vero. Adesso qualcuno si sta svegliando e lo comincia a proporre, ma questo dovrebbe in un paese poi come il nostro, che ospita anche il Vaticano, che in teoria dovrebbe essere la prima forza questo Papa lo ha detto nel suo discorso iniziale addirittura, no? la pace come punto centrale. E quindi la neutralità dell'Italia su un modello austriaco, per esempio, potrebbe essere uno dei punti più centrali di una forza politica che si propone sulla scena, no?
2: E invece questo non succede, sta cominciando a succedere qualcosa adesso. Noi nel nostro piccolo Convita l'avevamo detto all'epoca, l'avevamo messo nel programma, ma non fa parte del dibattito proprio, come se non fosse una possibilità, non fosse una possibilità.
1: No.
2: Ovviamente adesso sembra quasi ingenuo dirlo, no? Perché dici vabbè, ma come fai? Ecco. Ma è strano pure il fatto che non venga presa in considerazione, no? come possibilità. Pure questo che ci racconta anche dello stato del pensiero di tutti i cittadini italiani, per dire, comunque del nostro dibattito. Che cosa ci racconta? Ci racconta che il fatto che il dibattito è occupato totalmente dai guerrafondai, da chi appunto propone il tifo, e anche chi, diciamo, come dicevi tu, non vuole stare con gli americani, guarda dall'altra parte che vengono proposti gli stessi identici modelli, cioè guerri, modelli bellici, modelli in cui ci si deve schierare perché è il momento della guerra. Ecco, sembra quasi questo, proprio che sia ineluttabile la cosa, e ci troviamo in questa dinamica dove gli unici scenari sono scenari di guerra, e l'Europa è immersa in tutto questo, e l'Italia ancora di più. Quindi ecco, sul discorso della neutralità, tu come la vedi? Lo vedi come un punto che può essere diciamo lo snodo forse per attivare dei discorsi diversi da questo punto di vista nel dibattito, perché è un punto importante, insomma.
1: Sì, sono tutte questioni sensate, legittime, pensieri, non c'è niente di sbagliato, anzi è tutto giusto quello che dici, però insomma lo sai meglio di me, molto meglio di me, come funziona la situazione politica dei movimenti locali che partono dal suolo nativo, quello che gli inglesi chiamano i grassroots, no? E l'hai visto con i tuoi occhi, non ce n'è uno che non sia monitorato da loro attraverso una delle loro NGO, non ce n'è uno, stanno con 100 occhi. In Germania è la stessa cosa, e allora anche parlando con attivisti in Italia mi dicono vabbè, questo è proprio il segno di un impero che è il segno di un impero, sì, dicono sì, è vero, è il segno di un impero che è debole, perché se fosse forte non avrebbe bisogno di fare queste cose. Per me il ragionamento è inverso, è proprio forte perché è in grado di monitorare in maniera capillare, non lascia nulla al caso, e quindi organizzarsi senza perché prima o poi ti viene a scontrare con questi sul livello organizzativo, per soldi arrivano sempre loro, sono sempre sti loschi che sono tutti legati agli americani in un modo o in un altro. Poi hanno imparato agli inglesi a non farsi vedere loro, ci sono sempre, localmente se ne occupano degli italiani, gli americani non li vedi mai, eppure stanno ovunque, e fa parte del gioco loro. Politicamente non ti fanno manco organizzare, perché prima o poi te lo rientri nell'orbita loro, e poi alla 5 Stelle il gioco è sempre lo stesso: vengono fuori dei carismatici, li mandano avanti attraverso vari livelli, li fanno prendere in taluni casi un sacco di voti. Per quello che è l'iniziativa, i tempi e tutto quanto, spesso sono un sacco di voti, e poi li congelano, punto. E finora gli ha funzionato benissimo. Siamo ormai, e poi la gente adesso dice ridateci Andreotti, ora possiamo anche dare tutta la colpa agli americani che vogliamo, gli va data, d'accordo, però diciamo che loro, gli americani, gli angloamericani, quello che hanno sempre fatto, hanno agito, giocano sporchissimo tutto quanto, ma prendono anche, si avvantaggiano, si approfittano, e in Italia alla grande per loro, cioè sta storia, le crisi, il calo demografico, il lavoro, non mica l'hanno inventato gli americani questo cioè non solo, sono stati già sotto il regno di C che abbiamo avuto grossissimi problemi, insomma, in cui governavano male, e poi se ne hanno approfittato. Non ci fanno neanche organizzare, oppure dovremmo dire dobbiamo organizzarci in maniera scaltra. La gente si deve mettere in mente che questa è in salita, non è che adesso andiamo in piazza e corri rischi, perché questi ti osservano, e poi che fai? Non sei visto col Covid, insomma, devi stare attento, e soprattutto se vuoi percorrere quella strada lì devi essere Devi correre i rischi. A molti dice: beh, io non voglio che mi vengano i carabinieri, le cose, le minacce. E allora abbi paura e rintanati. Ma se vuoi fare qualcosa, devi non, non, non, non, non, questi, questi non, non, non, se vuoi fare, devi, se vuoi fare botte, devi fare botte. E poi

0: antropologi, ma antropologi, antropologi famosi, non quattro sovversivi mai letti, dicono che ad ogni momento le guerre combattute dallo Stato sono due, in ogni momento, sono generalmente due le guerre. Quella che combatti sono una eventualmente contro il nemico, che non è costante, ma quella permanente è contro il proprio popolo. Perché? Per ovvi motivi. Perché gli stati, non, come diceva Malatesta, noi abbiamo le malattie del platonismo, noi abbiamo questa astrazione, lo Stato. Noi dice, quale Stato? Non è un'astrazione. E come diceva Proudhon, è una facciata dietro cui si nascondono interessi oligarchici e un'elite che succhia tante risorse e la massa della popolazione che lavora a convogliarli quelle risorse, con la complicità della classe media, che sono gli ingegneri e tutto quanto, e i burocrati, i tecnocrati che lo consentono, prendendosi parte del miele in questo processo di convogliamento delle risorse verso l'alto. Questo è lo Stato, ed è un gioco di pochissimi contro tantissimi, pertanto ti ci vuole lo sbirro, il birro, come diceva Malatesta, e più tutto l'apparato di controllo. Quindi l'esercito, tutto quanto, e le varie forze polizia stanno qui sì per difendere, ma sostanzialmente qui sono qui per difendere i pochi contro i molti. Quindi la guerra è permanente, e infatti l'abbiamo visto anche col Covid, quando arriva il momento di pattugliare e di essere duri, questi non esitano. Dice, oh, ma io sono uno dei tuoi, ma... non abbiamo visto, e non devo ricordarlo certo a voi, perché io poi neanche stavo qua in quel periodo, però le storie le ho sentite. Quindi situazione difficilissima, situazione di guerra, dimentica dell'Iran o questi posti esoti, la guerra ce l'hai in casa, ce l'hai, c'hai l'apparato fondamentalmente contro, è così. E poi c'è tutto il problema delle alleanze, del fatto che è difficilissimo organizzare, come tu sai, che l'hai vissuto in prima persona, sul suolo, in maniera proficua e duratura, perché poi viene a scontrarti quindi con i poteri forti. Quindi noi siamo ormai, rispetto alla storia di Andreotti, in uno stato di avanzamento di Repubblica delle Banane ormai allo scoperto. Lo eravamo anche prima, ma a quanto pare, da quello che si capisce, perché poi questi non hanno mafiosi, non hanno mai parlato e tutto, però questi in qualche maniera resistevano e si impuntavano, davano fastidio, insomma, c'avevano, e più tutto il gioco delle partecipazioni statali. Andiamo più su quella storia dell'Italia depredata, che appartiene a un altro, un altro discorso. Ormai è tutto saltato e siamo proprio in stato di Italia espressione geografica, non, come dicevi tu, le nazioni non esistono più tranne l'impero, e ce ne accorgiamo ogni giorno di più, e lo so, c'è da star male, ma però è una realtà che va guardata freddamente, non tanto per deprimersi, ma per dirsi va bene, le cose stanno così, che possiamo fare? Ecco,
1: no, questa analisi che hai fatto ci aiuta ovviamente ad avanzare da questo punto di vista nella comprensione, perché questo non viene percepito, il fatto che siamo in uno stato di guerra permanente, no? Sembra quasi il discorso della rana bollita, no? Che piano piano arriva al punto dove poi alla fine viene bollita e non se ne accorta neanche di come è morta, e ci siamo sempre più dentro in modo... E il fatto che non emergano dibattiti di un certo tipo è uno dei segni più importanti in questo senso. Il fatto che non si pensi neanche a categorie politiche, di dibattito politico importanti, ma ci si riduca o a fare il tifo o a agire di rimessa, fa capire quanto il dibattito politico sia anestetizzato totalmente. Perché appunto siamo in uno stato di guerra permanente, e forse il movente, quello che agisce di più nella mente della cittadinanza, è la paura, fondamentalmente è la paura di quello che sta succedendo e di quello che succederà, e quindi ognuno un po' si salvi chi può, no? Ognuno si rintana nel suo piccolo cantuccio, e finisce lì. Poi il voto l'abbiamo visto, è espressione proprio di questa paura, perché o non si va a votare, o si vota per chi urla qualcosa che più o meno ci può andare bene, no? Ma non si vede.

0: spiragli in questo senso nel dibattito, e in più abbiamo ovviamente un sistema elettorale che punisce severamente chiunque provi a fare qualcosa, quindi vengono premiati solo le grandi organizzazioni che sono ricche, sponsorizzate e fanno gli interessi che abbiamo detto, gli interessi di chi promuove la guerra. Voglio dire, il partito al momento al governo, Fratelli d'Italia, qualche anno fa era il 2%, nel frattempo la Meloni andava e veniva da Washington, venivano allevati e coltivate le relazioni oltreoceano. Anche qui, no? Tutto dipinto come un'appartenenza politica della destra, eccetera, ma sappiamo che non è così, perché poi abbiamo visto in realtà la Meloni andare anche da Biden allo stesso modo con cui va da Trump, quindi non c'entra assolutamente niente un'appartenenza politica che non esiste. Non esistono proprio le appartenenze politiche, se non le appartenenze alle fazioni, a chi promuove l'impero, a chi promuove la guerra, a chi promuove il modello sociale che stiamo importando anche dagli Stati Uniti. Anche questo, Guido, è importante, no? Il modello sociale che stiamo importando. Anche qui tutto avanza in modo graduale, ma inesorabile, perché da quello che è successo negli anni 90, no? I sindacati che hanno abdicato alla loro funzione di conflitto sociale, di provare insomma a tenere un po', fino alle approvazioni delle leggi promosse tra l'altro dal governo D'Alema, le prime, no? I contratti co-co-co, quelli di collaborazione, no? Che hanno distrutto la forza contrattuale del lavoro. E poi per arrivare al Jobs Act di Renzi, e poi adesso, dove sostanzialmente la difesa è affidata ai giudici, a qualche giudice che osa far causa a queste grandi corporation, per esempio nel campo della logistica, no? Degli ultimi mesi il fatto che un giudice milanese ha denunciato per caporalato Glovo e queste grandi, quelli che fanno le consegne a casa, al caporalato, perché questi poveri cristi che portano il cibo a casa della gente, che non si capisce perché si deve far portare il cibo a casa, poi ancora questo è da capire, e che vengono pagati 2 euro l'ora, se vengono pagati 2 euro l'ora, muovendosi per le strade con i pericoli che corrono, comunque con le biciclette elettriche, insomma, sono scene che vediamo ormai dappertutto, dappertutto, e quello è un modello sociale importato. Non ce ne accorgiamo neanche che è successo in pochissimo tempo, ma è un modello sociale importato. Ed è forse quello la forza più prepotente che agisce sottoterra, no? Che ci arriva dentro casa, insieme alla forza dei social, che anche qui sono tutte piattaforme che appartengono ai capitali e al modo di vivere anglo-americano. Sommato, lo dicevo un po' prima, sommato a tutto quello che arriva dalla televisione, a tutto quello che arriva dal cinema, a tutto quello che arriva nelle scuole. Ecco, una vera e propria invasione da tutti i punti di vista. E poi qui magari arriviamo al tuo libro, Guido, che descrive più diciamo lo scenario antropologico, no? Di rivoluzione antropologica che stiamo vivendo.
1: Vabbè, hai detto tanto, sì. Sì, sia tutto. Stiamo importando il loro modello. Qui secondo me è la loro vera forza, perché sono un impero stalinista, è vero. Tu vai in America, non ti azzardi, l'abbiamo detto tante volte, gli americani non si azzardano sul posto di lavoro a criticare il governo loro. Tu dici, vabbè, no, dai, queste sono scene dai film degli anni 50, di quello che ci raccontava della Russia. No, no, è più o meno così, devi stare molto attento. Quindi, stalinista sì, eppure fortissimo sul punto di vista egemonico, perché questi riescono a esportare il loro modello di vita. Non solo senza problemi, cioè, la gente sta lì con la bava alla bocca per importarlo. Gli italiani hanno tutti Netflix adesso. Cioè, che voglio dire con questo? la voglio menare sul fatto che gli americani sono prepotenti nel vendere la loro merce. Assolutamente no. C'è una cosa semplicissima che puoi fare con gli americani. Dici Netflix? No, grazie. Glovo? Te lo tieni. E invece no. Delocalizzare in Cina? Per carità. Difendiamo i nostri artigiani. Col cavolo. La verità è che loro sono i più forti nel sul fronte creativo, nel dar lena al modello predatorio di cui noi italiani, come la maggior parte di tutti gli altri occidentali, siamo imbevuti fino al midollo, perché siamo degli sfruttatori, siamo prepotenti, siamo predatori, siamo patriarcali nel senso del genere del termine, siamo razzisti, classisti, tutto come loro. E quindi sì, forse più, forse meno intensamente violenti, d'accordo, ma fondamentalmente siamo la stessa cosa. E quindi non è che se avessimo un'anima diversa, li boicotteremo senza pensarci due volte. Il vostro modello tenetelo, noi abbiamo il nostro. Ma non abbiamo il nostro, siamo quattro gatti qui a dire all'artigianato italiano o a sbandierare i dipinti di, che ne so, di Piero della Francesca. Non gliene fotte niente a nessuno. Vogliono tutti essere come loro, perché già siamo come loro. Basta guardare la nostra storia, siamo anche noi popolo sfruttatore e violento per molti versi. E quindi quello è anche il problema. Qui usciamo fuori dalla sfera culturale, imperiale, politica, e ci dobbiamo riflettere anche su che tipi di esseri umani vogliamo essere noi. È un problema che non abbiamo risolto, e finché non risolviamo neanche quello, quando parlo di svegliarci, non possiamo neanche affrontare questi altri temi. Metterci a parlare di gas liquido o di guerra civile russa, ma non lascia proprio perdere. Qui siamo un problema, siamo quello che ci abbiamo in testa. Tant'è vero che questi arrivano e sfondano porte aperte, e non ne vediamo fine. Anzi dirò, è un miracolo che abbiamo così pochi McDonald's e Starbucks. Poi Starbucks, come sappiamo, lui Schulz lo prese ispirandosi al bar italiano, il bar milanese, quello gli diede l'idea. Probabile che adesso gli compreremo pure l'idea nostra a loro, ma a quanto pare l'italiano esterofilo, fanatico, non è arrivato fino al punto di desiderare Starbucks più di qualunque altra cosa. Io temevo il peggio, ma poi alla fine se ne frega, cioè Starbucks non è quello, perché tutto il tessuto nostro produttivo è completamente in mano alle loro multinazionali comunque. E quindi sì, e poi sì, venendo al libro mio, lì si parlo di questi modelli culturali che vengono, quelli sì, il linguaggio del postmodernismo, tutto quanto, che sono stati quelli promossi molto attivamente tramite i canali ministeriali, e sì, si diffondono in quel modo principalmente.
0: Ecco Guido, prima di arrivare al tuo libro e tornando all'Italia, tu diciamo, dicevi prima della nostra responsabilità rispetto a quello che sta succedendo, no? Del fatto che comunque tutta questa deriva è stata in qualche modo consentita da un'adesione di fondo ai valori, ecco, ai valori che vengono proposti, quindi ai valori della competizione selvaggia, della predazione e del volere a tutti i costi quasi salire sul carro del vincitore, no? Ecco, questo riguardando un po' la nostra storia e quello che è successo dal dopoguerra ad oggi, insomma, dove possiamo collocarla il momento in cui insomma tutto questo è cominciato, da subito, possiamo dire da subito, perché comunque avendo perso la guerra, non c'è stata mai scelta in questo senso, quindi ci siamo subito dovuti, semmai c'era qualcosa che agiva sotto, no? E pensiamo magari ai movimenti anarchici, ma quello dobbiamo andare ancora prima della prima guerra mondiale addirittura, perché anche lì invece il lavoro è stato fatto molto, in modo molto efficace, no? Capillare nel distruggere tutte le istanze sociali che venivano da un movimento anarchico che era molto forte in Italia e che proponeva, cercava di proporre qualcosa, o anche un movimento socialista, quello diciamo non propriamente marxista, diciamo, no? Ma quello proprio realmente sociale, sì, sì. Ecco. Quello, quando è successo questo? Quando è, possiamo mettere il punto di inizio di questa adesione totale? Perché poi molti parlano, no? Degli anni 60, degli anni 50 e 60 come il momento in cui noi potevamo costruire un'alternativa. In cui c'era, l'abbiamo detto anche noi, in cui la Chiesa, il Vaticano era in realtà il cogestore del condominio e forse si poteva prendere un'altra direzione. Pensiamo a tutti i movimenti cattolici guidati dalla sinistra della Democrazia Cristiana, no? La Pira e tutti quei movimenti lì che c'erano nelle parrocchie e che comunque erano una forza, senza dubbio, e forse proponevano qualcosa di diverso. Quello adesso non lo vediamo più, non c'è, semplicemente non c'è più da parecchio tempo, e sicuramente la fine della Prima Repubblica ha messo la parola fine su tante di queste cose, ma forse dobbiamo andare ancora indietro, cioè dove ci dobbiamo collocare questo?
1: È una domanda molto molto difficile questa, importante e molto difficile, non lo so. Diciamo che l'anarchismo, l'abbiamo detto 100 volte, quello muore con la Prima Guerra Mondiale ed è una tradizione che viene sepolta letteralmente. Cioè chi va a studiare quelle cose è come se leggesse, che ne so, papiri egizi. Vabbè. E poi c'è stato, il fascismo, che Cassese dice che è durato fino al 60 essenzialmente nelle sue strutture, e all'ombra del quale la Chiesa ha fatto le cose di cui dicevi tu, e uno non può però dare tutte per scontate e dire sì, vabbè, invece no, furono importanti e diedero all'Italia, pur con tutti i problemi profondi che l'hanno contraddistinta e che continuano a contraddistinguerla, ebbe un volto diverso in quegli anni, non c'è dubbio. Noi non c'eravamo perché non erano neanche nati, però i nostri padri ci raccontano che quel periodo fu qualcosa di diverso, no? L'entusiasmo della ricostruzione e quant'altro lo ricordano più o meno tutti, questo non mi sembra che ci sia dissenso al riguardo. E quindi c'è qualcosa,
0: non ho detto ovviamente il 68, no? Che comunque è stato un momento in cui qualcosa è successo, tutte le grandi istanze dei giovani che per la prima volta si proponevano come soggetto politico proponente, no? Col 68 quello è stato forse la grande novità, i giovani, cioè i diciottenni, i ventenni, i venticinquenni che provavano a dire qualcosa, e che poi adesso ci ritroviamo a essere la classe dirigente più, la peggiore di tutte probabilmente, incredibilmente, che invece allora erano quelli che nelle strade o comunque nelle organizzazioni, nel territorio, proponevano modelli alternativi. Ecco.
1: Non pochi di questi 68 sono diventati tra i più feroci sostenitori dello Stato, non pochi, è vero. Non tutti, ovviamente, ma sì, problemi difficili questi. Diciamo che c'è quella famosa cattiveria di cui parlava Pasolini riguardo all'Italia, quella c'è sempre stata, quindi l'anima dannata ce l'abbiamo sempre avuta. Però negli anni 50 e 60 fino a 65, ufficialmente la fine del boom, 66-65, sembrava che stessimo proponendo qualcosa di non tradizionalmente orribile all'italiana, non niente di campanilismo violento, era un'altra cosa, come dici tu, con questi movimenti guidati dalla sinistra democristiana per un modello diverso, anche se il classismo e tutte queste cose rimanevano, e non è che c'era, non era anarchismo, ecco. Però era meglio. E se vogliamo proprio essere più banali, diciamo che allora la crisi all'interno di questo proseguimento del fascismo, parlando dal punto di vista logistico, la crisi inizia proprio alla metà, quando finisce il boom, c'è qualcosa che si ferma, e non credo che fosse, no, perché si legge nei manuali, quelli superficiali di economia politica, che a un certo punto la situazione si surriscaldò nel 65, i tassi di interesse crebbero e puff, si fermò tutto, no? Sappiamo bene noi che l'economia politica abbiamo studiata, che non si studiano così i fenomeni. Ci furono delle decisioni politiche che portarono a quel raffreddamento. Ora bisognerà capire bene quali furono. Io, questo è uno studio che ancora ci devo riflettere su queste cose. Quello che è certo, per quello che riguarda i tempi, le tempistiche, tutto questo, 65 si raffreddano le cose. Un anno dopo comincia il terrorismo al nord-est e in Alto Adige, e due anni dopo arrivano appunto l'autunno caldo, i giovani e poi gli anni di piombo. La crisi demografica nostra, paese, no, dell'Italia, paese di vecchi, tutto quanto, che poi adesso usano nella retorica dell'immigrazione, gli italiani non fanno figli, che è una cosa proprio blasfema, che ci siamo dimenticati di fare i figli, come la NASA si è dimenticata di come si va sulla Luna. Aspetta, è la cicogna, giusto? Ecco, questi sono gli italiani. Sì, è la cicogna, così si fa, credo. Però adesso aspetta, me lo devo far spiegare dall'immigrato come si fa, perché mi sono un attimo dimenticato.
2: Abbiamo un minuto.
1: Sì, la crisi profonda che parte da 65 a 75, penso che sia lì che l'Italia sia stata, per me, veramente affossata. Cominciato lì.
0: È incredibile. Un minuto rimane, Luciano, poi sì. Abbiamo l'interruzione pubblicitaria e poi puoi stare dopo la pausa, Guido, un'altra mezz'oretta, sì, così sì. Parliamo bene del libro e affrontiamo quelli che sono i paradigmi di rivoluzione, se così la possiamo chiamare, antropologica, che stiamo vivendo e che stiamo per vivere, e gli scenari che si propongono in questo senso verso il futuro, ecco, con tutto quello che sta succedendo a livello anche tecnologico e più profondamente antropologico. Di questo ne parla spesso anche Marco Guzzi, e insomma ne dobbiamo tener conto, perché sono le cose più profonde che stanno scorrendo sulla
2: pubblicità.
0: Però adesso vorremmo arrivare al punto forse più profondo, no? Del cambiamento, del momento di svolta che stiamo vivendo. Su questo spesso ne parliamo anche con Marco Guzzi, no? Che dice che viviamo in un'epoca storica, in un certo senso siamo fortunati, no? Sicuramente come studiosi di chi si occupa di questioni sociali, antropologiche, storiche, perché il momento storico è veramente da questo punto di vista decisivo per le sorti future dell'umanità, e quindi ci troviamo a viverlo, e quindi come persone che studiano questi fenomeni sicuramente è più grande la responsabilità. Quindi in questo senso l'appello che noi facciamo costantemente comunque alla comunità di ricerca è quello di cercare di aprire gli occhi, oltre spesso noi lo chiediamo, no, alle persone comuni, di aprire gli occhi, ma certamente è più difficile alle persone comuni andare ad analizzare le cose, cosa che invece fanno chi fa ricerca, no? E invece spesso gli errori vengono compiuti proprio lì, e sono quelli più gravi che vengono compiuti proprio in chi fa ricerca, in chi propone, in chi poi si sta nei dipartimenti accademici, in chi scrive libri, e insomma in chi alimenta il dibattito pubblico. E c'è scarsa consapevolezza anche di questo aspetto, del fatto che stiamo vivendo una sorta di svolta antropologica con un modello sociale che abbiamo appena detto insieme al professor Preparata, che viene proposto e spinto in modo molto deciso, lento ma molto deciso, che poi lento neanche tanto, no? Perché parliamo...
1: No, non più,
0: esatto,
1: non più.
0: Negli ultimi 20-30 anni l'accelerazione è stata violentissima, violentissima. E cose che vediamo adesso, che ci sembrano quasi normali, non le vedevamo qualche anno fa, non qualche decennio fa. E quindi arriviamo al punto, appunto la svolta antropologica, e cercare di capire questa svolta antropologica vuol dire cercare di capire le dinamiche profonde dell'essere umano e della sua organizzazione sociale. E tu, Guido, in questo nuovo lavoro che si chiama Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia Ventura, fai questo tipo di lavoro, no? Di analisi profonda della società e dell'organizzazione sociale. Che cosa ti sei proposto scrivendo questo libro? Sì. Principalmente.
1: Intanto rispondere a delle cose che diceva la gente, e ne parlavamo prima in studio con Luciano, la gente che deve fare questo e chi fa ricerca. Non è tanto chi fa ricerca o chi non fa ricerca, anche se la differenza è fondamentale, la maggior parte della gente non c'ha blocchi di 4-5 ore al giorno per poter leggere e studiare, sfortunatamente. Se ci avesse il reddito di cittadinanza ci sarebbero, ma non è così. Si deve affidare alla televisione e poi si dibatte liberamente e in maniera compiaciuta su vari temi. Il problema non è tanto quello, perché anche la classe media, quelli, gli accademici, i dottori, i preti e quant'altro, anche quelli alla fine, e questo lo diceva proprio Lombroso mentre passava in rassegna l'opera di Malatesta, con cui era d'accordo, e dice chi sta bene in questo sistema non si azzarda a criticarlo, perché sta bene, vivi bene, chi te lo fa fare? E quindi la maggior parte della gente che sta lì e che dibatte è gente che sta bene in questo alveare, e i ricercatori sono una classe privilegiata, è gente che non fa essenzialmente niente ed è pagata un sacco di soldi per non far niente. E quindi che ti aspetti, che adesso scriveranno dei tratti anarchici contro il sistema? Siamo ragionevoli, non succederà mai. Cosa mi aspetto? Questo libro è fondamentalmente un breve prosieguo di quello che avevo scritto prima. Originalmente poi era stato pubblicato quasi 20 anni fa e poi aggiornato negli anni. In inglese si chiamava L'ideologia della tirannia. Volevo riproporlo in italiano, ma l'editore non me l'ha, che l'ha soppresso a modo suo, vendendolo sul proprio sito a $100, non me l'ha fatto fare. Allora ho fatto una versione ridotta che ho chiamato in inglese Il regime del discorso, regime del terrore discorsivo, che ho tradotto in italiano Loquere Timpera, cioè comandare con il linguaggio. E poi questo libro dell'impero sociale era il proseguimento, perché qual era? Il primo libro nasceva con quello che era questa rivoluzione postmoderna del politicamente corretto, che ormai ci ha invaso completamente anche a noi, che in America si impose negli anni Ottanta, già nel 2000 era diventato una specie di moda imperante orwelliana di parlare in maniera strana, per dire una cosa il suo contrario o per coprire le nefandezze del sistema. E come dire, di un linguaggio costruito di cui alcune parole venivano completamente soppresse e altri modi inventati per poter gestire la situazione del potere in America nel modo in cui parliamo gli uni con gli altri, dove il gioco principale del governo era quello di palleggiare varie questioni sociali e di dividere la popolazione sempre e comunque per tenerla sotto controllo. Gioco che in America ha funzionato alla grande, continua a essere, con tutto, a dispetto del circo di Trump, questo linguaggio è imperante. Gli americani stanno in guerra gli uni contro gli altri, però quando si tratta di bruciare una strega vista esterna al sistema si uniscono con la bava alla bocca. È una cosa agghiacciante, che un meccanismo che funziona alla perfezione, e in queste cose chi ha vissuto in America le conosce, ed è una cosa particolare, e si sta diffondendo anche qui da noi, dove questa cosa qui, non che a noi non ci piace bruciare le streghe, ma non abbiamo questa particolare cultura che hanno loro, e ormai ne stiamo assumendo anche noi le strutture discorsive, che queste sì ce le stanno imponendo con opera di diffusione proprio ministeriale, di natura subcoloniale, che noi riceviamo da loro in maniera ormai in tempo reale. Quindi il gioco principale del, che ho raccontato nel primo libro, era di avevano tutto un gergo derivato poi nella sua costruzione meccanica da appunto dei costrutti filosofici della scuola francese, di cui traccia tutti i lineaggi e le genealogie varie. Una storia molto affascinante, il cui obiettivo finale è quello di creare una lingua e una situazione, una lingua adatta a una situazione in cui tutti, in una guerra di tutti contro tutti, quindi di polarizzare gli esseri umani contro gli altri usando tutto quello che c'è a disposizione, che non è poi tanto, è sesso, ormai si dice genere, religione e razza principalmente, più le convinzioni politiche, tutto quello che c'è, tutto quello che si può usare per mettere gli uni contro gli altri. Quindi gli americani sono tutti polarizzati così.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: con dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace la baccaia e la grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: E adesso, però loro è una società in cui c'è la componente razziale molto forte, da noi non ancora, ma la stanno costruendo, per cui, e questo arriviamo al secondo libro, stanno deliberatamente costruendo quelle che loro chiamano società multirazziali, ma non perché non a fin di bene, non dico loro, perché c'è diversità culturale, no, è per creare appunto queste forte tensione e a livello proprio di convivenza con gruppi che non si integreranno mai, date le condizioni sociopolitiche, socioeconomiche alla base, per creare divisione totale. E quindi il primo libro era dedicato a tutto questo, che noi stiamo ricevendo, quello sì, con un ritardo di 10 anni, ma stanno accelerando le cose e già lo stanno facendo. Quindi c'era la componente anche in questo, io adesso, e poi c'era la componente postumanista. All'interno di questo sistema, apparato filosofico per creare un linguaggio adatto in funzione di guerra permanente tra i cittadini, l'aspetto del sesso è importante, non solo per mettere uomo contro donna o eterosessuale contro omosessuale e quant'altro, ma anche perché c'è la questione della fertilità, perché l'hanno menata moltissimo questa storia dell'omosessualità. E io mi sono sempre detto, guarda te, che sciocchi che sono che è la gente a non vedere questo, perché e sono sempre molto bravi, perché quelli che un tempo mitizzavano il macho, John Wayne, l'uomo, il pater familias, il grande patriarcato borghese, sono gli stessi che 2 generazioni dopo hanno cominciato a dire che questo stesso essere che loro idolatravano attraverso tutte le loro produzioni cinematografiche eccetera eccetera era un'abominazione, era un fascista, un misogino, un razzista, uno schifoso e quant'altro, e innalzavano contro di lui altre effigie, come quella appunto dell'omosessuale che era stato denigrato, a cui si era resa la vita impossibile e quant'altro. Era tutto vero, ma quello che era ripugnante di questa operazione è che erano gli stessi che organizzavano l'una e l'altra visione. Questo che io dicevo alla gente: non fatevi fregare, stanno manipolando la situazione. Quindi mi sono chiesto, è una delle branche di cui si è parlato molto un tempo, adesso di meno, ma tornerà in auge, adesso di meno ma se ne parla ancora, era quella poi che derivava da questa rivoluzione culturale attuata negli Stati Uniti e in Inghilterra, era il postumanesimo, in cui è fondamentalmente incentrata sulla questione di sesso, in cui l'obiettivo iniziale era quello di distruggere la figura maschile, dicendo che l'uomo essenzialmente è un essere immondo che stupra, e che la donna doveva ribellarsi, e usavano anche termini tra le varie iterazioni, ci sono state, le racconto nel libro usando linguaggio marxisteggiante, dicendo la donna doveva riappropriarsi del proprio apparato genetico per distinguersi dall'uomo, che è una cosa orribile, e si parlava di matriarcato, di donne che avrebbero inseminato e l'uomo che avrebbe allattato, e tutte cose che sembravano deliranti e così via, tutta l'insegna di questa denigrazione non solo dell'uomo ma della fertilità in generale, che poi finisce con l'avviluppare la donna stessa, perché poi adesso si arriva a un punto in cui si parla di cancellamento dei sessi completamente, si parla di androgino e di varie altre cose. Ripeto, io dico che se ne risentirà a parlare, ma questo dibattito era molto molto vivo una decina di anni fa. E quindi rimaneva per me di spiegare questa componente del postumanesimo, di questa cosa dell'infertilità e della distruzione della nozione di sesso, che già ormai si è molto diffusa, no? Gli americani parlano di pansessismo non binario, tutto quanto, tutta una nomenclatura che hanno inventato loro e che noi stiamo imitando, naturalmente sotto la loro irradiata dalla loro influenza egemone. E rimaneva quello da spiegare, quindi l'ultimo libro era dedicato ad affrontare questo problema, e lo divido in due parti. E io sono tanti anni ormai che studio gli insetti, perché sono, non perché mi piacciono, non li trovo repellenti a guardarli, ma la loro organizzazione collettiva è affascinante ed è fondamentale, perché sono popoli, sono letteralmente popoli. Sto parlando essenzialmente di api, anche vespe, formiche soprattutto, e termiti anche, che sono vecchi di centinaia di milioni di anni e che hanno strutture sociali sofisticate che rassomigliano alle nostre. Io non capisco perché questa cosa non faccia parte del curriculum di sociologia di base, perché eppure non, nessuno ne sa niente. Quindi io sono ormai una decina di anni che studio gli insetti e ho visto dei parallelismi, chiunque leggendo queste cose verrebbe così eclatanti con la nostra condizione. Però la gente anche qui è in preda a un, so che qualche forma di allucinazione o di complesso divino, pensa di essere tutti degli arcangeli. Quindi quando gli dici che ci sono delle dinamiche simili nel mondo degli insetti, ti guardano con questo fare schifato, dici: ma io non sono un insetto. E io penso tra me, no, non sei un insetto, ma sei uno sciocco, perché non capisci qui che ci stanno dei modelli con delle implicazioni metafisiche profonde su quello che siamo, da dove veniamo, che è il problema principale, come diceva Pessoa. Assurdo parlare di scienze sociali se non sai come essere umano, da dove provieni. Quindi è tutta mistica, dice lui. Quindi all'interno della mistica sociale, guardare gli insetti è una maniera per uscire da questa, tentare di uscire da questa ombra di ignoranza, questa zona di ignoranza. E quindi, alla luce di tutti questi studi entomologici, ho visto dei paralleli, ci sono dei paralleli eclatanti tra il modo in cui ci organizziamo noi e quello degli insetti, e ho visto che sembrerebbe che, da come le cose si stanno evolvendo, che le nostre elite stanno cercando di ridurci a un'organizzazione entomologica di vita da insetti, in cui ci deumanizzeranno del tutto, penso. E questo si organizza in due parti. Una parte analizzo le dinamiche di come gli Stati Uniti hanno gestito la razza da un punto di vista discorsivo, che in parte ho fatto anche nel primo libro, e di come stanno usando l'immigrazione come arma. E nel secondo parlo della procreazione e dell'apparato sessuale, di come intendono anche gestire quello. E sembrerebbe che questa grandissima insistenza che c'è sull'annullamento dei sessi, che alla luce anche di questa grande celebrazione non tanto dell'omosessualità, ma quanto di tutto quello che non celebra la fertilità e la procreazione, che stanno cercando fondamentalmente di ridurre le nascite, di tutte queste tantissime nascite, che alla luce di come sono i nostri sistemi organizzativi e economici di produzione, siamo in un mondo tale che, secondo le esigenze nutritive dell'elite, c'è troppa gente sul pianeta, e quindi stanno cercando in qualche maniera di razionalizzare le nascite in maniera tale da ridurre la popolazione. Poi ci si può chiedere: ma a che fine? Dovuto forse questo al fatto che ci sono una crisi energetica, un cambio di paradigma energetico davanti a noi, tale che sarà necessario tagliare la popolazione a metà o meno? Se ne può discutere, io questo non l'ho contemplato. Che ci sia voglia di ridurre questa carne in eccesso, il sistema non sa che farsene, non c'è dubbio, ma è una cosa che è predata, non è che nasce col postumanesimo. Basta pensare al nostro caso di Repubblica Italiana fondata sul lavoro, ne abbiamo parlato tante volte, neanche l'Italia sa come dare pane a tutti. E quindi stanno, in questo senso, la crisi demografica è un problema serio, di cui anche i governanti italiani sono fino anche più degli americani adesso, comunque la loro politica di immigrazione, di diluzione dei popoli in Europa è molto più responsabile della nostra classe dirigente tuttora, che non ha reso la vita facile alle famiglie italiane, insomma. Quindi questo è più o meno la visione.
3: Guido, questo si aggancia anche inevitabilmente al discorso insomma che è diciamo un po' sulla bocca di tutti, no? Il discorso di cosa, quali saranno gli scenari futuri e quale sarà il ruolo svolto anche dall'intelligenza artificiale, no? Tutti gli scenari in cui il lavoro verrà a mancare tantissimo e verrà a essere sempre di meno, anche e soprattutto molti si sentivano intoccabili da questo punto di vista fino a qualche tempo fa, no? Tutti i lavori di concetto, di alta professionalità, come possono essere gli avvocati, i commercialisti, i notai, gli ingegneri, no? E invece sembra che probabilmente saranno le prime caste ad essere più violentemente toccate da questo processo, oltre al lavoro comunque di molte persone che lavorano nella catena produttiva, logistica, eccetera eccetera. E quindi l'intelligenza artificiale è poi il nostro argomento principale, il discorso monetario, no? Ecco, come si lega tutto questo alla reingegnerizzazione di cui hai parlato tu? È un processo che fa parte di questa
2: Sì, di questo sì, sicuramente, no? Non l'affronto direttamente il discorso dell'intelligenza artificiale, vedo più che altro la maniera in cui usano, in cui l'elite veramente considera e contempla la pianificazione sociale come quella di un'arnia sofisticata, quello non c'è dubbio, più tutto il discorso del postumanesimo, dell'abolizione dei sessi e della donna che inseminerà e l'uomo che allatterà, è tutta che a leggerla così uno fa che è sta roba, oddio mio, ma non, è tutta derivata appunto dal mondo degli insetti, che sono per lo più, con l'eccezione delle termiti, dei matriarcati in cui il fugo non ha nessun ruolo, sta lì ad inseminare e poi viene ucciso, anche con le formiche, quello è tutta gestione derivata dai modelli entomologici. Per quello che riguarda le...
3: Quindi la tesi, secondo te, Guido, è che vengano proprio seguiti quei modelli come...
2: Non so se sia inconscio o meno, ma non credo, penso che sia...
3: Voluto.
2: Penso che è una visione, è una visione, non penso che non so se si sono messi a... Comunque, leggendo le opere di questo famoso entomologo Wilson, penso proprio di sì, perché questo è stato un decano di altissimo livello, che ha fatto tantissime riflessioni politiche. Sì, la visione dell'elite è una visione cattiva e parassitaria, e in quanto tale completamente riconducibile alle dinamiche del mondo degli insetti. Io ho studiato i parassiti a lungo e anche negli studi di Veblen, di cui abbiamo parlato, antropologici, c'è veramente, cioè, l'elite è un oggetto, una casta organica parassitaria, e quindi però è altamente intelligente, e quindi c'è molto da imparare, quindi sì, ci stanno gestendo come insetti, non c'è dubbio, siamo incolti, siamo ciechi, governati dallo stomaco, repressi sessualmente quasi al massimo, e sì, insomma, torna tutto. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, io diciamo, non, forse sbagliando, non la considero, e forse molto più che un salto tecnologico nuovo, io lo considero per il momento come tale, un salto tecnologico nuovo, sicuramente importante, affascinante, che avrà delle ricadute classiche di distruzione del lavoro, è probabile che alcune di queste caste di avvocati così scompariranno, forse quello non è neanche tanto male, ma non è quello il punto. Si creerà comunque, la tecnocrazia verrà rafforzata, diciamo, questo che è una delle mie fissazioni, insomma, la responsabilità della classe media, di noi che ci mettiamo al soldo nel grande mercenariato dell'elite per controllare il resto della nostra classe e quella sotto per il maggior beneficio di quelli sopra, per me è il più grande tradimento. È proprio la trahison de Clerc, quella vera, non quella di cui parlava lo scrittore negli anni 20, che i chierici non lodavano più il bene ma erano diventati nazionalisti, era quella la sua tesi, ma è una tesi ingenua, non è quello il tradimento vero. Siamo noi che dovremmo lavorare per noi, non per quelli sopra, ma quello è il loro punto di forza, che hanno, si è creato un sistema proprio usando l'ingegno in maniera malsana della classe media per bloccare le risorse a favore di quelli che stanno su, che naturalmente ne beneficiano, vengono portati nello strato inferiore dell'elite come tecnocrati. L'intelligenza artificiale creerà una nuova genia di tecnocrati, ne ucciderà tanti altri, e quello sì, sicuramente, e poi verrà utilizzata naturalmente attraverso varie monete digitali, se ne è parlato, tutto sto cripto e quant'altro, che io a quella storia che è incontrollabile e la blockchain è fuori dal comando non ci credo neanche un minuto, ma è un'altra storia. Verranno utilizzate per rafforzare il loro dominio, sicuramente. Forse la preoccupazione tua e di altri deriva dal fatto che forse con quest'arma questo giro di vite sarà immenso rispetto a quelli di prima, può darsi.
3: Secondo che qui c'è un accedi, ok, ecco, sì, no, il discorso, tu dici la preoccupazione come un giro di vite, sicuramente in questo senso sembra che un rafforzamento molto, molto importante del modello di dominazione sociale, in cui quello che dicevi tu, che questo ruolo anche della classe media, no? Che in qualche modo va a rafforzare il modello di dominio dell'elite, si rende quasi automatico, no? Cioè, in qualche modo sembra che attraverso l'introduzione di questa super tecnologia, che i cui scenari, in realtà, se si interroga all'intelligenza artificiale e gli si chiede, no? Come vedi tu il tuo ruolo da qui ai prossimi 5, 10, 15, 20 anni, qualcosa la dice, no? L'intelligenza artificiale ti dice anche i pericoli tra le cose, e quindi si autodenuncia in qualche modo,
2: sì.
3: Però ecco, sembra quasi che poi, mettendo dentro il discorso della tecnologia monetaria puramente elettronica, i modelli sanitari basati per esempio sulle medicine mRNA, anche lì, no? Scritte da programmi algoritmici e via dicendo, no? Tutto ciò che diventa poi l'economia di internet 5.0, 6.0, eccetera eccetera, e il fatto che probabilmente le economie nazionali saranno colonizzate per esempio da un dollaro digitale, scenario molto molto concreto da qui ai prossimi anni, ci fa vedere due tre giri di vite più che uno, no? Nel rafforzamento del modello che tu stai descrivendo, il modello basato appunto sugli insetti, e quindi una sorta di ecco, Wilson parla di superorganismo, credo, no? Quindi una sorta di intelligenza superiore che non riusciamo neanche a capire, forse dentro, analizzando le società degli insetti, non sappiamo ben capire che cos'è questo superorganismo, da cosa viene guidato, se non da un ripetersi di una tradizione che hai detto tu, lunga milioni di anni, e quindi là andiamo nel profondo dei misteri della natura. Però parlando di esseri umani sembra quasi che si voglia creare questo superorganismo, no? Non so, sto ragionando ad alta voce.
2: No, sì, è così, diciamo che io la vedo in maniera forse più prosaica, nel senso che queste elite orribili, cattive, che stanno lì da tanto ormai, adesso si serviranno anche di questo strumento potentissimo, interessantissimo, nuovo, a fare quello che hanno sempre fatto, ecco. Cioè non è che adesso che c'è l'intelligenza artificiale c'è un... comporta una mutazione metafisica dell'essere umano, no? Questi sono cattivi e c'hanno e più sono quelli che hanno buttato le bombe atomiche, che hanno orchestrato le guerre, sono sempre loro, e hanno fatto olocausti di ogni tipo, non sono la loro, che hanno schiavizzato, che hanno commesso genocidi, la loro mentalità non è cambiata, non sono pentiti di nulla e vanno avanti, e adesso hanno anche l'intelligenza artificiale, ma dicono: io non mi preoccupo neanche, cioè se ero preoccupato prima rimango preoccupato adesso, cioè questi c'hanno le bombe atomiche, adesso c'hanno anche l'intelligenza artificiale. Sì, il problema, come abbiamo detto mille volte, non è tanto quello, il problema è che stanno sempre lì e che pensano sempre allo stesso modo, e la cosa ancora più agghiacciante, come dicevamo mezz'ora fa, è che la maggior parte della gente non è che poi pensa tanto diversamente. Questa mentalità predatoria, questo culto della violenza parlato, sentito più o meno intensamente, ce l'hanno praticamente tutti. Questa a me mi preoccupa più che l'intelligenza artificiale,
3: e forse anche l'incapacità di reagire, no Guido? Perché quella o comunque di capire, di cercare di capire come reagire, cercare di organizzarsi, ecco, forse lì c'è stato un cambiamento molto radicale negli ultimi decenni, cioè il fatto che non ci si riesca neanche più a organizzare, a fare qualcosa di minimo, voglio dire, sembra,
2: ma quello siamo d'accordo,
3: veramente
2: quello è un altro problema, e avere paura va benissimo, abbiamo, no, il problema è quello di cui parlavamo prima, dell'essere un po' più svegli, e questo stato di essere svegli o la veglia non ci siamo proprio. Per questo anche, cioè, ne abbiamo discusso adesso, insomma, infervorarsi guardando la TV, prendendo parte, tifando, cioè, e anche le considerazioni sul futuro, sulle trasformazioni, se qua non riusciamo ad aggirare questo istinto, come lo chiamava Weber, predatorio, che è in noi, forse che sarà anche quello il peccato originale dei credenti, non tutto il resto è, capisci, non rileva più di tanto alla fin fine.
3: Questo mi fa pensare a quello che diciamo anche spesso con Guzzi, cioè il fatto della conversione proprio dell'io bellico che caratterizza tutti noi in realtà tutti i giorni, in un io di relazione, no? In un io di... E quindi del fatto di come dobbiamo cominciare sicuramente da noi stessi a fare queste cose.
2: Dalla scuola, insomma, pensiamo ai nostri licei, come abbiamo studiato, una cosa immonda, con sti voti, sempre in competizione, con queste arpie che guidavano, le tra l'altro poi il culto dell'invidia tra noi italiani è fortissimo, una cosa proprio insostenibile, è tutto sbagliato. E quindi questa opera di riconversione, di rieducazione, l'abbiamo detto tante volte, è da lì che bisogna partire, ma finché non si fa quello siamo in alto mare.
3: Guido, ci sono dei messaggi, Luciano ci diceva che sono arrivati un po' di messaggi, li leggiamo.
4: Allora, io, Daniela dice: buongiorno, è palese ormai che attraverso vari sistemi stanno cercando e riuscendoci a ridurre le nascite, ma la cosa non sembra interessare il mondo musulmano. Come mai? Interrogativo. Sostituzione etnica? Interrogativo. Grazie, Daniela.
2: Cosa non ho capito? Cosa non sembra interessare i musulmani?
4: Sembra, ma la cosa non sembra interessare il mondo musulmano. Presumo

0: ospitale dell'Occidente per una persona indigente, non capisco neanche perché vengano qua. Capisco che il loro mondo è ancora peggio, ma se pensano di venire qui, che vanno qui, vi promettono, venite qui, diventerete presidenti, calciatori, poi avete tutte le donne bianche a vostra disposizione, non so cosa vi racconta. Questi vengono qui, vanno a finire nei ghetti e ci sarà, e faremo la fine. Tanto uno neanche se lo deve immaginare, guarda com'è in America. Il ghetto loro è una delle cose più terribili che io abbia visto. Le avremo anche qui, già ci stanno in Francia, si stanno formando ovunque ormai, e quindi questo è naturalmente un piano, perché poi lo sanno tutti che sono gli stati, c'è un ufficio proprio del Dipartimento di Stato che è la principale mano donatrice di tutti questi flussi di migrazione. Loro naturalmente dicono che è tutto fine umanitario. Vabbè, ci si chiede perché gli Stati Uniti stiano pagando così tanti soldi per far affluire tutta questa gente in Europa. È ovvio, per appunto con tassi di fertilità altissimi, vivono in 15 in un appartamento. Questi, per loro ragionano in maniera diversa, per loro aver figli è una risorsa. Noi ragioniamo in maniera opposta, in questo senso noi ragioniamo in termini di status, di quello che ci possiamo permettere. In due generazioni questi qui diventeranno la maggioranza. Per l'America è fantastica, hanno la cultura egemone con cui amalgamare una popolazione senza identità, distruggere l'identità nazionale da cui possono soltanto nascere movimenti che gli si potrebbero opporre, e con il bonus aggiuntivo, e questo potrà aiutare anche le satrapie locali come il nostro governo, per avere un governo di noi divisi, che chiamiamo, stiamo sempre a chiamare il 113 perché ci stanno gente che si azzuffa, come dire, un inferno ideale per il mondo del potere in un certo senso. Basta guardare quello che sta succedendo in Inghilterra, loro stanno cominciando con l'esempio, sacrificando la loro classe bassa, che naturalmente l'elite detesta da sempre. Questo la gente non capisce, le dinamiche imperiali razziste più perfette che esistano, come quella del mondo anglosassone, sperimentando sulla loro stessa pelle di quella la parte che disprezzano di più, che è la classe bassa, con tutte adesso tutte sorte storie dell'orrore dei musulmani in Inghilterra. Perché naturalmente non potrebbero gestire questo modello bene se non dessero l'esempio, perché se tutti hanno gli immigrati tranne loro, allora la gente si insospettisce, come a dire: tu non ce l'hai, però vuoi che vengano da noi? No, no, ce l'abbiamo pure noi, guarda quello che succede, e così via. E a quanto pare, però, stanno ancora lì, no? Che agitano, a quanto pare, con tutti sti imam che dicono, si vedono un sacco di cose su Instagram, incitano i propri giovani a fare tutte sorte di nefandezze sulla popolazione locale. E questa è l'Inghilterra, abbiamo capito. E quindi se stanno lì e lo fanno, è come la droga. E perché no? La droga dice: ah, beh, bisogna combattere la droga, la droga. E poi vai in tutti i commissariati di polizia di tutto il mondo, parli così casualmente con uno di loro, ci fa amicizia, e qui viene a sapere che tutti i poliziotti sanno gli spacciatori, li conoscono per nome, sanno chi sono, quanto spacciano e stanno esatto dove stanno. E la droga si ferma? E allora, perché vogliono che sia così?
1: Poi abbiamo Andrea, dice: secondo voi questa elite ha una radice unitaria che attraversa i secoli sempre con le stesse modalità? Dove si può individuare? Dice: grazie Andrea. E invece Katia dice: buongiorno a voi, i musulmani fanno figli e li manteniamo noi, hanno tutti i sussidi loro. Ho paura che sarà sempre peggio. Grazie a voi, Katia.
0: Le elite, come identificarle? Non si fanno identificare, non le vedi. Lasciano i signori politici a gestire le cose per loro, ma sono sempre le solite oligarchie, sono sempre gli stessi gruppi che hanno il potere, sono loro che comandano, non sono certo le banche o i Rothschild, come dicono, sono solite idiozie che dicono certi complottardi. Non si fanno, non le vedi, si sa, sono le solite famiglie. Devi entrare nel sistema, parlare con chi sta dentro, e prima o poi sentirai chi sono. O anche adesso gruppi industriali che si sono legati alle vecchie aristocrazie, insomma, mutano un po', però sono tutti sistemi endogamici che si sposano tra di loro e sono sempre gli stessi. In America li vedi, sono quelli che si susseguono al Senato, che c'hanno tipo, come ti ricordi, vi ricordate, James Baker il terzo, no? Si chiama, come proprio dinastie, e così. E i musulmani, sì, è quello che dicevo prima, sì, li paghiamo noi, cioè è politica di Stato questa, è così. Il caso della Meloni lo esemplifica bene, secondo me, insomma. Ha costruito la sua carriera in parte, credo, poi non è che abbia seguito la Meloni, ma mi sembra di capire che abbia costruito la sua carriera sull'immigrazione e adesso ha fatto l'opposto.

0: che la dice lunga, ma ripeto che non dipende, la decisione non dipende da lei, è imposta dall'alto. E immagino che questa operazione che ci sia con il generale adesso sia una mossa per, non so, forse di resistere, per salvare la faccia alla destra. Ma non penso che riuscirà a far niente, perché queste sono decisioni, appunto, come diceva Sabino Cassese nelle strutture del potere, in quel libro intervista, in cui l'intervistatrice gli chiedeva appunto di quelle che sono le... Era tutto... Però era allusivo, ma le parole e gli aggettivi sono lì, che arriva tutto. Su quello che vogliono gli americani, e Cassese dice: se tu vuoi, diceva senza dire, se vuoi essere premier in Italia, satrapo, origine della satrapia, ci sono due cose che non devi mai mettere in discussione, questo lo vado ripetendo da parecchio tempo, sono la politica del credito, cioè l'euro, e l'immigrazione. Se lo fai, dice lui, ti metti in un vicolo cieco, che è detto in maniera tradotto, e dice: questo è quello che ha imposto l'impero, se non lo fai ti rimuovono. La Meloni voleva essere regina e dice: vuoi essere regina? Allora devi cambiare canzone. E ha dovuto cambiare canzone. Adesso non so come si salverà la propria immagine, ma questi sono abili, insomma, in qualche maniera faranno.
1: Sì, no, poi abbiamo visto che comunque questi personaggi hanno dei cicli di vita molto piccoli, no? Servono.
0: Oddio, la Meloni interversa da parecchio, no?
1: No, sì, diciamo, come presidente del Consiglio sono 4 anni, probabilmente. Sì. Esaurirà il suo ciclo, non si sa, magari sarà più lungo, ma comunque abbiamo visto vari personaggi nel corso degli ultimi 15 anni esaurire: Renzi, Salvini, no? Il 5 Stelle, esaurire sì, brevemente sì. La loro funzione, perché poi proprio vengono usati,
0: usa e getta,
1: non è come certamente un sistema di potere come quello della Prima Repubblica. Non gli sta più bene a chi comanda da Washington, perché hanno capito che poi si consolidano ed sono difficili da scalzare.
0: Sì, si affezionavano un po' troppo alla poltrona, invece questi qua sì.
1: Sì, poi abbiamo visto qual è la loro carriera post, no? Perché vediamo i vari Di Maio, Renzi, che sono milionari perché prendono dei ruoli, no? Nel settore privato, e quindi vengono poi beneficiati in quel modo, no? Anche personaggi come Alfano, che ha fatto il ministro, personaggio squallido e debolissimo dal punto di vista, ma è stato ministro per tanto tempo e adesso è il consulente di questo e quello, è una persona che agisce nel privato ed è ricchissimo e fa quello che gli viene detto di fare, insomma. Quindi per un po', Guido, volevo dire qualcosa sul discorso delle tradizioni, no? Delle grandi famiglie nel corso dei secoli, perché poi sotto, secondo me, c'era sempre l'idea che sono no, delle tradizioni delle grandi famiglie ebraiche, queste cose qua, no? Perché spesso viene sempre tirato in ballo questa cosa qui. Mm-hmm. E invece quello che dobbiamo vedere è tutt'altro, e le tradizioni di cui poi parlava il professor Preparata sono tradizioni che sono delle aristocrazie, delle famiglie di aristocratici che sono al potere da secoli. Per esempio, se noi guardiamo in Italia e andiamo a vedere le tradizioni di potere delle grandi famiglie aristocratiche, ci sono ancora lì, si sono mischiate con le aristocrazie bancarie, finanziarie, industriali, e, sì. E hanno fatto tutt'uno. Credo siano i Colonna che addirittura vantano la loro discendenza dalla gens Fabia, credo, di Roma. Uh-huh. Ma quindi millenaria, non secolare. Ma insomma, se andiamo a vedere le grandi famiglie aristocratiche italiane, dai Torlonia ai Colonna, agli Orsini, ai non so, insomma, ce ne sono tante. Ne vediamo le discendenze anche oggi. Ecco. Il discorso monetario come si lega a queste grandi famiglie? Si lega con il fatto che le grandi proprietà degli apparati bancari, sia angloamericani che europei, diciamo, appartengono a queste famiglie. Quindi ovviamente lo strumento di dominio a livello sociale più importante è, a parte le leve militari statali, è quello monetario. E quindi, come diceva Cassese, no? Se tocchi il credito e se tocchi
0: l'immigrazione.
1: L'immigrazione ti metti contro, quindi qualsiasi modello monetario che sia diverso da quello che consente di un comando così diretto, no, rispetto alle dinamiche sociali, viene... Non so se su questo, insomma, Guido, siamo...
0: Sì, sì, certo, diciamo che riguarda gli ebrei, perché la menano in continuazione.
1: Sì, no, esatto, questo, quindi questo bisogna...
0: No, la menano, ma questo, ma gli, in primi a farli sono gli americani, perché sono loro che hanno fatto sta cosa. Con, non solo discorsivamente, già 15 anni fa, rendendo quel libro sulla lobby ebraica un successo enorme, uno dei libri più venduti, più tutta questa, più quest'ultima sceneggiata di Netanyahu e Gaza e quant'altro, in cui dal 7 ottobre invitano la gente ad essere antisemiti, a dire cose, un tempo se la facevano addosso, adesso tutti a dire delle cose il peggio possibile contro gli ebrei. Prima non si azzardavano, prima adesso sì. Per me la questione degli ebrei è chiara. Se tu guardi e tutti poi sempre a citare questa cosa di Rothschild che diceva chi fa la moneta e basta. Anche quella è una cosa che è comparsa sui libri complottisti americani. Non siamo neanche creativi, non riusciamo neanche a fare complottismo nostro per Diana. Gli ebrei sono un ologramma, Israele è un ologramma, sono un gruppo coeso con la loro religione inventata, come sono inventate tutti i libri sacri. Quindi sono una costruzione, storicamente sono un gruppo coeso che ha lavorato serialmente per tanti potentati imperiali, punto. E quindi cioè, il mistero, la cabala, ma lasciamo perdere. E adesso stanno al servizio dell'impero anglo-britannico che gli ha creato. Israele era un presidio creato dagli inglesi. Sanno tutti che se l'America stacca la spina a Israele, scompare. Stanno lì, sono una specie di ologramma in mano per confondere. Uno dei tanti che ti fanno brillare davanti agli occhi, come appunto quello della confraternita dei banchieri, della confraternita di Davos, dei Bilderberg, tutto per convincerti che ci sta un complotto di scala trasversale che non puoi toccare, come parlare del virus, cioè che è Bilderberg, sì, sono questi i potentisti, si riuniscono in un albergo e che puoi fare, vai all'albergo e gli avveleni il manzo, non lo so, per non farti vedere quella che è la piramide del gioco, no? Che sono appunto chi comanda, chi sono i forti. Io l'ho detto più volte, quando parla un amico spagnolo gli parlo in inglese, quindi figurati, sono loro che comandano, e si sono inventati questi vari spauracchi per diversione, no? Per non farti vedere che, cioè, poi non è che una volta che tu individui dove sta il potere puoi fare qualcosa, ne parlavamo prima, sì, vabbè. Il nemico è il nemico imperiale, e sono gli americani, sono quelli che ci stanno in casa con le bombe nucleari. Che puoi fare? Vai ad Aviano e ti leghi al cancello delle... Puoi farlo? Sarebbe anche... Perché no? Però più di quello non puoi fare. Però basta con questa storia dei Rocci, basta. Riguarda alle banche, certo, e come si convoglia, questi mangiano, non solo mangiano, hanno ricchezze sconfinate. Come le ottengono? Il sistema bancario è quello, è la cinghia di trasmissione, quella lì è importantissimo, cioè accumulano tutto il patrimonio e poi danno a prestito agli altri, con l'idea che non gli interessa che il capitale venga ripagato, vogliono l'interesse, vogliono la rendita, così campano, rendite enormi. E l'ho ripetuto più volte, molti di noi della classe media a modo nostro partecipiamo un piccolo a questo latrocinio, a questa rapina, con i nostri conti in banca, briciole in confronto a loro, però partecipiamo. Questo è fondamentale, anche rende la soluzione insolubile, perché noi che denunciamo, molti di noi denunciamo, ci abbiamo i conti in banca e quindi partecipiamo, però non è un problema, cioè, almeno, però diciamolo. E quindi la banca è fondamentale in questo senso, è il loro canale di sostentamento, non lo devi toccare. Poi che siano loro a far politica non è vero, sono loro che conoscono la griglia bancaria e sanno gestirla, ed è una cosa difficile, ma devi stare dentro, devi essere abilissimo, un'arte. Sono ausiliari di altissimo livello nel gioco del potere, ma le direzioni politiche stanno in mano a quelle dinastie politiche di cui parlavamo prima, che stanno lì al potere da 100 anni. Quelli conoscono il gioco, quelli hanno la visione. I banchieri, non, alcuni sì, possono entrare in politica, hanno imparato molte cose, sono intelligenti e capaci e tutto quanto, e d'accordo, così come un generale può entrare in politica perché ha visto il gioco sotto notevoli aspetti e dà l'intelligenza, la caratura e la flessibilità per farlo, ma non è il mestiere suo. Il militare combatte, il banchiere gestisce la rete, il politico fa la politica se è lui, esso stesso lui, uno della classe dinastica alla Bismarck, o un comitetà, un politico che un ciambellano che fa di grandissima abilità tattica, che conduce gli affari in nome di questa è la piramide.
1: Ecco, una cosa da dire sul debito che pubblico, che spesso non viene detto, no? A livello nazionale, ma questo poi magari lo sviluppiamo un'altra volta. Comunque anche quella è una catena di trasmissione, no? della dominazione del vertice della piramide, perché chi possiede, e qui c'entra quel discorso che facevi, Guido, della responsabilità della classe media, no? Perché chi è in possesso del debito pubblico all'interno di un contesto nazionale è quella elite là sopra, spesso anche la classe media alta, che verso cui vengono riversati automaticamente, no, gli interessi che vengono presi dal bilancio dello Stato, e quindi è un trasferimento automatico dalla base tramite il sistema della tassazione, di risorse dal basso verso l'alto, automatico, perché ogni anno il 4-5% delle risorse prodotte viene spostato dalla base verso il vertice della piramide, anche e soprattutto attraverso il canale del debito pubblico, e quindi di chi è in possesso dei titoli del debito pubblico. È fondamentale dirlo, perché non viene detto mai, invece un meccanismo di consolidamento sociale automatico che c'è in tutti gli stati e che a livello poi geopolitico funziona con il meccanismo del dollaro e del debito americano, ma in ogni stato occidentale, almeno quelli che conosciamo, il meccanismo è lo stesso. Quindi è importante dirlo questo, perché è uno dei meccanismi fondamentali di trasferimento delle risorse, e va bene, insomma, questo per dire un po' una nota tecnica. Luciano, ci sono altre domande? Abbiamo altri 2 minuti.
2: Abbiamo 2 minuti, allora. C'è un messaggio qui, dice Giacomo, è il 22:32 finale. Giacomo, non ti viene voglia di andare a vivere nel terzo mondo, Sud America, Asia o Africa, dove si stanno muovendo i soldi veri e la vita reale, senza stress e freddo d'inverno? Come si fa a vivere ancora in Occidente con quello che arriva e già a 360 gradi? Io ci sono quasi, Sud America. Però poi, seguendo, perché era ancora all'inizio, quindi se non sono i banchieri, chi sono? Nobiltà nera o compagni di merenda? Anche un altro, il 4039, buongiorno, Vannacci, non vi sembra 5 stelle 2, dice Francesco, Annalisa, salve, interessante trasmissione, grazie per l'informazione, ma possiamo fare qualcosa, contrastare questo sistema, per esempio fermare l'immigrazione, dice grazie Annalisa. E poi ne ho altre dall'altra parte, ma scusate, ma chi li ha nominati re o aristocratici? Questa è Katia. Si sono nominati da soli nel tempo? Un bel giorno si sono incoronati di nobiltà? E poi Andrea dice, che differenza c'è tra ebrei e sionisti?
1: Un sacco di domande,
2: troppe.
1: Però in realtà in parte già abbiamo risposto, credo.
0: Sì. No, beh, diciamo sì, Vannacci 5 stelle, forse sì, sembrerebbe di sì. Ebrei sionisti, ma spesso sono la stessa cosa, insomma.
2: Eccoci ritornati in diretta. A te la linea, Domenico.
1: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo in compagnia del professor Guido Giacomo Preparata. Abbiamo parlato del suo ultimo lavoro, il titolo è Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia prossima avventura. Tramite il sito web guidopreparata.com vedete la sinossi del libro, insomma vi fate un'idea, e poi per acquistarlo si può attraverso il sito web andare anche su Amazon e comprare il libro. Quindi mi raccomando, è importante leggerlo assieme, come diceva il professor Preparata, all'altro libro Lo Guerre e Timpera, che è il, diciamo, un po' il quello che precede, insomma, l'analisi che precede questa analisi qua, e quindi sono due parti di uno stesso lavoro che comunque sono indipendenti fra loro, ma è ancora meglio leggerle insieme. Sul sito del professor Preparata trovate tutte e due andando nella sezione libri, e trovate anche sul sito diversi saggi tradotti in italiano che sono liberamente scaricabili. Guido, c'erano alcune domande a cui dovevamo rispondere, stavi rispondendo prima dell'inizio della pubblicità, e appunto qualcuno chiedeva di queste dinastie, insomma, del fatto chi sono. Ecco, questo un po' credo l'abbiamo detto, sono, no?
0: Sì, no, non si fanno vedere, e anche se uno va a ritroso fino agli anni di piombo ci sono, e ogni tanto salta fuori qualche nome, che ne so, pesenti, legati al terrorismo o implicati in maniera, e viene a scoprire che c'è una galassia di gruppi oligarchici, di famiglie, di potentati, e ti rendi conto che c'è una mappa lì. E nell'opera di Sciascia si vede anche questo, te lo fa capire in libri come Il Contesto, per esempio, ma si guardano bene dal farsi identificare.
1: E chissà anche se no, la Democrazia Cristiana in qualche modo rompeva un po' questo schema, no? Nel senso, di persone comunque venivano da, che si erano formate in un certo modo, forse era una dinastia nuova che dava fastidio, non so, forse pure questa potrebbe essere anche un'altra.
0: La tesi di Piazzesi è che gli anni di piombo derivarono dal fatto che ci fu un'elite di famiglie nuove, meno aristocratiche, mi sembra di capire, più borghesi, che stessero scalzando, cercavano di scalzare quelle altre. E che la guerra nacque da lì.
1: Poi non so che altro, quali erano gli altri messaggi, Luciano, il discorso.
2: Poi ce n'è uno di Annalisa, dove dice: salve, interessante trasmissione, grazie per le informazioni. Noi possiamo fare qualcosa per contrastare questo sistema, per esempio per fermare l'immigrazione, dice. Chiede.
0: Fermare l'immigrazione non lo so, l'unica cosa è cercare di formare gruppi su tutta Italia, federarsi, cercare di manifestare, raccogliere firme, non lo so, non vedo altro modo, perché già dicevano, mi ricordavo, con una scorsa superficiale alla rete, quando dopo l'annuncio del decreto della Meloni c'era proprio, mi sembra, una fonte rispettabile, non un sito complottista, che diceva che poi di questa gente che entrerà, con la scusa del lavoro che è falso, neanche 10 o 20% troverebbe lavoro. Quindi tutta gente che viene lì, anzi, da una ricerca in rete veniva fuori che già di quelli che stanno qui in Italia sono di età impiegabile, solo il 60% ufficialmente lavorano, e poi in maniera compiaciuta il sistema aggiungeva che più o meno riflette anche la posizione degli italiani, come se fosse una cosa che ne convalidasse, appunto, una cosa che ne confermasse la bontà. Così come gli italiani, quelli impiegabili, stanno al 60%, così è con gli immigrati. Quindi ci stanno 40% che stanno lì a non fare niente, e noi ogni anno perdiamo decine di migliaia dei migliori nostri laureati e tecnici che vanno a lavorare, vanno nel grande mercenariato europeo o americano, ed è una cosa ormai che dura molto prima già dai tempi della Prima Repubblica questa cosa qui. Quindi è una cosa, è veramente una distruzione del paese questa, la stanno organizzata a tavolino, non sono fenomeni fenomeni culturali di movimenti no, questo è deliberato.
2: Poi Paul chiede, allora il sito internet è guido preparata tutto attaccato.com.
0: Sì.
2: Digiti quelle lettere lì, la parola lì, e ti esce il sito appunto del professor Guido Giacomo Preparato.
1: Allora, sicuramente che sia una cosa organizzata scientificamente lo capiamo dal fatto che come è teleguidato, no? L'arrivo qui di questa disperazione, poi questo è di persone che attraversano il deserto per mesi, che arrivano in Libia e vengono imprigionati in dei lager effettivamente, che pagano per fare questo viaggio anche $10,000. È un investimento che fa non solo la famiglia ma tutte le famiglie che ruotano intorno magari a quella persona, quindi quella persona rischia la vita, partono in più, diciamo, quelli,
0: insomma, molti muoiono,
1: moltissimi muoiono in percentuali alte, molto alte, quindi attraversando il deserto nelle prigioni libiche, poi attraversando il Mediterraneo e lì muoiono molti altri, quando arrivano qua in Italia sono persone che hanno oltre a essere disperate, aver investito tutto il capitale che avevano per arrivare qui e aver rischiato così tanto la vita, aver visto morire magari amici, parenti, eccetera, arrivano qui e ovviamente devono in qualche modo fare qualcosa e sono manovalanza a disposizione spesso della nostra criminalità organizzata, anche che è molto organizzata e che è al servizio sempre delle solite strutture. Quindi che sia un fenomeno teleguidato è molto facilmente comprensibile. In più ci mettiamo il fatto che dentro queste ONG che operano in tutto questo scenario ci sono direttamente i rappresentanti delle élite angloamericane, uno su tutte Soros, che un po' poi fa da parafulmine in realtà di tante altre situazioni, ma lo vediamo chiaramente, insomma, poi diventa il gioco politico e questi ci vincono le elezioni su questa cosa, non cambiando mai questo gioco, non mettendolo mai in discussione né gli uni né gli altri. E ovviamente nessuno pensa, per esempio, al fatto che questo gioco è determinato dal fatto che banalmente a un nigeriano, a un africano dell'Africa subsahariana non è consentito prendere l'aereo e venire qui con un visto turistico, mentre a noi è consentito fare il contrario. Quindi questo dimostra che, non essendo consentita una via normale a un africano per arrivare in Europa in qualsiasi modo, devono per forza scegliere quella strada che è controllata ad ogni passo, ed è controllata e sono governati i flussi, sono governati i numeri, sono governate le morti di tutti di questi disperati che vengono qua da noi, quindi è governato anche tutto il risentimento che viene alimentato verso l'Europa, no? E la voglia di riscatto rispetto a quello che ovviamente hanno vissuto queste persone facendo questo disperato tentativo di arrivare qua da noi. E quindi ecco questo.
0: Sì, ed è un piano orribile da ogni punto di vista, è altamente razzista quando vengono a lavorare, della serie i lavori sporchi che non vogliamo fare noi li verranno a fare gli inferiori, già quello è una cosa immonda. Tu quello che dovresti fare è il tuo dovere di nazione è di automatizzare i lavori che non vuol fare nessuno, e nel mentre se trovi gente disposta a farli, pagarli il quadruplo, il quintuplo, pagarli altissimo per il sacrificio che fanno, e non certo invitare gli, tra virgolette, gli inferiori, che porterai qui già col marchio infamante di un lavoro che è considerato in un mondo come il nostro, governato da classe e status, infamante, quindi non si integreranno praticamente mai. Non solo, io ho pure sentito dire da quelli dei servizi, perché c'è gente che sta in Italia, africani, che io vedo da 15 anni.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
14: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
13: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
14: Rossella, ciao.
15: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 14 luglio e mi siete mancati. In questo microfono ormai è come una boccata d'aria fresca, e il contatto con voi, l'atmosfera di questa regia, gli ospiti, la frequenza della libertà, insomma, ecco. E a proposito di frequenza della libertà, vi avviso che, perché sono appena andato a prenderle, sono pronte le nuove copie del libro di Radio Gamma 5, quindi è la terza ristampa. Quindi per tutti quelli che nelle precedenti settimane mi hanno chiesto, insomma, un po' a tutti varie copie, perché appunto non erano più disponibili, ora sono nuovamente disponibili qui in sede, chiedendo ai membri del CDA. Adesso ovviamente, non essendoci più tanti eventi e tante occasioni, comunque, insomma, se in qualche modo ci organizzeremo, voi comunque adesso potete chiederle, insomma, in qualche modo, ripeto, sempre chiedendo a quelli del CDA, oppure al martedì quando trasmetto io dalle 12 alle 15. E poi a breve, come avevo anticipato ancora tempo fa, attiveremo anche il distributore nazionale, così oltre che poter prendere le copie qui in sede durante il GAS, durante gli eventi e quant'altro, grazie al distributore nazionale le copie sarà possibile acquistare il libro in tutti i bookstore online, quindi Feltrinelli online, IBS, insomma in tutti i portali di vendita libri, oppure ordinarlo nelle migliori librerie. Quindi insomma avrete ampia scelta e ampie possibilità, ecco. Saluto chi è in vacanza e vi chiedo se siete al mare o in montagna, e quindi insomma fatecelo sapere. Se mi stanno ascoltando, saluto anche i Silvani. E con l'occasione, grande Andrea, ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Andrea Sceriffo da Verona, un bel giorno a te, ecco. Poi vi segnalo anche un evento di domenica 26 luglio che si terrà presso il Castello di San Martino della Vanezza a Cervarese Santa Croce, organizzato dalla Proloco, e si tratta di Ruote e Motori Festival, per chi appunto è appassionato di due ruote o macchine. E potete chiedere informazioni o prenotazioni a Club 500 Maurizio 320 65 31 392, oppure all'American Cars Alessandro al 347 33 94 395. Questo è appunto domenica 26 luglio. Vi ricordo che se volete mandare un SMS qui in diretta oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 71 02 672. E Simone mi scrive: ciao grande Fabio, a quante copie siete arrivati? Fantastico, già alla terza ristampa, complimenti, un salutone da Simone. Un saluto a te Simone, siamo a quota, abbiamo superato comunque le 500 copie. E poi tieni conto, ripeto, che questa è stata proprio per volontà nostra una distribuzione tra virgolette umana in stile Radio Gamma 5, quindi appunto non abbiamo potuto consegnare copie a chi abitava lontano, a chi ce le ha chieste e quant'altro, se non in rari casi, e quindi queste copie che sono state vendute fino adesso sono quelle, diciamo, proprio della distribuzione che abbiamo fatto durante gli eventi e quant'altro. Qui sostanzialmente in sede e zone limitrofe, e anche grazie poi alla libreria bassanese, alla libreria di Bresseo, a quella di Piove di Sacco, dove era possibile prendere delle copie, che tra l'altro sono andate esaurite anche quelle. E per cui l'idea era quella appunto di passare questo primo periodo con un contatto, ripeto, diretto, per poi passare a quella che può essere anche a medio lungo termine e agganciarsi anche dagli altri progetti, quella della distribuzione a livello nazionale, quindi anche la possibilità che, facendo anche un po' più di pubblicità piuttosto che un passaparola anche nei social e quant'altro, chiunque in Italia può, ripeto, comprarlo e riceverlo comodamente tramite il distributore, perché basta che vada a ordinarlo in una qualsiasi libreria, sempre che non ci sia ostruzionismo, oppure tramite, che è ancora più comodo, tramite i vari portali online, insomma, ecco. Quindi
metteremo a disposizione un po' tutto, ecco. E poi vi ricordo che stasera c'è Cinegamma 5 con la proiezione della commedia Una piccola impresa meridionale. Una serie di tragicomiche coincidenze rianimeranno un faro dismesso e lo renderanno più vivo che mai. Il film inizierà alle 21.30 in sede radio, ma potete arrivare anche un po' prima per godere di una sana e bella compagnia e soprattutto per gustarvi le delizie dell'orto dell'associazione Insieme di Girasole, con i loro banchetti sempre forniti e colorati. Poi, visto che appunto abbiamo parlato del libro e visto che ho ricevuto insomma parecchi messaggi o telefonate in tutto questo periodo, e l'altra volta prima di andare in ferie la settimana scorsa che non c'ero, ho accennato a qualcosa riguardo al gruppo editoriale che stiamo creando, però sono stato un po' veloce perché era fine trasmissione. Volevo proprio per chiarezza prendere spunto da quelle che sono le principali domande che mi vengono rivolte, in maniera da potervi dare insomma il maggior numero di informazioni. Partiamo da quella che è la questione che mi fa più sorridere. Mi fa più sorridere quando ricevo determinate domande, oppure quando dico che è pro bono e sento tu dall'altra parte della cornetta, no? E, allora, mi sembra chiaro quindi la questione del volontariato. L'abbiamo specificato e credo che sia a prova di equivoco il fatto che se si scrive volontariato significa che non stiamo cercando dipendenti, non è un'attività remunerata. Non c'è un ruolo lavorativo con contributi e INPS eccetera eccetera, ok? Quindi si tratta, ripeto, di un gruppo che nasce con la volontà, io ho avuto questa visione, di poter potenziare la radio dove possibile, con tutta l'umiltà soprattutto possibile, e potenziarla andando a coprire anche quella che secondo me è stata fino adesso una parte trascurata o addirittura appunto inesplorata, e cioè la parte editoriale. Cosa significa? Significa che per tanti anni, ascoltando la radio, io ho sentito protagonisti della radio che presentavano i loro libri, piuttosto che anche ospiti che appunto magari avevano pubblicato anche dei libri molto interessanti, molto anche in linea se vogliamo con quelle che sono le idee di il pensiero della maggior parte di noi che ascoltano Radio Gamma 5, ma avevano appunto pubblicato il libro con un'altra casa editrice e quindi sostanzialmente utilizzavano questo spazio per farsi pubblicità e quant'altro, come è giusto che sia, insomma, come tanti altri ospiti. E quindi l'idea era quella di dire: ok, perché non creiamo un marchio editoriale? Quindi questo primo obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione del libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, perché appunto è nato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, registrato quindi con un proprio codice ISBN. E quindi poi ho detto: ma adesso questo è solo l'inizio, quindi ci sono dei progetti sicuramente interessanti da poter vagliare, da poter strutturare, da poter in qualche modo preparare a una pubblicazione, e sarebbe bello farlo qui in casa. E quindi è nata appunto questa idea, questa ricerca. Entrando poi nell'ottica di Radio Gamma 5, esattamente al pari di tutto quello che è possibile fare e che è stato possibile fare in tutti questi 50 anni, si è potuto farlo proprio perché c'erano i volontari. Quindi tutte le persone che sono venute e vengono e verranno a condurre sono volontari, tutti i volontari che a ogni occasione, quindi quando c'è
c'è un evento, quando c'è un il gas, quando c'è il cinema, quando c'è qualsiasi cosa organizzata da Radio Gamma 5, un concerto e così via, come ho detto l'altra volta, tutto è possibile proprio perché ci sono i volontari. E anche, ho fatto l'esempio anche l'ultima volta, nello stesso concerto di Luca Bassanese e di e dello spettacolo teatrale di Danilo Leo Lazzarini, anche in quei casi lì, cioè, sono artisti che ormai chiedono un cachet molto alto, e, perché appunto sono, hanno raggiunto un certo livello di popolarità e di apprezzamento, e vengono qui proprio in forma amichevole per sostenere la radio. Quindi al pari loro, al pari di chi controlla le luci, il suono, di chi si occupa del sito, un saluto infatti anche a Marco, del CDA che organizza, che ci permette di vivere tutti, quindi di poter stare qui e di godere di questa realtà, quindi da Tiziana, il grande Mario, Luca, Paolo, la Lilli, la splendida Lilli, cioè tutto è possibile proprio perché c'è gente che dona il proprio tempo. E io, come ho detto l'altra volta, parto proprio dal presupposto che io il tempo lo valorizzo, svolgo questo lavoro nell'ambito editoriale, quindi per me il tempo è assolutamente importante, perché so quanto tempo ci vuole per la preparazione di un libro, so quanto tempo ci vuole per gestire anche tutte le pratiche burocratiche, logistiche e via dicendo. Ma qua siamo a un livello superiore, perché in questo caso è la persona che decide di donare il proprio tempo, quindi gli dà ancora un valore più grande di quello che posso dargli io nell'ambito commerciale, valorizzando e compensando una certa mansione. In questo caso, diciamo, la persona, decidendo di propria volontà di poter aiutare, di donare il proprio tempo, le proprie competenze a questa radio, attribuisce al proprio tempo, alle proprie energie un valore immenso. E quindi, ripeto, si tratta di volontariato semplicemente perché in questo modo, quando abbiamo creato il marchio Edizioni Radio Gamma 5, eravamo consapevoli che, trattandosi di una cooperativa sociale, non era possibile creare una struttura editoriale con dei connotati commerciali come quelle spesso classiche, ma era doveroso rimanere in linea di quello che sono gli aspetti solidali e di cooperativa sociale, appunto, di Radio Gamma 5. Quindi creando e rendendo questo gruppo con le caratteristiche di volontariato, si facilita questo processo in maniera tale che tutti noi, io per primo, mettendo la mia supervisione, la mia competenza, la mia esperienza al servizio di tutto questo gruppo, si vada a preparare quei libri in maniera tale che poi nel momento in cui verranno pubblicati e verranno poi distribuiti qui in sede, o appunto agganciandoci ancora al distributore nazionale, si potrà portare un beneficio alla nostra radio, ecco, tutto lì. E quindi no magazine, no altre forme di pubblicazione come mi hanno chiesto alcuni, quindi saremo concentrati solo sui libri, almeno per questa prima fase. E abbiamo già alcuni progetti in corso e li stiamo, diciamo, li valuteremo. E poi specifico anche, perché fortunatamente non sono solo quelli che mi chiamano per appunto sottolineare o farmi le stesse domande, ma abbiamo parlato, abbiamo selezionato, diciamo, già alcune persone, quindi il gruppo sta prendendo forma, e appena avremo chiuso poi le selezioni faremo eventualmente anche qui una trasmissione, una puntata per presentarvi tutti i membri di questo gruppo. Scusate, in particolare comunque attualmente darò preferenza a persone
per il quelle che aggiungeremo ancora, a persone per il gruppo editing, quindi correzione del testo, abbellimento, miglioramento, quindi qualcuno che magari abbia già pratica di scovare quelli che possono essere errori ortografici, grammaticali di un libro, e, oppure di sintassi o errori semantici, e soprattutto per la grafica delle copertine, ok? Quindi questi sono i due aspetti che vorrei potenziare un po' di più, perché per esperienza anche avere più persone che svolgono lo stesso ruolo fa sempre comodo, proprio perché ce n'è sempre bisogno, insomma, e poi perché io sono un fan comunque di leggere molte volte un testo anche con più occhi diversi, in maniera tale da scovare appunto quelli che possono essere errori, refusi e via dicendo, insomma, ecco. Un'altra importante specifica, perché questa è molto importante sottolinearlo, non sarà un impegno difficile, quindi quando io associo la parola volontariato non la faccio diventare un sinonimo di sfruttamento o di lavorare pro bono 8 ore al giorno. Qua si tratta, ripeto, di un lavoro che, suddiviso per il gruppo che creeremo, sarà, diciamo, sarà più abbordabile rispetto, ripeto, ai ritmi che può avere una casa editrice commerciale. Quindi in questo caso più saremo e più verranno distribuite le fatiche. E inoltre, sempre tornando alla natura di Radio Gamma 5, quindi anche il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 garantirà che sarà una programmazione con un ritmo umano, non industriale, quindi le opere che verranno selezionate e verranno poi pubblicate si sceglieranno con una tempistica adeguata anche al fatto che noi dobbiamo prepararle, dobbiamo, insomma, stabilire anche che qui non c'è, ripeto, una struttura ancora per poter supportare troppe pubblicazioni in un certo periodo, quindi stiamo parlando di pubblicare magari 3 o 4 libri all'anno, insomma, ecco, non di più, per il bene di questa realtà e per il momento, insomma, ecco, perché, ripeto, la mia visione è quella di farla crescere questa struttura in maniera poi che poi magari in futuro potrà essere magari anche rinforzata o avere, diciamo, la forza per poter affrontare anche più pubblicazioni una di seguito all'altra, ecco. E l'ultima considerazione, poi concludo questo discorso, e nel mio selezionare questo gruppo io ho escluso a priori chi cercava appunto un proprio tornaconto personale o chi aveva malinteso l'annuncio o chi non era allineato con il progetto, insomma, ecco, quindi con molta serenità ma con assoluta fermezza, perché, ripeto, il messaggio mi sembrava molto chiaro, insomma, ecco, di quello che stiamo cercando. E leggo un altro messaggio. Ok, Andrea mi ha mandato l'immagine del 5x1000 da donare a Radio Gamma 5 e ha scritto: oggi finalmente ho fatto il mio dovere. Grande Andrea, e grazie anche da parte della radio a tutti quelli che stanno scegliendo di donare il 5x1000 a Radio Gamma 5. Io l'ho fatto anch'io un po' di settimane fa e anch'io ho avuto questa sensazione proprio di aver fatto una cosa bella, insomma, ecco, quindi. Poi, ciao Fabio, da Riccardo D'Annuale. Ciao Fabio, un caro saluto dalla provincia di Venezia a te e a tutti gli ascoltatori. Congratulazioni per il vostro progetto editoriale, anch'io ne sto seguendo uno e so cosa vuol dire. Un impegno grande, ma che sicuramente darà i suoi frutti. Grazie mille, un caro saluto. Sì, grazie a te Riccardo e complimenti anche per il tuo progetto. E non è un settore assolutamente facile quello dell'editoria, anzi, però secondo me con il potenziale che ha la radio, la possibilità appunto di creare una piccola nicchia di libri che poi vengono anche distribuiti a livello nazionale, di libri che poi sono fatti in

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che per inviare un SMS o un WhatsApp potete farlo al 334 7102 672, e mandateci un saluto dal mare o dalla montagna, da dove siete, insomma, ecco. Allora, vi leggo alcuni annunci della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra, come ha fatto Andrea Sceriffo, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. IBAN è IT20E0837 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio.

0: agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alla spesa di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, come ho ricordato anche prima, Cinegamma 5 presenta una piccola impresa meridionale, Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo, sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro ci si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Martedì 14 luglio, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma potete arrivare prima, come ho detto, per banchettare con i prodotti dell'associazione I Semi di Girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 389 88. Ripeto, per info e prenotazioni al 329 00 389 88. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve spettiamo in quota. Poi, come ho detto prima, allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita, comunicati stampa, eccetera, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi c'è un annuncio: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350/400 al mese. Per info franco 334 320 1392. Poi, le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Un altro annuncio, Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y083276296 7x0801515 Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Quindi lo ripeto, per firmare online con lo SPID o la carta d'identità elettronica potete andare sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. È molto importante. Un altro annuncio, cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-99-46575, grazie. Poi vi ricordo sempre il sito di ciaobei.org, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Quindi potete visitare il sito di www.ciaobei.org oppure chiamare il numero 049-538-5577 o mandare una mail a info@ciaobei.org. Poi giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può guardi per info al 346-36144-69. Ok, quindi abbiamo finito anche gli annunci. Allora, visto che prima ho letto un annuncio di ricerca di un immobile, tanto saluto e ringrazio Valentina di Carmensita, sempre presente e attenta. A lei però faccio anche i complimenti per come si è presa a cuore la situazione di Diana e Marcello, e se vi ricordate quella famiglia di cui ho parlato qualche volta in radio, il popolo di Radio Gamma 5 si è mosso per dare una mano E a questo proposito ringrazio anche Fabrizio e così anche alcune associazioni. Ci sono state alcune donazioni da parte di privati di denaro, ma anche chi ha offerto i propri ortaggi dell'orto o chi ha interpellato agenzie immobiliari o chi ha veicolato annunci di lavoro. Però purtroppo la situazione è sempre più grave. Ci sono incomprensibili forze d'ostacolo, male lingue, inspiegabili silenzi da parte delle istituzioni. Faccio un breve riepilogo. Questa famiglia che sono papà, mamma e cinque figli ha ricevuto uno sfratto a fine dell'anno scorso, non hanno particolarmente opposto resistenza perché in buona fede pensavano, anche perché il proprietario, diciamo, li ha sfrattati non per motivi legati, che ne so, al non pagamento dell'affitto o a comportamenti scorretti, ma semplicemente perché aveva deciso di destinare diversamente l'abitazione. Quindi loro in buona fede hanno accolto lo sfratto senza opporsi o senza tergiversare, sapendo che comunque la legge sarebbe stata a loro vantaggio, ma non hanno usufruito di questa possibilità, quindi hanno liberato in sostanza l'immobile e per un periodo sono andati, pensando appunto di trovarne subito un'altra di situazione, sono andati da un amico e dopodiché hanno iniziato a entrare in crisi perché non trovavano una casa, un alloggio. Ora considerate che un figlio fortunatamente abita già per i cavoli suoi, quindi sostanzialmente il nucleo della loro famiglia che sta cercando un'abitazione è composto in questo momento da sei persone, quindi il papà e la mamma, quattro dei figli, di cui una figlia disabile al 100%. E cos'è successo? Sono stati costretti insomma, a rimanere da questo amico finché poi il comune non si è mosso e ha dato loro una sorta di spazio di accoglienza, un dormitorio, insomma, chiamatelo come meglio credete. E in questa struttura loro non potevano portarsi tutti i loro bagagli piuttosto che le loro cose, quindi le hanno depositate in un fienile in quel periodo in balia delle intemperie o piuttosto che di animali che girano per i fienili. E sono andati in questa struttura. Inizialmente il comune prorogava la permanenza in questa struttura ogni 15 giorni. Poi si è passati a un mese, ogni mese, poi l'ultima volta è stato prorogato per 2 mesi e loro hanno iniziato ad avere sempre, diciamo, più ansia e soprattutto perché si è creata una situazione un po' strana. Allora, l'unica che ha un lavoro a tempo indeterminato dimostrabile è Diana, la mamma, mentre Marcello, che è il papà, un po' per star dietro la figlia disabile, un po' perché veniva da una situazione lavorativa dove ha avuto comunque dei problemi di salute, si è messo a fare lavoretti, quindi non aveva dei documenti che dimostrassero che comunque percepiva un'entrata e quindi quando sono iniziate anche quando è iniziata la loro ricerca tramite agenzie immobiliari o annunci vari, e nel momento in cui si poteva concretizzare, come mettiamola così, l'affitto, la concessione dell'affitto, non andava avanti la pratica perché appunto loro non potevano dare le garanzie che richiedeva per legge l'agenzia immobiliare di turno. E quindi sono sfumate delle occasioni, hanno iniziato poi a cercare anche ad allargare un po' la zona di ricerca, perché non, in questo caso sono di Bassano del Grappa loro, ma hanno iniziato a cercare anche nei comuni limitrofi, però senza ottenere nessun risultato. Anzi, hanno iniziato a esserci delle problematiche serie. Queste problematiche riguardano innanzitutto la figlia disabile, quindi la gestione di una figlia disabile all'interno di una struttura che non è adeguata a tenere comunque sei persone, non c'è una loro privacy, non c'è una loro intimità, non, insomma, e gradualmente questi problemi, anziché diminuire, sono aumentati, perché ad esempio un'altra figlia ha iniziato a perdere anche la voglia di andare a scuola, quindi insomma capite un po' il disagio, alla sola idea, perché io ad esempio avevo ipotizzato, suggerendo loro, di cercare anche in zone non che vadano insomma anche al di là di Bassano, perché ho detto insomma se tu lavori verso Verona, ad Aiana, eventualmente cerchiamo magari anche qualcosa, diciamo, lungo, chiamiamolo così, il tragitto tra Bassano del Grappa e Verona, ma alla sola idea di spostarsi, di cambiare comunque, di sradicare le proprie radici, di abbandonare i propri amici, alcuni figli sono andati via di testa, insomma, ecco, alla sola idea. Quindi capisco un po' la disperazione, capisco un po' anche la proprio tutto il disagio che può esserci. E poi adesso attualmente Marcello sta facendo un periodo di prova a tempo determinato, che però appunto non è sufficiente, quindi servirà comunque che questo impiego si trasformi in tempo indeterminato, per poi avere insomma la documentazione, che le carte in regola, ecco, che possono servire a loro. E e stiamo smuovendo insomma tramite soprattutto Valentina, anche altri radioascoltatori si stanno un po' smuovendo, un po' tutte le varie possibilità, tutti i vari percorsi possibili. Quello che trovo un po' assurdo è che comunque è stata contattata anche la segreteria regionale, sono stati contattati anche alcuni sindaci e varie associazioni, quindi cioè le informazioni sono arrivate, quindi la segnalazione di una famiglia in grave difficoltà, cioè questa è arrivata. E io capisco che non è che basta schioccare le dita e si risolvono tutti i casi disperati del mondo, però mi chiedo io se, voglio dire, con tutte le situazioni immobiliari a disposizione magari di un comune, di situazioni che magari sono palesemente abbandonate, oppure anche proprio come intercessione da parte di qualcuno che possa fare come garante, mi chiedo come sia possibile che una famiglia che comunque, ripeto, non sta chiedendo l'elemosina, sta chiedendo di poter pagare poi regolarmente l'affitto, perché comunque le possibilità attualmente ce le hanno, ma queste possibilità comunque gradualmente stanno anche quelle sono un po' a rischio, perché più passa il tempo più per loro aumentano quelle che sono da considerarsi spese inutili, proprio perché anche tutta la roba che avevano a disposizione, che non hanno potuto portare con sé durante il trasloco, è a rischio, a fortissimo rischio di deperimento, di rovinarsi, eccetera eccetera, quindi con una conseguente spesa poi inutile di denaro. E poi anche per tutte le varie, diciamo, situazioni che sono costretti a vivere. Tra l'altro io ieri ho visto un video che ha pubblicato Diana nei social e mi è venuta la pelle d'oca, perché ha fatto vedere proprio questo video le condizioni di questa struttura attualmente. Quindi loro vivono in una situazione in cui c'è la muffa sui muri, quindi ripeto, c'è una ragazza disabile al 100%, da quello che ho capito alcuni di loro soffrono anche di asma, quindi non è proprio il massimo vivere insomma circondati dalla muffa. E quindi insomma, ecco, non è nemmeno, nonostante anche gli spazi non siano adeguati, non c'è nemmeno tutta questa salubrità, insomma, ecco. Quindi anche qua mi chiedo se è possibile nel 2026 non riuscire a restituire un po' dignità e di serenità, insomma, una famiglia che fino adesso è stata esemplare, che ha sempre condotto, insomma, una vita tranquilla e che non chiedono altro, ripeto, di ritornare ad avere un proprio spazio familiare, intimo, dove poter far crescere serenamente i propri figli e di potersi appunto occupare con molta più serenità dei propri figli, perché ovviamente provate anche a capire che in tutti questi mesi che sono stati logoranti, che sono stati difficili, anche l'umore, lo stato d'animo di Diana come di Marcello sicuramente non può essere al top, ecco, non può essere in questo momento anche in grado di far fronte con serenità alle esigenze di propri figli. E in ultimo, anche recentemente, non so se sia perché ogni tanto può capitare anche nelle zone di altri quartieri, ma è saltata spesso anche l'energia elettrica e quindi si sono ritrovati senza luce, col frigo che non funzionava, con problemi di linea anche per poter rispondere ai messaggi, hanno avuto anche problemi col cellulare, insomma di tutto di più. Poi sono state comunque fatte delle segnalazioni, cioè ripeto, capite che poi è una prova del fuoco, insomma, ecco, per questa famiglia. Ma credo che a un certo punto bisogna mettere proprio il cartello basta, cioè fine a tutte le difficoltà che stanno vivendo. Quindi ripeto, è una famiglia di Bassano. In questo momento il loro nucleo familiare è composto da 6 membri, quindi mamma, papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. La mamma lavora, il papà attualmente sta facendo un periodo di prova, però se avete anche altre segnalazioni lavorative mandatele pure, che così, diciamo, le veicoliamo. E loro cercano semplicemente una sistemazione adeguata al loro nucleo familiare, quindi che ci siano almeno 3 stanze e gli spazi consoni a una famiglia appunto di 6 persone, e o a Bassano del Grappa o nelle vicinanze, quindi nei comuni limitrofi, insomma, ecco. E sicuramente da adesso è scattata anche l'esigenza di cercare in qualche modo di sostenerli anche economicamente, cosa che fino adesso loro non hanno mai chiesto, perché non ne avevano bisogno, ma anche si vergognano sicuramente a chiedere. Perché vorrebbero appunto arrangiarsi, vorrebbero avere la dignità di potersi arrangiare, però insomma, ecco, ripeto, si può far fronte a questo. C'è chi appunto aveva offerto anche ortaggi, come ad esempio Fabrizio, però in questo momento in cui il loro frigo salta, la luce va e viene, oppure hanno anche altre cose per la testa, non mi hanno risposto da questo punto di vista se ne hanno realmente bisogno o no, insomma, ecco. Però non preoccupatevi, insomma, piuttosto fate una domanda in più che non una in meno nei loro confronti, perché ripeto, bisogna in qualche modo aiutarli e dare loro di nuovo serenità, insomma, ecco. Quindi grazie a chi fino adesso si è interessato, ripeto, soprattutto Valentina di Carmensita, è instancabile da questo punto di vista, cerca anche di tirare sul morale di Diana quando ovviamente questo morale va giù a terra, ecco. Quindi grazie a lei, grazie a tutti quelli che si sono interessati, e ci risentiamo dopo la pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000. Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Bentornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, ci sono alcuni messaggi. Dario, ciao, sono Dario da Bassano. Mi potresti dare per via SMS il numero di telefono di questa famiglia per contattarli? Grazie. Allora, Dario, te lo scrivo poi quando finisco la trasmissione in privato. Intanto grazie per la richiesta. E Fabio poi scrive: buongiorno, nel Veneto abbiamo locazioni di ogni tipo abbandonate, fra queste le centinaia di canoniche senza più preti. Lasciando perdere la strutturale incompetenza sociale dello Stato, perché non chiedere alla diocesi del posto? E guarda Fabio, credo che loro abbiano chiesto proprio a tutti, per cui noi, cioè, continuano a trovare porte chiuse, ecco. Cioè, questa è proprio purtroppo la situazione. Ciao Fabio, e Valentina di Carmensita. Sono Valentina, un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori. Ti ringrazio di cuore per la sensibilità e l'interessamento per la famiglia di Diana e Marcello. Uniamo il pensiero positivo per loro. Buona trasmissione. Grazie Valentina. Max, il grande Max: buongiorno Fabio, si stava bene in vacanza, eh? Bentornato, buona trasmissione Max. Bene. Io e te ci vedremo presto, lo sai tu il motivo. Avremo qualcosa da dire ai nostri radioascoltatori. Allora, vi mando saluto anche Valentina e Gabriel, che sono reduce dal Murales, una bellissima iniziativa. E visto che il grande Luca Gastaldello, che non voleva farci mancare la sua presenza tra virgolette, per quanto riguarda la rubrica La pedagogia del cuore, e non potendo essere fisicamente qui sia oggi che fra 15 giorni, allora ha mandato un vocale che noi ascoltiamo con piacere. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nel mese di luglio non mi è possibile venire in radio perché sono ai campus di Circo in Natura nei Colli Iberici a Vicenza, e quindi, come concordato, ti mando questa registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della pedagogia del cuore. Mi trovo al mare, un momento di vacanza e tranquillità, quindi approfitto di questa passeggiata mattutina per trattare un argomento molto importante, che è il primo Rubicone, una fase di passaggio che Steiner individua intorno ai 9 anni e un terzo. È un momento di passaggio dall'età del bambino piccolo, dell'asilo, ancora nelle fasi dell'imitazione, a una fase di maggiore autonomia che caratterizza il bambino un po' più grande. Ma partiamo dal nome. Cos'è il Rubicone? Il Rubicone è un piccolo fiume che non ha particolare valenza geografica, ma ha invece una importanza storica, perché nel 49 prima di Cristo Cesare attraversa questo fiume cambiando il corso della storia di Roma. Questo fiume Rubicone segnava il confine dell'Italia romana settentrionale con le Gallie, e così chi tornava dopo anni di conquiste con un esercito fedelissimo al proprio seguito doveva entrare disarmato, cioè doveva entrare col benestare di Roma. Ma Cesare percepisce che qualcosa è cambiato nella sua assenza, nel frattempo ha acquistato molto potere e quindi anche molti nemici. Pensa a lungo cosa fare e poi, con la frase "il dado è tratto", attraversa questo piccolo fiume. E il Cesare che è di qua del Rubicone non è lo stesso che è di là del Rubicone, perché prima abbiamo un Cesare con Roma e dopo abbiamo un Cesare contro Roma. Da qui inizierà la fase della guerra civile e di questa opposizione. così anche il bambino nella sua interiorità inizia a manifestare una prima forma di opposizione. Iniziano i primi no che sono ancora interiori e si manifestano poi con molta più forza in quarta classe, dove il no viene proprio portato all'esterno. Ma già intorno ai 9 anni e un terzo, nel momento della terza classe, c'è questo primo distacco. È qualcosa che avviene nell'interiorità. Il bambino si rende conto che non è più un bambino piccolo dell'asilo, della prima e seconda classe, ma allo stesso tempo, se guarda avanti, non è neanche un ragazzo, non è neanche, guarda il mondo degli adulti, e lui è in una fase di transizione. Si rende conto che se si gira indietro ci sono i piccoli e non può più tornare indietro, e se guarda avanti vede appunto qualcosa di nuovo che può anche generare un certo spavento, un certo disorientamento. E così, nel senso figurato, si può dire che il Rubicone è un passaggio, una scelta dove non si può più tornare indietro, che genera delle conseguenze, e indietro non si può più andare, anche perché il bambino non ha più le forze imitative del passato. Nel cambio dei denti, col passaggio dei 7 anni, questo volano imitativo si stacca, ma per inerzia continuano ancora queste forze imitative a muovere il bambino ancora per la prima e per la seconda, sempre meno, finché arriva a un punto che si ferma, e lì il bambino può sperimentare una solitudine, sentirsi solo, porre domande che prima non si era posto. E così in questa età può capitare veramente che i bambini si pongano domande esistenziali, e che lo facciano nei modi più incredibili. A volte una mamma mi ha raccontato che era in colonna per andare al mare. C'erano ancora i periodi in cui non c'era l'aria condizionata, quindi immaginate, prima avevano parlato di qualsiasi cosa, e poi questa bambina, come nulla fosse, se ne esce fuori dicendo: ma chi è Dio? O ponendo domande su: ma dopo la morte cosa c'è? Quindi sono grandi domande che possono mettere anche in crisi i genitori. A tavola a volte mi è capitato di sentire i bambini parlare di queste tematiche e darsi anche tra di loro delle risposte. Quindi a volte può essere che il genitore abbia già una, per intuizione gli venga una risposta, oppure può semplicemente rilanciare la domanda: e secondo te chi è Dio? E sentire cosa il bambino dice. In terza classe, quando si porta all'epoca della Genesi, si parte dal vedere cosa è stato realizzato dall'uomo e cosa invece non lo è, non è stato realizzato dall'uomo. Quindi si parte dalla classe, si parte dal punto dove il bambino è in quel momento, e quindi si dice: il banco, chi l'ha creato? Il falegname. Bene. E la sedia? Sempre è stata una persona che l'ha realizzata, l'ha impagliata, eccetera. Bene, il muro, il muratore, la scuola, pure. E l'auto, anche. E così si va avanti, togliendo, immaginiamo di avere una lavagna dove c'è tutto il mondo, e inizio a togliere il cartello, togliere la strada, togliere quel recinto, immaginiamo proprio di togliere tutte queste cose dal mondo. Alla fine rimane la natura, e si arriva a dire: bene, e l'albero chi l'ha creato? L'albero l'ha creato l'uomo. No, non l'ha creato l'uomo. E chi l'ha creato? Il seme. Nasce da un seme. Ma il seme da dove arriva? Qualcuno risponde: e arriva dall'albero, dal fiore. E quindi si entra in questo circuito dove a un certo punto qualche bambino, mi è capitato già un paio di volte, Dice: prima di esistere qui, le cose già esistevano nel cuore di Dio. E credo che sia veramente così. Credo che tutto quello che è in essenza in un altro piano poi si è manifestato in questo. Quindi davanti abbiamo questi bimbi con queste grandi domande e anche queste grandi paure. Un bambino può dire, pensare a fare pensieri che prima non aveva mai fatto, come ad esempio: ma se muore la mamma, io cosa faccio? Con chi sto? E se dovesse morire il papà? Quindi questo senso di smarrimento a volte. Può essere che i bambini che avevano acquisito delle autonomie, ad esempio dormire nella propria camera, a un certo punto domandino di tornare nel lettone dei genitori. Quindi è una fase di transizione, di passaggio. Alcuni regrediscono, cioè tornano indietro, semplicemente per prendere la rincorsa e fare un salto. E quindi ricordiamo che l'evoluzione non è mai un percorso lineare, ma avviene a salti. Quindi qualcuno attraversa questo fiume del Rubicone così, retrocede per poi fare un salto. Altri lo attraversano a nuoto e altri ancora lo attraversano camminando sul fondo, passo dopo passo. Quindi non c'è una regola, ma di sicuro c'è un bambino all'inizio della terza classe con una certa coscienza e un bambino alla fine della terza classe con un'altra coscienza, un'altra autonomia, un'altra consapevolezza di sé. Il piano di studi cambia tantissimo dal primo biennio, prima e seconda classe, e arrivano nuove materie che Steiner pensa proprio per questo cambio, per questa età. Quindi ricordiamo che il piano di studi non è qualcosa che viene dato da una direttiva ministeriale che viene imposto dall'esterno, ma risponde esattamente alle domande interiori, ai bisogni interiori del bambino di quell'età. Quindi, ad esempio, in terza classe si fa una recita. Si sceglie un tema, può essere l'Antico Testamento, può essere a che fare con l'orchestra, con i mestieri, con la geografia. Ci sono delle bellissime recite che vengono portate in scena nelle scuole Waldorf. E tutti imparano tutto per 3 settimane, di solito è un testo in rima, quindi anche facile da ricordare. E poi l'ultima settimana, gli ultimi giorni, vengono assegnate le parti. Quindi dall'insieme, pian pianino, si arriva alla parte, al singolo. Ma tutti i bambini insieme collaborano per i vestiti, per dipingere le scenografie, e pian piano iniziano a dare corpo a questa recita, fino ad arrivare al momento in cui insieme vanno sul palco e hanno come pubblico tutti i bambini della scuola e i propri genitori, i nonni. E quando a fine recita arriva quell'applauso, bravi, bravi, eccetera, eccetera, nell'anima, nell'interiorità del bambino si può intuire questa cosa. È come se dentro di sé dicesse: beh, a dir la verità, è bello il cielo, è bella quell'unità che c'era lì nel cielo, ma è bella anche qui la terra, è bello anche questo mondo. La recita è come se fosse un'iniziazione alla vita terrestre, al fare insieme. Può capitare anche che un bambino all'ultimo momento abbia una febbre, magari proprio la notte prima o i giorni prima, e viene sostituito così da un altro che sa la parte e si butta. Sono ancora in quella fase dove non si rendono tanto conto, non hanno tutti questi freni, un po' come un alveare, tutti collaborano per il bene comune. E così questa recita permette ai bambini di diventare più grandi, più autonomi, di fare questo passaggio. Ma non è solo l'epoca di recitazione ad essere importante. Veramente Ci sono tantissimi strumenti che vengono incontro alle domande interiori del bambino. Ad esempio, l'epoca dei mestieri, e quindi si vanno ad incontrare i nonni, quegli artigiani che hanno un mestiere nelle mani, e si incontrano appunto i mestieri antichi, quelli che vengono tramandati ancora di generazione in generazione. Si fanno queste uscite, si va nel mondo, si va a vedere quella persona che ancora impaglia le sedie oppure il fabbro, o si va anche in un forno, si fa il pane. Quindi ci si rende conto che con le mani, con la volontà, con le membra, l'uomo riesce a trasformare questo mondo, a renderlo un luogo più bello. E si incontrano questi nonni che raccontano storie d'altri tempi, e così c'è anche un passaggio in quello che è proprio la percezione del tempo. Il bambino di prima e seconda classe ha una percezione qualitativa del tempo. Non tutti sanno leggere l'orologio e stanno nel qui ed ora. Il tempo è scandito dalle attività. Oggi che giorno è? Giovedì. Cosa abbiamo al giovedì? Ah, abbiamo l'epoca, dopo abbiamo inglese, dopo abbiamo arte, anzi sì, e domani ci sarà. Quindi sono le varie attività che scandiscono la settimana. Ma dalla terza classe e poi in modo definitivo in quarta si entra nel tempo lineare, si entra nella misurazione del tempo. E grazie all'epoca di matematica si entra anche nella misurazione del mondo, si fanno le unità di misura, di lunghezza, di peso, di capacità, e volendo si può fare anche di tempo. E così, partendo proprio dalla classe, si misura la classe in pollici, in a spanne, a piedi, e così si vede che tre bambini che prendono le misure del banco o della classe arrivano a tre risultati completamente diversi, perché il piede è più lungo e più corto, e via così. Quindi si arriva a definire qualcosa di universale che va al di là del singolo, ed è appunto l'unità di misura, il metro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il litro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il grammo con tutti i multipli e i sottomultipli. E così si inizia realmente a prendere le misure di questo mondo con una coscienza diversa. Il bambino si separa, fa un passo indietro, inizia a dire i primi no al maestro, no ai genitori, ma dietro ognuno di quei no c'è un sì a se stesso, all'affermazione del proprio sé, della propria individualità. Così può capitare che quel bambino che è sempre stato collaborativo, quando il papà o la mamma chiedono di andare in garage a prendere l'acqua, dica no, ma devo sempre andare io. Quindi iniziano questi confronti, iniziano questi scambi, e si inizia sempre di più a prendere possesso di questo mondo, a orientarsi in questo mondo. Ad esempio, la geografia è una materia meravigliosa che inizia in terza classe ed inizia con i punti cardinali ed inizia osservando il sole. Quindi qui sulla Terra ci si orienta grazie alle stelle, e alla stella noi più vicina, che è appunto il sole. È sempre stato così per migliaia di anni. Le persone qui sulla Terra si sono orientate grazie alle stelle, e pensiamo alla matematica che è nata dalle stelle nell'antica

D'entrata della scuola, dove c'è il cancello d'entrata e anche il punto in cui il sole entra all'orizzonte, sorge e percorre un ampio arco nel cielo fino ad arrivare dall'altra parte, a ponente, dove si va a posare dopo questo lungo viaggio nel cielo. E quindi abbiamo da una parte l'est e dall'altra parte abbiamo ponente, abbiamo l'ovest, l'altro lato della villa. I bambini se ne accorgono magari quando vengono a scuola nel tardo pomeriggio, perché magari i genitori hanno un impegno o devono fare le pulizie e quindi vedono che il sole sorge di là. A metà di quest'arco, nel me, che è il di, il giorno, c'è il mezzo di, e quello indica il sud, il mezzogiorno. E così dietro, nella parte opposta, avendo il sud davanti, abbiamo appunto nella parte opposta, nelle spalle, abbiamo il nord. E in montagna troviamo il muschio, dove c'è l'ombra, nella parte nord degli alberi. E così ci si orienta e si vede che il sole può fare, a seconda del periodo dell'anno, degli archi più piccoli o più grandi. Il sole può essere più alto o più basso. E così si vede più o meno a mezzogiorno dove si trova il sole in autunno, e poi si rivede in inverno, magari prendendo come punto di riferimento un albero che c'è in giardino, e si vede che in autunno o in estate il sole a mezzodì era addirittura sopra la cima dell'albero, mentre in inverno lo vediamo molto più basso, che fa un arco più basso, e in autunno, in primavera, lo vediamo a metà di questa, diciamo, differenza di altezza. E così si orientano nello spazio e si orientano anche nel tempo, nell'alternarsi delle stagioni. Ci sono dei racconti meravigliosi per la geografia. Uno di questi, che gira all'interno delle nostre scuole, è il racconto di Diamantina, questa gocciolina d'acqua che era nel grembo del grande padre oceano. E solleticata da un raggio di sole, questa gocciolina si arrampica su un raggio e inizia a salire. E poi anche altre goccioline la seguono, e così salgono in alto, in alto, in alto, evaporando da questo padre uno che è l'oceano. E iniziano la loro avventura, si riuniscono come tante amiche in una nuvola e vedono il mondo dall'alto fino ad arrivare verso le montagne. In alto, dove si sente freddo, si addensano. E poi iniziano a scendere come neve che si deposita sulla cima delle montagne. E lì c'è un lungo sonno, finché inizia un disgelo in primavera e questa gocciolina inizia a inizia un nuovo viaggio, prima in un rigolo, poi in un torrentello, fino ad arrivare in un torrente spumeggiante che scende giù a valle. E così vede l'ambiente della montagna con tutte le coltivazioni che ci sono, e poi quello della collina, fino ad arrivare alle anse lente del fiume in pianura, e si vedono appunto le strade, le fabbriche o via così, fino ad arrivare poi a riunirsi di nuovo nel grembo di padre oceano, ma con una coscienza diversa, avendo vissuto, avendo conosciuto il mondo. E così, grazie a questa storia e anche ad altre, si portano i bambini a parlare del ciclo dell'acqua, ma anche degli ambienti, di vedere proprio com'è questo mondo. Ed è qualcosa di veramente molto bello, perché viene fatto con i canti, viene fatto con le poesie, viene fatto unendo l'aspetto cognitivo, l'aspetto artistico e musicale. E quindi i bambini adorano le epoche della terza classe, perché sono delle epoche del fare, del bello, siamo proprio nel cuore della bellezza del secondo settennio.

0: Siccome i bambini hanno fatto questo passo indietro, ora possono osservare. Si sono staccati, c'è stato un primo taglio del cordone ombelicale che li univa al mondo, al maestro, ai genitori. E ora con questo passo indietro possono vedere le cose con un maggior distacco. Ed è proprio in terza che inizia la grammatica. E quindi si prende una frase e si vede che ci sono tante parole con qualità diverse. Alcune di queste parole sono verbi, cioè azioni. Altre sono nomi, cioè non hanno nessuna azione, hanno una qualità d'essere, quindi sono i sostantivi, ed altri invece hanno qualità di aggettivare, di abbellire, di colorire, diciamo, le cose, i nomi e via così. E quindi si portano anche qui delle belle storie, si parla di che c'era Erigo Palazzi, sentite quanto è bello questo nome, questo cognome, che era un costruttore e aveva tre figli. Il primo si chiamava Preciso, poi aveva Misbrigo e poi c'era Giulivo. Allora Preciso, lo dice anche il nome, si comportava in un certo modo. E Misbrigo era uno tuttofare, molto veloce, e Giulivo invece amava curare le cose. Allora il padre, che ormai era anziano, chiama i tre figli e dice: ognuno di voi costruisca una casa, quella che sarà meglio realizzata, quella che sarà ben fatta, avrà in eredità, appunto, questo figlio avrà in eredità l'impresa di famiglia. Così iniziano, Preciso inizia a fare il suo progetto e rimane ed è un progetto meraviglioso, mette la cantina a nord, mette la sala da pranzo e le camere a sud, ben soleggiate, e orienta la casa e fa i disegni della mansarda, delle scale, continua a fare progetti, progetti, progetti, ma dopo un mese rimane solo la casa perfetta, rimane solo nella sua testa. E così vediamo un po' la tipologia anche del bambino malinconico che ha grandi ideali, grandi progetti, però non riesce a portarli nella pratica. Il secondo genito invece è tuttofare, quindi inizia subito a scavare le fondamenta e a tirar su muri, ma in gran velocità. Quindi nel giro di una settimana c'è già una casa che assomiglia più a un fortino che una casa, con finestre strette, pochi mobili all'interno, sicuramente resistente, ma poco vivibile. Quindi anche questa esperienza non è completa. Il terzo figlio, Giulivo, prende una bella casa con tutto il bambù, la decora, mette i fiori alle finestre, fa tutti gli abbellimenti, ma succede che al primo colpo di vento questa casa crolli. Quindi il padre, rendendosi conto della situazione, dice: nessuno di voi da solo è riuscito a fare qualcosa di buono, quindi credo che sia importante che vi uniate, che facciate le cose insieme. E così veramente riescono a realizzare qualcosa di bello, perché Misbrigo prende il progetto realizzato, pensato da Preciso e lo realizza. E Giulivo abbellisce, rende, diciamo, più bello questo ambiente. Quindi abbiamo i nomi, i verbi e gli aggettivi. Con i bambini possiamo fare dei giochi nella parte ritmica, quindi abbiamo ad esempio in un cerchio dove noi diciamo, non so, nuotare, il bambino muove le braccia, saltare, inizia a saltare. Poi diciamo matita, muro, non sono azioni, quindi il bambino si sposta e sta fermo in un altro cerchio. Poi diciamo bello, rosso, giallo, sono qualità. E così con la l'azione, col fare, muovendo il corpo, il bambino inizia a discernere, a distinguere. Ma tutti questi esercizi, tutti questi giochi e poi molti altri che magari andrò a dire in una puntata successiva, servono proprio perché il bambino acquisisca nuove competenze e si senta sempre più sicuro, sicuro di sé, sicuro delle proprie capacità. Con i bambini in terza classe a volte si costruisce una piccola casetta e a volte anche un progetto un po' più grande, più ambizioso. Molto spesso può essere che venga realizzato anche un semplice muretto, una panchina. Però Steiner dice che sarebbe veramente importante che i bambini realizzassero qualcosa in muratura, mettendo mattone su mattone con appunto la malta, e potessero usare il filo a piombo. Quindi questo elemento di verticale che mostra se un qualcosa è dritto o è storto. Quindi se potessero attraverso la pratica fare questo esercizio morale. Nel mio primo ciclo ho detto ai bambini che creino una fattoria, che la disegnino. Ho dato loro un foglio grande e ognuno si è messo a disegnare una fattoria. Alcune bambine, mi ricordo, hanno fatto una fattoria molto sognante. C'era la persona che era 4 o 5 volte più grande della porta d'entrata, ma c'erano belle nuvole, fiori, una grande vitalità. Un altro mi ricordo che aveva fatto invece un disegno molto preciso, addirittura con le quote e le misure. Quindi alla fine ho preso qualcosa di bello che c'era in ognuna di queste realizzazioni, di questi disegni, e ho fatto io un disegno d'insieme dove c'era il recinto di uno, la porta di un altro, l'idea di quest'altro ancora. E quindi tutti si sono riconosciuti in questa casetta. E alla fine sono andato da un industriale del territorio che aveva legname e gli ho detto se poteva donare del legno per la costruzione di questo progetto. E così è stato. E poi la stessa cosa ho fatto per il cemento e via così. E abbiamo lavorato un anno, io e i bambini, scavando le fondamenta e realizzando prima tutto il muretto, poi la staccionata, poi questa casetta in legno. E una casetta su due piani con una scala. I genitori hanno dato una mano, però solo in alcune fasi. È stato un progetto che ci ha coinvolto per un anno, prendendo le misure. Quindi l'epoca di misurazioni serviva, perché se uno doveva tagliare un asse ad un metro e lo tagliava a 95 centimetri, doveva tagliarne un altro. Quindi un anno di lavoro. E alla fine dentro a questa casetta abbiamo messo dei conigli e quindi è nata una nuova famiglia e i bambini si sono presi cura dei coniglietti durante la ricreazione. Quindi un bel progetto che vi racconto per quale motivo. Perché una mamma a un certo punto ha dovuto uscire da un impasse. Perché il bambino voleva un cagnolino, un gatto, non ricordo, e la mamma ha detto ma non abbiamo spazio sufficiente, e lui ha detto ma qual è il problema, la costruisco io una casetta in giardino, guarda che lo so fare. Quindi per i bambini partire dal disegno di una casetta e aver la possibilità di realizzarla è stato qualcosa di formativo per la vita. Magari non si ricorderanno neanche di questo progetto, ma nella loro anima rimane il ricordo stampato profondo che partendo da un'idea, anche qualcosa che sembra impossibile può diventare possibile, soprattutto lavorando insieme, lavorando in equipe, mettendo insieme i talenti, le competenze e le abilità. Ovviamente sono esperienze un po' straordinarie, perché se funzionasse ogni anno nella scuola ci sarebbe una favela di casette che vengono. Quindi anche questa casetta ha avuto il suo tempo, quando poi i bambini sono diventati ragazzi e sono usciti alle superiori, l'abbiamo tirata giù e abbiamo fatto spazio per altri progetti. Ma ripeto, sono veramente tante le cose che con un po' di fantasia si possono fare in una scuola. E così vediamo che anche questo passaggio, il passaggio del Rubicone, può essere vissuto in, può essere un'occasione per acquisire maggiore sicurezza, maggiore, diciamo, competenza terrestre. E tengo per ultima, o nella parte finale del mio intervento, l'epoca della Genesi. È un'epoca veramente molto importante che si fa in terza classe, dove si parla dell'origine del mondo e si entra in questi sette processi della creazione. È bello prendere in mano la Genesi e leggere proprio questa paginetta dove sono descritti in modo molto sintetico i vari giorni della creazione, ed è bello poterlo vivere in modo artistico. Ad esempio, durante l'epoca della Genesi, al posto dei ritmi, per più di qualche volta ho preparato la pittura. Quindi i bambini entravano in classe, trovavano già tutto preparato, bisognava solo bagnare il foglio e poi con una immagine andavano a disegnare quello che era il gesto del primo giorno e poi del secondo giorno e via così, giorno dopo giorno, fino ad arrivare a sette gesti, sette processi, che poi sono veramente i sette processi vitali, che c'è anche una puntata che è stata dedicata a questo. E poi si continua giorno dopo giorno per alcune settimane. E quindi abbiamo questa meravigliosa epoca di pittura dove i bambini si tranquillizzano, entrano in un ritmo. E poi questi fogli vengono uniti uno all'altro e si formano i rotoli della Torah. E dietro al foglio loro iniziano a scrivere un testo che ha a che fare con queste immagini, queste grandi immagini della creazione. Ma passata appunto la Genesi, portata questa grande immagine della creazione nei sette processi vitali, nei sette giorni della creazione, si passa poi ai racconti dell'Antico Testamento, fino a giungere alla migrazione del popolo degli ebrei dalle catene dell'Egitto, dalle schiavitù dell'Egitto, attraversando il Mar Rosso fino ad arrivare alla terra di Canaan. E così abbiamo questi grandi patriarchi, queste grandi guide che prendono un popolo e attraversano il deserto con la fede, con la sicurezza nel cuore, alla ricerca di una terra promessa. E in questa immagine ritroviamo veramente l'immagine interiore della terza classe. Questi bambini che non possono più stare lì, in una terra, in una comfort zone della famiglia, dove sentono comunque qualcosa di bello, ma anche sentono delle catene, e devono andare verso il nuovo, verso lo sconosciuto, ma non da soli, con delle guide, con l'insegnante di classe, con i propri insegnanti, che con la giusta bussola interiore troveranno la direzione fino ad arrivare al mare. Questo si aprirà e poter andare oltre verso una nuova fase della vita, verso la fase del bambino un po' più grande. Quindi ci sono delle difficoltà, non penso che sia stato semplice attraversare il deserto, però ci sono anche tante cose che avvengono, tanti miracoli, e quindi si parla del popolo ebreo, si fanno ebraico, si fanno i canti, si fanno le danze. Ricordiamo che la scuola Waldorf è a confessionale, quindi parliamo di tante religioni, e parliamo poi, quando facciamo storia, del popolo ebraico, delle religioni indiane, dell'antica India, di Zarathustra, del così di molti, diciamo, molti approcci al divino. Quindi in quarta classe o in quinta si prosegue poi questo, diciamo, percorso attraverso i miti, attraverso la narrazione, e tutto inizia in terza classe col popolo ebraico e con questo passaggio interiore che i bambini stanno vivendo. Sono un popolo alla ricerca di una terra promessa, di una nuova, diciamo, lasciano qualcosa di conosciuto per andare verso il nuovo. E così abbiamo questa immagine di riferimento. I genitori hanno la possibilità di leggere, ci sono dei bei libri che parlano del nono anno e anche del dodicesimo, quindi dei passaggi, e anche del settimo, mi pare, dei passaggi, quindi questi passaggi importanti. Ne possono parlare o fare delle domande anche alle riunioni di classe, e quindi avviare questo progetto, questo processo di accompagnamento del bambino in questa fase così delicata. E però, come avete visto, ho parlato principalmente della scuola Waldorf, dove sono veramente tanti gli strumenti che ci sono: l'orario da una parte, l'insegnamento ad epoche, quindi per 2 ore al giorno per 4 settimane si affronta uno stesso argomento, quindi questo permette di andare molto in profondità. E poi tutta una pedagogia che dà tutta una serie di strumenti. Però con questa rubrica, la pedagogia del cuore, io vorrei fare un passaggio oltre e vedere che in realtà chiunque, qualsiasi persona, qualsiasi insegnante, al di là della struttura dove insegna, può con il cuore, con le forze del cuore, con la buona volontà, portare qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di utile ai propri bambini, ai propri ragazzi. Per carità, non ci sarà una cassettina con tutte le chiavi inglese, 10 tipi di pinze, seghetti di tutti i tipi, si avranno magari 3 cose, ma guardate che con un buon cacciavite, una pinza e dello scotch si possono fare miracoli, si possono fare veramente tantissimi mestieri. Immaginiamo anche alle corsie dei detersivi in un supermercato, ci sono detersivi per qualsiasi cosa, per il bagno, per i vetri, per il forno, per qualsiasi cosa, ma in realtà con il bicarbonato e poche altre cose si ottiene lo stesso risultato. Quindi immagino una scuola che già c'è, è una scuola diffusa, disseminata in vari edifici, in vari paesi, dove all'interno ci sono esseri umani che hanno il sole nel cuore e che portano il sole, la luce in classe, che si affidano all'intuizione che viene da dentro, quella intuizione che sorge quando la persona ha un anelito, si pone delle domande interiori, e così arrivano anche gli aiuti, arrivano anche le giuste idee per trasferire in quell'ambiente, con gli strumenti che uno ha, con i bambini che ha, questo tipo di aspetto. Ovviamente la scuola pubblica è una scuola molto eterogenea, con bambini di varie nazionalità, quindi non penso non possa essere semplice gestire argomenti come quello della Genesi o che riguardano appunto temi troppo specifici, perché ci sono tante culture e tante, diciamo, religioni, ma ci sono valori universali che accomunano tutte le religioni. Dio, ogni cultura ha dato un nome a Dio, ma in realtà Dio è amore, Dio è bellezza, Dio è armonia, Dio è bontà, Dio sono tutte quelle qualità portate alla massima potenza, quelle qualità che può incarnare sia un credente ma anche un ateo. Quindi pedagogia del cuore vorrebbe andare oltre la singola pedagogia, e quindi penso che ci siano insegnanti meravigliosi alla scuola Steiner, alla scuola pubblica, alla scuola montessoriana, ma anche molti insegnanti o genitori in homeschooling e persone che fanno del proprio meglio. Termino questa puntata con questa immagine. Una insegnante in collegio, nella retrospettiva di fine anno, ci dice che vorrebbe portare la musica ai suoi alunni in terza classe, e tutti noi la guardiamo con un certo rispetto, perché era un insegnante veramente di grande volontà, ma timidamente io rompo questo silenzio imbarazzante e dico: guarda, effettivamente tu hai veramente tanti talenti, hai una buona volontà, sei precisa, insomma elenco tutta una serie di caratteristiche, però non so come dirtelo, sei un po' stonata. E lei risponde: sì, lo so, ma durante tutta l'estate, ogni sera, con la chitarra farò un lavoro di esercizio con la voce e farò del mio meglio per approfondire giorno dopo giorno il tema della musica, perché mi piacerebbe portarlo ai miei bambini. E così ci siamo confrontati e alla fine abbiamo deciso di darle anche l'incarico della musica, che di solito in terza classe viene dato invece a uno specialista. Sapete qual è stato il risultato? Il risultato è stato che quei bambini hanno avuto un approccio alla musica unico. Suonavano il flauto a ricreazione, cantavano sempre, la musica era proprio dentro di loro, perché sentivano tutto lo sforzo, tutta la passione che l'insegnante ci aveva messo. E quindi cosa in realtà noi trasmettiamo? Trasmettiamo solo quelle cose che conquistiamo con fatica, e per legge dei vasi comunicanti riusciamo a trasmettere qualcosa di bello, qualcosa di buono. Quindi un abbraccio a tutti, e questo tema del primo Rubicone sia da stimolo per cercare di fare un passaggio interiore ed essere sempre la versione migliore di se stesso ogni giorno. Un abbraccio grande e un saluto speciale a Fabio, ringraziandolo per questa opportunità e per questo spazio all'interno della radio. Buona giornata a tutti. Buongiorno.
1: Rieccoci, ringraziamo Luca per questo contributo e a fra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi l'ospite, leggo solo dei messaggi che erano arrivati prima. Allora, Diego, ciao Fabio e Luca, che bello. Mi avete emozionato con il racconto della costruzione della casetta. Bello sentire queste cose perché dà speranze per il futuro. Grazie Diego. E per contrapposizione, perché ci vuole sempre luce e ombre, invece Claudio non era d'accordo, nel senso che non ha gradito molto l'intervento di Luca, che invece è sempre ben voluto ovviamente, e però rispetto alla tua idea, vedi che ho letto il messaggio, quindi grazie comunque dell'intervento. E Roby L'Alpin, preghiera per la famiglia di Bassano del Grappa, l'anima degli angeli volano in cielo, camminano tra gli uomini, sono vicini a te quando non te ne accorgi, di solito si fanno vedere quando dormi, ma ad alcuni di noi sono apparsi oltre i sogni, e tutti li descrivono allo stesso modo, con due ali di luce e un viso dolce. Si dice che è la loro bella anima che brilla come una stella d'amore, che il loro messaggio di verità lo senti solo nel tuo cuore. Grazie Fabio, da Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E adesso vi presento con grandissimo piacere il nostro ospite. Allora, Fiorenzo Libero, esperto nutrizionista, insegna da anni alimentazione macrobiotica ed è coltivatore diretto di agricoltura biodinamica. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao, ciao Fabio, grazie a Radio Gamma 5, grazie all'opportunità che mi dà Fabio e Radio Gamma 5. Io ormai sono un po', non dico un veterano, però
0: sì, sei di casa.
1: Sono di casa, ho colto l'invito di Fabio, perché io credo che svegliare le coscienze per un cambiamento è fondamentale. Io dico sempre che il corpo è il tempio dello spirito, per cui se abbiamo un corpo sano ci eleviamo allo spirito, ma se abbiamo una materia, un corpo malato,
0: lo appesantisce.
1: Corpo sano, mente sana,
0: ti tira giù
1: assolutamente. Per cui avere una materia, un corpo che ti sostiene e sta bene, ti eleva lo spirito. La macrobiotica, per chi mi sente la prima volta, è la parola macro, grande, bios vita. E si dice che questa filosofia porta una qualità e longevità di vita. È una via individuale, perché io sono molto criticato, perché a volte dico la trasgressione è sale della vita, mi vedono mangiare un gelato, una pizza.
0: Sei umano.
1: Sì, ma dico che la macrobiotica, se tu la curi quotidianamente dal lunedì al sabato, diventi così forte che puoi digerire anche i sassi, anche una pizza, anche qualsiasi cosa. È algo che bisogna avere, io dico sempre, pratica e studio, studio e pratica continuamente, perché così allora la mente, il corpo, lo spirito diventano forti.
0: Certo.
1: È un percorso che non finisce mai comunque.
0: No, infatti io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerti un po' di anni fa, proprio a un corso di cucina macrobiotica alla scuola, l'associazione del Germoglio era, e sono rimasto ovviamente affascinato. E quello che infatti voglio chiederti subito è questo: da rimanerne affascinato e capire anche l'importanza di questo tipo di filosofia, perché non è solo un tipo di cucina, è proprio una filosofia di vita. E poi diciamo metterla in pratica, ecco, c'è un passaggio abbastanza importante, no? Quindi come si può fare, quali sono i passi, anche non so appunto come fare la spesa per una...
1: Esatto, oggi parleremo della spesa. Ecco. Il passaggio secondo me è sempre questo: conoscenza. La conoscenza amplia la coscienza, per cui conoscere, attivarsi a certe conoscenze, dice ma cavoli, il corpo è un tempio e devo curare, rispettare.
0: Certo.
1: Per cui è come una macchina, se va a benzina metto dentro gasolio,
0: no,
1: prima o dopo
0: fumo.
1: Sei in grippa, no?
0: Sì, un pochettino.
1: A me piace, io sono partito nell'83, pensate, un po' di anni fa, con un libricino piccolo che mi ha proposto una signora di Milano, una certa Enrica Artaria, che ho fatto un corso di massaggio al piede, ha detto Gui, se leggi questo libretto ti cambierà la vita. In effetti
0: tu prima non la conoscevi la macrobiotica?
1: No, non la conoscevo. E quando ho cominciato a leggere questo libro ho detto ma questo è veramente in armonia con la natura, in armonia con le leggi dell'universo, in armonia con le cose semplici, con le cose essenziali. E ora ho cominciato a ricercare, a studiare tutti i libri di macrobiotica, quelli vecchi, antichi, non quelli di adesso. Ho cominciato a leggerli. dove sai dove li ho trovati? Io da 20 anni, di più di 20 anni, ho fatto l'operatore sanitario, l'ossa a domicilio. Ah. E ho trovato questi libri di macrobiotica a domicilio.
0: Dalle varie persone
1: dalle varie persone che volevano guarire con la macrobiotica. Pensa,
0: pazzesco,
1: incredibile sta cosa.
0: Sì.
1: Veramente ho detto, guarda, ma libri che costavano 2.200 lire, ancora te li faccio vedere, sono veramente sì, una cosa incredibile.
0: E poi quella era anche un'epoca in cui non era proprio così semplice andare, no, a reperire i prodotti che poi servivano. Adesso magari alcune cose, sì, alcune preparazioni le trovi già pronte, no?
1: Assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente
0: è ancora più importante.
1: Come sai che io ho frequentato per 17 anni la scuola esterniana di Cittadella, i miei tre figli sono stati alla scuola esterniana di Cittadella, e mi piaceva, mi è rimasto impressa dalle i tre fondamentali della esterniana, che è il pensare, il sentire e il volere.
0: Okay.
1: Anche nella macrobiotica c'è questi tre valori fondamentali, che sono libertà, per cui una libertà di pensiero, la felicità, la chiamo la felicità del cuore, e poi la giustizia. Ogni azione deve essere fatta con giustizia, per cui la macrobiotica, attraverso il cibo che mangio ogni giorno, ti porta alla libertà, alla felicità e alla giustizia. Hai detto poco.
0: No, è tutto quello che serve.
1: Veramente, per cui veramente è una filosofia che io sposo e continuamente studio, perché è una ricerca continua, no?
0: Ma che poi, al di là dei benefici pratici, credo anche che ci sia una sorta di proprio predisposizione all'anima, a farla elevare,
1: esatto,
0: a un certo punto, che poi viene quasi naturale stare in armonia anche con le persone. Cioè, una persona, voglio dire, che intraprende un certo tipo di percorso non ha bisogno poi di fare delle cretinate, di andare in cerca di una rissa piuttosto che di altre cose, perché cerca il bello, cerca le cose naturali, la socialità, quella sana, no?
1: Benissimo. Sì, diciamo che quando metti in armonia corpo, mente e spirito, tutto viene, tutto, io dico sempre, ti metti a servizio del mondo intero, no? A me piace essere molto questa grande filosofia, perché si abbina molto al taoismo, non so se sai qual è il taoismo.
0: Alla leggera, mettiamola così.
1: Non è una religione, il taoismo, sì, è una visione di essere come la natura. Io a volte mi sento un sole, no? Tutti cercano il sole. E per cui il sole, io dico sempre, si dona e non chiede niente in cambio. Essere spirituali e metterci al servizio dell'umanità, come fanno gli alberi, come fa il sole, come fa la pioggia, il vento, no? È collegato al taoismo, mi piace molto i nativi americani.
0: Sì, hanno tutte un po' la stessa base, questo tipo di spiritualità, no?
1: Esatto.
0: Perché alla fine si arriva all'essenza.
1: Bravo,
0: poi.
1: L'essenza. Io tengo sempre questa frase: il medico cura, ma la natura guarisce. Per cui entriamo un po' all'argomento di oggi della spesa. Ecco, la macrobiotica ha un principio, una bussola che ti deve guidare, come la macchina, il volante che ti guida.
0: Sì.
1: La macrobiotica ha una guida che tutte le altre filosofie che ci stanno, per me ci stanno sotto, i vegani, i vegetariani, il gruppo sanguigno, la dieta mediterranea, tutte le diete che ci sono, la macrobiotica ha una bussola, che è lo yin e lo yang.
0: Ok.
1: Ecco, ogni cibo che noi mangiamo ha un effetto nel corpo, per cui è una via energetica e spirituale, questa non è collegata alla visione scientifica, tanti corsi e conferenze che faccio io, ma dov'è il calcio, dov'è la medicina nostra crea sempre paura e si basa sempre su vitamine, minerali, grassi e zuccheri, da ferma lì.
0: Okay.
1: Mentre la visione macrobiotica è a 360 gradi. A chi è rivolto? A una donna, un uomo, un bambino? Che stagione, che età, che professione fai? Vedi, proprio
0: tantissimo. Si adatta a tutti.
1: Esatto, sì, è proprio in armonia con quello che è l'essere umano, no?
0: Certo.
1: E ritornare alla semplicità, tornare al seme, all'origine della vita. Hai capito? Perché noi, anche nel biologico, è tutto processato. La mia ricerca continua è di togliere, non mettere dentro.
0: No, sono d'accordo con questa filosofia del togliere, la uso anche con i miei libri.
1: Oh, vedi. Togliere, cosa vuol dire? Che tutti i cibi processati perdono vibrazione, perdono energia. Sì. Parlo soprattutto di cose che anch'io ho mangiato per 30 anni, pasta e pane, qualche volta la mangio anch'io, però ritornare a mangiare il seme, l'origine della vita, infatti il mio libro è Il seme della vita.
0: Dopo diciamo anche dove trovarlo, sì, perché penso che
1: sono i due,
0: insomma,
1: negozi che lo troviamo, sì.
0: Okay.
1: Sai qual è il cibo, il seme più importante per l'essere umano che mangiano tutti gli abitanti del mondo?
0: No.
1: Può pensarci un attimo.
0: Semi di lino?
1: No. In tutto il mondo mangiano il riso.
0: Ah, è vero, sì.
1: Mangiate riso, campate 100 anni, si dice, no? Perché il riso ha il giusto rapporto sodio e potassio, come le nostre cellule.
0: Ce lo insegnano i cinesi, che non ne vedi uno con i capelli grigi o che sembra anziano.
1: Riso.
0: Cioè, sembrano tutti.
1: Attenzione però, quello integrale.
0: Ok.
1: Perché quello raffinato mangi puro amido, non ha più le fibre, il germe, no? Infatti io dico sempre la distinzione, mangi un cibo naturale. Cosa vuol dire un cibo naturale? Vuol dire che è integrale, è biodinamico, è integrale. Un chicco quando germoglia ha in sé la vita. L'uomo occidentale raffina tutto, trasforma tutto, ma fa perdere vitalità a quel seme.
0: Forse per seguire una corrotta mentalità di velocità, no? Che
1: no,
0: sia tutto anche velocemente preparato. Cioè, un cibo raffinato è quasi pronto alla cottura, quello,
1: ma si
0: diciamo,
1: conserva meglio, la conservazione negli anni l'uomo ha visto che quell'integrale comincia a fare farfalle, comincia questo, no? E allora raffinando tutto è un cibo morto, per cui non può far farfalle, non può far la vita, capisci?
0: Pensa te.
1: E per coloro basta tutto e raffinano tutto, no? Proprio con quelle fibre, quel germe, vanno a fare creme, prodotti per la bellezza, capisci?
0: Mamma mia, che circolo vizioso.
1: È incredibile. Per cui un cibo naturale è integrale, biodinamico e biologico. Anche se biologico ormai sappiamo che acqua e terra e aria inquinata, per cui cerchiamo di limitare i danni, io dico,
0: certo,
1: mai,
0: certo.
1: Perché è tutto inquinato. Mentre un cibo tecnologico è raffinato, inquinato e non ha in sé la vita. Per cui parliamo, sappiamo quali sono i cibi inquinati e raffinati,
0: certo.
1: Perché non siamo lì neanche a parlare.
0: Non serve far pubblicità.
1: Per cui partiamo proprio dal principio, sì, del seme. Il seme è l'origine della vita. Sai che il passaggio dei semi sono 8 passaggi. Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto.
0: Wow.
1: Fantastica questa cosa. Dentro un seme c'è tutta la futura pianta. Quando noi mangiamo un chicco di riso, di miglio, di saraceno, mangiamo tutta la futura pianta. Per cui questa è una cosa che mi ha affascinato tantissimo.
0: Ma e anche ti chiedo, ma sì, e mangiarlo nelle sue varie evoluzioni cambiano le proprietà che questo cibo ci dona? Quindi mangiare, che ne so, la foglia piuttosto che la radice, piuttosto.
1: Assolutamente che... sì. La visione macrobiotica è che ogni parte del seme ha un'energia diversa.
0: Okay.
1: Tipo, non so, la pianta ha tre forme, no? Ha la foglia, ha il frutto e ha la radice. Per cui la foglia lavora sulla parte respirazione e circolazione, cuore e polmoni. Il frutto lavora nella parte centrale, stomaco, milza, pancreas. Mentre la radice lavora nella parte bassa, intestini, reni, anche un po' il fegato.
0: Ok.
1: Per cui vedi. Infatti io dico sempre, sai i zuccheri migliori dove li troviamo noi? Nel frutto. Il frutto cosa vuol dire? Quei vegetali tondi,
0: sì,
1: che hanno un giusto equilibrio yin e yang.
0: Okay.
1: Prossima volta, magari il prossimo incontro, parleremo dell'yin e yang, perché è fondamentale,
0: sì, sì,
1: comprendere l'effetto che fa quel cibo nel corpo, è di fondamentale importanza, perché il cibo è medicina, è un grande Ippocrate cosa diceva: fai del cibo la tua medicina,
0: sì, assolutamente,
1: e fai la medicina il tuo cibo. Chi non comprende questa cosa, è ovvio che gli aspettano i farmaci prima.
0: Ma
1: non c'è scampo. Sai qual è il luogo più pericoloso della terra adesso?
0: L'ospedale. Stiamo lontani, andiamo sui negozi biologici, andiamo dai coltivatori.
1: Stiamo lontani, lontani, lontani, perché veramente quando ti prendono loro veramente non ti fanno fuori, cioè.
0: Per cui, sì, perché anche comunque secondo me hanno proprio anche abbandonato l'idea, non tanto la di conseguenza anche la conoscenza e via dicendo, ma proprio hanno abbandonato l'idea che il corpo aiutato si possa in qualche modo innescare un'autoguarigione, no? Introducendo cibo sano, una filosofia di vita, eccetera eccetera, no, per non parlare della prevenzione, perché...
1: la prevenzione è fare esami per loro.
0: Esatto, è la ricerca di clienti,
1: diciamo che esatto, la nostra medicina è, io dico sempre, è buonissima per l'emergenza. Io domani posso aver bisogno anch'io,
0: certo,
1: però poi non ti cura, ti rende sempre un schiavo di un farmaco. Io sì, sono più di 40 anni che non prendo un aspirino, un farmaco. Non so cosa sia un termometro. Cosa è un termometro? Io quando sto male cosa faccio? Digiuno. Come fa? Io osservo gli animali, sono grandi maestri, eh.
0: Sì,
1: mi fermo, io, ok, il corpo va sempre verso la vita. Non prendiamo niente, passiamo abbiamo la febbre, passa tutto, va verso la vita. È ovvio che noi stiamo male, soffre,
0: certo, cerchiamo. Non siamo neanche abituati, perché al primo cenno poi si va un po' in panico, no?
1: Diciamo che chi comincia a fare questo percorso comincia ad ascoltare il proprio corpo.
0: Ma infatti questo è un passaggio fondamentale, perché secondo me qual è il punto? Che anche nell'ambito del benessere comunque c'è un po' di confusione, no? Sì, perché uno ti dice una cosa, magari ad esempio tu hai citato il digiuno, uno ti dice digiuno secco, no, assolutamente bere un po' d'acqua, e un altro no, cibo così, cibo colà, quindi non sai neanche un po' dove parare. Però secondo me, se tu ci aggiungi quella frase che hai appena detto, impariamo ad ascoltare il nostro corpo, e passi a un livello successivo, cioè bypassi tutti quelli che possono essere i vari...
1: Assolutamente. È la cosa più difficile, perché c'hanno anche a scuola l'idea di delegare. Delegare il medico, l'omeopata, il kinesiologo. Invece noi dobbiamo diventare maestri di noi stessi. Per cui io ho fatto parecchi anni yoga, la prima cosa che mi ha detto la maestra è: ascolta il tuo respiro. Io non sapevo neanche che respirare. Respiro, cavoli. Per cui è fondamentale proprio ascoltarsi, osservare le feci, le urine, se dormi bene, se digerisci bene, tutti i fattori fondamentali. Perché questa macchina, fino all'ultimo respiro, dobbiamo curare, rispettare, voler bene, non c'è niente da fare.
0: E come hai detto tu, conoscerla. Cioè...
1: Conoscerla. E lo fai con una conoscenza, prima di leggere dei buoni libri. E da lì poi fare pratica.
0: Il tuo libro, diciamo, dà comunque una base di partenza, o può essere, può essere letto da chi non proprio non sa nulla di macrobiologia?
1: Assolutamente, io porto la mia esperienza personale, sono 9 capitoli, 256 pagine, in cui proprio vado a approfondire la spesa che vedremo oggi, la conoscenza dello Yin e lo Yang, soprattutto il 6° capitolo che mi piace tanto, il cibo in armonia con le stagioni. Sai che ogni stagione c'è il suo cereale, il suo legume, la sua verdura, il suo colore, il suo taglio, cioè una visione energetica affascinante, veramente. La tua intenzione è proprio di approfondire, perché secondo me il pensiero è fondamentale, perché crea, no, il pensiero, no?
0: Certo, assolutamente.
1: È la forma di evoluzione fondamentale per l'essere umano,
0: Sì, perché poi magari uno è spaventato e poi dice no, è troppo complicato, ma in realtà è proprio come hai detto tu, è un impulso iniziale, è il pensiero che crea. E poi un passetto alla volta ti si innesca quella curiosità, quel desiderio di conoscere sempre di più, no? Quindi dici ok, questa cosa poi vado ad approfondirla, vado a migliorarla, ho capito che devo differenziare in base alla stagione, in base all'età, in base a questo, e si accumula, come hai detto tu, non hai ancora finito di imparare.
1: Mai. Però sei graduale, pian pianino. Entriamo nella spesa.
0: Il cambiamento prendo nota.
1: Cambiamento in cucina.
0: Ok, buttiamo via tutto quello che abbiamo.
1: No, dai. Parto dal presupposto che noi abbiamo 5 supermercati intanto.
0: In che senso?
1: Adesso te li spiego. Okay. Abbiamo 5 supermercati naturali in cui dobbiamo, come si dice, approvvigionarsi, che non è il supermercato classico. È un supermercato che ti dà l'universo. Primo supermercato sono i campi, dove noi troviamo i cereali, vabbè, questi li trovi nei negozi, però il cibo principale che semina l'uomo in natura sono i cereali. Tu osserva i campi, mais, grano, riso, miglio, saraceno. Per cui i campi sono proprio il cibo fondamentale per l'essere umano. Poi abbiamo gli orti con i vegetali. Vegetali, i legumi anche, insomma, tutti quei vegetali freschi che uno ha. Poi abbiamo un altro supermercato che sono qua, i boschi, i prati, i fossi, dove cosa troviamo nei boschi? Le erbe selvatiche.
0: Eh sì, è meraviglia.
1: Io conosco più di 40 erbe selvatiche, pensati. Per cui veramente io le chiamo le erbe di Dio.
0: Sì, sì, no, ma è vero.
1: Avere una conoscenza delle erbe selvatiche che hanno una vitalità, una forza che non ha quella che semini nell'orto. Pensa di prendere una piantagine, un'ortica, una malva, un tarassaco, proprio quando, dove la natura l'ha fatto, è una forza incredibile. Sì. Poi abbiamo un altro supermercato che è il mare. Il mare noi troviamo cosa? Le alghe. Nella filosofia macrobiotica le alghe è un supermercato fondamentale, perché il mare è la madre della terra. Il primo vegetale che l'uomo ha mangiato nella terra sono state le alghe. Adesso è inquinatissimo, vabbè, insomma. Però il mare non è come la terra, il mare si rinnova continuamente, l'acqua si rinnova continuamente, avendo il sale si rinnova, no?
0: Certo.
1: Per cui quando, adesso non so se riusciamo a spiegare la zuppa di miso, ci mette sempre un po' di alga, o kombu, o wakame, o iziki nella zuppa, okay. Perché le alghe hanno tutti i minerali che il corpo ha bisogno, sai che il nostro sangue è un concentrato di minerali.
0: Sì.
1: Infatti hanno fatto degli studi che una goccia del mare diluita è come una goccia del nostro sangue,
0: pensa te,
1: alcalina. Noi arriviamo dal mare, pensate. Il mare è il nostro sangue. Infatti sai, io diciamo l'ultimo supermercato che sono gli alberi da frutto. Che può essere frutta secca o frutta normale, insomma. Questi sono
0: la famosa acqua biologica, che
1: esatto,
0: è quella del
1: esatto.
0: frutto.
1: Questi sono poi i 5 supermercati che io nella mia ricerca ho fatto.
0: Meravigliosa.
1: Che non sono supermercati, no? Perché io ho visto la natura come il corpo umano. Cosa sono le montagne nel nostro corpo umano? Sono lo scheletro, le ossa, che tengono in piedi un po' il nostro corpo, no? Gli alberi cosa sono?
0: La nostra linfa, cioè
1: i nostri polmoni, vedi che sono fatti come gli alberi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e cioè i nostri polmoni che ci danno l'ossigeno che continuamente. Le foglie degli alberi, sai cosa sono? La nostra pelle. Infatti, tu vedi una pelle che è bella, se l'albero, se le nostre radici, che sono i bili intestinali, l'intestino funziona bene. Quando i bili intestinali assorbono dei buoni minerali, che vedremo poi i cibi che hanno i buoni minerali, la pelle, che è l'organo più esteso del nostro corpo, sta bene, la vedi bella elastica,
0: sì, certo.
1: Non ha brufoli, vuol dire che c'è un intestino, delle radici che funzionano bene, per cui vedi che c'hai una visione.
0: Assolutamente.
1: Infatti,
0: sì.
1: Il corpo umano, insomma, è come una pianta. Se dai troppa acqua,
0: sì, è vero.
1: Ma ci si muore. Se non dai acqua, muore.
0: Bisogna trovare l'equilibrio.
1: Vedi, sempre lì l'equilibrio, infatti.
0: Sì.
1: Per cui è bella io porto sempre il paragone con la natura. Poi, cosa sono le nostre vene e le nostre arterie? Le nostre vene sono i fiumi. Le vene e le arterie sono i fiumi che scorrono davanti alla terra, vedi?
0: Sì.
1: La terra che cos'è? È il nostro intestino. Dove c'è dentro la terra sono i lombrichi, i vermi, noi abbiamo i batteri, che sono le più alte forme di vita, noi ne abbiamo migliaia, e mangiando i cibi chimici, tipo zucchero bianco, andiamo continuamente a atrofizzare

0: essere umano. È incredibile come il sale.
1: Che però noi le introduciamo nella macrobiotica con il cibo, non con il sale raffinato.
0: No,
1: che
0: adesso vedremo. Insomma. Per cui, se avete a casa un foglio, fate un foglio a metà e mettete da una parte sostituire, da una parte inserire. E questo è interessante. Insomma. Poi nel mio libro vedete queste cose qua. Allora, il sale raffinato, che è un sale privo di oligoelementi, proprio raffinato come lo zucchero, è un sale che a lungo andare va a indebolire il corpo umano, cui porterà proprio a una, qui ho messo proprio il sale raffinato, indebolimento organico, ipertensione, ictus, emorragie, insufficienza renale, infarto cardiaco, carenza di oligoelementi, pensate, difficoltà metaboliche, perché noi non mangiamo ogni giorno, no? È la goccia che nel tempo crea il buco, no? Per cui un sale raffinato è un sale veramente che nel tempo porta tutte queste difficoltà. Lo sostituiamo, nell'altra metà della pagina sostituita, col sale integrale, marino integrale. Anche qua abbiamo tre tipi di sale. Abbiamo il classico sale, quello dell'Himalaya, dalla roccia, che non andrebbe bene per il nostro corpo. Perché è troppo yang, si dice, troppo duro, indurisce troppo i reni e le arterie. Abbiamo quello della Bretagna scuro, che non andrebbe bene neanche quello. Prendiamo il nostro sale del Mediterraneo, di Sicilia, di Cervia. Questo è un sale molto più equilibrato, più dolce, più in armonia con il nostro ambiente, con il nostro territorio.
1: Certo.
0: Ecco, un'altra particolarità: il sale non bisogna mai usarlo a crudo, sempre trasformato. In macrobiota si dice che il sale è molto yang. Questi cristalli, se non sono sciolti, possono provocare calcoli nel tempo.
1: Ah, okay.
0: Infatti, se dovete condire un'insalata o qualsiasi verdura, io partite sempre dal sale, poi mettete l'aceto.
1: Ah, okay.
0: L'aceto scioglie i cristalli e per ultimo mettete l'olio, perché se io metto sale, dopo metto l'olio cosa fa? Cista i cristalli del sale.
1: Ah, okay.
0: E poi non si sciolgono, vanno a depositarsi nella cistifelle e nei reni.
1: Quindi in ordine il sale, aceto e l'olio.
0: Esatto, sempre sale e aceto che scioglie bene i cristalli e poi per ultimo l'olio. Infatti i francesi non fanno la vinaigrette.
1: Sì, è vero.
0: Mischiano sempre sale, aceto e olio, perché il sale, come il sole, è l'elemento più yang. Dobbiamo parlare un po' prossimo. Sì. Per cui attenzione al sale. Nella macrobiotica abbiamo 5 cibi salati da sostituire il sale, che è il gommasio. Sapete che io qua da molti anni lo faccio, lo porto al mercatino, il gommasio, che è un miscuglio di sesamo e sale. In pratica il sesamo viene tostato pochino, viene macinato col suribace, che è un mortaio zigrinato, e poi alla fine ci mette un po' di sale. Il sale viene assorbito dall'olio di sesamo e quando entra nel nostro corpo, il corpo lo assimila lentamente, piano piano. Io lo chiamo un cibo medicina, il gommasio. Che non è solo da condire, è anche proprio da mangiare fuori dei pasti.
1: Ok, che tu ovviamente te lo prepari, però noi possiamo trovarlo già pronto, giusto?
0: Sì, ecco, nei negozi bio lo fanno quei frullatori, ovvio non si mettono la cola a me a macinare a mano. Ha un'altra energia sicuramente il gommaggio che trovate in giro nei negozi bio. E io da quest'anno ho cominciato a farlo con le alghe nori, anche con le wakame.
1: Wow.
0: L'ho arricchito con le alghe, per cui...
1: Ma al gas lo si trova?
0: Sì,
1: il
0: sì,
1: tuo
0: lo si trova, sì, sì, sì, adesso il 12 settembre c'è il prossimo gas.
1: Cioè. Quindi mi raccomando.
0: Già. Sì, le alghe nori sono quelle verdi che hanno, perché il verde, la verde clorofilla, si trasforma in sangue, sangue rosso, potassio e ferro. Non a caso maggiormente c'è il verde in natura, perché proprio il verde è il vegetale che porta dentro quel metabolismo di magnesio e ferro per il nostro sangue. Non a caso i vegetali sono verdi, vedi?
1: Sì.
0: Allora abbiamo il gommasio, abbiamo la salsa di soia, che può essere soia o tamari. È meglio usare un sale liquido piuttosto che un sale in cristallo, che è il soio e il tamari, una fermentazione, no? Per cui gli enzimi che ha una salsa di soia è molto meglio di un cristallo del sale. Okay. Poi abbiamo il miso, che è sempre una fermentazione, si chiama la salsa di soia si chiamerebbe liquido pesante. In pratica dalla fermentazione del miso, che è un cereale, un legume, il cosi, sopra viene questo liquido, si chiama liquido pesante, che si chiama tamari o soio. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità. Mi vuol dire fonte, sa vuol dire sapore, fonte di sapore. Che lo mettete in un brodo vegetale.

0: vegetale, basta mezzo cucchiaino, e questo ti rafforza la flora batterica, ha degli enzimi, degli aminoacidi, fermenti incredibili il miso. Io lo trovo un cibo medicina anche il miso.
1: Abbiamo detto, possono alternare comunque?
0: Sì, sì, sì. Beh, miso andrebbe soprattutto nella zuppa oppure con la tahina. Vabbè, spiegheremo la prossima volta. E ora abbiamo detto gommasio, miso, salsa di soia. Poi abbiamo lume boshi, non so se tu conosci, che è un cibo fermentato, anche questo ha acido salato, curativo al massimo. E poi abbiamo tutti i nostri cibi fermentati. Parlo di crauti, parlo di olive, che sono in salamoia, ottime, le mangio un giorno sì, un giorno no, le olive fanno molto bene, un cibo in salamoia, no? Che calina il sangue. Parlo ben proprio di capperi, parlo di tutti quelli fermentati, il kimcio, quello thailandese, beh, tutto quello che è fermentato, anche un po' di birra qualche volta, se è fatta bene.
1: Wow.
0: Sì, dai, ci sta. Anche un po' di vino se è fermentato bene. Per digerire, non so se mangio un po' di pesce o proteine vegetali, io non ho, dico sempre che non, se fatto bene un cibo va bene tutto,
1: certo.
0: Per cui è ovvio che bisogna usarlo con buon senso,
1: e anche se tu sei in equilibrio e se hai applicato, diciamo, una buona alimentazione,
0: la buona alimentazione, insomma, assolutamente,
1: un buono stile di vita e tutto
0: per cui avete capito che la prima cosa da cambiare è il sale. Infatti l'uomo si è distinto dagli animali quando ha scoperto il fuoco e dopo il sale, pensati, da lì si è distinto dagli animali.
1: Sì.
0: Poi il metallo, però si è distinto dagli animali perché ha scoperto il fuoco e il sale, pensati. Il salario, il sale della vita, pensate, il sale
1: sì.
0: In zucca. Il sale è l'elemento, non so come, ma tanti eliminano il sale dalla loro, non capisco perché. Vabbè, insomma, è una scelta. A lungo andare indeboliscono i reni, perché noi occidentali
1: abbiamo bisogno
0: tutti. Io, lavorando con gli anziani, ho visto che quando tu perdi le gambe o cadi, la diagnosi qual è? Insufficienza renale. Perché i reni danno forza alle gambe, no? La volontà, no?
1: Ma è per sempre quel meccanismo inceppato di prima, no? Cioè magari hai abusato del sale con quello raffinato,
0: quello
1: per
0: raffinato.
1: Tutta... E poi il dottore di turno ti dice togli il sale.
0: Togli il sale. Bravo. Ti... <Tutta la cosa. ride> Oppure bello il commercio, fa il sale raffinato, dopo te lo vendono col magnesio, cosa mettono dentro?
1: Ah sì, ci aggiungono.
0: Sì,
1: di
0: aggiungono
1: tutto
0: di tutto, il sale del sodio, sì, sì. Insomma. La cosa. Secondo elemento da sostituire è lo zucchero bianco. Io lo chiamo il veleno dell'umanità, la bomba atomica dell'umanità, sta distruggendo gli intestini, è un ladro di minerali, proprio è un, non è anche un cibo, io lo chiamo un cibo chimico proprio. Dalla barbabietola, dalla canna da zucchero lo raffino almeno 10-12 trattamenti fanno da barbabito alla canna da zucchero e lo trovi dappertutto.
1: Sì.
0: Ecco chi fa la spesa. Chi fa la spesa ha in mano la salute della famiglia. Mi piaceva lo slogan 4-5 anni fa che faceva Radiogramma 5, mi sembra Giovanni. Non sta a spese del careo, ma accende il cervello.
1: Sì, è vero, l'abbiamo messo nel libro anche su del gas.
0: È bello sto slogan. Spegni, accendi il cervello.
1: E con cosa lo sostituiamo? Lo zucchero?
0: Ecco, bravo, questa è una bella cosa. Allora, abbiamo detto che lo zucchero lo trovate dappertutto. Chi fa la spesa comincia a leggere le etichette. Fondamentale leggere le etichette. Le fanno sempre più piccole perché vogliono imbrogliare le persone, no? Cominciamo a leggere le etichette, perché lo zucchero lo trovate in tutti i vasetti, in tutti i biscotti, fette biscottate, c'è dappertutto zucchero, oppure zucchero di canna. Attenzione. Allora, come sostituire lo zucchero? Io ho 10 dolcificanti. 10. Nella mia ricerca io ho trovato 10 dolcificanti, questi un po' in sequenza. Allora, zucchero bianco, avete capito che è il veleno più grande che potete mangiare. Vi toglie la memoria, fa disastri. Non hai una sera.
1: Sì.
0: Sai che un uomo all'anno mangia dagli 80 a 90 kg di zucchero.
1: Aspetta.
0: Pazzesco, eh. Zucchero bianco, zucchero di canna, succo d'agave, succo d'acero, miele. Il miele non sarebbe un cibo per l'uomo.
1: No?
0: Allora, io vedo sempre a livello energetico le cose. Il miele lo vedo come un rimedio, ma non un alimento da mangiare tutti i giorni. Perché ti dicevo prima la bussola che mi guida, lo yin e lo yang, no?
1: Sì.
0: Ecco, l'ape io lo vedo come un animale molto yang, movimento, calore, no? Si dice che yang produce yin, per cui il miele è un alimento molto yin. Yin è quel che è molto espansivo, dilatativo e a lungo andare indebolisce. Questa è una visione energetica. Certo. Dopo che ha tutti i minerali, sicuramente meglio dei primi quattro, dello zucchero bianco e della canna da zucchero. Però io lo vedo come un rimedio. Come un rimedio. Poi abbiamo due toccificanti abbastanza equilibrati che vengono dai cereali, che sono il sciroppo di riso e il malto di riso. Nel malto c'è quello di orzo, di mais, di miglio, insomma. Per cui il malto, il sciroppo di riso, per chi perché è senza glutine, è solo riso, lo vendono nei negozi bio. Mentre il malto ha dentro glutine, orzo, altre cose. Poi abbiamo la stevia, che anche qua ho sentito delle cose mica tanto che usano della soda per tirar fuori, per trasformare sta cosa. Poi abbiamo altri due giustificanti molto importanti che si possono usare, che sono la frutta disidratata, tipo uvetta passa, albicocche secche, prugne, fichi. Io faccio molti, se voglio fare dei dolci uso la frutta disidratata. E poi abbiamo la frutta fresca di stagione. Okay. Io la uso da metà maggio, fine maggio, fino a metà ottobre, ultimi cachi, insomma. Dopo tutto l'inverno, fino a maggio, qualche mela cotta e basta. Okay. Arance no. Certo. I frutti tropicali, che sono arance, pompelmo, kiwi, quando li mangeremo? Le mangeremo in estate, quando c'è un ambiente come i tropici, come certo. La mite tropicale. Ora ha un senso.
1: Sì, anche perché qua stiamo diventando come clima subtropicale. Sì. Quindi...
0: Anche la banana è un frutto tropicale. Io dico, d'estate qualche banana va bene, ma autunno, inverno e primavera no, perché ha un rapporto di potassio molto squilibrato e va a indebolire a lungo andare il corpo. Questa è una visione energetica. Certo. Infatti i cinesi, tu vai, la fanno fritta, vedi? La bilanciano col calore, vedi? La bilanciano. Insomma. Si dice che le banane sono per le scimmie, non sono per gli esseri umani. Però se devo mangiare i frutti tropicali, li mangio d'estate, tipo il cocco. Ha un senso, no? Perché è un ambiente come lì, no? Sì, però io dico sempre, quanto inquinamento... Un aereo e una nave portano qui banane, quanto inquinamento fa l'aria portare qua,
1: sì,
0: un carico?
1: E anche, senza contare anche il discorso di etico, quindi bravo. Cosa ne sai tu degli allevamenti che ci sono lì, di come vengono raccolti, di chi viene sfruttato?
0: Ma sai come arrivano le banane, che sono verdi come colore della bandiera? Arrivano verdi, che sono, come fanno a maturare? Io dico sempre che un frutto, quando non matura nella pianta madre, è ovvio che non possono tirare fuori i frutti già maturi, se no durano tre giorni.
1: Certo.
0: Per cui è normale. Però un frutto staccato dall'albero, mangiato subito, ha un altro sapore di quello che trovi, che è lì una settimana che è in frigo. Lì bisogna un po' limitare l'uso, insomma, delle cose, perché è ovvio, non si può vedere tutto, insomma.
1: Sì, sì.
0: La frutta è uno dei frutti più inquinati, però sai quanti trattamenti fanno della frutta un po', no?
1: Sì, sì, meglio.
0: Vabbè, comunque abbiamo dato un po' le dritte di come... Però i zuccheri migliori, io questi qua li uso pochissimo, tutti questi cosi qua. Il zucchero migliore io lo trovo nel vegetale tondo, che ha un giusto equilibrio yin e yang. Vegetale tondo che cresce a livello terra. Quello tondo qual è? La cipolla. Non te puoi stare senza cipolla in casa, no. Sei a madre.
1: Questo lo sapeva anche mia nonna.
0: Ah, vedi? Senza sicura.
1: Aglio e cipolla erano...
0: Per cui i vegetali tondi sono cipolla, rapa, zucca, finocchio, cavolo cappuccio, berza. Tutto quello che è tondo ha un giusto equilibrio di zuccheri e di fibre, che non alza la glicemia. Non alza la glicemia. Per cui tutti quei zuccheri che ti ho detto prima, compreso il malto, anche la frutta, bisogna andare piano, e alzano subito la glicemia. E per cui i vegetali, il zucchero migliore lo troviamo in questi vegetali qua. Per cui io, se devo curare un diabete, dico miglio, azuchi e questi vegetali qua, in modo che sono più equilibrati non alzano i valori, no?
1: Certo, quindi ci danno comunque il fabbisogno di zuccheri,
0: assolutamente,
1: l'energia,
0: ed è un zucchero più naturale, non è trasformato, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Io dico sempre, la visione macrobiotica mia è mangiare un cibo come ha fatto la natura.
1: Sì.
0: La natura non ha fatto il malto, non ha fatto, ha fatto.
1: Ci ha messo tutto a disposizione.
0: Tutto, tutto. E poi il bello che è, Fabio, ti dà quel frutto, quella pianta, il momento giusto che il corpo tuo ha bisogno. È incredibile come, se noi osserviamo la natura e la studiamo, ci dà il frutto giusto, il momento giusto.
1: Sì.
0: Anche la pianta ti dà il tarassaco in primavera che tu hai bisogno di depurare quel fegato in quel momento, capisci?
1: Pensa,
0: ti dà il tiglio in quel momento dove il tuo corpo ha bisogno di quella pianta.
1: Che poi adesso mi è venuto in mente che il tarassaco c'ha la radice che va a pescare dei minerali che altre piante non hanno, perché va un po' più in profondità, quindi ci sono delle cose
0: incredibili.
1: Sì.
0: Ma infatti perché c'è un infestante di tarassaco? Io mi sono fatto chiesto perché è la pianta più infestante che abbiamo in natura, perché gli esseri umani hanno bisogno di quella pianta, perché c'è un infestante di ortiche o di piantagie, perché negli anni hanno sono piante fortissime, no?
1: La piantagine è quella che fa tappeto,
0: sì, che hanno due foglie, quella lanceolata o quella dritta, insomma, che fa la spighetta bianca. Mm-hmm. Che ha delle proprietà incredibili. Io faccio dei sughi con le mandorle, quelle mandorle tostate, buonissime.
1: Mamma mia.
0: In primavera faccio. Ecco, io collaboro molto con la Spiga d'Oro di Treviso, che è un negozio bio, dove troverete il mio libro, lo trovate lì.
1: Ok. Lo troviamo anche qua al gas, no?
0: Al gas, oppure la Gramigna, a Cittadella, sì, lo trovate lì anche il mio libro, Il seme della vita.
1: Okay.
0: Però con la Spiga d'Oro proprio veramente collaboro da molti anni, è una cooperativa dei lavoratori di 40 anni.
1: Bello.
0: È uscito un po' dal business Natura Sì, insomma, per cui
1: sono un po' più indipendenti.
0: Sì, molto veramente. Insomma.
1: Okay.
0: Per cui quando faccio la crema di ortiche, proprio faccio tutti i germogliti delle ortiche. Ma come l'hai fatta? Con le ortiche non ho speso niente perché l'ho trovato Dio in mezzo al campo. Dio. Allora, andiamo, quanto tempo abbiamo? C'è qualche domanda oppure cosa
1: dici?
0: Minuti.
1: Beh, c'è allora 026 finale, la quarta la Steneriana di Cittadella, cuoco Franco. Beppe biodinamico.
0: Berton, madonna, lo conosco bene. Madonna, adesso...
1: No, andiamo avanti con inserire.
0: Allora, abbiamo parlato di sale e di zucchero.
1: Sì.
0: Adesso parliamo di latte,
1: sì.
0: Un altro alimento da, non dico eliminare, però diminuire al minimo, perché la legge di natura, che mi dice l'universo, la natura, mi dice che nessun mammifero beve latte per lo svezzamento. Questa è la legge di natura.
1: Sì.
0: Anche noi esseri umani facciamo i denti e abbiamo ancora il latte della mamma, no? Per cui la capra, l'asino, perché anche adesso c'è anche il latte di asino, trovano delle scamotage
1: per sentirsi meno in colpa.
0: Qui la capra, l'asino.
1: Io ad esempio latte e latticini faccio fatica ad abbandonarli.
0: Attenzione, vuol dire che hai ancora un cordone ombelicale collegato ancora alla mamma.
1: Certo,
0: madre.
1: Sono scorpione, ascendente, cancro, tutta acqua, tutti liquidi.
0: Devi pensare, io ho sempre questa frase che dico: cos'è la malattia? Il sintomo è una violazione delle leggi della natura.
1: Sì.
0: E tu quando mangi un latticino, mangi un latte di un altro animale. Tu non sei una...
1: Sì, non appartiene.
0: Esatto. Noi secondo siamo figli. Siamo figli del cielo e della terra. E il cielo e la terra, il sole, l'acqua e la terra, cos'è? Dov'è che si fissano? Nei semi. Nei semi trovi acqua, cielo, terra e vento, capisci?
1: L'164 finale ti dice: a proposito di latte, che ne pensi del kefir di latte?
0: Sì, io lo mangio più, lo bevo più d'estate. Dopo smetto anche questo. Però va bene, perché è un cibo fermentato che va bene, insomma. Sì. Io sono sempre di variare, cambiare. Non mangio mai la stessa cosa tutto l'anno. Adesso 2-3 mesi mangio un kefir freddo che va bene, poi smetto.
1: Anche il latte di mandorla.
0: Sì. Ecco, diciamo che la mia visione è sempre tornare al seme.
1: Ah, ok.
0: Mangiare la mandorla intera.
1: Ah, ok.
0: Però qualche volta va bene, non bisogna essere. Io dico sempre: se sei troppo rigido, sei troppo yang. Troppo yin, troppo spirituale.
1: Okay.
0: L'equilibrio sta sempre nel mezzo, no?
1: Va bene.
0: Fra occidente e oriente. Noi abbiamo le macchine, anch'io ho il frullatore, il frigorifero, no? Non mi devo come si dice, evitare questi mezzi, perché viviamo nel 2026, certo. Insomma, se no vado a vivere con gli elfi e mi mando
1: ogni tanto.
0: Sì, ci
1: no,
0: sta.
1: Però mi ricordo ancora quel corso di cucina che mi aveva, sì, anche quello colpito, che ad esempio anche per quanto riguarda le pentole o gli, sì, utensili, tu tendevi a usare per, sì, per una determinata cottura una pentola in maniera tale che quel cibo venisse cucinato solo sempre su,
0: sì,
1: quello, no?
0: Sì, che ti ricordi. Per me la cucina è un luogo sacro, per cui io ho una ventina di mestoli di legno e ogni mestolo ha la sua funzione.
1: Quella tipo, mi aveva colpito.
0: Tipo ho due o tre mestoli per i cibi saltati, cipolla, e gli avevo un po' di acqua tiepida, però non posso poi girare il dolce, il budino con quel mestolo,
1: esatto,
0: lì, capisci?
1: Sì, perché questo ti evita poi di usare appunto i detersivi per lavare o...
0: Assolutamente, è come la pentola che è tosto, il sesamo, le mandorle, quella è solo la padella del fuoco, è quella che faccio il riso, solo il riso, già, certo, proprio canalizzare quell'energia a quella determinata cosa.
1: Andrea Sceriffo ti chiede, le verdure fermentate vanno bene per l'alimentazione? Grazie.
0: Ottime, ottime. Io addirittura faccio dei fermentati freschi. Ogni mattina cosa faccio? Mi trito finemente della cipolla, metto un po' di sale alle erbe, un sale normale, la giro bene e la premo bene e esce l'acqua. In pratica il sale tira fuori l'acqua. Poi posso metterci dei ravanelli, dei cetrioli, del sedano, delle carote.
1: Sì, sì.
0: Mischio tutto e lascio là fino a mezzogiorno. Ti fa tanta acqua così. Quello è un inizio di cibo fermentato. In pratica il sale comincia a cucinare, togliere l'acqua dal cibo e diventa un cibo molto più digeribile e non serve neanche condirlo.
1: Infatti mi ricordo che l'avevi fatto con il cappuccio,
0: sì, cappuccio, carote,
1: mamma mia, era venuto di una bontà.
0: Sì, metto dentro dei semi di ginepro o degli aghi di rosmarino. Sì, bisognerebbe avere la pressa, la pressa, oppure io prima di avere la pressa cosa facevo? Mettevo sotto sale cosa, e mettevo una terrina di acqua sopra, un peso, perché la pressione fa sì che il sale viene meglio inserito nel pezzettino di verdura.
1: Ah, ok.
0: Sì, dopo per fare un cibo fermentato bisognerebbe lasciarlo lì meno 40 giorni.
1: Tipo 40 giorni?
0: Un kraut, ti lo sbollenti un po' in aceto, poi lo lasci lì sotto sale a meno 40 giorni. Però i cibi fermentati io li chiamo sempre i cibi più evoluti, perché hanno degli enzimi, dei fermenti che vanno a disinfettare tutto il tubo digerente e hanno proprietà proprio di mettere a posto la flora batterica, per cui veramente sono dei cibi, io dico sempre una forchettata, due ogni giorno.
1: Da tanto. Avere la scorta lì,
0: sì lo metti in un vasetto, ecco, quando li aprite premete con un cucchiaio in modo che sopra ci sia sempre un po' di liquido,
1: okay,
0: perché quello sopra, se è sopra, può un po' acidificare. E ora il kraut lo pesti, lascia un po' di acqua e rimane sempre sotto acquetta, come si dice, no? Per cui mangiatele ogni giorno, soprattutto con le proteine vegetali o animali. Infatti non c'è a caso krauti e wurstel. Perché il kraut, il cibo un po' acido, cosa fa? Attiva i succhi gastrici, dei grassi del fegato, no? Per cui un po' di acidulo va molto bene.
1: Eh sì, poi credo che sia proprio anche una bussola, no? Tu impari questa, proprio entri nel concetto yin e yang, e poi impari conoscendo ogni cibo, ogni singolo cibo, e riesci a fare anche appunto
0: le combinazioni, cioè, no?
1: Le combinazioni.
0: Ma più che altro erano combinazioni che facevano già la nonna, la Marco volte erano riscoprire delle cose vecchie, infatti io ho detto guarda, sono cose che faceva mia nonna, mio nonno, incredibile.
1: E poi puoi anche modulare, perché in base al tuo stato di salute, bravissimo, magari aggiungi un po' di yin, un po' di yang, a seconda di quello che devi riportare in equilibrio del corpo, no?
0: Esatto, diventa una medicina, no? Assolutamente, in base anche, io dico sempre a 7-8 passaggi, all'età, al sesso, le donne sono fatte diverse da noi,
1: certo,
0: che la donna è yang dentro, è forte dentro, mentre l'uomo è yin debole, forte debole, ma è debole dentro, ma è forte fuori l'uomo. Per cui nei condimenti la donna deve essere diversa da noi. Noi siamo yin dentro, per mangiare un po' più salato. Lei, essendo molto yang dentro, deve mangiare meno salato, un po' più dolce, un po' più leggero, un po' più acquoso. se no si indurisce troppo, diventa un po' mascolina, no?
1: Eh sì, anche in questa epoca che poi c'è una confusione
0: enorme. Comunque, parlando dei latticini, attenzione ai latticini, cerchiamo magari più latte vegetale, ma anche quello stiamo molto, molto leggeri, anche quello che non va molto bene. Allora, i formaggi molli, si dice mozzarella, stracchino, li deponete nella parte alta, per cui cuore e polmoni, formaggi leggeri, molli. Mentre i formaggi stagionati, tipo il grana, come fate a non mettere il grana nella pasta asciutta? È impossibile.
1: Per me è molto difficile, penso che sia il passaggio più difficile.
0: Sì, sì, quei formaggi stagionati tipo il grana, stravecchio, li deponi nella parte bassa, per cui intestino, prostata, quella parte lì, per cui sono dei grassi che tu non elimini completamente, li deponi nelle arterie, nelle vene, negli anni, no? E poi, bevendo roba fredda, perché nella macrobiota si dice mai bere roba fredda, sempre roba che sia calda. Infatti, un minuto, tu lavi i piatti con l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Acqua calda.
0: Vedi, se noi beviamo roba calda anche d'estate, scioliamo i grassi nelle arterie e nelle vene, invece beviamo roba fredda e coaguliamo i grassi e le vene e le arterie nel tempo si induriscono. Va bene, io sono arrivato neanche a metà.
1: Sì, no, infatti no, volevo anche precisare ai radioascoltatori, intanto ringraziando Fiorenzo, grazie, che grazie. Comunque cominceremo magari anche mensilmente una serie, sì, di incontri, in maniera tale che possa poi approfondire tutti i grandi temi della macrobiotica e dello stare bene. Ricordiamo il titolo del tuo libro:
0: Il seme della vita, filosofia macrobiota, che troverete alla Gramigna di Cittadella e al come si chiama? La Spiga d'Oro di Treviso.
1: Spiga d'Oro e anche, diciamo, qua il gas, quando riprende a
0: settembre. Ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma 5 e buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, sì, beh, ciao. Grazie, perché ce n'è da parlare di questi argomenti.
0: Siamo arrivati solo ai quattro alimenti: sale, zucchero e latte. Ne abbiamo già ancora da...
1: Riprenderemo la prossima volta. Grazie,
0: bene,
1: Fiorenzo.
0: Grazie, grazie e ci vediamo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
10: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
14: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
15: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
16: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
14: Con guida.
10: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù. Grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
14: Fino a sciopar! Boom!
10: Euro 20.
15: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2 9
17: 0 0
18: 3
17: 8
10: 9
3: 8
5: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
14: Ode.
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
14: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!

buone vibrazioni a tutti. Eccomi qua, Giordano Sandalo, con Martina Crepaldi che vi saluta da casa. Un periodo di grande lavoro prima delle ferie, per cui cerchiamo in qualche modo di dividerci i compiti e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, chiaramente. Allora, frequenze che curano il nostro programma, la nostra trasmissione qui su questa bellissima Radio Gamma 5 su 94 MHz, ma anche in streaming in tutto l'universo. E infatti oggi volevo parlarvi di qualcosa di potente e quindi l'ho intitolato La Sinfonia dell'Universo e l'ho sottotitolata Il codice segreto di Tesla, la matematica vorticale e la frequenza di guarigione a 432 Hz. Quindi per i non nerd in ascolto, cambiate subito canale. No, sto scherzando. Ci divertiremo, vi racconterò tante cose, tante scoperte importanti che servono per vivere meglio, per vivere meglio. Quindi non andate via, restate qui con me e vediamo poi magari anche di dialogare scrivendo SMS o WhatsApp al 334-7102-672, così potete chiedermi qualche cosa riguardo all'argomento di cui tratterò e sto trattando oggi. Allora, i primi due velocissimi devo dire che sono stati i Luca. Però mi dispiace Luca 2. Anche stavolta Luca 1 è arrivato primo. Adesso leggo i vostri messaggi, ma Luca 1 ti ha proprio bruciato questa volta, proprio sul traguardo, perché 20 secondi prima Luca 2 vincevi tu, bastavano 20 secondi, ti ha bruciato proprio sul tempo. Infatti Luca 1 dice: ciao Giordano, buone vibrazioni subsahariane e un saluto a Martina da Luca 1. Oggi niente mare, ma si lavora ogni tanto. Voglio vedere, Luca 1, lavorerai anche te ogni tanto? E un saluto a tutti gli ascoltatori della radio. Quindi t'ha fregato. Leggo Luca 2. Ciao Giordano, oggi velocissimo provo a scalzare con un colpo di mano Luca 1 dal primo posto tra i vari Luca. Vediamo se oggi lo sorprendo con un colpo a sorpresa. Grazie Luca, penso oggi 1, ma di solito sono il 2. resti il 2 Luca, non ce l'hai fatta. Però devo dire che oggi ci sei andato proprio vicinissimo. E mi riscrive Luca 1 dicendo: la prossima volta fai vincere Luca 2 altrimenti mi uccide. Mio Dio. Allora dai, andiamo avanti. Abbiamo Jessica che dice: che meraviglia ascoltare la voce angelica di Martina, buone vibrazioni dalla splendida foresta del Cansiglio. Wow Jessica, che meraviglia, bellissimo il Cansiglio, bellissimo. Eh sì, la voce di Martina dalla sigla, che io mi dimentico di dirlo, ma è sempre Martina che canta la sigla che ho composto e abbiamo dato il nome a questa sigla, Mitakuye Oyasin, che vuol dire tutto è mio parente. Infatti il sottotitolo che abbiamo dato è Tutto è connesso, tutto è connesso. Luca 2, ma non posso crederci per 20 secondi. E poi dice: no, non ti faccio nulla Luca 1. No, Luca 2 è un buono, quindi non c'è nessun problema. Anzi, secondo me se vi trovate vi fate una birra insieme. Allora, Ale che mi scrive: ciao nerds, è bello sentirvi. Ciao Ale. Sì, sono un nerd, c'è poco da fare. Ogni tanto Martina me lo dice. Ma non la considero un'offesa, anche perché non sono di quei nerd bianchicci chiusi in casa, sono un nerd di quelli tosti, bello abbronzato, bicicletta, quindi sono un nerd anomalo. Caro o cara, no, Ale, aspetta, in foto avete tre personaggi, aspetta che provo a guardare chi siete, se vi riconosco. Ale, no, non riesco a vedere chi siete. Beh, adesso
Ecco, cioè, comunque mi scrivi, no, anzi era un complimento. Ah, Aule, Ale, Laura e Luce. Ale, Ale sei tu, ho capito, ho capito. Poi c'è Laura e c'è Luce, certo, certo Ale, adesso ho capito. Andiamo avanti, qua c'è Fabio. San Giorgio di P, sarà di Padova, immagino. Buon pomeriggio, dice Fabio, colleghi e amici tutti di Amica Radio, a Gianpietro Francesco e a tutti in ascolto. Quindi Fabio, cari colleghi e amici di Amica Radio, a Gianpietro Francesco e a tutti, boh, non ho capito niente, ma tu ti sei capito e il messaggio è arrivato sicuramente a chi doveva. Poi abbiamo il mio amico Fabio Fabrello che dice: Ciao Giordano, amico mio, buone vibrazioni dal Monferrato. Là sei andato a finire col tuo camioncino, eh? Bene, bene, ottimo, ottimo. Qua Luca 1 mi corregge, è San Giorgio di P, vuol dire San Giorgio delle Pertiche, dice Luca. Quindi avevo appena detto una castronata. Vabbè, dai, non importa, capita anche ai migliori e quindi io non faccio eccezione. Aspetta che c'è Miriam che dice: Sei un nerd meraviglioso. Se Martina si stanca, fammi sapere, lanciami una frequenza. Miriam, sono occupato. Però c'è sempre Max che viene dopo di me, che è geloso di tutte voi che mi scrivete dicendomi che sono meraviglioso. È un po' gelosetto, eh? Quindi magari dopo scrivete anche a lui qualcosina, perché se no, poverino, ci sta male poi. Bene, bene, penso di avervi letti intanto quasi tutti. Se qualcuno me lo sono dimenticato, poi ricontrollo un pochino tra tutti i messaggi. E però andiamo avanti con la nostra trasmissione. Visto che vi piace fare come me un po' i nerd, ma di quelli fighi, però non i nerd bianchicci, con gli occhialoni e le mani nei computer. Noi abbiamo le mani nei computer, ma siamo belli fighi, eh? Quindi, perché siamo belli fighi? Perché noi vibriamo come la sinfonia dell'universo. Perché? Perché conosciamo tante tante cose, conosciamo quello di cui oggi vi parlerò, e cioè del codice segreto di Tesla, della matematica vorticiale e della frequenza di guarigione a 432 Hz, che guarda caso, visto che il caso non esiste, sono praticamente la stessa cosa detta in modalità diverse per quanto riguarda la mente umana. Miriam mi riscrive: Ti puoi disoccupare per un fine settimana per venire a suonare a casa mia? Vabbè, dai, mettiamoci d'accordo, dipende da cosa mi prepari per pranzo e cena. Poi, se il pranzo e cena sono buoni, possiamo anche discuterne, va bene, Miriam? Ottimo. Adamo, guardi che la direzione ha disposto il licenziamento in tronco senza la liquidazione per Martina, viste le ripetute assenze e i richiami all'ordine precedenti. Adamo, il notificatore. Martina è illicenziabile, non si può licenziare. Perché? Sai perché, Adamo? Perché anche se fisicamente in questo momento non è qui in radio, ma energeticamente lei è connessa a me, visto che siamo insieme, se possiamo così dire, da tante e tante vite, Martina ed io abbiamo una connessione assolutamente speciale, quindi spesso mi arrivano sue informazioni, anche finché sto parlando, ma mi arrivano visualizzazioni, informazioni che poi io riporto a voi. Quindi è come se lei fosse qui. Quindi mi dispiace, Adamo, non è licenziabile Martina, non si può licenziare. E comunque ci sono io che, come ho detto prima, sono un nerd molto figo. Quindi facciamo che ti accontenti. Adamo, facciamo che ti accontenti. Poi Martina c'è nelle voci che ascoltiamo, come nella nostra sigla di inizio, tutto è connesso, mi takuyo yasin, quindi comunque lei è qui, comunque lei è qui. Bene, possiamo iniziare o avete altre cose da dirmi? Io inizio, poi casomai vi leggo alla prima pausa. Quindi, se
si parla di cose molto potenti, molto serie, anche se noi lo facciamo in modo simpatico, proprio perché a noi piace essere gioiosi, felici, a noi piace essere propositivi, quindi quando noi parliamo anche di cose difficili e impegnative, cerchiamo comunque di renderle fruibili. Perché? Perché è inutile che parli di cose andando in profondità tecniche, poi tra di noi matti possiamo anche fare ste robe qua, ma quando parliamo di queste cose che effettivamente possono essere strutturate con tanta difficoltà, ma dobbiamo renderle utilizzabili per tutti, per chiunque, quindi anche per chi non è avvezzo magari di musica in modo particolare o di matematica in modo particolare. Quindi come si fa a renderle utili per tutti? Parlando in modo semplice. Quindi io cercherò oggi di parlarvi, unendo un po' sì il rigore scientifico, ma mettendolo insieme alla matematica sacra, quindi alla geometria sacra, alla fisica quantistica, ma soprattutto all'esperienza mia interiore, quella che io ho vissuto e che sto vivendo, perché non c'è cosa più potente di quello che tu hai esperito, di ciò che tu stai provando, ciò che senti verità perché l'hai provata sulla tua pelle. Quindi quando la racconti non è una lettura di un libro, non è qualche cosa che ti è stato riferito e che tu comunichi. A me piace parlare di ciò che provo, che ho provato, che conosco perché ne ho fatto esperienza. Allora la mia voce riesce ad avere un impatto di credibilità in chi mi ascolta. Non solo quando vi ho parlato di respirazione, quando vi ho parlato di diaframma, vi ho sempre detto che la vostra voce diventa importante solamente se date le giuste pause, i giusti respiri, in modo che la melodia che andate a creare quando parlate alle persone che hanno voglia di ascoltarvi sia una melodia bella, semplice, udibile, che entra nel cuore e nell'anima. Allora quella musicalità diventa anche di chi non ha un diploma di conservatorio, diventa anche di chi è completamente autodidatta nella musica, proprio perché trasforma quella sua emozione con conoscenze, per esempio, di respirazione, di diaframma, di capacità di dosare i silenzi, le pause, e di caricare armonicamente, melodicamente ciò che andate a dire poi con la vostra voce. E voglio introdurre questo mio dire di oggi parlandovi del velo di Maya e dell'illusione della materia, perché è l'illusione più grande in cui l'umanità è rimasta intrappolata per millenni. E sapete qual è quella illusione? Non è solo la materia in sé, ma è la fede incrollabile nella solidità della materia. Finché noi continueremo ad avere fede nella materia, e quindi dico un parolone che ci hanno detto tante volte durante la pandemia, per esempio, abbiate fede nella scienza. No, mi verrebbe da dire una parolaccia. Sto cavolo, abbiate fede nella scienza. No, bisogna avere dubbio nella scienza, sempre. E lo dicevano tanti, tanti più bravi di me, che bisogna avere il dubbio, perché la fede è una scelta nel dubbio. Allora sì, sono d'accordo. Questa solidità della materia e questa fede nella solidità della materia ha fatto bruciare nel rogo tante personcine brave che avevano idee nuove e che portavano delle verità che loro avevano provato nella loro pelle, però loro avevano fede nella scienza. Quindi se la Terra è ferma al centro dell'universo non può girare attorno al Sole, quindi ti brucio.
ma poi se la Terra diventa di nuovo se capiamo che la Terra gira attorno al Sole e il Sole è al centro dell'universo fermo, e uno dice no, guarda che anche il Sole corre, allora ti brucio anche a te. E ogni volta questi scienziati con le tasche bucate, dico io, questi scienziatucoli, cosa fanno? Resistono fino al punto in cui le cose diventano così palesi e palpabili che non possono più dire di no, e prima di essere bruciacchiati saltano il fosso e diventano immediatamente paladini della nuova era. Ma sapete quanti ne ho visti che mi dicevano che ero un pagliaccio quando parlavo di 4:32, che adesso fanno i concerti suonando a 4:32? Vi posso fare la lista? Non faccio nomi, ma potrei fare delle belle liste. Ma guardate che basterebbe solo dire mi sono sbagliato, no? Pensavo che Giordano fosse un citrullo, ma invece penso che adesso abbia ragione. Ma io sono il primo ad ammettere che quando sbaglio chiedo scusa e dico ho sbagliato. Però questa non è cosa facile da fare per molti. Tutto sto preambolo per dire che noi tocchiamo un oggetto, tocchiamo un tavolo, la sedia su cui sono seduto, il microfono con cui sto parlando, camminiamo sulle pietre di una cattedrale medievale, magari con i nostri piedi camminiamo lì dove hanno camminato migliaia, decine di migliaia di persone nei secoli. Magari ne parlavo con Fabio prima quando ci siamo salutati, abbracciamo, accarezziamo un albero, ci mettiamo proprio ad abbracciare quest'albero, la corteccia rugosa di quest'albero secolare, magari una sequoia, qualcosa di bellissimo, di grande. I nostri sensi ci dicono con una certezza millenaria che siamo circondati da oggetti immutabili, da oggetti separati da noi, da oggetti confinati dentro dei limiti spazio-temporali. Eppure vi assicuro che non è così. Quell'albero che sto abbracciando sono io. Quella terra che sto calpestando fa parte di me. Non c'è niente di separato, è tutta un'illusione. Eppure la fisica moderna, spingendosi fino a confini proprio infinitesimali dalla realtà, ha strappato finalmente questo velo di Maya di cui vi parlavo. Questo velo che le antichissime tradizioni orientali dell'India, dei Vedi, definirono appunto il velo di Maya. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che sotto la superficie del visibile non esiste alcuna sostanza solida. Non c'è niente di solido. È tutta illusione, è come noi percepiamo questa vibrazione. Perché se noi potessimo ingrandire il nucleo di un atomo, immaginate che con un microscopio potentissimo potessimo andare sempre più dentro, sempre più in profondità. Se potessimo ingrandire il nucleo di questo atomo fino alle dimensioni di una pallina da tennis, gli elettroni che ruotano attorno al nucleo si troverebbero a chilometri di distanza. Non so se vi è arrivata la percezione. Ingrandiamo quell'atomo e lo facciamo diventare grande come una pallina da tennis. Quando ci fanno i disegnini, quando studiamo scienza, fisica a scuola, ci fanno un bel pallone che dicono questo è l'atomo, no? Una bella palla con il nucleo, con protoni e neutroni dentro, e subito lì vicino ci fanno vedere tutti gli elettroni che come delle lune girano attorno. La realtà non è questa. Se quel nucleo fosse grande come una pallina da tennis,
gli elettroni ruoterebbero attorno a quella pallina da tennis con dei diametri di chilometri di distanza. Chilometri, pallina da tennis, chilometri. Ci siamo? Lo spazio che c'è tra quella pallina e i chilometri dove si trovano gli elettroni lo definiamo con la fisica ortodossa, diciamo, lo definiamo il vuoto. Anche qui, sto cavolo, mi verrebbe da dire. Non è vuoto, è saturo, e sapete di che cosa? Di campi energetici in perenne oscillazione, delle fluttuazioni quantistiche che pulsano, che vibrano a dei ritmi quasi inconcepibili per la nostra piccola mente di essere umani. La materia quindi non esiste, anzi non esiste nel modo in cui noi la percepiamo, perché lei non è altro che, vediamo se riesco a spiegarvelo in modo semplice, è un'energia condensata. Immaginate che noi questa energia la rallentiamo nella sua frequenza cinetica, cioè di quanto gira, per diventare intercettabile, cioè io riesco a intercettarla con i miei organi di senso. Quindi la rallento, la rallento, la rallento, la rallento sempre più. E ciò che io non vedo quando parliamo di frequenze altissime, riesco a vedere quando parlo di frequenze basse, condensate, diciamo così, no? Nessun scienziato della nostra era, dell'era moderna, chiamiamolo così, ha compreso questa verità con mi viene da dire la preveggenza, ma preveggenza non è, l'intuizione, ecco.

dove tutto l'universo veniva descritto come, passatemi la metafora, come un grande orologio a vapore regolato da leggi deterministiche. Pensate a Newton, pensate a questi grandi scienziati del passato, deterministici chiaramente. Ecco chi invece Tesla che faceva. Tesla guardava la realtà con gli occhi di un iniziato. Sapete quando, torniamo indietro del 500 a.C., quando Pitagora aveva la sua scuola con le tre classi, c'erano gli iniziati, che erano quelli che cominciavano a guardare le leggi della natura, cominciavano a guardare con quegli occhi bambini che guardano le leggi della natura. Ecco, Tesla era questa cosa qua. Lui non cercava semplicemente, come facevano tutti i suoi colleghi e come, ragazzi, fanno anche oggi quasi tutti i nostri scienziati, i nostri, chiamiamoli, inventori, tra virgolette. Lui non cercava semplicemente di inventare dei dispositivi per facilitare, per esempio, il lavoro umano, quello che facciamo adesso, ci inventiamo tutto. Ci inventiamo le macchine, ci inventiamo l'intelligenza artificiale, prima inventavano la macchina a vapore, inventavano, cioè tutto ciò che doveva facilitare il lavoro umano, che va benissimo. Ma manca l'altra parte. E l'anima? Cioè, la fatica umana è bene che sia aiutata. Aver inventato la macchina a vapore, aver inventato la ruota prima, per dire, no? E invece i nostri scienziati cosa fanno e cosa facevano anche ai tempi di Tesla? Inventavano robe che dovevano accrescere il profitto industriale. Lavorare più velocemente, fare le cose più velocemente, creare macchinari che potessero velocizzare la costruzione e alleviare le fatiche, anche se poi magari la fatica era di quello che doveva fare 10.000 bulloni al secondo con una macchina, alla sera andava a casa, era meno stanco di quando faceva 30 bulloni a mano battendoli col ferro magari. Cercava quindi, per dirla in modo un po' poco scientifico, ecco, cercava di sintonizzarsi con la rete della Terra. E qual è la rete della Terra? La Terra ha delle reti, ha una rete elettrica, ha una rete magnetica, ha una rete vibrazionale, che poi tutto si rifà alla vibrazione, questo lo sapete, almeno per quanto riguarda i miei studi e le mie esperienze. Quindi lui cercava di sintonizzarsi con queste reti della Terra. E la sua celebre massima, quella che io non mi tatuo, però questo è l'unico tatuaggio probabilmente che mi farei, anche se sono contrario ai tatuaggi sulla pelle, però per me, gli altri possono fare quello che vogliono, parlo della mia pelle. La sua massima, trascritta nei diari che lui ha scritto e che siamo riusciti ancora ad avere perché tanti li hanno secretati. Pensate che alla sua morte è sparito tutto quello che aveva nei suoi laboratori, nella sua stanza. Però questa ci è arrivata. Ed è un suo testamento spirituale, sì, ma anche scientifico. E serve, secondo me, è servito a me, ma serve per tutte le generazioni future. Per me risuona come un bel faro, sapete, un faro nel mare in tempesta o nella nebbia. Lui diceva: se vuoi scoprire i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, di frequenza e di vibrazione. Ah, che meraviglia! Questo è un quadro da appendersi perché ogni tanto dovremmo ricordarci questa frase. Vedete, Tesla, ne parlo proprio con amore, perché sono innamorato della sua scienza, del suo metodo scientifico. Lui non concepiva il vuoto dello spazio cosmico. Ancora oggi, pensate, ancora oggi si parla di vuoto dello spazio. Siamo impazziti. Cioè, per i nostri scienziati, nello spazio c'è un deserto sterile, un deserto inerte. Invece Tesla lo pensava come un oceano.

vibrante, di energia radiante. Lo pensavo come un mezzo fluido, un mezzo dinamico, addirittura un mezzo iperconduttivo, perché ci sono più passaggi vibrazionali in quello che noi consideriamo vuoto che in quello che consideriamo materia piena. Lui lo chiamava etere, e per la sua visione ogni corpo celeste, ogni pianeta, ogni stella, e andiamo nel piccolo, ogni atomo, e quindi aggiungo io anche ogni singolo essere umano, non sono entità isolate, non sono entità autonome. Siamo tutti unici e diversi, ma non siamo isolati da nulla. Anzi, siamo stazioni trasmittenti e riceventi, e siamo immersi in questo oceano cosmico interconnesso che chiamiamo vuoto. E che siamo stazioni trasmittenti e riceventi ce lo ha insegnato anche Fritz Albert Popp, per esempio, quando ha scoperto i biofotoni e i biofononi. Noi riceviamo particelle di luce e particelle di suono, e siamo in grado di emetterle. Ecco perché tutti gli esseri umani sono ricetrasmittenti, ecco perché quando parliamo di vibrazioni di 432 Hz stiamo parlando di informazioni vibrazionali che passano da un essere all'altro. Quando scriveva che l'universo è un sistema complesso, diceva lui, di circuiti alternati, e chi capisce un po' di elettronica sa che cosa sto dicendo, lui anticipava di decenni, vorrei dire, anche le scoperte, quelle più ardite, diciamo, della fisica quantistica, quella che noi consideriamo la cosa più attuale che esista. Ecco, lui già le diceva. Quando noi parliamo di teoria delle stringhe, e che cosa ci dice questa teoria delle stringhe? È una teoria della fisica quantistica, non ne avrete sentito parlare. Dice che le particelle subatomiche, quelle fondamentali, cioè quelle più ridotte ai minimi termini che noi possiamo conoscere con i nostri strumenti, chiaramente, non sono comunque dei piccoli granelli solidi di materia. La particella non è una cosa tonda come una biglietta piccola piccola di cui io posso misurare la forma, la grandezza, la materia, la velocità. No, perché basterebbe poi studiare un po', ma non posso allargarmi, ma basterebbe studiare, chi ne ha voglia, vada a vedere il principio di indeterminazione di Heisenberg, per esempio, e capisce, o la teoria della doppia fessura, un'altra cosa molto interessante, e lì comprendi immediatamente che particella non è qualcosa di solido, ma può essere l'una e l'altra cosa, può essere onda e può essere particella contemporaneamente. Ma lì andrei a parlare, mi servirebbe un'altra ora solo per parlarvi di questo. Ma le stringhe sono delle informazioni che vibrano a frequenze differenti tra loro. Quindi informazione non è per forza una cosa solida, ma non è per forza una cosa ondulare. È proprio come la corda, per esempio, di un violino o di una chitarra. Quella corda, in base a dove la tocco, può produrre un do, un mi, un sol, a seconda della tensione o della frequenza, quindi anche della lunghezza, perché io quella corda la posso dividere a metà, in tre, in quattro parti. Ecco, così le stringhe dell'universo manifestano un elettrone, un quark, un neutrino, a seconda del loro specifico ritmo oscillatorio vibrazionale. Quindi l'intero cosmo non è una macchina, ma è una partitura musicale in esecuzione permanente. C'è un'orchestra fatta di tutti noi, dal più piccolo atomo ai più grandi, alle più grandi costellazioni, che sta suonando, e sta suonando a delle frequenze ben precise.
Ed ecco che adesso, dopo la piccola pausa di ascolto, perché è importante che noi ogni tanto ci rilassiamo con qualcosa a 432 Hz, ed è per questo che appunto vi dicevo, tra poco vi parlerò del codice divino, come lo chiamava, del 3, del 6, del 9, ma anche della matematica vorticiale. Non abbiate paura, è molto semplice, sarà tutto molto molto molto facile. Però per voi adesso Mozart, che ho suonato non mi ricordo quanto tempo fa, ma ho suonato questo adagio dal concerto K313 e ce lo ascoltiamo insieme.

0: dispiace sfumare il grande, grandissimo Mozart, ma ho ancora un po' di cose da dirvi, quindi dopo esserci riallineati con le frequenze dell'universo, questi sono i 432 Hz, poi Mozart a 432 Hz, tanta roba, quindi andiamo un po' avanti con il nostro dire. Prima magari saluto Andrea, che dice: di tutti questi oggetti mutabili e mutati, sono preferibili quelli mutandis o quelli senza mutandis? Una battuta da giorno caldo. Grazie Giordano e un saluto. Si sono benvenute anche le battute, perché una bella risata aumenta l'ossitocina, Andrea, quindi grazie anche alla tua battuta, grazie mille. Sisto. Andando più in là, l'illusione non è solo nel piano fisico, ma anche i campi energetici dell'astrale e del mentale sono illusori ed esistono solo in funzione dell'uomo, del piano fisico. Solo il piano della coscienza è la prima parvenza di realtà oggettiva, dalla più semplice alla più complessa. In questo piano non ci sono più immagini né forma energetica, ma è puro sentire senza interruzioni. Non è percepire, ma è essere un sentire, è essere una verità. Ecco perché anche la quantistica ha un limite e non può arrivare al piano akashico. Grazie Sisto delle tue precisazioni. Poi abbiamo Ottavio. Ottavio dice: grande Giordano, sei come un faro che ci indica la giusta rotta. Un abbraccio grande, grande a te, Ottavio, e grazie, grazie delle tue belle parole. Ma andiamo avanti, perché adesso vi chiedo proprio un po' di attenzione alle cose che andremo a dire in questa parte, perché parlerò di numeri, però sono importanti queste conoscenze, sono importanti perché ci danno delle opportunità, sempre per chi ha voglia di riceverle, chiaramente ha voglia soprattutto di utilizzarle poi queste opportunità, perché per comprendere veramente come l'invisibile governi il visibile, ordinando il caos primordiale e creando appunto questo caos, creando da questo caos delle forme viventi, forme senzienti, bisogna un pochino abbandonare la matematica puramente quantitativa, che è quella che studiamo tutti i giorni, no? 2 più 2 fa 4, sì, è importante, perché se uno deve costruire un palazzo, uno deve tagliarsi la carta da parati in casa e mettere le giuste misure, è giusto che la matematica quantitativa sia conosciuta. Ma per andare a esplorare queste informazioni di cui vi parlo e vi parlerò nella prossima ora, abbiamo bisogno di un'altra matematica. Lo so che può sembrare impegnativo, ma seguitemi un attimo e vedrete che diventerà tutto semplice. È la matematica vorticiale, da vortici, no? La matematica vorticiale è una scienza di confine, la stiamo ancora studiando. Originariamente è stata sviluppata da un ricercatore, Marco Rodin, o Rodin, non so esattamente la pronuncia, abbiate pietà. Marco Rodin, per chi vuole cercarselo in rete. Poi è stata però approfondita da grandi menti matematiche e qui andiamo a descrivere quella geometria intrinseca dello spazio-tempo, di cui tanto parliamo e di cui tanto diciamo essere illusorio, e delle linee di flusso di questa energia eterica di cui tanto Nikola Tesla ci parla. Nella matematica tradizionale, quello che tutti abbiamo studiato dalle elementari in poi, i numeri sono semplici indicatori di quantità astratti. Perché dico astratti? Perché la matematica è una convenzione, ragazzi, e questo purtroppo dobbiamo dircelo, è una convenzione che ci va bene qui nel mondo materico in cui viviamo. e sono utili, come dicevo prima, per fare calcoli commerciali, per fare misurazioni ingegneristiche, costruire palazzi, eccetera, fino alle cose più piccole, tagliarsi il battiscopa della casa. Bene, nella matematica vorticale, al contrario, i numeri sono simboli, anzi, simboli archetipali. Di che cosa? Di funzioni d'onda. Ecco che interviene anche la fisica quantistica, perché noi sappiamo che la fisica quantistica ci dice che la realtà che stiamo vivendo è proprio un collasso di una funzione d'onda, cioè tra le infinite possibilità che c'erano che io vivessi questo momento che sto vivendo qui con voi ora, è collassato proprio questo. Ma io potevo essere da un'altra parte in questo momento, voi potevate essere da un'altra parte anche voi, potevo essere qui a dirvi cose diverse. Capite cosa voglio dire? Tra le infinite possibilità è collassata questa funzione d'onda qui. E allora nella matematica vorticale i numeri sono proprio simboli archetipali di funzione d'onda, sono dei vettori dinamici, quindi informazioni che si muovono, dinamiche, che ci rivela l'energia, come si muove, come si condensa, come si avvolge su se stessa e infine come si organizza per dare forme alla materia tridimensionale. Devo aggiungere sta parolina perché noi stiamo vivendo nella tridimensionalità. La nostra illusione è quello di avere un davanti, un dietro, un destra, un sinistra, un sotto, un sopra. Quindi abbiamo una tridimensionalità della nostra visione. Se iniziamo a osservare attentamente la natura biologica, cioè come siamo fatti, e i suoi schemi di crescita, sia macroscopica che microscopica, dai pianeti agli atomi, alle molecole, notiamo la presenza costante di un sistema binario ricorrente. E qui arriviamo ai numeri. Io lo chiamo il codice del raddoppio. In musica, i miei colleghi, con i miei colleghi parlerei di ottave, perché ogni ottava crescente raddoppio la frequenza, ogni ottava discendente di mezzo la frequenza, ma è sempre un raddoppio se ci pensate verso l'alto o sempre un dimezzamento verso il basso. Ed è lo schema, ed è questo che mi fa venire la pelle d'oca, ciò che usiamo in musica solo però nel 432 Hz avremo sti numeri, è lo schema esatto che governa la mitosi cellulare, cioè la meravigliosa, direi, divisione delle cellule staminali nell'utero della mamma, che accade esattamente subito dopo il concepimento. La struttura, per esempio, di ramificazione delle foglie, la disposizione dei petali dei fiori, la spirale logaritmica delle conchiglie dei Nautilus, e quindi mi verrebbe poi da tirare in ballo la sequenza di Fibonacci o il numero aureo di Fibonacci 1,618, eccetera eccetera, ma anche la geometria di rotazione delle galassie, perfino l'architettura logica di tutti i nostri sistemi informatici, dei nostri computer, di come lavoriamo per creare dei processori, per creare delle flash card USB, per creare dei hard disk. Questo schema parte dall'unità originaria e si espande poi progressivamente verso l'infinito, secondo una progressione che è lineare e geometrica. Se ci pensate, se io parto dall'1, che è l'unità, e uso il codice del raddoppio, dall'1 avrò il 2, dal 2 avrò il 4, dal 4 avrò l'8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, potrei andare avanti, 2048, eccetera, eccetera, eccetera. ricordatevi questi numeri: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, perché dopo la pubblicità vi spiegherò a che cosa servono e perché servono così tanto a noi esseri umani.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dammi tre parole.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
3: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

eccomi di ritorno in diretta, sempre Giordano Sandalo, i microfoni di Radio Gamma 5 con la trasmissione Frequenze che curano. Vi devo dare due o tre informazioni prima di continuare il nostro dire con la nostra trasmissione La Sinfonia dell'Universo. Allora, il 5 per 1000 è possibile quest'anno versare la parte vostra, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. L'importante è dare questo numero di codice fiscale al commercialista, al CAF o al patronato, da chi vi rivolgete, insomma, date questo numero per versare il 5 per 1000 che comunque dovrete versare, ma almeno lo date a Radio Gamma 5. 0159 80 90 288. Poi, se volete sostenere la radio, comunque potete fare un versamento sul conto corrente postale numero 253 86 459, oppure un bel bonifico e sul sito trovate l'IBAN, che è lunghissimo, non sto qua a leggerlo, sul sito di Radio Gamma 5 lo trovate. Però se volete fare le cose più facili, magari venire anche a salutarci, portate il contributo direttamente presso la sede radio ai nostri membri del CDA. Ci aiuterete, aiuterete noi, ma aiuterete voi e anche tanti altri che ascoltano Radio Gamma 5, in modo da avere informazioni sempre libere. Poi Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Allora, Don Costantino, un ex prete che per evitare che in paese sappia della sua nuova condizione è stato confinato alla Madre Stella in un vecchio faro. Vabbè, c'è tutta questa... Non vi spoilerò tutto. Sappiate che però questa sera, se avete voglia di divertirvi, alle 21.30 in sede radio c'è Cine Gamma 5 con una piccola impresa meridionale. Poi, dove siamo qua? Siamo a Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, siamo ai 1350 metri, quindi sabato 15 agosto tutti in Malga alle 10.15, per chi vuole fare questa bella gita, al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi si sale presso la Malga. Per tutte le informazioni chiamate il 329 003 8988. Per chi vuole mangiare la grigliata è importante fare la prenotazione entro lunedì 10 agosto. Portando, ne avete tempo, però fatelo, perché le cose, sapete che il tempo è relativo, come vi dico sempre, quindi è meglio farlo subito, portando il saldo di 20 euro agli organizzatori. Comunque basta che chiamiate il 329 003 8988. Poi vi ricordo sempre che la radio sta creando le edizioni Radio Gamma 5, quindi si cercano volontari. Perché? Perché servono grafici, servono illustratori, editing, chi si occupa di impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni, opere, eccetera, aiuto logistico per l'organizzazione anche amministrativa. Quindi farà Radio Gamma 5 farà una selezione con delle figure di esperienza, chiaramente, proprio perché edizioni Radio Gamma 5 possa nascere. Quindi, per proporsi, inviate una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Mi pare di aver letto tutto, aspetta che giro la pagina. Ah no, c'è anche le vibrazioni del sapere, che organizza i viaggi esperienziali 2026. Quindi dal 22 al 29 agosto ci sono le piramidi bosniache, dal 5 al 12 settembre c'è la Sardegna energetica ed esoterica. Anche qui vi do il numero per le informazioni e le prenotazioni, chiamate Valentino al 349 7780 167.
L'ultimissima cosa, vedo che qua c'è un foglio esterno che dice giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle 9:20 sul canale Italia il professore Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può guardi questa trasmissione, poi se volete delle informazioni chiamate il 346-36-144-69. Oh, adesso ho letto proprio tutto. Oh, c'è Davide, il mio amico Davide 625. Buongiorno d'arrosto insonate fresciali da fiellate d'ombra che rigenerando le forze raschiano la pressione tasca nel sobrio arielo. Davide 625, il poeta pazzo, spero di averti letto bene, eh? Per leggere le tue poesie serve sempre una bella, ci vorrebbe la bella voce di Martina. Vabbè, la prossima volta, la prossima volta la leggiamo con la voce di Martina. Allora abbassiamo un po' la musichetta di sottofondo che mi ero messo e andiamo a parlare appunto di questi numeri. Vi ho dato dei numeri, non sono pazzo come il poeta, magari essere pazzi come il poeta Davide, non sono pazzo nel senso che questi numeri li ritroviamo ovunque. Ricordatevi questo raddoppio, cioè il codice del raddoppio 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Chi ha fatto i corsi di diapason terapia con me si ricorderà, spero, perché sennò vuol dire che non avete studiato niente, ma si ricorderà che i diapason che utilizziamo per la diapason terapia, sapete a che frequenze sono? Beh, il più potente, quello che si usa per tutto, un po' il coltellino svizzero dei diapason, è il 128 Hz, che fa parte di questa serie che vi ho appena numerato. Perché? Perché è la serie che ci ha fatto nascere. La nostra cellula 1 si è fatta 2, 4, 8, 16, è il codice del raddoppio. La staminale è diventata questo codice numerico. I diapason sono il 32, il 64, il 128, il 256. E sapete che cosa sono tutti questi numeri? Sono tutti note, cioè la frequenza 128 Hz è un do, attenzione però, solo quando l'accordatura è con il la 432 Hz. Ma va? Che strano, vero? Che strano. E cosa c'entra il 3, il 6 e il 9? Ci arriviamo. Se applichiamo questa a questa sequenza, no? Noi applichiamo uno strumento che si chiama riduzione teosofica. Cos'è sta riduzione teosofica? Non abbiate paura, facciamo anche qui una spiegazione molto semplice. Nella matematica moderna è il calcolo della radice digitale, ma è un metodo antichissimo che è utilizzato proprio nelle scuole mistiche, lo utilizzava Pitagora, viene utilizzato nella Kabbalah ebraica, viene utilizzato ovunque nel passato. Consiste semplicemente nel sommare le singole cifre di un numero composto fino a ridurlo a una sola cifra compresa tra 1 e 9. 23, 2 più 3, 5. Il 23 in riduzione teosofica da 5. Ma allora, se noi andiamo a vedere il nostro codice 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, bene, ve li ricordate, tanto sono tutti do, sono tutti i nostri diapason, guarda caso, per quello la diapason terapia funziona se abbiamo... se seguiamo queste regole, per questo la musica a 432 Hz funziona se seguiamo queste regole. 1 ridotto uguale a 1, 2 uguale a 2, 4 uguale a 4, 8 uguale a 8, 16 se lo riduco è 1 più 6 fa 7, il 32 3 più 2 cosa fa? 5. Dopo vi spiego perché tutta sta roba, vi spiego. Il 64, 6 più 4 fa 10, 1 più 0 fa sempre 1. Il 128
è 1 più 2 più 8 che fa 11, ma 1 più 1 fa 2. Quindi il 128 si riduce a 2. Il 256 che mi fa 2 più 5 più 6 fa 13, 1 più 3 fa 4, quindi il 256 nella riduzione teosofica è un 4. Il 512, 5 più 1 più 2 fa 8. Il 1024, 1 più 0 più 2 più 4 fa 7. Andiamo a vedere fino al 1024. Ho tirato fuori dei numeri, cioè ho ridotto il mio codice del raddoppio, che è la mia cellula che si sviluppa, che è il mio diapason, che è la mia musica 432, l'ho ridotto con questa riduzione teosofica e ho trovato dei numeri. La sequenza numerica che emerge da questa riduzione si ripete ciclicamente all'infinito. Adesso io non sto qui a farvi oltre al 1024, farvi il 2048, farvi il 4096 e avanti fino all'infinito. Ma fidatevi, e se non vi fidate fate la prova voi, sommate sempre, fate questa riduzione teosofica e vedrete che viene fuori sempre una sequenza 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. È un esagono, sono 6 numeri. È un esagono invisibile, no? Perché noi sappiamo che sono questi 6. Ma o possiamo anche immaginarlo come un anello numerico. Che rappresenta questo anello? Puramente il piano materiale, cioè la nostra realtà illusoria che per noi però è visibile. È la terza dimensione, l'interazione perenne tra le polarità opposte, la dualità che stiamo provando qui nella Terra, no? Il positivo negativo, maschile e femminile, luce e ombra, che genera che cosa? Genera lo spazio, spazio fisico, quello che io adesso per andare a casa devo fare i miei 70 km ed è uno spazio. Rappresenta l'inerzia, cioè il mio viaggiare, la mia velocità, rappresenta il tempo lineare, quanto ci metto per arrivare a casa. Ma se osserviamo questo schema con assoluto rigore, che cosa trovo? Avete fatto un po' un conto? Io ho visto che mi viene fuori sempre 1, 2, 4, 8, 7, 5. O se li metto in fila 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Cosa vi balza agli occhi? Un'assenza sconcertante. Chi manca in questa griglia numerica? Manca il 3, manca il 6 e manca il 9. Loro non appaiono mai. Nel piano materiale essi sembrano deliberatamente esclusi da questo circuito dove c'è la manifestazione fisica. Quindi dove si collocano il 3, il 6 e il 9? La risposta a questo enigma è proprio la chiave del pensiero di Nikola Tesla, perché lui parlava di questo 3, 6 e 9. Questi numeri operano su una dimensione, chiamiamola superiore, a livello di ottava. Non appartengono al corpo questi numeri, al corpo grossolano della materia, ma allo spirito, all'energia radiante, all'etere, al magnetismo. Lui lo chiamava proprio l'etere sottile. Se analizziamo matematicamente l'interazione esclusiva che c'è per esempio tra il 3 e il 6, i primi due numeri, 3, 6 e 9 abbiamo detto, tra il 3 e il 6 scopriamo che essi formano proprio una polarità energetica che è come una dinamo cosmica autosufficiente. Perché faccio questa metafora? Chi ha la mia età sa che quando si andava in biciclettina avevamo la dinamo sulla ruota, perché pedalando facevamo girare la dinamo e si accendeva il faretto della bicicletta. Adesso è tutto elettrico, wifi addirittura, va bene, però noi avevamo la dinamo. Bene, questi tre numeri sono quella dinamo cosmica che rende autosufficiente l'universo. Vi rendete conto di quello che ho appena detto? Non l'ho detto io, sono parole di Tesla queste, ma vi rendete conto di che cosa ho appena detto? Vi ho appena detto che l'energia
è autosufficiente. L'universo non ha bisogno di fare il pieno di gasolio per muoversi. È tutto gratis, ragazzi. Ed è per questo che Tesla lo hanno suicidato in qualche modo. Perché continuava a dirci che di energia ce n'è infinita, è gratuita per tutti, perché la dinamo cosmica che lui aveva immaginato rendeva autosufficiente tutto il movimento dell'intero universo. Max mi scrive: la somma della somma dei numeri è infinita. La somma della somma dei numeri è infinita. Max 58. Va bene. Davide dice: e allora saluzia Martina in pausa away. Davide, il poeta pazzo. Grazie, salutiamo Martina certamente. Restiamo però concentrati. Stavamo parlando di questa iterazione tra i primi due numeri, no? Del 369. 3 e 6, se raddoppiamo il 3, otteniamo il 6. Se raddoppiamo il 6, cosa otteniamo? Un 12, ma per la riduzione teosofica il 12 è 2 più 1. Quindi se raddoppio il 6 ottengo un 3. Se raddoppio il 12 ottengo un 24, ma il 24 cos'è? Un 4 più 2, 6. Se raddoppio il 24 ottengo un 48. 8 e 4, 12, 2 e 1, 3. Vedete come il 3 e il 6 oscillano perpetuamente l'uno nell'altro. Se io utilizzo il codice del raddoppio tra 3 e 6, utilizzando poi la riduzione teosofica, io vedo che raddoppiando il 3, poi raddoppiando il 6, raddoppiando il 12, raddoppiando il 24, il 48, il 96, eccetera, eccetera, io troverò come risultanza un 3, un 6, un 3, un 6, un 3, un 6, un 3, un 6. Cioè loro oscillano perpetuamente l'uno nell'altro, creando quello che noi chiamiamo in fisica un campo di forza toroidale, cioè una tensione bipolare tra 3 e 6 invisibile che sostiene, nutre e muove tutto l'asse materiale sottostante, cioè l'1, 2, 4, 8, 7, 5. Al di sopra di questa meravigliosa, mi viene da dire, oscillazione bipolare tra il 3 e il 6, là sopra, inviolabile, maestoso, chi c'è? C'è il 9, perché il 9 è il vertice supremo della geometria vorticiale, è quella che viene chiamata la singolarità quantistica in fisica, o viene chiamato anche il punto di zero assoluto, no? L'emblema del creatore, mi verrebbe da dire, no? L'emblema del vuoto creatore, bello del vuoto creatore. Infatti, se uso il codice del raddoppio, se raddoppio il 9, cosa c'ho? Un 18, ma 1 più 8 fa 9. Se raddoppio il 18, un 36, ma un 3 più 6 fa 9. Se raddoppio il 36, ottengo un 72, ma 7 più 2 fa 9. Il 9 non muta mai. Il 9 non oscilla come il 3 e il 6, che oscillano fra di loro e che mi nutrono la parte materica, perché il 9 praticamente non si piega alla dualità, rimane costantemente identico a se stesso. Lui riassorbe ogni moltiplicazione, ogni volta che lo moltiplico lui la riassorbe e si porta al 9. Ogni espansione all'interno del proprio centro ritorna al centro, è immutabile. Ecco perché rappresenta l'universo stesso, rappresenta la coscienza sorgente e rappresenta l'energia del punto zero di cui vi parlavo. Ed è per questa precisa ragione che io oso definire scientifica che Nikola Tesla affermava, vorrei dire con una certezza incrollabile, che comprendere questa magnificenza di questa triade divina di numeri significava possedere proprio le coordinate matematiche per decodificare, diciamo così, l'intera creazione. I numeri 3,
i numeri 6 e il numero 9 sono le linee di forza lungo le quali l'energia si muove dal regno potenziale a quello manifestato, a quello materico. Volendo andare oltre, si potrebbe parlare anche di Gurdjieff e del suo enneagramma, ma anche qui andrei fuori e ci vorrebbe un'altra trasmissione o due per parlarvi anche di tutto ciò. Vi faccio ascoltare un altro pezzettino, perché prima vi ho fatto sentire Mozart dal K313, vorrei farvi sentire ancora un Mozart, ma dal K580. Sentite anche qui come a 432 Hz Mozart riesce a donarci emozioni pure.

sempre un peccato abbassare il grande Mozart, sentire la meraviglia delle sue composizioni, di come riusciva ad usare la matematica delle note per creare queste grandi, grandi, grandi emozioni. Grazie Amadeus, grazie, grazie per tutto quello che hai fatto e che ancora stai facendo, magari dall'alto del tuo sapere di dove ti trovi. Allora, Sisto dice: in assenza di spazio, tu Giordano che sei nel luogo dove trasmetti e io che sono a casa mia, potremmo abbracciarci. Nel caso che noi entrassimo in comunione, io e te saremmo la stessa cosa. Pensa che meraviglia, Sisto. Ma guarda, è proprio così, Sisto. E anzi, ti dico che io in questo momento ti mando il mio abbraccio che arriva in tempo reale, senza spazio e senza tempo, nel non locale. Il mio abbraccio è lì con te. Grazie. 7-6-2 finale. Wow Giordano, sono nato in questi numeri 9, 6 e 3. Hai svelato l'arcano della mia vita. Grazie, ci vediamo in barca. Ci vediamo in barca, facciamo quel bel bagno di suono in barca. È già tutto pieno, quindi non è pubblicità. È già tutto strapieno, non c'è più posto. Allora, Silvia, meravigliosa spiegazione del 3-6-9 che non avevo mai afferrato così bene come hai ben espresso. Grazie. E dopo dice anche, aspetta, ce n'è un altro, sempre di Silvia da Verona. Leggo Silvia da Verona qua. Grazie Giordano, le tue storie sulla musica e le tue frequenze sono sempre interessanti. Ma Silvia, anche a te arriva il mio abbraccione grandissimo e il mio grazie per la tua benevolenza. Grazie, grazie, grazie. Ma non ho ancora finito, ho ancora mezz'oretta di informazioni da passarvi. Perché adesso andiamo a vedere per bene cosa ha a che fare questa intuizione di Nikola Tesla con la fisica acustica del 432 Hz. Perché una volta che abbiamo compreso questa matrice geometrica invisibile, no? Che però sottende alla struttura di tutti questi numeri che abbiamo visto, ecco, qui è necessario compiere questo passetto avanti per unire tutta sta bella impalcatura teorica che abbiamo creato alla fisica acustica e quindi alla fisica del suono. Che cos'è da un punto di vista strettamente meccanico il suono? Quindi quello che mi hanno insegnato a scuola quando si faceva lezione di acustica. Bene, c'è un punto di vista che mi dà proprio la parte fisica, della fisica acustica, che mi dice che il suono è un'onda di pressione vibratoria, un'oscillazione elastica, quindi che crea proprio questo movimento di compressione e rarefazione dell'aria, che si propaga dove? Qui nella Terra si propaga attraverso l'aria, oppure attraverso un mezzo più fluido come l'acqua, oppure un mezzo solido, quindi acqua, aria, o a parte pietra, legno, minerali, cioè, ma il tessuto corporeo, noi esseri umani. Viene misurata in Hertz, il suo simbolo è HZ, e sono proprio cicli oscillatori al secondo, cioè numero di vibrazioni al secondo. In questi ultimi decenni nel mondo della musica e anche della fisica acustica, e oserei dire anche nella medicina olistica, perché poi tutto si è spostato in ambito di guarigione, e si è sollevato questo dibattito pseudoscientifico, pseudostorico, però di proporzioni globali, perché ne parla tutto il mondo, riguardo appunto all'intonazione che utilizziamo per suonare, il diapason musicale che utilizziamo, no? E

Giappone, questa accordatura dell'A centrale, il A4 viene chiamato in anglosassone, ed è stato stabilito convenzionalmente che è 440 Hz l'intonazione standard, la frequenza standard che oggi utilizziamo praticamente nella, dico, quasi totalità della produzione, perché io per esempio scrivo solo a 432 e ci sono molti altri colleghi che scrivono a 432, e come ho detto all'inizio di questa trasmissione, tanti hanno fatto il saltino della rana, del fosso, e hanno visto che si comincia a parlare di 432 in modo sempre più ampio, e allora adesso tanti saltano il fosso anche in modo benevolo. Max Gazzè è l'ultimo di cui ho sentito, Stefano Bollani ancora prima, ma tanti altri. Allora, vi ricordo che tutto questo ambaradan di questa frequenza ha subito un sacco poi di variazioni, perché abbiamo chi si è opposto anche a tutta questa messa in scena, la vorrei chiamare così, messa in scena da parte di questa elite che ha voluto i 440 Hz. Purtroppo ci sono numerosi biologi, esperti di acustica e altri che non la prendono neanche in considerazione, cioè dicono è così, sapete, è a 4,40, è come chi diceva se lo dice la medicina io mi faccio la puntura, cioè non sto qui a farmi domande, no? E invece bisogna farsi domande, perché Giuseppe Verdi per esempio, che io ammiro alla follia, lo adoro, a parte per le robe meravigliose che ha scritto, ma per le palle che ha avuto nei momenti in cui tutti correvano dietro al 4,40, perché vi ricordo che se non eri con loro eri contro di loro, quindi tu avevi finito di lavorare se facevi il furbetto. Per fortuna Giuseppe Verdi era già un grande e quindi era dura, dovevano farlo fuori in qualche modo, no? Invece lui disse che la cordatura scientifica era quella a 432 Hz, e lui si batté veramente strenuamente inviando lettere ufficiali al governo, le abbiamo queste lettere, sono consultabili, perché lui diceva che per mantenere intatta nei teatri d'opera la salute e l'estensione vocale dei cantanti bisognava usare qualcosa che risuonasse in perfetta sincronia con che cosa? Guarda caso, con la matematica vorticiale di Tesla. Perché provate ad applicare la riduzione teosofica al 432 Hz, 4 più 3 più 2 cosa fa? 9, l'assoluto di cui parlavamo prima. Quindi 432 Hz porta impresso nel suo nucleo il sigillo di questo numero 9, la coerenza geometrica assoluta, abbiamo detto, no? Ma questo legame non è un caso isolato, non è un'estrapolazione così arbitraria che abbiamo deciso noi a livello numerologico, no? Se calcoliamo le frequenze di tutte le note che compongono l'ottava musicale, solo quella con il La centrale a 432 Hz, quindi con le proporzioni matematiche pitagoriche corrette, lì andiamo a scoprire delle cose interessanti. Se noi utilizziamo però il sistema di accordatura pitagorico costruito su intervalli di quinte esatte matematica, cioè sul rapporto geometrico puro dei due terzi, per chi vuole fare magari quel passetto in più, andarsi a studiare un po' il monocordo pitagorico e la divisione in parti di questa corda, quindi utilizzando le frazioni, diciamo così, lì scopriamo che le frequenze fondamentali delle note, quindi le note cardine do, re, mi, fa, sol, la, si, e do all'ottava, poi scopriamo delle cose mica da poco, perché noi vediamo che la riduzione delle loro cifre invariabilmente ed esclusivamente va a toccare la triade di Tesla, oppure va sui pilastri strutturali della manifestazione. Mi spiego meglio.

adesso fidatevi di me sui numeri che vi darò, però poi andate a verificarli, perché è importante sempre che non crediate a quello che vi dico, ma poi che verifichiate personalmente tutte le cose. Vi do le note con il La 432 e vi dico la loro frequenza. Il Do abbiamo detto che è un 256. Vi ricordate quando vi dicevo i diapason sono tutti Do? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Sono tutti Do a ottave, sempre una che raddoppia l'altra. Ma il 256 è l'unico numero che mi riporta alla struttura molecolare di cui parlavamo all'inizio, no? Come, come la nostra molecola iniziale si è sviluppata, 1, 2, 4, 8, 16, eccetera. 2 più 5 più 6 fa 13, 3 più 1 fa 4. Ecco che il 4 fa parte di quei numeri della manifestazione della materia e guarda caso è la fondamentale per la scala. Il Do è la nota fondamentale per la scala e ci sta dicendo sono la manifestazione della materia. Ma se poi passiamo alle ottave superiori, il Re è un 288. 2 più 8 più 8 fa 18, 8 più 1 fa 9. Ed ecco che siamo, il Re è già nel vertice di quella che chiamiamo la singolarità quantistica. Il Mi è un 324 Hz, 3 più 2 più 4 fa 9. Il Fa è un 342, 3 più 4 più 2 fa 9. Poi abbiamo il Sol, è l'unico che differisce dal 9 e dal 4. Perché? Perché il Sol è 384 Hz, 3 più 8 più 4 però fa 15 e 5 più 1 cosa fa? 6. Quindi gli unici due fino ad ora, il Do è la manifestazione, il 6 è l'oscillazione e Do Sol però che distanza hanno come intervallo tra di loro? La quinta pitagorica, Do, Re, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta pitagorica, che bellezza. Il La abbiamo detto 432, 4 più 3 più 2 fa 9. Il Si è un 486 Hz, 4 più 8 più 6 cosa fa? 18, 8 più 1, 9. Allora io ho un 4 del Do e un 6 del Sol che ho la quinta pitagorica. Tutte le altre note, Re, Mi, Fa, La e Si, la loro somma è 9. Questo, ragazzi, accade solo con l'accordatura a 432 Hz. E allora quando un'orchestra, un pianoforte, uno strumento terapeutico come il diapason o le musiche che vi ho fatto ascoltare, che io ho suonato a 432 Hz, non trasportate a, ma suonate a 432, ecco che l'intera scala di queste onde acustiche prodotte da noi in questo momento smette di essere un qualcosa di artificiale, di suoni che ci danno solamente un buon ascolto, che bella questa canzone, che bello questo pezzo. No, si trasformano in frattali geometrici della triade 3, 6 e 9 solo quando suono accordato a 432. L'intonazione invece a 440 sposta tutto questo in addirittura decimali dopo la virgola, cioè avrò dei numeri virgola qualcosa. Questo crea onde acustiche che costringono il cervello a un costante lavoro di compensazione neurologica. Capite? Che cosa induce un lavoro di compensazione continuo? Perché il cervello tende a portare il tutto in onde alfa teta, cioè tende a riportare alla gioia, alla felicità. La gioia e la felicità ce l'abbiamo quando siamo nella struttura
binaria dell'1, 2, 4, 8, 16 e ce l'abbiamo solo col 432, lì siamo a casa. L'universo risponde a questa numerologia sacra, a questa geometria sacra. E allora se io sposto col 440 e vado completamente fuori da questa triade 369, io, ripeto, costringo il mio cervello a una compensazione neurologica continua e questo induce l'essere umano a una tensione latente, tradotto stress continuo. Mano nella mano per voi, poi andiamo verso il finale.

Andiamo a sfumare Mano nella mano, un pezzo che mi ha dato tante soddisfazioni, è stato di aiuto per molte persone, io ne sono veramente molto felice. È un po' diciamo il merito delle musiche che ho scritto, ma soprattutto del 432 Hz, il merito grosso è quello. Allora, buongiorno, dice Marino, il suono come si propaga nello spazio? Ah beh, ci vuole un'altra trasmissione qui. Aspetta che spengo questo, ecco qua. Sì, ci vuole una trasmissione, no dai, adesso ti do due informazioni, dopo magari puoi approfondire. Il suono inteso come ciò che ascoltiamo noi con le orecchie è una cosa, il suono inteso invece ad ampio spettro è altro, cioè quello che ascolti tu, io, con l'organo vestibolare, con le nostre orecchie, è una range di vibrazione che va dai 20 Hz ai 20.000 Hz. Per essere veicolate, essendo onde meccaniche, hanno bisogno di un mezzo materiale come l'acqua, l'aria, i metalli. Per esempio, nell'aria il suono viaggia a 340 metri al secondo, mentre nell'acqua, per esempio, il suono viaggia a 1500 metri al secondo, nei metalli ancora di più, ancora più veloci. Nello spazio non c'è l'aria, attenzione, non vuol dire che c'è il vuoto, vuol dire che non c'è l'aria, è molto diversa la cosa. Ma non essendoci l'aria, non può propagarsi il suono come lo consideriamo noi, cioè quello che ascoltiamo, ma ci sono le onde elettromagnetiche, ci sono le particelle cariche, ci sono i fotoni, i fononi, c'è il plasma, c'è il vento solare, e questo è tutto suono, solo che non lo sentiamo con le orecchie. Però ho fatto una trasmissione apposta dove ho parlato del processo di sonificazione, per esempio. Nel processo di sonificazione c'è proprio la capacità che abbiamo avuto a livello di scienziati, io l'ho usato in molti miei CD questa cosa, di riportare queste frequenze elettromagnetiche in qualcosa di udibile. Per esempio, quando ho scritto Self-Healing, che sono i suoni dei pianeti, ho preso quei suoni che sono stati scoperti e registrati a livello però di onde elettromagnetiche, e attraverso il processo di sonificazione li ho riportati a frequenze udibili dalle nostre orecchie. Di più dopo dovrei espandermi ancora e raccontarti tante altre cose, però penso di averti dato una risposta che dopo tu potrai ampliare facendo le tue ricerche. Abbiamo la Silvana dalla Pedemontana che dice: ciao, non trovo per me molto facile, sì, non trovo per me molto facile, odio la matematica, che purtroppo è dappertutto, ma le tue trasmissioni sono istruzioni per la vita di tutti noi. Io quando ti ascolto sto bene, anche il tuo modo di esprimere i concetti, eccetera. Perciò un grande grazie come sempre, infinite grazie e un abbraccio dalla Pedemontana del Grappa. Ma ti voglio bene, Silvana, grazie infinite per queste tue belle parole. Sono contento che sono riuscito a farti piacere anche un po' la matematica, così se vuoi un consiglio spassionato, non odiare niente, eventualmente evita evita se non ti piace, ma spero di averti aiutato a non odiare la matematica. Davide D'Alesiano, un saluto ipergalattico, dice Davide, ma grazie di cuore Davide, grazie grazie grazie. Oh, Luigi da Pescara, bellissima trasmissione, tutto spiegato magistralmente di modo chiarissimo, sempre grazie e buone vibrazioni. Un carissimo saluto da Luigi da Pescara. Grazie Luigi, anche per te ti arriva il mio braccio nella non località, quindi fuori dal tempo e fuori dallo spazio, come dicevamo prima. Ultimi minuti per raccontarvi alcune due cosucce riguardo alla geometria frattale, al tempo, allo spazio, al cosmo. Mi premeva darvi queste informazioni, casomai il martedì prossimo concluderò questa cosa, perché non riesco a concluderla tutta oggi, ma mi prometto e vi prometto di concluderla martedì prossimo.
Perché c'è un aspetto che definirei anche sbalorditivo, che ha spinto tanti studiosi, in particolare gli astrofisici e anche i ricercatori, quelli un po' d'avanguardia, sapete, non quelli classici, quelli un po' più aperti di vedute, e li hanno spinti a riconsiderare l'intera struttura delle nostre unità di misura. E ci dicono che il 432 Hz nel nostro caso, ma il numero 432, che vi ricordo da 9 come somma, come riduzione teosofica, impariamo a usare i termini corretti, insieme anche a tutti i suoi multipli, a tutti i sottomultipli, governa in modo millimetrico le proporzioni matematiche dello spazio, del cosmo, del tempo biologico, che ci riguarda molto da vicino, e delle dimensioni dei corpi celesti, almeno quelli che formano il nostro sistema solare e che riusciamo a studiare in qualche modo. Questo suggerisce che il cosmo non sia risultato di un'esplosione caotica. Sapete che ci hanno detto è stato il Big Bang e siamo nati tutti, no? È come è uscito l'uovo da un culo cosmico ed è nata la gallina. Beh, insomma, un attimo, ragioniamoci, no? Quindi non è così nel caos e nella casualità che siamo nati, che è nato l'universo, bensì una meravigliosa struttura frattale perfettamente accordata su questa precisa costante vibrazionale che Tesla ci ha suggerito. Esaminiamo la geometria del tempo, per esempio, perché noi abbiamo creato gli orologi qui sulla Terra, abbiamo creato il tempo. Beh, un giorno terrestre, ossia il ciclo della rotazione completa del nostro pianeta attorno al proprio asse è di 24 ore. 4 e 2 fa 6. E quanti minuti sono 24 ore? Beh, 24 ore sono 1440 minuti. 1440 minuti. 4 e 4, 8 e 1, 9. I quali a loro volta si traducono in quanti secondi? 86.400 secondi. Wow! 8, 6 e 4, quanto fa? 18. 8 e 1, 9. Wow! Se dividiamo questo numero per 2, per separare idealmente il ciclo diurno da quello notturno, sapete cosa fa 86.400 diviso 2? Fa 43.200 secondi. 4, 3, 2. Il secondo temporale, che non è un'invenzione arbitraria dei nostri matematici babilonesi, è proprio un sottomultiplo esatto e pulsante della frequenza fondamentale dei 432 Hz. Mi devo fermare qui. Siamo arrivati a un punto che però mi prometto di continuarvi la settimana prossima, martedì prossimo. Vi leggo l'ultimo che mi ha scritto. Aspetta, puoi consigliare qualche libro semplice su questi argomenti? In questo momento di libri semplici su questi argomenti non me ne viene neanche uno, perdonami, 222 finale. Le mie ricerche sono molto molto intime, diciamo, e non arrivano da libri. Però cercherò se c'è qualche libro e poi vi farò sapere. Poi Marino dice: beh, grazie, mi ero dimenticato praticamente le varie onde. Certo, possono essere tradotti in suono. Certo, Marino, certo che sì. Allora, siamo verso il finale. Io vi mando come al solito fuori dal tempo e dallo spazio, visto che oggi l'abbiamo compreso. Un abbraccio vibrazionale di buone, buone, buone vibrazioni. E quindi ci sentiamo martedì prossimo e io vi voglio bene come sempre. Hypnotic Contact, la sigla finale. Buone vibrazioni.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Se io fossi fuoco, arderei lo mondo. Se io fossi vento, lo tempesterei. Se io fossi acqua, io l'annegherei. Se io fossi Dio, manderei lo in profondo. Se io fossi Papa, starei allor giocondo che tutti i cristiani tribolerei. Se io fossi imperador, sa che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo. Se io fossi morte, andarei da mio padre. Se io fossi vita, fuggirei da lui. Similemente faria de mi madre. Se io fossi cecco, quale sono e fui? Torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei le altrui.
1: Cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, queste reminiscenze scolastiche, memorie magari del post-maturità, Cecco Angiolieri, declamato addirittura da Vittorio Gassman. Come mai? Ma come mai partiamo così? Ma semplice, perché il brano che stiamo per passare adesso ha molto, cioè, molto a che vedere con questo tipo di comicità feroce, eh? Perché questo brano, tradotto dall'inglese, dice: non sopporto né la pioggia né il sole, e odio la spiaggia e anche le montagne, per non parlare della città, no, e anche di più della campagna, e soprattutto odio tutto di te. Tutto di te. Non mi va a genio tua madre. Odio anche la solfa di tuo padre. Non mi piace tua sorella. E sinceramente penso che anche il sesso sia sopravvalutato. E mi sento male, così male. Non ti sopporto proprio. Quando tu ci sei, odio tutto di te. Tutto, tutto, tutto. Che diciamo che non si fa mancare niente, ma capita anche a voi di avere tra le scatole proprio una persona che ormai, anche quando respira, non viva più. A loro, coloro che cantano Everything About You, gli Ugly Kid Joe, a quanto pare è andata proprio così.

0: Thomas, ci sei?
1: Carissimo Max, ecco.
0: Che sorpresa, ma buongiorno.
1: Con gli agli che Joe, ecco, ci andiamo a sentire, hai risvegliato la veemenza che c'è in me, che va a infortunare anche questa tua meravigliosa trasmissione. E niente, con l'occasione voglio proprio darti un sentito ringraziamento, ecco, per farci conoscere sempre tante cose nuove, così, con energia, con passione, con disponibilità, con competenza. Tu ti metti, offri il tuo tempo, ecco, per veramente farci conoscere un mondo per ogni tua puntata, ogni tua nuova puntata del Bosco dei Sogni, che vai sempre a portare quest'aria di freschezza in questa canicola che ti sta attanagliando, ecco, appunto, andandogli appunto a dedicare questo brano così leggero, ecco, era dedicato alla canicola, non altro, scritto,
0: certo. Comunque, cari ascoltatori, non l'ho pagato, è tutta farina del suo sacco, è il nostro Thomas.
1: Passo dopo a riscuotere, non c'è
0: problema. Ok, ma senti un po', una
1: ciao,
0: cosa.
1: Max, buona trasmissione, un grande abbraccio. Aspetta, tutti, a tutta la famiglia,
0: una cosa, ci tenevo a chiederti una cosa, se posso, un minuto, me lo concedi, un minuto. Tu ascolti Radio Gamma 5 sin da giovanissimo e sei entrato anche a farne parte sin da giovanissimo, come poi abbiamo anche letto nel libro scritto per il 50° dal nostro Fabio. Ma come hai conosciuto, come sei arrivato alla radio? Ripeto, eri giovanissimo.
1: La radio è stata una grandissima emozione, molto probabilmente, caro Max, forse abbiamo veramente all'interno di ognuno di noi un percorso a sé, che dobbiamo scoprire, che nello stesso tempo è già scolpito, è già lì nel nostro destino, in un qualcosa che si chiama destino. E nel mio destino molto probabilmente c'è anche questo approccio proprio con il mondo della radiodiffusione, perché dall'età di 13 anni, ecco, per una telefonata che ho fatto in una trasmissione radiofonica di intrattenimento di un'altra realtà locale, posso dire, insomma, si chiama Radio Cooperativa,
0: sì.
1: E che fatalità, dopo c'è anche scritto nel libro, c'è tutta la storia, insomma, che ci unisce, cioè, questa è la proprio la spiegazione, diciamo, tutte particelle di un solo atomo, che fanno parte della stessa materia, non lo so, insomma, dopo si parte dal 76 dopo la scissione, questo. Un paio di anni è stato così, questa signora che si chiama Francesca non credeva che avessi 13 anni e ha detto: presentati, dice, fatti conoscere, dice, non è possibile che sei così giovane, sapevano che avevo questa voce giovanile, sì. E da lì, insomma, tutto è partito. La mamma nel frattempo ascoltava Franco Carraro, che erano discorsi più impegnativi di un trevi che appunto potesse ascoltare un tredicenne, però nel frattempo è cresciuto assieme tutto, sia la passione per la radio, per la regia, per la tecnologia di allora. Non c'era nessun computer, ti posso garantire, e funzionava tutto tranquillamente. Infatti ci sono delle trasmissioni che vanno in onda al venerdì di Franco, sì, Carraro, da mezzogiorno e 30 alle 15, mezzogiorno, scusate, alle 15, si sentono divinamente, proprio quelle del 76, Franco e Olindo, quando fa Franco, la Franco prima maniera, la Franco più spensierato, che dopo ha avuto la sua crescita personale, l'evoluzione, perché la radio è crescita personale, veramente evoluzione, grazie all'ascolto, perché parlare, noi siamo tutti capaci a parlare, sappiamo la nostra pappardella che ripetiamo, no? Ci prepariamo a volte anche dei copioni se necessario, se non andiamo a braccio, ma è porsi all'ascolto. È forse all'ascolto che fa la differenza, che tu in una certa forma cresci proprio riuscendo anche qualche volta ponendoti nella condizione di ascoltare, di tacere, di non parlare, di non avere sempre questo scilinguagnolo così pronto per tappare qualsiasi buco, perché sai che sei uno speaker e tutto sommato non puoi fare dei buchi quando sei in trasmissione. E quindi questo veramente, e questo lo dobbiamo a grazie Franco Carraro, perché la testimonianza vivente, sia da quando sentite i primi interventi di una radio che era nata un po' come radio commerciale, nel 76 Radio Gamma 5 e poi Telegamma 5. Da lì ricordiamo, ecco, i natali di Vito Monaco, recentemente scomparso, questo conduttore, giornalista, professore Vito Monaco di Canale Italia, forse anche ultimamente è diventato, cioè, non lo so, mi sembra a pelle sentirlo un pelo scomodo, ecco, perché quando si fa la controinformazione, quando si va in direzione ostinata e contraria da qualsiasi ruolo che uno riveste, la propria piccola o grande carica, o porti il suo piccolo contributo, ecco, nel mondo dell'informazione o del risveglio di coscienza, alla fine non è che sei proprio così ben visto. Per carità, neanche non deve pretendere di essere adulato, però vedo che proprio cercare di portare una luce all'interno di questo grigiore che è la società oggigiorno, oppure essere orgogliosi di seguire un determinato percorso anche appartenente ad una minoranza, perché possiamo dire anche noi di essere una minoranza, cioè persone che seguono un'altra forma di cultura, di conoscenza, di desiderio di conoscere delle altre prospettive, magari della stessa realtà vista da spazi e da angoli diversi, da sfaccettature diverse. Questo ci fa capire proprio questo ruolo prismatico che è questa realtà dell'universo che ci appartiene e che noi apparteniamo adesso, che è la vita vista da prospettiva e da qualsiasi angolazione. E questo è il mondo, insomma, che mi accomuna a me, alla radio, al mondo dell'intrattenimento, a Franco Carraro in contemporanea, all'evoluzione della persona che si fa anche grazie a prima ad ascoltare e poi a essere dietro ad un microfono, e in questo momento dietro a un microtelefono a parlare con il conduttore che si chiama Massimiliano Ungaro, che sicuramente ha qualcos'altro di più interessante di andare adesso ad ascoltare o ad andare da intervistare ospiti molto più importanti che le semplice chiacchiere appunto di aria fritta che sta facendo con Thomas in questo momento.
0: Ma scherzi, io, su quello che hai detto, io ci scriverò un libro, cioè in pochi minuti hai detto delle cose fantastiche, cioè galattiche. Intanto Thomas, grazie di cuore a te per tutto quello che fai, per le tue trasmissioni e per come segui con amore la radio e ci sei sempre per ogni piccolo problemino. Sappiamo a chi rivolgerci, quindi grazie di cuore, e direi che c'è un buon terreno per invitarti prima o poi qui al Bosco dei Sogni a parlare veramente a cuore aperto della tua esperienza di vita e di radio, anche con Franco, ok?
1: Io ti ringrazio, è un piacere, ma già mi sento già anche troppo negli spazi di Radio Gamma 5 con tanta pazienza e con mi dedica anche nella parte dell'intrattenimento, quindi Max, vai a Briglia Ciolta, è una buona trasmissione.
0: Va bene, grazie.
1: E un buon caldo con gli altri Chigio soprattutto. Ciao, di nuovo, un abbraccio a tutti, grazie.
0: A presto. Ciao
1: buona
0: Thomas.
1: Ciao Max, ciao. Ancora. Ciao a tutti, buona estate. Ciao gente. Ciao.

Ciao Maxiota Roccheriggio, che oggi come divo di puntata niente più di meno che il nostro Thomas Radio Canovista dai tempi Bernardi, Davide, il poeta pazzo, e i nostri saluti anche di Andrea Sceriffo. Ciao Max, ciao Thomas, Franco Conolindo in arrivato.

Arrivo con la primissima ospite del Bosco dei Sogni, ma sono d'accordo con voi, è bellissimo poter dialogare tra noi speaker, poter condividere, cioè stare assieme, si sente il clima che alleggia in questa radio, no? È bellissimo, c'è molta sintonia, molta complicità e spontaneità nell'aiutare, insomma, chi più chi meno, però il nostro Thomas lo conoscete davvero, è fantastico, ve lo posso assicurare.

Max, che affa che fa, un long drink. Beh, guarda, 672, anche se sono in diretta, a questo punto un bel mojito fresco e ci starebbe, e ci starebbe.

Cara regia, anche tu vivi sulla corsia di sorpasso senza alcun segnale di pericolo? Sei anche tu così? Non credo, non credo. Sai a cosa credo? Alla sigla del Bosco dei Sogni, perché adesso inizia ufficialmente.

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, in questo 14 luglio caldissimo. Io sono però felicissimo di dare il benvenuto a Laura Antonini. Ciao Laura!
1: Ciao Max, come stai? Tutto bene?
0: Sì, ti dicevo, serve il cappotto e la sciarpa qua, assolutamente, perché sennò si rischia il raffreddore, però dai, tutto bene. Tu come stai?
1: Anche io, stessa cosa, stessa condizione climatica, credo che per una volta tutta Italia possa dire la stessa cosa, quindi siamo sotto lo stesso cielo, con lo stesso caldo e lo stesso cappotto,
0: certo.
1: Parafrasandoti.
0: Sotto lo stesso tetto, ho seguito anche la finale di Wimbledon domenica, bellissima, intensa, e sì, ne era detto, ci ha aiutato il fatto che non abbia piovuto, questo ha aiutato.
1: Direi che è difficile che piova.
0: Persino lì in Inghilterra, che insomma è all'ordine
1: esatto.
0: Questo ha detto. Sentite un po', cari ascoltatori, per chi eventualmente, ma non credo, non la conoscesse.
1: No, fai bene a spiegare, spiega.
0: Laura Antonini è una delle voci più note e amate della radiofonia italiana, da anni legata a Radio DJ. Accompagna gli ascoltatori con la sua energia, ironia e grande empatia, spesso in coppia con Rudy Zerbi.
1: Poi, diciamo ormai sempre in coppia
0: sì,
1: con Rudy Zerbi.
0: Lo chiami fratello ormai, è quasi un fratello d'anima.
1: Sì. Ormai sì, dopo 16 anni direi che è quasi parentela, glielo dico sempre io, siamo come dei conviventi, siamo come che ne so, le coppie di fatto, queste cose qua, perché chiaramente 16 anni sono tanti di vita e di collaborazione, quindi diventa
0: Senti,
1: veramente un parente.
0: Però aggiungiamoci un piccolissimo però, addirittura con Radio DJ sono 22 anni scoccati.
1: Esatto.
0: Caspita,
1: esatto.
0: Ma sai,
1: sono tanti.
0: Sai, quando si incontra una persona, una coppia che è in una lunghissima relazione, un lunghissimo matrimonio, viene da chiedere: ma qual è il vostro segreto? Come mai avete, cioè, come è durata 22 anni la vostra relazione? Tu cosa diresti? 22 anni di
1: matrimonio? Ma io direi innanzitutto che non me ne sono accorta, il che è già un buon dato, il fatto che questi 22 anni non siano stati 22 lunghi anni, ma sono stati 22 anni in cui è come se io avessi battuto le ciglia, e a un certo punto mi fossi accorta che, oddio, è passato un po' di tempo, no? Come quando guardi un bel film, come quando ascolti un bel disco, insomma, è passato velocemente questo tempo, e probabilmente il segreto è che sono stata accolta molto bene in questa radio, mi sono sentita a mio agio, è una radio che mi ha permesso di esprimermi, e quindi, avendo avuto questa possibilità, chiaramente sono rimasta fortemente e strettamente legata. Io dico sempre la mia più lunga relazione, come dicevi tu prima, proprio quella più lunga della mia vita, perché non neanche con mio marito ci sto da così tanto tempo, quindi è veramente la, come se avessi una sorta di fidanzata, no? Virtuale, che è la radio, e con lei sto da 22 anni felicemente, mettiamola così.
0: Senti, faccio un piccolissimo parallelo. Quando ho avuto ospite qui Marina Massironi, ci ha raccontato che appunto lei da giovanissima era timida e chiusa, poi l'ha aiutata l'amore per il teatro, e c'è una piccola cosa che non tutti sanno: lei ha iniziato a fare radio, cioè aveva un programma scolastico che ridendo ha detto sì, l'avranno ascoltato entro un chilometro quadrato, ma da sola faceva le voci, e le ho detto chissà quanto pagheresti per ritrovare quei nastri dove ti esibivi a fare l'alieno, a fare l'elefante e tutto il resto. Tu Laura, nelle tue interviste parli sempre dell'aver iniziato con la classica demo tape, la cassettina che spedivi per provare a vedere se ti prendevano. Ce le hai ancora?
1: Sì, ce l'ho. E ogni tanto do un ascolto, cioè butto lì per dire vediamo quanto sono cambiata, no? In questi, allora, da quelle demo sono passati più di 22 anni ovviamente, e quindi in questi 25, 26, anche di più, forse 27 anni, e trovo una ragazza molto, molto frizzante in quelle demo, molto veloce, molto da disco.

0: Mamma mia, come ho fatto a fare questa cosa qua? Invece mi guardo con occhi gentili, ecco, e dico, beh, però dai, aveva tanta forza, aveva tanta energia questa persona ed era dentro di lei proprio la voglia di fare, si capisce che avevo tanta voglia di arrivare da qualche parte, quindi erano begli inizi, secondo me.
1: E probabilmente alla luce della tua adesso enorme esperienza, quello che noti tu, questa freschezza, questo brio, questa grinta, l'ha notata chi poi ti ha chiamato, cioè con altri occhi, con altre orecchie, però ha funzionato. Ma
0: Sì.
1: posso chiederti di che cosa parlavi in quelle demo?
0: Erano demo estratte da trasmissioni. Allora, la primissima, io sono stata presa in radio la prima volta in una radio locale di Roma, però venivo dalla TV, perché io prima di uscire con la radio lavoravo in una TV locale, musicale, e quindi facendo musica ero abituata proprio a parlare come col taglio radiofonico, e lì mandavo delle videocassette. Quindi parliamo proprio del 1400, degli
1: Voilà.
0: anni 90, e mandavo delle videocassette. Poi una radio locale mi prese, e quindi con quella demo lì, cioè con i pezzetti di trasmissione, io feci questa audiocassetta proprio fisica e la mandai un po' in giro. Quindi in quella lì c'erano dei pezzi di trasmissione deliranti, cioè era di una velocità, facevo una classifica che io non lo so dove, con cosa respirassi, forse con le orecchie, perché proprio è così, è questa grande velocità, questa grande energia che viene fuori da quella demo lì. E poi quelle successive, cioè quelle crescendo, imparavo un po' a dosare l'energia, a rallentare, a raccontare cose, quindi si parlava di attualità, così come faccio adesso, notizie, brevi notizie musicali, magari legate alle canzoni di quel periodo, e quindi erano così, estratti di o vita quotidiana o canzoni, e quindi poi mi veniva magari da raccontare dell'artista. Questo era più o meno il contenuto.
1: Ok, detto tra noi, guarda, tanto non ci ascolta nessuno, cioè siamo solo emittenza per il Veneto, ma c'è.
0: Beh, vabbè, direi che il Veneto non è assolutamente nessuno, anzi,
1: Ma
0: noi siamo molto affezionati a Radio DJ al Veneto, perché tantissimi ascoltatori ogni volta che andiamo in onda ci scrivono da lì. Il Veneto è una, penso, delle regioni in cui abbiamo veramente un foltissimo gruppo di ascoltatori, quindi non lo sottovaluterei così
1: no,
0: facilmente.
1: però dicevo, è un aneddoto che rimane tra me e te, che non sa
0: Certo.
1: nessuno, però parlando di chi magari facendo un altro percorso, poi guardandosi indietro, ha un po' negato quella parte lì, sai chi?
0: Sì.
1: Una bravissima, io l'adoro, attrice e doppiatrice, Veronica Bevetti, lei ha iniziato con le sigle dei cartoni animati,
0: Ah,
1: e
0: vedi.
1: quella parte della sua vita lei la disconosce, non capisco
0: Che
1: perché.
0: peccato.
1: Infatti, cioè, ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro. Ma torniamo a noi, cara Laura, c'è un programma che a me piace tantissimo, c'è un podcast, L'Allenamente. Com'è nato?
0: Ah, quello ha una bellissima storia, perché nel 2021 più o meno c'era questo posto virtuale che era Clubhouse, dove c'erano tutti queste room, non so se ci sei mai entrato, tutti andavano lì dentro e si creavano uno spazio virtuale in cui chiacchierare, e lì ho conosciuto tantissime persone. Abbiamo cominciato a parlare con altri speaker di altre radio, si creavano queste in cui entravamo tutti quanti e parlavamo, ci confrontavamo sulla radio. Era veramente un mondo stranissimo, cioè lì io ho incontrato e conosciuto un sacco di miei colleghi con i quali non avevo mai avuto modo di interfacciarmi, e parlato anche con personaggi straordinari come Oliviero Toscani, ma tantissimi altri, perché ognuno lì si metteva un po' alla pari degli altri, per cui cadeva la barriera del quello è famoso, quello è di un'altra radio, quello è di un'altra televisione, quindi non fa parte del gruppo per cui lavori tu. Cioè, lì eravamo tutti nella stessa stanza e tutti potevamo parlare insieme, quindi è stata un'esperienza, secondo me, molto molto bella, durata proprio per il periodo pandemico, perché non uscivamo e quindi avevamo tempo di diciamo, passare molte ore online a chiacchierare con degli sconosciuti, fondamentalmente, o sconosciuti per noi, quantomeno. Lì ho conosciuto Alessandro Mora, il master trainer di programmazione neurolinguistica, che è il mio coautore e

0: conduttore di questo podcast che si chiama L'Allenamente. Alessandro faceva delle room in cui raccontava proprio delle sue esperienze come coach, come mental coach, e mi insegnò tantissime cose. Cioè io lo ascoltavo, dicevo, mamma mia, questa persona ha veramente tantissimo da dare, da dire, e tanto valore da regalare. E quindi diciamo che una volta o due ci siamo poi confrontati in privato e io l'ho invitato in trasmissione in radio, nel senso a intervenire, a raccontare delle cose. E quando lui interveniva succedeva una cosa bellissima, che gli ascoltatori di DJ, quelli del programma che conducevo io la mattina, impazzivano, cioè cominciavano a seguirlo a frotte su Instagram, a scriverci tantissimo, a partecipare. Lui faceva dei giochi, faceva degli esercizi fatti proprio per la radio, aveva creato, insomma, quindi è stato un grandissimo successo. Per cui da lì, facendola breve, che non è il mio forte, io purtroppo è la sintesi, non siamo nate insieme, gli ho proposto di scrivere 10 puntate insieme e proporle come podcast. In quel periodo nasceva anche One Podcast, che fa parte del gruppo per cui io lavoro, e quando mi hanno chiesto, ma tu avresti un progetto? Io ho portato questo progetto e l'hanno accettato. È stato un progetto di grande successo e la prima stagione incredibile, eravamo veramente primi nelle classifiche di quasi tutti i vari rilevamenti di podcast. E quindi questo ci ha portato avanti. Insomma, siamo arrivati alla quinta stagione quest'anno, abbiamo fatto tra aprile e giugno altre 8 puntate, e ogni volta ti devo dire che l'allenamento ci porta a conoscere tantissima gente. Abbiamo fatto anche un esperimento a teatro live
1: Che bello.
0: e a ricevere tanti feedback, tante conferme da parte di gente che lo ascolta, che ci dicono cose bellissime, e soprattutto il fatto che questo podcast ad alcune persone abbia cambiato la vita, cioè ha insegnato a queste persone, così come a me, perché io, essendo una speaker, quindi non una professionista di quel settore, cioè del mental coaching, però anch'io ho imparato tanto e quindi è servito tanto a me psicologicamente. E tante persone ci dicono la stessa cosa, che stanno meglio, cioè che hanno imparato a vedere le cose anche con occhi diversi, e questo ci ha resi tanto tanto orgogliosi.
1: Sai Laura, conoscendoti, cioè 22 anni radio DJ, 16 anni coro di Zerbi, già 5 stagioni del podcast, sei per le relazioni lunghe, eh?
0: Sono fedele, sì, sono molto fedele. Io sono una persona che quando trova il giusto posto dove stare non si sposta. Cioè io sono veramente una persona che torna nei posti dove sta bene e coltiva le persone con cui sta bene. E quindi diciamo che non sono una persona un po' focosa, quindi capace anche di litigare furiosamente. Però se tutte le cose, i presupposti sono buoni, non mollo, ecco. Quindi quando credo tanto in un progetto come in quello dell'allenamento e quello di Radio DJ, non, difficilmente mollo quel progetto, quindi devono cacciarmi loro, insomma, mi devono scalzare loro da dove sto, perché per me le cose fatte bene, che faccio con molto amore, le porterei avanti sempre, cioè mi piace proprio, ci lavoro con grande entusiasmo, questo sicuramente.
1: La radio è un grandissimo strumento di crescita e, come hai detto anche tu, è un bellissimo specchio, cioè c'è la condivisione, c'è l'aspetto degli ascoltatori. Figurarsi un podcast come L'Allenamente, e ci hai già detto che è bello vedere la risposta degli ascoltatori,
0: Sì.
1: ma anche da parte tua c'è stata veramente una crescita parallela a
0: Sì.
1: portare avanti questo podcast. Verrebbe da chiederti, c'è un episodio particolare che proprio ti è rimasto nel cuore, che ti ha colpito?
0: Dell'allenamento,
1: Sì,
0: intendi?
1: sì.
0: O dell'effetto dell'allenamento che ha
1: Dell'allenamento, è
0: avuto?
1: proprio un tema proprio particolare che ti è rimasto nel cuore.
0: Allora, guarda, l'allenamento ha tanti temi, tantissimi ne abbiamo affrontati, cioè è incredibile come poi sia inesauribile, perché uno potrebbe pensare, sì, vabbè, ok, avete fatto la prima stagione, è andata benissimo, tante migliaia e migliaia di ascolti, no? Per cui perché continuare? Perché in realtà l'allenamento è ovunque, in ogni branca della nostra vita c'è bisogno, secondo me, di approfondimenti. E noi eravamo partiti con la classica posizione del supereroe per affrontare le difficoltà. difficoltà, con dei trucchi mentali che ci aiutavano a superare determinati momenti, la gestione della rabbia, delle fobie, delle paure, ovviamente sempre senza andare poi nel campo della terapia, della psicoterapia, perché lì ci sono altri professionisti che se ne
1: Certo.
0: occupano, però tutti quegli escamotage, a volte anche semplicemente di comunicazione con gli altri e con noi stessi, come diciamo nel podcast, che ci permettevano di migliorare la vita delle persone. Non per scherzo, insomma, io ho detto, vabbè, ok, provo su di me, perché se io devo proporre una cosa, cioè, non, magari sto testando come fanno su Instagram, testiamo questa crema nuova, vediamo come va. È chiaro che se mi riempio di brufoli non te la proporrò mai, no? E quindi ho detto, vediamo come funziona questo allenamento. E quindi ho cominciato io stessa a praticare quello che incidevamo nei nostri podcast e mi sono resa conto che il mio caratterino in certe cose si è smussato, cioè ho imparato a respirare, ho imparato ad essere un pochino meno d'impatto, no? Io sono una che reagisce 1-2, cioè, quindi avere quel momento anche più di gestione della rabbia, dell'essere così appunto impetuosa, e su di me questa cosa sta funzionando, insomma, quindi ci sta lavorando ancora. Non sempre funziona, funziona, però almeno ho capito determinate cose anche di me stessa, anche del modo di dire, di comunicare con gli altri, perché noi a volte diciamo delle cose, facciamo delle cose e pensiamo di essere assolutamente nel giusto, senza metterci minimamente in dubbio, in gioco. E invece, facendosi qualche domanda giusta, spesso possiamo capire se effettivamente quello che facciamo stia andando per il giusto verso. Perciò lo consiglio, io lo consiglio per prova, cioè magari scegliete una puntata che vi ispira nel titolo oppure iniziate dalle prime, le prime 10 secondo me sono utili a tutti, però se proprio avete un problema particolare, magari andando a scandagliare le 40 puntate e passa, potrete trovare quella che voi fa più al caso vostro, insomma, e provare a fare un test se effettivamente vi rilassa o meno. Ci sono un sacco di esercizi di respirazione, di meditazione, chiamiamola così. Quindi aiuta, aiuta sicuramente molto in tanti campi.
1: Mi piacerebbe, se mi concedi il permesso, passare un pezzettino di un episodio
0: Certo.
1: dell'allenamento, giusto per sentire appunto quanto lavoro c'è dietro, perché è bellissimo da ascoltare. Cioè, riuscite a unire la brillantezza, la leggerezza, la cultura a temi profondi. È un equilibrio difficilissimo da raggiungere, oltretutto in coppia, eppure funziona alla grande. Questo è l'episodio 10, che è il primo che ho ascoltato e ho detto: wow, caspita,
0: Ma toglimi una curiosità, l'avevi scelto perché il titolo ti attraeva
1: Ma è
0: oppure c'è
1: sempre così,
0: stato
1: ma è come con le persone, c'è sempre un quel qualcosa, o un libro, un film, c'è qualcosa che ci chiama, no? Quindi,
0: Ok.
1: all'epoca per me, le trappole della mente, fatalità.
0: Dai,
1: Sentite,
0: proviamo.
1: sentite la nostra Laura Antonini, le trappole della mente, allenamente.
2: Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
3: Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
2: Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
3: Nei prossimi 27 minuti parleremo di come prendiamo le nostre decisioni.
2: La frase di apertura di oggi è dello scrittore di fama mondiale Dan Brown. Una cosa che non tutti sanno dell'autore del Codice da Vinci è che vive in una casa molto particolare, un posto simile ai suoi romanzi. Ci sono porte e passaggi segreti a ogni angolo e non sorprende che, come ammette lui stesso, il loro architetto pensasse che fossero dei pazzi al momento della progettazione della casa. L'ufficio in cui scrive è nascosto dietro un dipinto e in biblioteca ci sono diversi passaggi segreti, proprio come nei suoi romanzi.
3: Wow! E allora oggi vediamo proprio come funziona il cervello per prendere le decisioni. A noi piace pensarci come esseri razionali. Ora non so se Dan Brown, nel
0: Ma
3: caso, abbia proprio fatto delle razionalizzazioni particolari sulla sua casa. In realtà noi non siamo proprio così razionali. Infatti prendiamo la maggior parte delle decisioni istintivamente, molte persone dicono di pancia, e solo dopo le razionalizziamo, cioè ci convinciamo di aver fatto la scelta giusta. E capiremo proprio come funziona questo meccanismo per imparare a prenderne più controllo quando serve. Allora, partiamo da un concetto che abbiamo già ascoltato più volte in questo podcast. L'obiettivo principale del nostro cervello è quello di...
4: risparmiare energia.
3: Bravissima Laura. Al nostro cervello non interessa che siamo felici, che prendiamo le decisioni giuste per la nostra vita, che troviamo il nostro posto nel mondo. No, al nostro cervello interessa risparmiare energia. E come fa a farlo? Creando delle abitudini, creando degli schemi automatici di pensiero, di comportamento. Poi, se queste abitudini sono buone, ci fanno stare bene, tanto meglio per noi. Altrimenti ciccia, per lui va bene lo stesso.
4: Nella puntata di oggi vogliamo dare degli spunti per creare abitudini che, oltre a far risparmiare energia al cervello, ci facciano anche star bene e ci facciano prendere migliori decisioni.
1: Eccoci qui, questo era un pezzettino dell'episodio numero 10 di L'Allena Mente, le trappole della mente. Siamo con Laura Antonini. Dicevo, è un meccanismo, un orologio perfetto, un equilibrio perfetto di tante cose messe assieme. Laura, ma quanto lavoro dietro?
0: Tantissimo, tantissimo, perché sono puntate proprio scritte a quattro mani in questo caso, e quindi io cominciavo una parte, poi la mandavo ad Alessandro che la farciva con tutta la sua grandissima conoscenza del settore della mente, del cervello, dei comportamenti umani, e quindi lui faceva tutta la parte tecnica e poi me lo rimandava. Io da ogni cosa aprivo dei piccoli sipari in cui mettevo magari la storia di Dan Brown, la storia di qualcun altro, cioè la coloravo, ecco, mettiamola così, e facevo un po' di parte, che ne so, ludica di quello che poi è il suo mondo di grandi conoscenze. E abbiamo scritto veramente tanto, e in più ci siamo avvalsi della collaborazione di grandi montatori che hanno saputo ambientare soprattutto le puntate in maniera giusta. Quindi noi ovviamente, mentre scrivevamo, davamo anche tutti gli input: questo deve essere ambientato lì, quest'altro deve essere fatto così. A un certo punto c'è una battaglia in cui si sente proprio si sentono le spade, la gente che combatte sulle mura di un castello, cioè una roba incredibile per un podcast che parla della mente, se ci pensiamo. Cioè, noi abbiamo creato dei piccoli film dentro il podcast ed è stato bellissimo farli, perché poi abbiamo lavorato Alessandro Mora, io e Gabriele Rosi, che era il montatore delle prime quattro stagioni, e all'unisono, con un grande amore proprio, cioè tutti quanti: senti questo, senti quello, questo mi piace tantissimo, mettiamolo così, mettiamoci questa musica. Cioè, c'è stato veramente tanto studio di collaborazione tra tre persone unite proprio a far sì che il prodotto fosse ottimo, insomma buono, quantomeno gradito al pubblico, e così è stato poi, e questo ci ha fatto molto molto piacere.
1: Sai, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo tantissimi complimenti, tanti, tanti,
0: grazie.
1: Tanti, e c'è anche
0: grazie.
1: Chi fa qualche domanda, e mi piace pescare nel mucchio le domande più particolari, e c'è Anna, ad esempio, che ti fa tanti complimenti e poi ti chiede se da quando hai iniziato a fare l'allenamento guardi con altri occhi anche a Rudy Zerbi.
0: Guarda, Rudy, il povero Rudy, perché poverino sembra, allora, siccome Rudy ha una bruttissima nomea, perché lui sembra il cattivo, no, quando va in televisione, perché gli fanno sempre fare questa cosa che lui è lì, è il giudice, è il maestro nelle classi di musica, e quindi deve escludere a volte delle persone, perché chiaramente il percorso di una persona che sta in una scuola di musica non può essere quello di una persona tipo me, troppo buona, che fa sì, va bene, ok, prendiamoli tutti. Giustamente ci deve essere un vincitore, ci deve essere qualcuno che... E quindi il suo contributo, cioè quello di potergli consigliare o sconsigliare a volte su determinate cose, fa sì che lui diventi sempre il cattivo di turno, ma in realtà lui non è così. Cioè, Rudy è una persona di una simpatia estrema, cioè veramente simpatico, talmente tanto che a volte, siccome ormai poi ci conosciamo benissimo, noi non ci possiamo guardare in faccia in certi momenti, perché sennò scoppieremmo a ridere da un momento all'altro. Quindi Rudy è un simpaticone, una persona buona, non è per niente il cattivo che può sembrare, è molto competente musicalmente, quindi chiaramente quando gli viene chiesto un parere, questo è stonato o non è stonato, quello la verità te la deve dire, e quindi questo non sempre piace a tutti. Però ecco, insegnare a stare insieme a Rudy, secondo me, è la cosa più semplice del mondo. Noi siamo stati messi insieme in onda da Linus appunto nel 2010, e non ci eravamo mai conosciuti, nel senso che io e lui ci siamo trovati in uno studio. E il primo giorno eravamo in diretta insieme e la puntata è andata molto bene, cioè non abbiamo mai avuto questo scoglio del oddio parlo io, parli tu, adesso aspetta ci accavalliamo, cioè noi andiamo in onda a volte anche da studi lontanissimi, cioè lui magari è collegato da certe parti quando sta in trasferta oppure sta a Milano, io sto a Roma, e noi veramente non abbiamo neanche bisogno di guardarci nella webcam, perché ci basta semplicemente la sensazione di quello che stiamo dicendo in quel momento, perché ci conosciamo bene, perché siamo comunque molto affini, per quanto diversissimi siamo coetanei e siamo persone che hanno vissuto lo stesso periodo storico, per cui ci piace la stessa musica, abbiamo vissuto le stesse esperienze perché eravamo esattamente nella stessa classe, nello stesso anno, cioè non insieme io e lui, però lui in Liguria e io nel Lazio, stavamo facendo le stesse esperienze che faceva ogni ragazzino degli anni Ottanta, per cui abbiamo veramente un trascorso parallelo, e per questo probabilmente, essendo anche anagraficamente compatibili, ci siamo subito trovati bene anche in onda.
1: È che sai cosa? Spesso nelle interviste definisci Rudy Zerbi, che veramente ha una cultura musicale incredibile, cioè la sua aneddotica è un qualcosa che ti lascia a bocca aperta, cioè l'ascolto sempre anch'io rapidissimo, lo definisci geniale e imprevedibile. Oggi scopriamo che la persona che è più uno due scatto sei tu, quindi cioè, credimi, all'ascoltatore arriva più che chi ha pazienza sei tu.
0: E invece no, lui poveretto, come ogni tanto racconta in onda e fa morire dal ridere, dice io adesso non le posso dire niente perché questa qui mi mangia. È vero, lui quello che dice è vero, perché io a volte ho degli scatti da pazza e chiaramente lui mi guarda e mi fa vabbè ok basta, cioè, ho capito, cioè, come fa mio marito poi fondamentalmente, quindi oramai diciamo che tutti mi conoscono e tutti mi assecondano, e quindi no, lui non è il cattivo della coppia, assolutamente no, forse lo sono più io di lui sicuramente, è solo che io sono più apparentemente quella più buona, quella che ha più pazienza come hai detto tu, però non è così. Non è la vera verità.
1: Beh, allora mandiamo un pensiero d'amore al nostro Rudy, ok?
0: Perché sì, veramente... esatto, di comprensione, soprattutto, abbi pazienza.
1: Sì, veramente. Però adesso cito una tua opinione, una tua riflessione che hai fatto recentemente in un'intervista, dove hai detto: secondo me chi viene dal talent non ha un valore minore rispetto a un altro. Sono sempre attratta dai ragazzi con talento, mi piace tantissimo capire cosa funziona oggi. Non puoi pensare di essere in possesso del sapere radiofonico. Se ascolti i giovani, capisci il loro rapporto con la radio, che è importantissimo. Chi non li ascolta è carente di quella umiltà di cui parlavamo. Laura,
0: davvero l'ho detto io questo? Sì, mamma mia, quanta saggezza.
1: Sì, importante.
0: Ma veramente? Siamo sicuri?
1: Sì, dopo ti do tutti i riferimenti, dai.
0: Va bene, no, mi fido di te e del tuo grande lavoro di preparazione, quindi mi fido e dico anche che la radio è cambiata, cioè pensare di avere il predominio assoluto è da sciocchi, cioè dire che i cinquantenni, i sessantenni devono detenere sempre la radio sotto controllo è sbagliato, ed è vero che io ascolto i giovani e mi piace da morire, cioè a volte veramente mi piacerebbe stare in mezzo a loro per fare una puntata, capito, mezza pazza, capito, così come per tornare anche un po' indietro alle origini, quando anch'io ero così piena di vigore, piena di schizzi, no? Andavo di qua, andavo di là, passavo da un argomento all'altro super velocemente e seguo tanto e cerco di carpire come penso facciano poi anche loro, perché per i ragazzi magari imparare la tecnica, questo io non la sottovaluto mai, perché la tecnica radiofonica è molto importante, cioè non si può fare radio, aprire il microfono e dire oggi ho deciso che faccio radio, questo tu lo sai meglio di me, la radio ha delle regole e vanno rispettate, va rispettata proprio la radio in sé. E per cui parlare così a sproposito non ha senso, però nello stesso tempo anche cambiare un po' le regole non è male, per cui se ai miei tempi iniziali bisognava fare intro, outro, uscita, entrata, e parlavi qui un minuto, due minuti sul disco e non potevi dire questo, non potevi dire quello, cioè all'inizio, e mi ricordo anche nelle locali i direttori mi dicevano mi raccomando, che ne so, ti faccio un esempio, se fa molto caldo non parlare del tempo perché la gente fuori potrebbe dovrebbe soffrire di più se sente anche te che dici che fa caldo. Sì, però io pensavo dentro di me, ma fa caldo è un dato oggettivo, se non lo dico sembro scema, no? Però mi adeguavo a questa cosa, dicevo ok, non si dice fa caldo quando fa caldo.
1: Sai Laura, e questa... scusami se ti interrompo, siamo in pubblicità, vedi il tempo vola radiofonicamente.
0: Vai.
1: Riprendiamo subito, cari ascoltatori, a tra pochissimo, a tra poco.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Ciao a tutti da Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino 29,90. Maglietta in cotone 19,90. Giubbotto in microfibra a 29,90. Sandali uomo e donna, tutto a 39,90.
7: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
6: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
7: Rossella, ciao.
1: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, la nostra Laura Antonini ci stava raccontando che appunto agli inizi le dicevano se fuori fa caldo non dirlo anche tu perché fai percepire ancora di più il caldo agli ascoltatori, ma lei dentro di sé diceva ma ascolta, se è un valore, è un dato oggettivo, perché non dovrei parlarne spontaneamente? No Laura, è oggettivo. Aspetta, mi senti? Aspetta, ci sei adesso? Eccola qui.
0: Eccoci, ci sono.
1: Con la regia ogni
0: sono
1: tanto,
0: qua.
1: Sì. È un valore oggettivo, perché non parlare anche di cose, insomma, reali?
0: No, no, ma infatti è cambiato molto in questo senso, cioè questo era un esempio legato appunto a 25 anni fa e così tante altre regoline non scritte, diciamo, perché poi non è che esiste il decalogo del comportamento radiofonico. E ogni tanto leggo che di qualcuno che ti dice anche oggi, no? Ma questa cosa non si fa, quest'altra non si fa. Secondo me non è più così. Cioè, a parte, ecco, diciamo, a parte quelle deontologiche di base, e cioè non parlare male delle cose che passi, per esempio la musica, cioè è brutto denigrare un artista, questo non si deve mai fare, secondo me. Se non ti piace è meglio che non dici niente, piuttosto che fare un discorso, certo, tipo questo disco non mi piace o questa musica non fa il caso mio, ecco, questo non si fa. Però per il resto, insomma, diciamo che avere un po' di personalità non guasta, secondo me, in radio. E quindi anche uno che rompe gli schemi va più che bene, ma più che bene proprio, cioè sentire qualcuno che ha quel guizzo diverso a me piace tantissimo.
1: A proposito, quindi... di rompere gli schemi, un'altra cosa che apprezzo tantissimo veramente di te, della tua persona e della tua professionalità è che con i giovani tu dici provate, cioè fate tanta esperienza di radio, fate pratica. E poi c'è stato anche un momento, insomma, che eri sul palco con tutta una platea di giovani, anche ventenni, e gli hai detto, voi non lo sapete ma siete già vecchi, caspita, se non è rompere gli schemi questi, come dire, se vi basate su un vecchio modello di radio non andate da nessuna parte, è già superato, siete voi stessi. Bellissimo questo.
0: Lo sai perché? Perché per tanto tempo ho avuto la fortuna di collaborare con un'accademia di radio qui a Roma, e dove si formavano, diciamo, si cercava di formare dei nuovi speaker che arrivavano magari da altre radio con già una piccola esperienza la maggior parte, quindi si mettevano alla prova. In questa accademia noi avevamo una cabina proprio come in radio, li mettevamo dentro, io gli facevo regia e mandavo i dischi e dicevo ok, parla, cioè facevo fare una simulazione di intervento. E ti posso assicurare che la maggior parte delle persone che venivano a fare questi corsi, malgrado fossero tipo 20, dai 20 a, c'era anche il cinquantenne, però diciamo che la media era sui 25 anni, 30 anni massimo, erano già tutti anziani a livello di modus operandi. Lavoravano, cioè andavano in onda come se stessero conducendo un programma veramente di 40 anni fa, ma con la lentezza, con proprio i cliché proprio radiofonici più brutti, proprio quelle frasi che io dicevo, queste sono le frasi da non dire. E quindi a quel punto io ho detto: no, ragazzi, no. Cioè, svecchiatevi, perché ve lo sta dicendo una persona che è grande, che potrebbe essere anche vostra madre, però i vecchi in questo caso siete voi, perché non avete ascoltato nessuna radio moderna. Cioè, aprite bene le orecchie quando sentite i passaggi che fanno gli speaker bravi, cioè ascoltate che cosa fanno. Cioè, questa cosa qui che avete fatto adesso qui non la farebbero mai. Cioè, dove l'hai sentita questa cosa? Io gli chiedevo proprio: ma che radio ascolti? Ma dove l'hai sentito questo passaggio? Ma chi ti ha insegnato a fare questa cosa? Ah, boh, non lo so, ecco, cancelliamo e rifacciamo. E sì, qui era un po' Rudy Zerbi, secondo me, eh? Vedi che mi sto già rivelando nella mia seconda personalità. E perciò, insomma, spero di averli aiutati, ecco, spero che qualcuno di loro sia andato avanti poi dopo questi corsi.
1: D'altronde la tua era un'intenzione vera e propria di aiuto, di suggerimento,
0: sì,
1: data l'esperienza.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, certo, assolutamente rivolta a, per scopi altruistici, insomma, non assolutamente per me, quindi sì, senza dubbio.
1: Ci hai detto prima che è un po' cambiato il modo di fare radio, cioè nel corso del tempo anche il modo di fare radio si è evoluta, la radio si è evoluta. Riscontri anche, visto che hai un grandissimo margine di ascolto, sei amatissima insieme a Rudy, insomma ai Radio DJ, poi non parliamone, hai notato anche un cambiamento negli ascoltatori, nel tipo di ascolto?
0: Ma l'ascoltatore, allora, noi DJ ha un pubblico fedelissimo. Cioè, la cosa di cui si può vantare questa radio è proprio il fatto che gli ascoltatori sono perennemente presenti, cioè non ci hanno mai mollati, erano lì da prima che io arrivassi e saranno lì anche dopo, nel senso che loro veramente hanno un amore per questa radio che io impazzisco ogni volta a vedere che cosa fanno, che cosa scrivono e quanto vengono agli eventi, e l'amore che ci manifestano quando ci troviamo in presenza, e quindi probabilmente siamo cresciuti insieme, perché io ho tirato su, tra virgolette, arrivando 22 anni fa, c'era magari la coppia che aveva appena avuto una bambina e poi ho conosciuto la creatura che c'ha 21 anni, capisci? Bello. Quindi e queste sono le cose bellissime che magari in questi anni ogni sabato, domenica la mamma e il papà e oggi andiamo, che ne so, faccio nomi fittizi, e andiamo al mare con Sara che ha un anno e l'anno dopo ne ha due e poi tre, e poi me la ritrovo davanti che è una ragazza bellissima, più alta di me, e io dico: ma questa è la bambina, capito? E quindi rimango sempre scioccata da questa cosa di come veramente abbiamo tirato avanti, tirato su delle generazioni nuove che grazie ai genitori ci apprezzano e ci ascoltano. Non tutti, tutti, magari qualche ragazzo si sarà anche ribellato ai genitori che volevano ascoltare solo DJ, però è bello che le famiglie siano andate avanti anche con noi, quindi mi fa sempre molto piacere questa cosa.
1: Sai Laura, sappiamo che la tua prima passione, la tua prima intenzione sarebbe stata la traduttrice e interprete, tant'è che per te la parola, e si sente da come presenti, da come parli, la parola ha un valore immenso e imprescindibile. Quindi verrei appunto adesso da chiederti: la radio, allenamente, guardando al futuro, c'è qualche sogno nel cassetto ancora da esplorare?
0: Ma guarda, mi piacerebbe intanto continuare con i podcast, perché li trovo molto affini a me, e così come era la traduzione quando andavo a scuola per interpreti e traduttori, mi piaceva scrivere, mi piaceva il significato delle parole, come hai detto tu, e quindi mi piacerebbe continuare a scrivere altre cose. Ho già individuato un filone che mi piacerebbe approfondire, solo che quest'anno è stato un anno abbastanza denso e non ce l'ho fatta a buttare giù le prime puntate, però avevo già qualche idea. E altre cose, sinceramente, in questo e poi live, ecco, mi piacerebbe tanto portare l'allenamento live, gli incontri dal vivo mi piacciono veramente tanto, quelli in cui si riesce ad avere un contatto con il pubblico, come è stato appunto a teatro l'anno scorso quando siamo andati con l'allenamento a Milano, e sarebbe bello continuare a fare questo, ma anche per parlare, semplicemente fare delle conferenze per parlare di radio, per invogliare le persone a tornare a pensare di poterla fare la radio, perché non so quanto i ragazzi oggi siano ancora attratti da questo mezzo, che sembra un po' vecchio, un po' lento, un po' diciamo rispetto a tante cose che utilizzano attraverso i social. Mi sembra che magari la radio per loro possa essere un po' diversa, no? meno attraente, ma in realtà chiunque, qualunque ragazzo entri e spinga quel tasto, accenda quel microfono, non sa quale magia poi andrà a scatenare e quale legame intenso si va a creare, cioè un legame al quale è difficilissimo poi sottrarsi, perché dà assuefazione, dà veramente legame. E quindi io lo consiglio, perché a parte terapeutica e ha tanti buoni effetti sulla vita di una persona, perciò mi piacerebbe poterla far conoscere meglio, la radio, a chi non la conosce.
1: Sai, io sono un po' musicista, sono scrittore, cioè sono arrivato in radio già con un percorso formato, quindi la domanda è un po' particolare, vediamo se riesci un po' a rispondere. Tra la radio che fai tu e l'allenamento, dov'è che ti senti più libera, o è una libertà comunque diversa?
0: Allora, mi sento più libera in radio, perché la radio è in diretta e invece l'allenamento è registrato, per cui se mi parli di libertà ti dico diretta. La diretta è come guidare una macchina potentissima, un'astronave che decolla, un aereo che si libra in cielo, e essere lì al volante e avere la possibilità di toccare i comandi ed essere tu che fai qualunque cosa, cioè è una sensazione proprio di grande libertà, di grande espressività, cioè puoi veramente fare tutto quello che vuoi in quel momento, passando in punta di piedi sopra le canzoni, danzando proprio sopra l'intro di alcune canzoni, arrivando fino al punto del cantato e lasciandola un pochino prima. Cioè, quelli sono momenti in cui chi fa la radio con tecnica e amore, secondo me, non ha una grandissima gioia, e quello non me lo può dare una registrazione sicuramente, per cui sicuramente la radio tra i due.
1: Bellissime queste sfumature, cioè sono dettagli che veramente solo una persona che ama e ha grande passione per quello che fa coglie e condivide. Veramente mi hai fatto venire i brividi, bellissimo.
0: No, grazie.
1: E tra i nostri ascoltatori continuano ad arrivare una fiumana di complimenti, e poi c'è Marco 83 che è un po' ironico e ti chiede, sentendo come ne parla Rudy Zerbi, come stanno i tuoi vicini?
0: I miei vicini stanno bene, perché Rudy ha inventato una storia, perché Rudy inventa storie, fa riderissimo questa cosa. Allora, siccome una volta io avevo visto che dal balcone, dal cancello di casa dei miei vicini, era rimasto aperto, e vedo una tigre di ceramica nera, scusa, una pantera di ceramica nera, e allora io la vedo e lo racconto a Rudy. Rudy mi fa: eh beh, è chiaro che questa cosa fa capire che in questa casa succedono cose un po' strane. E io dico: ma quali cose strane? Si sa che chi ha la pantera nel giardino. Io gli ho detto: che fa? Chissà, mi ha detto, controlla gli andirivieni. Io dico: ma sei pazzo, è una famiglia rispettabilissima, cosa stai dicendo? E quindi da lì ogni volta lui continua a dire che io vivo accanto, sì, a questa famiglia che fa cose strane. Però io gli ho detto: guarda, te la sei inventata, però siccome fa ridere, e spero che loro non la sentano mai, cioè nel senso che non capiscono, soprattutto siccome ho tanti vicini, vabbè, è vero che la pantera ce l'hanno solo loro. Però insomma, se l'avete capito, sappiate che è uno scherzo, un grande scherzo di Zerbi, che si porta avanti ormai da 5-6 anni questa storia, sì, non per niente fondata, ecco, data dalla sua fervida immaginazione, mettiamola così,
1: fervida immaginazione delle 8 del mattino, perché ricordiamoci, sì, voi vi alzate prestissimo per essere,
0: sì,
1: lì.
0: Sì, sì. Sì, molto presto, non prestissimissimo, perché però, insomma, c'è gente che anche va in giro alle 3 di notte per andare al lavoro. Noi, diciamo, io mi alzo alle 6 adesso, prima quando facevamo 7-10 mi alzavo alle 5, adesso alle 6, e quindi arrivo in radio un'oretta prima, alle 7, e comincio a preparare, insomma, quindi non è proprio un orario impossibile alle 6 del mattino, anche perché mi alzo alle 6 anche adesso, per cui cioè, non riesco a mettere a posto l'orologio biologico io quando non sono in radio, perciò è un orario a cui sono molto abituata, non mi pesa neanche più. fondamentalmente.
1: Cara Laura, il tempo qui volevo, starei veramente ad ascoltarti per ore, ma come mi scrivono i nostri ascoltatori che auspicano addirittura un tuo passaggio in Veneto, magari qui in regia della radio, chissà, chissà, non si
0: magari,
1: sa.
0: Magari un giorno, se dovessi venire da quelle parti, ti chiamo e tu dici dai, andiamo.
1: Sì. Però, per salutarci, sai, io i nostri ospiti del Bosco dei Sogni, io chiamo viaggiatori nella vita, visto l'esperienza che condividono, chiedo sempre come saluto un piccolo messaggio che vi va di condividere con i nostri ascoltatori dal cuore, qualcosa che proprio senti come adesso. Mi senti? È caduta la...
0: Aspetta, mi sono persa l'ultimo passaggio. Okay. Un piccolo messaggio dal cuore?
1: Per i nostri ascoltatori, un qualcosa che senti proprio nell'adesso.
0: Guarda, nell'adesso ti posso dire di vivere i momenti felici rendendosene conto. Cioè, è quella classica frase che ti dicono sempre, no? Quando sei felice cerca di accorgertene, cioè vivi quel momento. È un consiglio che ora come ora mi sento di condividere, perché la vita è un po' strana, no? Tante volte fa degli strani salti, da un momento all'altro cambiano le cose, succedono cose. Quindi secondo me, se uno riesce un attimo a sedersi e respirare, è un consiglio molto allenamente questo, e a dire adesso ho 5 minuti, ho un bel panorama davanti, sono rilassato. Ecco, rendiamocene conto, realizziamo questo momento, perché ci può servire, no? A fare una base solida per magari un altro momento in cui non potremmo non essere così rilassati, felici e soddisfatti. Perciò dico questa adesso.
1: Guarda, meglio di così non potevamo chiedere. Grazie di cuore. Grazie Laura di essere stata con noi oggi al Bosco dei Sogni.
0: Grazie a te per avermi invitata, grazie ai tuoi ascoltatori che saluto con grande affetto, e speriamo di ritrovarci qualche volta qui nel bosco o da qualche altra parte.
1: Lo
0: un abbraccio grandissimo.
1: Tantissimo, rimani lì che ti saluto un attimo, intanto cari ascoltatori rimanete lì anche voi. A tra poco!

Bellissimo questo mixaggio e gemellaggio Radio DJ Gamma 5. Complimenti Max e alla tua ospite. Questo è più o meno il tenore dei tanti messaggi che stanno arrivando. Ma sapete, il bello di incontrare professionisti come Laura, poi avete sentito anche Thomas prima, alla fine per chi fa radio è una grande famiglia, soprattutto quando c'è questo tipo di comunicazione, di apertura. È il professionista, è così, è una persona che comunque ama la condivisione, ama raccontare, e perché no, se può anche suggerire in qualche modo qualche dritta in più per fare radio, ben venga. Comunque sì, sono veramente felicissimo anch'io della puntata di oggi e di questi incontri così particolari.

0: prima volta che ho sentito suonare Solieri, eravamo nella sala riunioni di Punto Radio. Sono rimasto allibito. Allora facevamo la radio, era il 1977 o giù di lì. Quando cominciai la mia avventura musicale e organizzai il mio primo gruppo, fu lui che con la sua straordinaria bravura, la sua tecnica e i suoi volumi altissimi mi aiutò subito a chiarire al mondo che era nato il nuovo rock italiano. Vasco Rossi, e con lo show diamo il benvenuto a Maurizio Solieri. Ciao Maurizio.
1: Grazie, vedo che hai il mio libro sotto mano.
0: Hai visto? Beh, guarda.
1: Esatto.
0: Intanto,
1: questa sera rock and roll.
0: Questa sera rock and roll è un libro bellissimo, cioè tu sei riuscito a farci rivivere proprio quei momenti, quel periodo e tutte le tue emozioni, ti fa vivere tutto,
1: certo,
0: quello che è passato.
1: Certo, io insomma, bene o male, voglio dire, mi ricordo benissimo tutto quello che ho fatto, tutta la nostra carriera, gli incontri, le cose, i primi brani scritti insieme, eccetera eccetera, per cui insomma, voglio dire, e poi diciamo la prima parte del libro, no, Queste sere rock and roll, è stata scritta fra il 2009 e il 2010, no? Insieme a Massimo Poggini, che è un giornalista musicale molto importante, vecchio amico fin dai primissimi tempi, e poi diciamo abbiamo continuato poi nel 2022 a fare la seconda parte, che arriva appunto in quegli anni lì, insomma, ci mancavano ancora parecchie cose. Sono bellissimi tempi che io ricordo sempre con grande piacere, e via andare, insomma.
0: Io intanto, per i nostri ascoltatori, che tu sai siamo in diretta e ci scrivono in tempo reale, faccio una brevissima introduzione. Guarda, senza fare neanche grande fatica, la prendo direttamente dal libro. Maurizio Solieri è uno dei migliori e più conosciuti chitarristi italiani. Per oltre 30 anni ha suonato con Vasco Rossi, firmando tra gli altri brani immortali come C'è chi dice no, Lo Show, Canzone, Dormi, Dormi, Ridere di te e tanti tanti tanti, oltre ad essere stato uno dei componenti della mitica Steve Rogers Band. Nella sua carriera ha collaborato come musicista, autore, produttore, compositore anche con altri artisti tra cui Skin, Dolce Nera, Biancazzei, e ha fondato i Class e la Maurizio Solieri Gang, pubblicando, esatto, diversi album solisti e anche libri. Ed eccoci qua. Intanto, sai Maurizio cosa mi ha colpito tantissimo nel leggere la tua biografia e autobiografia? Due cose. E la prima la condividiamo in pieno. Elvis, Beatles, passando poi per Jimi Hendrix. Abbiamo detto tutto, cosa dici?
1: No, tutto no, cioè voglio dire, Elvis Presley, The Shadows, Beatles, sì, Rolling Stones, Jeff Beck Group, e tanti altri, insomma, cioè, poi tutta la vita, diciamo, del rock inglese e americano dagli anni 60 in poi, insomma, perché poi io, avendo dei fratelli più grandi che studiavano all'estero, fin da bambino ascoltavo appunto i dischi che mio fratello portava dagli Stati Uniti, quindi il grande e nuovo rock and roll americano.
0: E infatti è bello vedere e leggere che hai iniziato così, sei stato colpito da questi big della musica internazionale, Elvis, i Beatles. E poi dici proprio che Jimi Hendrix è stata una rivoluzione, una vera rivoluzione.
1: Beh, Jimi Hendrix è stato veramente un fulmine a ciel sereno, capito? Perché a parte che ha cambiato completamente il tratteggiamento della musica rock, no? Mettendo insieme blues, rock, queste chitarre distorte che in quel momento utilizzavano solo lui e Jeff Beck, che era il chitarrista degli Yardbirds, certo, poi sostituito, sostituì Eric Clapton, Jeff Beck, e poi insieme a Jeff Beck entrò anche Jimmy Page, e poi dagli New Yardbirds ai Led Zeppelin, il passo breve. Per cui insomma Hendrix fu veramente un grande avvenimento quando ascoltai i suoi primi singoli, che all'epoca si ascoltavano sul mangiadischi, no? E poi nel 68 lo lo andai a vedere dal vivo a Bologna insieme a un mio amico, e all'epoca facevano al Palasport di Bologna, quello in centro, all'epoca facevano concerti pomeriggio e sera, un doppio concerto. Io vidi il concerto del pomeriggio e c'erano tipo 200-300 persone, pur essendo già Hendrix molto molto famoso in tutto il mondo, e quindi l'ho visto praticamente, non c'erano transenni, non c'era niente, l'ho visto praticamente a pochi metri dal palco, quindi puoi immaginare l'emozione del vedere. Io già avevo cominciato a suonare la chitarra da qualche anno, e quindi l'emozione di vedere questi enormi amplificatori Marshall, queste Fender Stratocaster, questi pochi pedali che lui usava, però che davano una sonorità veramente incredibile, insomma, per cui ancora adesso Jimi Hendrix è amato da tutti i chitarristi e non solo del mondo, perché ha una sonorità talmente riconoscibile che è pazzesca proprio.
0: Io assorbo, cioè tu hai visto dal vivo Jimi Hendrix, io prendo tutto, che bello, che meraviglia. E di la verità, hai suonato anche tu qualche volta Little Wing? Dai, sì.
1: Sì, centinaia di volte, non solo, anche Fire, The Wind Cries Mary, Purple Haze e tanti altri. E ancora adesso capita ancora di suonare questi pezzi, perché sono dei grandi classici, come ad esempio un altro chitarrista che ho amato moltissimo e amo moltissimo, Eric Clapton. Tant'è che mio figlio l'ho chiamato Eric.
0: Sì, ok. Bravissimo batterista, bravissimo, l'ho sentito
1: molto,
0: suonare.
1: Molto. Infatti ci sarà anche lui lì al teatro. Allora ci sarà il Gallo, e poi qualche pezzo lo farà anche Eric, che adesso compirà alla fine di questo mese 21 anni, che è un batterista della Madonna. Infatti io me lo porto sempre dietro, e poi piace moltissimo a tutti quelli che lo scoprono,
0: davvero.
1: Lo sentono, e poi ha fatto un suo gruppo con cui ha cominciato a registrare qualche pezzo in studio di registrazione. C'è una band di ventenni molto bravi, capito, che fanno proprio del buon rock and roll, ma con dei pezzi loro, per cui sono molto contento di questa cosa.
0: Sai, un'altra cosa che ti stavo dicendo mi ha colpito molto, soprattutto della tua infanzia, è che metti al primo posto, e lo racconti egregiamente, il fatto che hai avuto esperienze soprattutto dedicate alla fantasia e alla creatività a partire dai primi tempi della scuola, già dalle elementari. È stato fondamentale, importantissimo, lo spaziare con la fantasia e la creatività. Maurizio, al giorno d'oggi sembra che non si riscontri più tanto, soprattutto a scuola.
1: Vabbè, stiamo parlando veramente di due ere veramente lontanissime l'una dall'altra, insomma. Poi voglio dire, non è che tutti possono avere, capito, la creatività e così l'intenzione. Io ad esempio fin da bambino disegnavo, recitavo, poi dopo chiaramente ascoltando appunto i Beatles, gli Stones, gli Who e tutti questi gruppi, amavo molto la chitarra, tant'è che mia madre a 8 anni mi regalò la prima chitarra, che costava 8.000 lire, insomma. Per cui, insomma, voglio dire, no, adesso i ragazzini giovani, se non hanno una cultura dietro che viene anche dalla famiglia, vogliono tutti essere delle star, hai capito, senza esserlo. Per cui con questi social network, che sono stati veramente la rovina di tutto, credono già, poi lo vedi anche dalla musica italiana degli ultimi 7, 8, 10 anni, insomma, voglio dire, è plastificata ed è tutta uguale, con questi cantanti che non dicono niente. Poi qualcuno c'è, oppure qualcuno ci sarà, però è molto difficile che riescano ad arrivare ad essere conosciuti da un grosso pubblico, insomma. Poi la creatività, cioè una volta la creatività portava anche gradatamente al successo. Adesso uno può essere la persona più brava del mondo, e se non ha un gran culo o comunque si fa conoscere in qualche modo, rimarrà sempre nella sua cameretta, insomma.
0: Sì, è difficile permettimi, quello che passa al mainstream chiamarlo anche musica ormai, sinceramente, cioè c'è tutto un sottobosco, come dici tu, validissimo, che chissà perché non emerge, ma il resto, sai, anche avendo qualche giorno fa Angelo Branduardi qui in diretta, lui ha detto: Max, non ti dico neanche come scelgono i pezzi oggi, soprattutto per questi festival così tanto declamati, li scelgono solo per il numero di followers dei cantanti. Se
1: sì, certo.
0: Caspita.
1: E poi tutti cercano di avere milioni di follower, li pagano, li comprano, per cui poi qualcuno c'è, perché voglio dire, per dire, mio figlio e i ragazzi che suonano nella sua band, che si chiama Avalon, sono ventenni, ma sono bravi, capito? Hanno l'entusiasmo che avevo io ai vecchi tempi, per cui gente che sarebbe brava c'è, però bisogna poi vedere se ci sarà la possibilità. Ma voglio dire, anch'io che ho una carriera lunghissima alle spalle, ho incominciato con le radio, appunto radio, poi a Bologna, poi con Vasco siamo stati prima amici e compagni di radio.

0: mondo, tutti non fanno altro che citare Jeff Beck, insomma, assolutamente, perché comunque contemporaneamente a Hendrix, o forse appena dopo l'avvento di Hendrix, si è inventato dei suoni particolarissimi, mescolando anche delle scale arabeggianti col blues. Io mi ricordo, appunto, quando avevo 13-14 anni, amavo anche moltissimo gli Yardbirds. Per cui mi ricordo queste sonorità che faceva Beck e dicevo: come cazzo farà a fare dei suoni così? Per cui, insomma, una grande creatività e soprattutto una grande intelligenza nel creare delle sonorità che non si erano mai sentite, anche i Beatles, voglio dire, all'epoca da poche cose si facevano delle cose veramente originalissime,
1: Sì.
0: perché c'era la voglia di inventarsi, di creare, di portare avanti delle situazioni di altissimo livello.
1: Senti, visto che hai citato gli esordi, i primi tempi, prima di tutto radiofonici e successivamente musicali con Vasco, permettimi di
0: Sì.
1: leggere un pezzo del libro, un minutino, ok? Questa parte qui. Ho incontrato per la prima volta Vasco alle 8 di un brumoso mattino di marzo del 1977 alla stazione dei treni di Modena. Il tempo
0: Sì.
1: era freddo e umido, pareva lo scenario ideale per un film su Sherlock Holmes. Vasco aveva i capelli biondissimi tagliati corti in stile marine. Come esigeva la moda dell'epoca, indossava un paio di jeans scampanati, stivaletti di pelle e una felpa con la scritta Martini Dry. Ciò che allora attirò maggiormente la mia attenzione fu la custodia della sua Ovation, una chitarra ipertecnologica che era il sogno proibito di tutti i chitarristi alle prime armi. Un oggetto pazzesco, la cui tavola consisteva in due strati di grafite con in mezzo una lamina in legno di betulla. Era una chitarra acustica ma con un sistema di amplificazione interno ideata da un costruttore di elicotteri appassionato di musica country, in collaborazione con un team di ingegneri e tecnici aerospaziali. Certo, Maurizio, te la ricordi ancora bene quella chitarra, eh?
0: Beh, me la ricordo ancora bene perché all'epoca, sai, andavo a vedere la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, i grandi gruppi del rock, del prog italiano e tutti avevano quella chitarra lì, capito? Che fra l'altro costava un sacco di soldi, per cui quando la vidi sul famoso treno che ci portava a Milano, appunto nella primavera del 77 con Vasco Rossi, con Gaetano Curreri, con Ricky Portera, con Sergio Silvestri e tutti gli altri, chiaramente non poteva non colpirmi il fatto che Vasco avesse, vabbè che allora era già un DJ molto famoso e guadagnava molto bene, però mi colpì molto il fatto che avesse questa chitarra costosissima che era il top per quanto riguarda la tecnologia acustica, per quanto riguarda le chitarre acustiche.
1: Infatti poi prosegui così. Poco dopo essere partiti, dato che non riuscivo a staccare gli occhi dalla Ovation, chiesi a Vasco di lasciarmela provare. Era gelosissimo di quel gioiellino e temeva che gliela potessi rovinare, ma al tempo stesso era curioso di vedermi all'opera, così aprì la custodia e mi porse quella che per me era più di un'opera d'arte. Iniziai e dopo un po' Vasco mi disse: "Cazzo, sei bravo, tu sì che sai suonare la
0: No,
1: chitarra".
0: anzi, te lo dico con la sua voce. Cazzo, sei proprio bravo te, eh? Sei proprio capace di suonare la chitarra, capito?
1: Ma fantastico, cosa pagherei avere la macchina del tempo, essere su quel treno e vederti con gli occhi che ti brillano, mettere le mani su quella Ovation e suonarla finalmente.
0: Certo, eh.
1: Che emozione, eh?
0: Ah sì, una grande emozione, anche perché io l'avevo sempre vista sui palchi dei musicisti importanti, capito? Per cui non l'avevo mai provata. Fu una grande emozione mettere le mani su questa grande chitarra, insomma, costosissima e comunque per l'epoca molto molto tecnologica.
1: I nostri ascoltatori ti salutano calorosamente, non vedono l'ora di abbracciarti qui. Ad esempio, c'è
0: Certo.
1: Davide che scrive: "Grande Maurizio, simpaticissimo come sempre. Citando Vasco, direi che finché c'è Solieri non siamo soli". E poi dice, sì, volevo far notare come lo show di Vasco abbia un'assonanza melodica con un altro gran pezzo della Steve Rogers Band, precisamente dell'89, intitolato Uno in più dell'89.
0: Ah, Uno in più, sì, ha lo stesso giro di accordi, capito? Però il mondo è diverso, cioè la melodia è completamente diversa e il mondo musicale del

0: lo show è molto diverso, però sì, l'arpeggio è simile, perché ero all'epoca, come anche adesso, insomma, voglio dire, non ho mai smesso di ascoltarlo, ascoltavo molto i Police, Sting, per cui lui faceva questi arpeggi in minore, per cui insomma usai questo arpeggio sia in un pezzo della Steve e poi nello show, diciamo, lo utilizzai però con una melodia completamente diversa e con un inciso completamente diverso.
1: La cosa bella è che poi tu sei una persona che ha rotto tante barriere, tanti muri, cioè volendo avresti avuto un destino già scritto, perché tuo padre era medico condotto, medico di base con la carriera già avviata, e tu hai anche iniziato l'università con quel percorso, ma hai riconosciuto a te stesso: ragazzi, io sono un pesce fuor d'acqua qua, quello che voglio fare è la musica.
0: L'avevo fatto solo per far contenti i miei, soprattutto mia madre, perché diceva: come, cioè, all'epoca c'erano i classici medici condotti, no? Perché io vengo da un paese in provincia di Modena che si chiama Concordia, no? E per cui insomma, praticamente il lavoro ce l'avevo già pronto, come fanno poi tutti i genitori che cercano sempre di indirizzarti verso qualcosa di più semplice e che hai già sotto le mani. E io però ero troppo innamorato della musica, e quindi, e poi voglio dire, feci 3 anni di medicina, però dopo aver fatto i primi esami che andarono male, capii che bisognava imparare tutto a memoria, quindi assolutamente non c'entravo assolutamente niente, per cui poi feci il militare, poi appunto a metà del militare, tramite questo mio amico del mio paese, conobbi Vasco, e da lì tutto il resto, insomma.
1: C'è anche chi mi scrive: saluto il bellissimo abbronzatissimo Solieri, abbiamo bevuto un whisky assieme al Lido di Venezia dopo una serata di disco per l'estate, credo in discoteca, con tutta la Steve Rogers nel 1990. Che bei ricordi.
0: Certo, sì, beh, con la Steve suonavamo, poi allora stiamo parlando di 36 anni fa, per cui insomma, voglio dire, andavamo in giro, andavamo nei locali, avevamo tutte le nostre ragazzotte che ci seguivano, insomma, per cui, però voglio dire, il pubblico deve leggere il libro, hai capito? Perché lì ci sono tutte, cioè, chiaro che non ho potuto raccontare, diciamo, le avventure più particolari, perché insomma, o citare dei nomi di persone conosciute, però insomma, forse pochi sanno, cioè chiaramente lo sanno i miei seguaci, diciamo, perché sanno che io negli anni ho fatto, come tu dicevi prima, ho fatto dei miei dischi, dei pezzi scritti da me, parte in italiano, parte in inglese, parte strumentale, e soprattutto l'ultimo disco che è uscito 3 anni fa, che si chiama Resurrection.
1: Sto per passare Sono donne. Vuoi raccontarci qualcosa di questo brano bellissimo?
0: Dunque, è un brano molto blueseggiante che mi piace molto, ci piaceva molto e ci piace ancora molto, e a volte lo facciamo anche dal vivo. È un ottimo pezzo, voglio dire, nei dischi della Steve Rogers Band, devo dire, ci sono molti ottimi pezzi che ogni tanto, quando ci troviamo, facciamo dal vivo.

0: Senti, io vorrei provare a chiederti anche una cosa, magari un po' delicata, però è tanto bello parlare con te. Io ci provo. Un aneddoto, un ricordo particolare e speciale di Massimo Riva, ti va di condividerlo con noi?
1: Beh, con Massimo eravamo amicissimi fin dai tempi di Punto Radio, perché lui, pur avendo 10 anni meno di noi, ci seguiva, voleva a tutti i costi fare quello che facevamo noi, e Vasco metteva un po', frenava un po' questa situazione perché era troppo piccolo, cioè lui aveva 13 anni, noi ne avevamo 23. Ma con Massimo ne posso raccontare tante di avventure e soprattutto di tante cene che finivano sempre con molte grappe. Poi dopo andavamo nelle discoteche, ci divertivamo, poi soprattutto in sala di registrazione eravamo proprio colleghi musicali, e allora molti pezzi musicalmente li ho scritti io, i testi li faceva Massimo, poi anche le musiche fatte da lui spesso e volentieri in quei brani che scriveva lui dal punto di vista musicale ci ho messo le mani, ho cercato un po' di renderli forse più completi, per cui c'era una grande amicizia, e noi anche con gli altri ragazzi dello Steve, finita la tournée anche con Vasco, ci vedevamo lo stesso, uscivamo, andavamo a cena, andavamo nei locali. Massimo ha fatto, chiaramente incominciando dopo, la carriera che ho fatto io, poi a un certo punto ha deciso di fare dei dischi da solo, insomma, come poi abbiamo deciso insieme di fare la Steve Rogers Band e di portare avanti questo gruppo, che comunque ha fatto, di cui fra l'altro ricordo che recentemente la Sony ha ristampato i 4 dischi in vinile, col vinile 180 grammi, e quindi
0: esatto.
1: È bellissimo, insomma.
0: C'è un messaggio in particolare, io pesco nel mucchio perché puoi immaginare, i saluti sono tantissimi, i complimenti tantissimi,
1: sì.
0: Mi piace pescare quelli un po' particolari. Allora, Anna ci ha sentito parlare dei giovani d'oggi, che i tempi sono diversi, ma anche il modo di fare musica purtroppo è diverso, quasi senza anima. Dice: Maurizio, cosa consiglieresti ai giovani che vorrebbero intraprendere oggi la strada della musica, la propria musica?
1: Ma intanto è molto importante guardarsi allo specchio e capire se uno è portato per fare il musicista o l'artista in generale. Non basta fare delle canzoni noiose di un accordo, come fanno adesso quasi tutti i cantanti, che fra l'altro stasera incomincia anche Sanremo, quindi sentiremo anche un sacco di pezzi piatti, assolutamente, con dei testi così, insomma, spesso e volentieri che non hanno una spiegazione ben logica. Ma niente, intanto ci vuole la passione per la musica, che deve andare al di là del diventerò famoso, guadagnerò un sacco di soldi, mi comprerò la Ferrari, eccetera eccetera. Per cui bisogna intanto capire se uno è portato per fare il musicista. Se uno è portato, non è una cosa faticosa, insomma, ci sono tantissime scuole musicali, ci sono 1000 negozi di strumenti musicali, per cui i consigli che do, che intanto uno deve essere portato per la musica, al di là di quello che potrebbe succedere nel futuro. E poi comunque è un piacere anche suonare uno strumento, imparare a suonarlo bene, e comunque fondare un gruppo con degli amici e suonare, andare in sala prova e fare queste cose. I consigli che do sono questi, insomma. Poi, come molti fanno, non è per forza che tutti possono diventare ricchi e famosi, insomma, questo bisogna farlo con la passione, con il desiderio di imparare uno strumento musicale, di ascoltare la buona musica che c'è ancora all'estero. In Italia ce n'è poca, però sì, all'estero, Stati Uniti, tutta l'Europa, anche l'Europa del Nord, ci sono soprattutto il rock, che è il genere che io preferisco, ci sono moltissimi gruppi che hanno un buon successo, che suonano, e c'è un pubblico che li segue.
0: È proprio così. Presenti i nostri ascoltatori, guarda, non hai idea di quanti messaggi che vi stanno arrivando. Anche uno più particolare che ti chiede: progetti per il futuro? Hai qualcosa che ti va di anticiparci con noi? Così?
1: Ma per il futuro, diciamo, non ne ho, nel senso che un po' di serate le farò, hai capito? Però io non sono uno che ama tantissimo fare molte, molte, molte serate. Io un po' di serate, poi spesso e volentieri suono in Triveneto, in Friuli moltissimo, poi l'unica regione dove non suono praticamente è l'Emilia Romagna. Devo dire, capito? Però molto in Lombardia, in giro, eccetera, eccetera. Però progetti musicali dal punto di vista della scrittura di pezzi nuovi o di dischi per il momento non ne ho, assolutamente.
0: Sai come si dice, Nemo profeta patria, è
1: sì,
0: ancora
1: sì,
0: valido.
1: No, ma a me va bene, quindi non, cioè voglio dire, tanto voglio dire, quello che dovevo fare l'ho già fatto abbondantemente, quindi non c'è problema.
0: Grazie di cuore Maurizio di essere stato qui al Bosco dei Sogni.
1: Un ciao a tutti gli ascoltatori e un saluto a te.

Messaggi, tantissimi, grazie come sempre, di cuore, cari ascoltatori, ma che bello leggervi e quante belle parole che dedicate, ma è bellissimo. Poi c'è il nostro RDM, Roberto da Milano, che dice: non dimenticate Gilmour, suonava l'impossibile. Sai che mi hai fatto venire in mente un piccolo aneddoto? Quando abbiamo avuto qui al Bosco dei Sogni Phil Palmer, noto, famosissimo session man, ha suonato con tutti, dai Dire Straits a Lucio Battisti e così via. Ecco, parlando proprio di un evento che aveva organizzato Gilmour con artisti di tutto il mondo, quindi soprattutto chitarristi famosissimi, a Londra, e il nostro Phil Palmer ci ha descritto così Gilmour: la chitarra più rumorosa, nel senso con il volume più alto, cioè lui ha detto proprio louder che io abbia mai sentito, cioè così ha descritto David Gilmour, la chitarra con il volume più scassatissimo, più importante, più alto che abbia mai sentito. Belli questi aneddoti, cari ascoltatori. Sì, siamo a luglio, siamo a metà luglio, l'estate avanza, ma siamo sempre qui in onda al Bosco dei Sogni, continuiamo imperterriti, anzi super sprint finale, con nuovi ospiti che sarà bellissimo incontrare. Quindi vi abbraccio tutti, a martedì prossimo, qui Max Ungaro, buona serata, e per chi guarda la partita questa sera, beh, buona partita, che sia una buona partita, dai, alla prossima.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori sintonizzati questa sera sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Trasmettiamo dalla sede di Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Resteremo in compagnia con voi fino alle ore 21. Vi trovate all'ascolto di un programma proposto dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Inizio subito la lettura delle iniziative e poi vi darò alcune informazioni sulla nostra associazione. Allora, intanto sapete che da quest'anno è possibile di nuovo devolvere il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è di importanza solare e il vostro contributo è un radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi, i numeri da mettersi nero su bianco sono il codice fiscale della radio 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E sapete che è altrettanto importante sostenere la cooperativa Gamma 5 e potete farlo attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo trovate sul sito della radio radiogamma5.it. È anche possibile portare direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità alla vita di Gamma 5. E sapete che è ripreso da un po' di martedì il Cine Gamma 5. Questa sera ci sarà un bellissimo film proprio divertente, una piccola impresa meridionale. Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato da sua madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Ecco, siete ancora in tempo a venire questa sera, martedì 14 luglio, alle ore 21:30 in sede radio. E giovedì 16 luglio invece ci sarà su Canale Italia dalle 9 alle circa 9:20 il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco che parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, chi può guardi. Per info questo è il numero 346 36 144 69. E sentite anche dagli spot della radio che il 15 agosto ci sarà una giornata tutti in Malga in località Lobbia, 1350 metri, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia al chiosco Borraccia. Dalle 11 circa il via la passeggiata con guida e alle 13 pranzeremo in Malga con un menù di grigliata a 20 euro. Ci saranno anche panini e taglieri oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 003 89 88.
per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di 20 euro all'organizzazione. Ciao Bei e a mente vuota ve spetemo in quota. E c'è una

347 71 59 717. Allora, iniziamo intanto subito con il programma che abbiamo preparato per voi questa sera. Si tratta della continuazione della lettura del libro Tanta Tanta Vita. Vi auguro un buon ascolto. Ci sentiamo più tardi.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla nostra successiva lettura sotto il motto Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Oggi leggiamo di nuovo alcuni capitoli dal libro di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio della nostra epoca, intitolato Tanta, tanta vita. Siamo solo ospiti sulla terra. Diventare anziani o invecchiare. Il periodo della vita terrena trascorre per tutti in modo inarrestabile. Tutti noi diventiamo quindi anziani. Ciò però non significa che per forza di cose dobbiamo diventare vecchi. Nel capitolo intitolato Essere giovani è un atteggiamento interiore, ci sono tante persone già vecchie e Gabriele scrive: essere giovani non è soltanto una fase del ciclo di vita dell'uomo, bensì un atteggiamento interiore che non dipende né dal tempo né dall'età. Non è importante se l'uomo è ancora in giovane età o è più avanti negli anni, ciò che conta è ciò che l'uomo fa della propria vita. È questo che conta e che gli indica quanto è giovane a livello dell'anima. Dai pensieri dell'uomo dipende come si sviluppa la sua vita terrena. Infatti, al più tardi in età avanzata, l'uomo sarà ciò che pensa. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluiscono le fonti creative. Sia che l'uomo sia giovane o anziano, chi ottura le fonti creative sia continuando ogni giorno a dare la colpa agli altri, ma anche continuando a lamentarsi di ciò che la giornata gli porta come essere umano, non trova la propria vita. Anche chi conduce uno stile di vita superficiale e dopo aver appreso una professione crede di aver imparato abbastanza e pensa «mi bastano il sapere e le capacità che ho», invecchia. Diviene vecchio prima del tempo, poiché delimita se stesso, ossia restringe il raggio di azione della propria coscienza. Se chi è giovane resta impigliato nella rete di un modo di comportarsi di questo tipo, può essere certo che non soltanto invecchierà di anno in anno, ma che già in giovane età, anche se la pelle è ancora giovane ed elastica, potrà essere vecchio. Le rughe in se stesse dicono poco. È inevitabile invecchiare nel senso di sfiorire, dato che fa parte di una legge naturale. È però soltanto l'atteggiamento che si ha verso l'invecchiare che determina la vitalità di una persona anziana. Si dice che la società odierna sarebbe una società di vecchi, nel senso che il numero di persone anziane aumenta sempre di più e in relazione ci sono sempre meno giovani. Gabriele continua scrivendo: vorrei aggiungere che c'è anche una parte relativamente grande di persone che, come avviene spesso già nella mezza età, sono segnate da un senso della vita pessimista e rassegnato. La mancanza di una prospettiva interiore di vita le ha private quasi del tutto del loro slancio, della dinamicità e della freschezza data da un orientamento verso la propria meta. Si trascinano quindi a

0: fatica nelle loro giornate terrene, più o meno insoddisfatte, scontrose e prive di gioia.
1: Selten wird die Frage gestellt, warum?
0: Raramente ci si chiede perché è così. L'epoca odierna, con tutte le sue esteriorità, ci dà una risposta a questa domanda. Gli innumerevoli stimoli che ci raggiungono soprattutto tramite internet e la televisione occupano i giovani, i quali hanno di conseguenza esigenze che ben di rado vengono esaudite. Purtroppo nella società ci sono tante persone già vecchie, mentre ci sono poche persone anziane che personificano la saggezza della vita, dando così il loro contributo nella società per mantenere una certa costanza nei valori che potrebbe essere di stimolo anche per i giovani. Nella società odierna ognuno cerca di creare un posto ben considerato per il proprio ego, per poter accumulare dalla società un bel pezzo della torta comune che sta comunque divenendo sempre più misera.
2: Il seguente capitolo del libro di Gabriele contiene un consiglio che Gabriele dà ai giovani, ovvero:
3: lasst euch nicht durchhängen.
2: Non lasciatevi andare. Vivere consapevolmente significa imparare in modo consapevole. In questo capitolo Gabriele scrive: soprattutto i giovani perdono sempre più la speranza che le cose possano ancora migliorare. La paura di un tramonto della società si propaga come la peste. Molti giovani vedono sempre meno possibilità di salire di alcuni gradini sulla scala del successo, sia a livello scolastico che professionale. Purtroppo devono fare spesso l'esperienza di venire esclusi dai cosiddetti anziani, intellettuali che sono incollati alle loro posizioni. Spesso si tratta proprio di coloro che cercano di spiegare le proprie saggezze alla società senza avere alcun aspetto di saggezza. E i giovani, che sono sensibili, se ne rendono conto. Per questo alcuni di essi si rassegnano, sono frustrati e non riflettono più sui talenti che forse sono ancora latenti in loro. Non valutano se non potrebbe valere la pena di portarli alla luce e di svilupparli. Molti si chiedono se può servire ancora a qualcosa continuare a imparare. Gabriele scrive ancora quanto segue. Un consiglio ai giovani: non lasciatevi andare. Non cedete alla pressione delle passioni che vi vengono messe sotto gli occhi in modo così allettante, per esempio dalla pubblicità, in televisione e in internet, ma costruite sulla forza che è in voi e sui vostri talenti. Ogni uomo ne porta con sé alcuni nella propria vita terrena e ha il compito di farli fiorire e maturare. Vivere consapevolmente significa imparare in modo consapevole, accettare ogni fase della vita e trarne il meglio spiritualmente. Infatti, la qualità di vita più elevata, che può essere ampliata e sviluppata man mano che si diviene anziani, non dipende soltanto dagli anni, ma dall'atteggiamento spirituale dell'uomo. Chi ha smesso di lavorare su se stesso non svilupperà valori etici e morali e non farà maturare buoni frutti per arricchire la società. Quest'ultimo aspetto può eventualmente essere collegato anche con un successo esteriore. Tuttavia, chi comprende sempre più cosa significhi veramente la vita, diverrà sempre più indipendente dagli eventi esteriori che gli portano riconoscimento. Facendo riferimento alle sue esperienze, Gabriele continua a scrivere: la cosa migliore è porre fin da giovani le fondamenta per la vera saggezza in età avanzata. L'atteggiamento giusto per una prospettiva di vita positiva è essere a servizio della vera giustizia, dell'equilibrio della vita, ossia imparare senza tener conto dell'età e sviluppare la predisposizione dei talenti presenti. Imparare significa fare chiarezza in se stessi, orientandosi su una meta di vita elevata e seguire poi ciò che si è riconosciuto. Ciò apporta sicurezza interiore, libertà interiore e la forza per procedere.
0: Gabriele approfondisce il tema nel seguente capitolo intitolato «Scoprire la propria vita in modo nuovo. Sperimentate quanta gioia e soddisfazione porta a dare altruisticamente una gioia agli altri». Nel periodo della mezza età, quando la vita è al culmine della sua fioritura e la spinta del volere e delle aspirazioni diminuisce sempre più, molti parlano dei propri hobby, delle cose che piacerebbe loro fare, ma alle quali al momento non si possono dedicare come vorrebbero perché il lavoro, la famiglia e altre cose sono al primo posto. Le giornate sono ancora colme di lavoro e responsabilità anche nel campo familiare. Tuttavia gli anni passano, i figli diventano adulti e indipendenti. A poco cominciano a seguire la propria strada per fare le proprie esperienze nella vita. Di conseguenza la famiglia diviene più piccola. Non di rado chi rimane, come per esempio il padre, la madre o entrambi i genitori, viene preso dall'angoscia e dalla paura. Si sente di essere invecchiati. La paura si fa sentire in modo particolare se, oltre a tutto ciò, uno dei due partner ha lasciato il nucleo familiare o segue altre vie, ossia se è inevitabile che la piccola famiglia si trovi in crisi oppure quando ci si trova alle porte del pensionamento. Forse anche prima del tempo a causa della tensione presente in molte aziende che colpisce in modo particolare le persone di una certa età con un prepensionamento. In tal caso la piccola famiglia deve anche fare i conti con un reddito inferiore.
2: Gabriele continua scrivendo: nella società odierna tante persone si trovano in questa situazione precaria che alcuni considerano senza via di uscita. Quando una persona viene a trovarsi in una situazione di questo tipo o simile, si rassegna spesso troppo in fretta. Potrebbe invece farsi coraggio e non considerare la situazione senza via di uscita. Non sentirsi messa da parte ed esclusa, bensì cercare di scoprire la vita in modo nuovo. O si potrebbe anche dire: conquistare la vita, ma in questo caso la propria vita. Fino a quel momento l'uomo in genere ha potuto sviluppare se stesso e vivere soltanto in modo limitato. Ha dovuto rinunciare a molte cose per via della famiglia, del lavoro e della società. Si è tirato indietro, si è adattato alle necessità. Sicuramente è stato buono e giusto così. Ora ha la possibilità di scoprire se stesso. Potrebbe togliere dal cassetto della coscienza un hobby che desidera seguire da molto tempo o un talento che ha seppellito ed esaminarli più da vicino. Potrebbe valutare che possibilità ha ancora nel momento attuale, che cosa potrebbe fare o in che modo potrebbe portare un contributo che dà gioia a lui e serve anche agli altri. Non dovremmo rassegnarci davanti alle cosiddette cose inevitabili. Per chi vuole, c'è sempre una soluzione. Anche la nostra età ci offre tantissime possibilità, soprattutto nel momento in cui non siamo più così spinti ad avere un successo professionale. Quando i desideri e la volontà non sono più così forti e l'età ci richiede piuttosto calma nel nostro animo, qualcuno può scoprire una capacità o una caratteristica rimasta latente fino a quel momento e sviluppare i propri talenti nascosti per poi impiegarli, se lo desidera, al servizio dei propri simili.
1: Gabriele schreibt weiter.
0: Gabriele continua. Consideriamo in modo realistico la situazione in cui ci troviamo. Diciamo addio a ciò che si trova alle nostre spalle. Alcune cose sono state buone, altre meno, e da quest'ultime abbiamo potuto trarre un insegnamento. Ora possiamo realizzare sotto una luce completamente diversa ciò che abbiamo riconosciuto. Togliamoci di dosso tutto ciò che è vecchio. Ora vale il principio verso nuovi orizzonti e ciò significa diamo una nuova veste alla nostra vita. Se riusciamo a considerare questa svolta nella nostra vita come un'occasione per vedere le cose sotto una luce diversa, ben presto ci verranno in mente possibilità per dare alla nostra vita un nuovo senso positivo. Potremmo mettere in pratica propositi che coltiviamo da tanto tempo, ma che finora non siamo riusciti a realizzare perché eravamo ostacolati. Se ce li riproponiamo sinceramente, in noi affioreranno la speranza e la fiducia che molte cose potranno cambiare in meglio. Tuttavia, per staccarsi dalle abitudini seguite per decenni è necessario un processo. Per esempio, perché i nostri pensieri hanno seguito molto a lungo sempre gli stessi binari. Potremmo favorire questo processo, ossia trasformazione, cambiando per esempio qualcosa nell'arredamento del nostro appartamento, nella nostra stanza. Può inoltre essere di aiuto fare ordine tra i vestiti vecchi. Possiamo regalarne alcuni, mentre altri, che ci piacciono ancora e che sono adatti al nostro nuovo piano di vita, li riappendiamo nell'armadio. È probabile che ci verranno automaticamente delle idee di come far trasformare uno o l'altro capo da una sarta con pochi costi, dopodiché lo indosseremo di nuovo volentieri, con una nuova consapevolezza. Negli anni della giovinezza alcuni non soltanto si sentivano messi alla prova, ma pretendevano anche molto da se stessi, con il proprio volere e le proprie aspirazioni. Oggi, che in noi c'è più calma o che abbiamo forse raggiunto l'età per andare in pensione, non dovremmo ugualmente smettere di spronarci e di continuare a imparare. Quando avremo iniziato a prendere in mano la nostra vita in modo nuovo, percepiremo subito un vento nuovo che ci sospinge. Fare l'esperienza che è possibile cambiare molte cose e colmare di un nuovo significato ci fa sentire felici. Quindi non passeremo il tempo standocene a sedere senza uno scopo inutilmente, né ci lasceremo andare, né continueremo a rimestare la minestra del nostro passato, abbandonandoci alla nostra tristezza. Infatti scopriremo che da una o dall'altra parte c'è bisogno di un aiuto che siamo in grado di dare, se gli altri lo desiderano. Oppure in una determinata situazione è necessario che qualcuno dia una mano per riuscire a portare a termine una maggior quantità di lavoro e altre cose del genere. Un aiutante che esegue con gioia piccoli o grandi lavori sarà utile ovunque.
2: In particolar modo se non si mette in primo piano e non si aspetta né lode né altri tipi di conferma per il proprio ego.
3: Gabriele
2: prosegue dicendo: non mettersi in primo piano e aiutare gli altri altruisticamente è una virtù che può essere esercitata e perfezionata soprattutto in età avanzata. Quando una persona anziana se ne sarà resa conto e ne avrà fatto il proprio atteggiamento di base, avrà in mano la chiave per una vita appagata, come in età avanzata. E la vita la ricompenserà a modo suo. Come abbiamo detto, essa otterrà tanta, tanta vita. Infatti, rendersi utili quando si è anziani è un compito che arricchisce interiormente, soprattutto le persone in età avanzata. In genere, è inutile stare ad aspettare che la vita ci sorprenda con nuovi contenuti che ci danno gioia, senza che noi facciamo la nostra parte. In questo modo non raggiungeremo la felicità. Avverrà piuttosto il contrario. I dissapori che abbiamo coltivato nei nostri pensieri ricadranno su di noi, che restiamo passivi e in attesa, continuando a lamentarci, e ci spingeranno a muoverli in noi, a nutrirli con l'energia delle nostre lamentele, per prendere così sempre più possesso di noi e poterci sottrarre le nostre forze. Così facendo, ci mettiamo nelle mani di coloro che vogliono trascinarci sempre più in basso nell'oscurità che noi stessi abbiamo provocato. Vivere in questo modo significherebbe sperperare la nostra vita, ossia sprecarla. Ma non deve essere per forza così. Noi stessi abbiamo in mano la nostra vita e il nostro destino. Sfruttiamo questa nuova possibilità. Vale la pena, non soltanto per il presente, non soltanto per questa vita terrena. Possono cambiare ancora così tante cose, e anche noi stessi. Vi accorgerete di quanta felicità e appagamento porti dare altruisticamente una gioia agli altri.
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, con questo siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, tratta dal libro di Gabriele dal titolo Tanta, tanta vita, siamo solo ospiti sulla terra, diventare anziani o invecchiare. Se desiderate, potete ricollegarvi con noi per ascoltare la prossima puntata sotto il motto Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Vi auguriamo di fare molte esperienze positive nel riscoprire la vostra vita e ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

chi desidera approfondire i temi che vi abbiamo proposto questa sera, ad esempio questo della trasmissione che abbiamo appena ascoltato, lo può fare consultando il sito internet vita-universale.org. Lì è possibile trovare la descrizione delle nostre attività, la corrente del cristianesimo originario mondiale di Vita Universale. E c'è anche una novità, una trasmissione che andrà in onda su Rai 3 TV lunedì 20 luglio al mattino circa alle 10:30 nell'ambito di una trasmissione Spazio Libero Rai, programmi dell'accesso. Dopo varie domande siamo riusciti a poter proporre questa trasmissione. Il titolo è Gesù è venuto anche per gli animali. Vi invito a vederla, chi può naturalmente è al mattino, ripeto, il 20 luglio su Rai 3 TV alle 10:30 circa. Per info e oppure riscontri potete chiamare questo numero 011 043 60 80 oppure anche scrivere alla mail info@vita-universale.org. È possibile approfondire i nostri temi anche consultando il sito di Radio Santec Sofia TV, radio-santec.com, dove potrete trovare una serie di programmi a scelta, come pure su un altro sito di un'emittente, Gabriele TV Nuova Gerusalemme. Il sito è gabriele.tv. Anche qui trovate una serie di programmi a scelta al link mediateca oppure biblioteca multimediale. Tornando alla trasmissione che vi abbiamo proposto prima delle 8, posso anche dare questa informazione. Si trattava della lettura del libro Tanta Tanta Vita. È possibile richiedere l'estratto gratuito di questo libro chiamando Edizioni Gabriele La Parola. Potete farlo al numero di telefono 011 191 15677 dalle 10 alle 18 oppure anche dal sito edizioni-gabriele.com. potete chiedere, vedrete che ci sono vari estratti gratuiti di libri che si possono sia scaricare come PDF che chiedere come piccoli libretti cartacei che vi possono essere spediti gratuitamente a casa vostra.

e vi invito ora all'ascolto di due rivelazioni molto recenti, sono state fatte nel marzo del 2026, le faremo in sequenza, la prima di circa 18 minuti e poi a seguire la seconda. Vi auguro un buon ascolto.

0: Ich bin der ich bin.
1: Io sono colui che sono, il Cristo Dio, il vostro Redentore e fratello. Sì, io sono colui che sono, il Figlio di Dio, il Figlio primogenito, in unità con il Padre di eternità in eternità. Fratelli miei, sorelle mie, la mia vita in veste di Gesù di Nazareth è stata per voi un simbolo del servire e dell'amare. E come sapete voi stessi dai vostri testi tramandati, io non ho mai respinto alcuna sorella. Ma la penna menzognera dei sacerdoti, del gran numero di discepole e discepoli, ha lasciato solo i discepoli per le generazioni successive, per manipolare, per ingannare, per mentire. Perché in verità chi era presso la croce quando sono stato assassinato sul Golgota? Le sorelle. Già questo dovrebbe essere per voi un'immagine per smascherare la penna menzognera delle religioni che si definiscono cristiane. Io sono colui che sono, la vita in Dio, vostro e mio Padre. E io sono la parola profetica tramite le mie profetesse e i miei profeti, tramite i miei fratelli e sorelle, gli uomini e le donne giusti che si sono incarnati per me sulla terra e dovettero soffrire e sopportare in modo indicibile nelle carceri di tortura delle religioni che si definiscono cristiane e che oggi vengono anche finanziate dallo Stato. Io sono colui che sono, il Cristo Dio, e alla fine dei tempi tutto diverrà manifesto. Tutti i crimini della banda di sacerdoti che abusano del mio nome fin nei giorni odierni e ancora oggi tengono le sorelle sotto il loro giogo e non solo le ingannano, ma le opprimono anche nel modo maschile. In verità, l'abuso sui bambini è solo la punta dell'iceberg nel corso dei secoli. E queste chiese, queste religioni, sono ancora oggi protette e nessun pubblico ministero oserebbe arrestare un vescovo fino a quando non saranno rivelate le prove che sono disponibili in gran numero negli archivi delle religioni. Fratelli miei, sorelle mie, questo mondo è alla fine, non solo per via della natura, ma soprattutto dal punto di vista etico e morale, a causa delle azioni dei vostri governi e delle vostre guide delle religioni. Svegliatevi, svegliatevi davvero e riconoscete dove sono seduti coloro che sono contro il Cristo Dio e abusano del nome, del mio buon nome, per i loro scopi dissoluti di potere e di abuso di potere. Amici miei, nelle comunità di questo mondo, amici miei, nei bacini di raccolta In verità, è vicino il tempo in cui la luce della mia apparizione diventerà visibile in questo mondo, ma prima accadranno ancora molte cose. E così vi prego in continuazione. Diffondete la mia parola in questo mondo. Portate la mia parola a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutte le persone di buona volontà e anche alle anime nelle sfere di purificazione tramite le emittenti televisive che possono essere seguite dalle anime anche in alcune sfere di purificazione, affinché possano procedere, affinché non si incarnino più, a meno che la loro colpa non sia così enorme o non abbiano un mandato dal regno di Dio che le attira a incarnarsi di nuovo. In verità, questo mondo è alla fine. La caduta è alla fine. Già da anni viene spiegato agli esseri umani, già da anni io, il Cristo Dio, che io sono, chiamo gli esseri umani a cambiare. Io esorto gli esseri umani a interiorizzarsi. Entrate nel vostro interiore, pregate liberamente e abbandonate le istituzioni che vi mentono con le loro guide cieche che guidano i ciechi, che non sono degne di ricevere la mia parola. E in verità, la caduta volge alla fine e le ore sfuggono agli esseri umani. E così io invio di nuovo la mia chiamata nei popoli di questa terra. Utilizzate la vostra capacità di ragionare. Utilizzate la vostra capacità di ragionare. Prendete in mano i 10 comandamenti e il discorso della montagna che io vi ho dato per amore per voi, affinché troviate la via del perdono, la via per chiedere perdono per tutto quello che avete inflitto al vostro prossimo. Io vi amo così tanto, poiché io sono l'amore in Dio, vostro e mio Padre. E il Padre mi ha inviato a chiamarvi, ad ammonirvi. Il Padre mi ha inviato per pregarvi. Cambiate, smettete di agire nel vostro modo negativo. Io sono in verità il Cristo Dio e vi amo così tanto. Sì, io sono in ognuno di voi, quale forza energetica nei vostri cuori. Comprendetelo finalmente, amati fratelli e sorelle. Per decenni e decenni il Serafino della Sapienza Divina ha dato insegnamenti, istruzioni e rivelazioni e vi ha portato la pienezza dal regno di Dio. In verità, vi è stata data la pienezza per tutti i campi della vita, affinché possiate veramente percorrere la via verso casa. Sulla base di tutto quello che è stato rivelato, potete davvero purificare le vostre anime, percorrere in modo nuovo il cammino della vostra vita. Ma siete voi che dovete prendere la decisione per me o contro di me, che io sono di eternità in eternità, il Figlio di Dio, il Cristo Dio. E nel profondo, molto profondamente nelle vostre anime, nel nucleo centrale che racchiude in sé il vostro essere spirituale, lì è celato l'amore per me. E per amore per me siete venuti tutti in questo mondo per servirmi E servirmi significa servire i vostri fratelli e sorelle, contribuire a sostenere, ad aiutare. Sì, è il momento della riconduzione in patria, perché vogliamo toccare nei loro cuori tante, tante persone, fratelli e sorelle che hanno un'anima, affinché inizino, già mentre vivono sulla terra, a percorrere la via che riconduce nell'eterna casa del Padre. Su questa terra stanno per abbattersi catastrofi indicibili. Questa terra, questo mondo, con coloro che sono rivolti verso il mondo, non può più essere salvata. Come già rivelato, vi trovate su un pianeta che sta morendo. E così noi, dal Regno di Dio, continuiamo a chiamarvi tutti voi popoli di questa terra per esortarvi a cambiare. E il cambiamento potrebbe iniziare con le parole rivelate dal Serafino della Sapienza Divina. Se il mondo degli uomini riflette sul proprio rapporto con le sorelle. In veste di Gesù di Nazareth non ho mai condannato una sola donna, una sorella. Perché invece voi giudicate, voi uomini di questo mondo, siete migliori di una sorella? Io vi dico ancora una volta: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Io vi dico ancora una volta: smettete di valutare, smettetela con la vostra mancanza di pace, smettete di stuprare, assassinare e uccidere. Raccoglierete quello che avete seminato. Io sono il Cristo Dio, io sono l'amore, sì, l'amore per Dio e per il prossimo. E anche se quando ero in veste di Gesù di Nazareth, le mie parole nei confronti della casta sacerdotale sono state spesso chiare, dirette e inequivocabili, quando riconoscevo quali anime erano manovrate da forze demoniache. Io non ho mai lasciato alcuna anima, alcuna persona fuori dal mio cuore, poiché io sono morto per tutti e ho ingenerato la scintilla redentrice nel cuore di tutte le anime, di tutti gli esseri umani. È una forza energetica indelebile che garantisce davvero la vita eterna delle vostre anime. Io sono colui che sono, il Cristo Dio, e mi è dato dal Dio Padre e Madre il potere di ricondurre tutti gli esseri caduti nel Regno di Dio. E io gioisco che ora tante, tante sorelle siano veramente state scrollate dal Serafino della Sapienza Divina e si risveglino, perché questo accelererà la riconduzione in patria nel Regno di Dio. In verità, fratelli miei, sorelle mie, voi siete la comunità capostipite per edificare il regno della pace del Cristo Dio che io sono. E io non vi lascio, vi dono la mia forza per compiere i prossimi passi. Restate nell'amore, restate nella mia pace, poiché io vi ho portato la mia pace e vi lascio la mia pace. Io vi amo tanto, vostro fratello, il Cristo Dio, che dimora in voi. La pace sia con voi.

0: Ich bin.
1: Io sono la prima figlia di Dio. Io sono il serafino della sapienza divina, collegato eternamente con il cherubino della sapienza divina, nell'unità dei duali davanti al trono di Dio.
0: Ich war eure Schwester, Gabriele, die Botschafterin und Prophetin.
1: Io ero vostra sorella Gabriele, la messaggera e profetessa per quest'epoca, che è un'epoca della fine dei tempi. E insieme al mio duale, che conoscete come fratello Emanuele, vi saluto tutti nei vostri cuori con un saluto di Dio veramente di cuore. Amici miei, amati fratelli, amate sorelle, questa sera di oggi il mio duale, fratello Emanuele, mi ha lasciato la precedenza affinché io possa parlarvi. E sono molto felice, amati fratelli, amate sorelle. Sì, in questa serata gioisco in modo particolare perché sempre più sorelle e giovani prendono la parola e si esercitano a guidare la comunità del Signore e a fare il saluto nell'incontro della comunità trasmesso in TV per sostenere l'opera del Cristo Dio. In quest'epoca, sì, sono molto contenta per le numerose sorelle più giovani. Non voglio mettere da parte i fratelli, ma per una volta voglio dire una parola, voglio spezzare una lancia a favore delle sorelle in questo mondo, poiché questo mondo è ancora un mondo maschile. E il contenuto delle parole mondo maschile è quello che vedete se andate a occhi aperti in questo mondo. Sì, le strutture dei popoli sono ancora basate sul dominio dell'uomo, sul dominio di cosiddette eminenze, che hanno bisogno di onorificenze esteriori solo perché non hanno alcuna dignità interiore. In questa giornata voglio veramente spezzare una lancia per le tante, tante sorelle in questo mondo che devono soffrire sotto il dominio del mondo maschile fino a oggi. Desidero veramente incoraggiare le sorelle in questo mondo a svegliarsi e a liberarsi dalle strutture in cui vivono, che sono state imposte loro dal mondo maschile. O vedete, fino ad oggi la parte femminile è sottomessa agli uomini e il genere femminile non è quello che la donna rappresenta in questo mondo, bensì sono le caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e misericordia. Quindi ciò che molti fratelli hanno perso, motivo per cui molti fratelli, cioè questo mondo maschile, sono pieni di aggressività e brutalità nei confronti delle persone, della natura e degli animali, ma soprattutto nei confronti delle sorelle, delle donne. E così voglio veramente spezzare una lancia anche a favore delle tante sorelle che si ritirano nella solitudine, che si nascondono nei conventi perché credono di potervi servire meglio il Cristo Dio lì e di non essere così esposte all'aggressività del mondo maschile. In verità, io sono la prima figlia di Dio e io chiamo le mie sorelle. Innalzatevi nei vostri sentimenti, nelle vostre sensazioni e pensieri e rendetevi conto. Se servite il mondo maschile in senso generale, servite il Dio degli inferi. Diventate consapevoli, aprite gli occhi e guardate in questo mondo. Che cosa ha da offrirvi negli stati e nelle religioni? Uomini, dappertutto uomini, e le poche donne sono tollerate soltanto perché hanno assunto il mondo dei programmi degli uomini. Amate sorelle, e posso anche dire amati fratelli, che siete sulla via per preparare le vie al Cristo Dio, che significa giungere sempre più nell'amore per Dio e per il prossimo. In verità, prendete in mano i 10 comandamenti, prendete in mano il discorso della montagna, vivete l'unità, vivete l'amore per Dio e per il prossimo. Cari fratelli, care sorelle, nell'intero infinito, nel regno di Dio, non esiste l'essere in alto né in basso, non ci sono eminenze, non ci sono santi, non ci sono papi né cardinali e vescovi, e non ci sono nemmeno re e presidenti. Ci sono

fatto di questo amore altruistico che è la vostra eredità nel profondo delle vostre anime? Cosa avete fatto di questo amore infinito e di questa luce infinita delle vostre anime? Amate sorelle, guardate i volti delle giovani sorelle che questa sera tengono la comunità trasmessa in TV. Guardate, sono sorelle giovani con parole ricolme che entrano nei cuori delle persone. E poi guardate gli uomini anziani, le eminenze con il loro sfarzo e le loro parole insignificanti, sì, vuote. Vi rendete conto voi stessi che lì deve esserci qualcosa che non va? Perché mai la cosiddetta donna dovrebbe tacere nella comunità? Affinché i cuori delle persone non vengano toccati. In verità, io vi dico, le sorelle hanno edificato tante, tante comunità del cristianesimo originario. Le sorelle hanno fondato comunità per seguire il Cristo Dio e furono gli uomini che per millenni hanno perseguitato e combattuto le sorelle e le comunità del cristianesimo originario, che hanno sfogato la loro crudeltà su ragazzine indifese, su giovani donne indifese e anche su donne anziane, sempre gli uomini, sempre succubi del dio del sacrificio del sangue Baal. Fino a oggi, in verità, io spezzo una lancia a favore delle mie sorelle che soffrono in modo così indicibile sotto il dominio degli uomini. Ancora oggi le donne valgono poco nella società di tutti i popoli. Ancora oggi regna una disuguaglianza che non può davvero più essere tollerata. In verità, amate sorelle in tutto il mondo, unitevi nell'amore per Dio e per il prossimo e liberatevi dalle tribolazioni e dalle catene che il mondo degli uomini vi impone. Voi siete esseri liberi in Dio, l'Eterno. Voi siete veramente esseri liberi, dotati di tutte le forze dell'essere, proprio come i fratelli sono dotati delle forze dell'essere nell'amore per Dio e per il prossimo. In verità, questo mondo deve finire, poiché il mondo maschile è giunto alla fine. All'orizzonte è già scritta la rovina di questo mondo. E così mi rivolgo ancora una volta alle sorelle. Liberatevi da tutto quello che gli uomini vi impongono, dato che conoscono solo violenza, sfruttamento, schiavitù e stupro. In verità, amate sorelle, siate consapevoli di essere figlie di un vero Dio amorevole, di un Dio padre e madre che dimora in voi, che siete esseri di luce, in verità esseri di luce pieni di grazia, pieni di amore, pieni di forza di luce, e insieme ai vostri fratelli servite il nostro Dio padre e madre e suo figlio di eternità in eternità. Amate sorelle, prendete coscienza della vostra origine divina. Questo non significa che tutte le sorelle siano perfette. Ora vi trovate appunto sulla terra, sotto il dominio della legge della caduta, e siete diventate esseri umani con programmi umani e fin troppo umani. Ma perché, oltre a questo,

dovete anche rendere onore alla tirannia degli uomini, dal momento che avete sviluppato in modo davvero forte le caratteristiche della figliolanza in voi. Voi siete infatti il principio ricevente delle caratteristiche della figliolanza: bontà, amore e mitezza. E ai fratelli sia detto: svegliatevi e aiutate le vostre sorelle se siete sulla via per servire il Cristo Dio, se siete sulla via per purificare le vostre anime, per giungere all'unità, poiché l'unità tra uomini e donne può esistere solo se sono uniti tra fratelli e sorelle, come in cielo, così in terra. In verità, amati figli e figlie, amata comunità, diffondete la parola e diffondete anche che le sorelle devono soffrire veramente molto sotto questo mondo maschile. Accoglietelo veramente nei vostri cuori ed esaminate nei popoli di questa terra come voi, amate sorelle, potete edificare strutture per liberarvi dalla pressione del mondo maschile. In verità, aprite gli occhi, guardate in questo mondo, guardate nei vostri notiziari, guardate nella natura, guardate la distruzione ovunque. Tutto questo è il risultato del mondo maschile, secondo la legge di semina e raccolta. Amati fratelli, amate sorelle, in verità era qualcosa che mi stava molto a cuore, perché io stessa, come essere umano, in innumerevoli incarnazioni per preparare la via al Cristo Dio, ho sofferto indicibilmente in questo mondo dominato dagli uomini. E così ho sentito davvero la necessità di mostrare come le giovani sorelle possano toccare i cuori delle persone in tutto il mondo con amore, chiarezza e semplicità, al contrario degli uomini anziani con le loro onorificenze. E in verità, amati figli e figlie, coltivate l'unità, coltivate i cinque principi, coltivate la rotazione, sviluppate i vostri talenti e le vostre capacità per giungere all'unità con i vostri fratelli. E ai fratelli sia scritto nel cuore affinché giungano all'unità con le loro sorelle. E in verità, oggi ho parlato di un tema completamente diverso, ma mi stava davvero a cuore rivelarlo e annunciarlo. L'amore del Dio Padre Madre vale per tutti gli esseri allo stesso modo. L'amore del Dio Padre Madre vale per le persone, le anime, per la natura, gli animali e i minerali. Tutte ricevono lo stesso amore. Rendetevi conto, l'amore è indivisibile e l'amore per Dio e per il prossimo è l'adempimento della legge. Volete adempiere la legge? Allora diventate l'amore che si irradia verso di voi ogni giorno, ogni ora, sì, ogni attimo. È il nostro Dio Padre e Madre dell'amore che ci ama tutti così tanto e che ci riconduce a casa tramite il Cristo, il nostro fratello divino, che sul Golgota è diventato il vostro Redentore. Ed egli ha forse mai condannato una sorella? Ha forse chiesto la spada per le sorelle? O vedete, il Cristo è l'amore del Dio Padre Madre.
Il Cristo è il primo figlio di Dio. Io, il serafino della sapienza divina, sono la prima figlia di Dio. Noi passiamo insieme attraverso le sfere e parliamo della riconduzione in patria, poiché nostro Padre, l'amato Dio, Padre e Madre, desidera riavervi di nuovo tutti nella patria eterna. Amate sorelle, amati fratelli, con questa immagine mi congedo da voi e vi auguro la pace del Cristo Dio. In verità, restate nell'amore e le sorelle si risveglino e si sottraggano al dominio del mondo maschile. In questo modo, questo mondo diventerà più pacifico. La pace sia con voi.

torniamo brevemente in diretta. Vi ripeto l'annuncio che ho detto prima perché è molto importante. Sul sito di Vita Universale, vita-universale.org, potete trovare l'informazione di una trasmissione che andrà in onda su Rai 3 TV lunedì 20 luglio alle ore 10:30 del mattino. È un orario circa, insomma, 10:30 circa, a volte 5 minuti prima o 10 minuti dopo. È un programma nell'ambito dei programmi dell'accesso di spazio libero della RAI, dove potrete vedere una trasmissione Gesù è venuto anche per gli animali. Chi volesse poi dare un riscontro o scrivere qualche impressione lo può fare o telefonando allo 011 043 60 80 oppure mandando una mail a info@vita-universale.org. Nel nostro sito troverete anche le varie attività e quali sono i principi e le mete che si prefigge la nostra associazione. Per questa sera ci stiamo avviando al termine. Io vi lascio agli altri programmi di Radio Gamma 5. Vi faccio ascoltare ancora un po' di musica tranquilla, vi saluto cordialmente e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre in questa fascia oraria.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

buon martedì, chiaro che è martedì, e buona serata, grazie di essere qui. E questa è la diretta, le 21 e 3 minuti, abbiamo tutto il tempo perché saremo insieme fino alla mezzanotte. E anche stasera il club del martedì apre e i battenti, ci sono già molte persone sintonizzate, già molti che stanno mandando i messaggi. Beh, cominciamo subito con il ricordare il numero, perché quello che vi compare sul display dell'autoradio è il numero fisso, cioè 049 700 700, oppure quell'altro che non ricordo, dopo lo guardo. E però quello che non compare è quello che è riguardo gli SMS e i WhatsApp, cioè 334 710 26 72. 700 838 è l'altro numero, sì, 049. Allora, ciao Davide, ciao Nadia, come va lì a Venezia? Un basetto a Cassavio e anche a tutti gli amici che ci ascoltano da Venezia, Vicenza, Treviso, Padova, ma anche dunque Stati Uniti, Brasile, Australia, ne abbiamo. Da dove ci ascolti, Mr. Brown? Sei ancora in giro per il mondo o sei tornato in Italia? Mi fa piacere che tu abbia mandato il messaggio. Allora, vabbè, allora cominciamo. Perché le chiacchiere so che stanno bene, però alla fine uno si stanca pure. Allora, andremo avanti fino alla mezzanotte. Il primo ospite sarà alle 21.30 ed è, dedicheremo spazio al nostro Giampaolo Giacobbo. Poi alle 22 la nostra dottoressa Dagmar Mattes, parleremo dei nostri amici animali. E alle 22.30 un ospite nuovo.

I got to break free. Allora, aspetta che leggo il messaggio di... C'ho le sillabe questa sera che non vanno. D'altronde è da un po' di tempo che sono sveglio, da questa mattina praticamente prestissimo, e allora può darsi che qualche sillaba non esca giusta, vabbè, però mi comprenderete, no? Allora, il capo degli extraterrestri pleiadiani, delle pleiadiani, Ashtar ha detto che sta lanciando dei messaggi di pace, questo mi va bene, meno male, per quanto riguarda il club del martedì. Per favore ascoltiamo con attenzione il mitico jukebox, perché potrebbero arrivare dei messaggi da parte dei nostri amici, ma comunque sempre messaggi di pace, questo è molto bello. Allora, martedì 14, ormai siamo alla metà di questo mese di luglio, molto caldo, e mi auguro che voi stiate tranquilli, abbiate una temperatura sopportabile e che la radio vi faccia una buona compagnia, perlomeno fino alla mezzanotte. Questa sera c'è il cinema, come ogni martedì, qui in sede radio, in via Antoniana 66, a Campodarsego, Padova, e se avete voglia di venire, inizia alle 21:30, quindi siete ancora in tempo, e i battenti aprono alle 19, si può mangiare qualcosina, qualche buona bruschetta e molto altro, e poi alle 21:30 c'è il cinema. Però io vi dico quello che sarà il film del martedì prossimo. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale, pensate, delle api, molto interessante, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Anche questo è un appuntamento molto importante. Martedì 21 luglio, Cinegamma 5, qui alle 21:30 inizia, in sede radio, in via Antoniana 66, Campodarsego, Padova. Per cui, se avete voglia di passare una vera serata insieme, in compagnia nostra e anche con un bel film, credo che questo sia il momento giusto. Una buona serata anche a te, cubano, un abbraccio, grazie di essere qui con noi. Già le 21:10, ma come passa il tempo.

Allora, questa sera non dovrebbero esserci problemi telefonici, abbiamo testato le linee telefoniche, dovrebbe andare tutto bene e il primo ospite lo avremo alle 21.30 e sarà Giampaolo Giacobbo, non so se all'estero o in Italia o dove sarà. Alle 22 la dottoressa Dagmar Mattes per darci qualche consiglio per quanto riguarda anche il caldo per i nostri amici animali. Claudio, grazie di essere qui. Allora, Mr. Brown, sei in Italia, mi fa piacere. Un saluto anche a Rossella, a Gianna e poi anche a Gabriella. E allora, volevo dirvi un'altra cosa: il 5 per 1000 è importante perché è tempo di dichiarazione dei redditi e non costa nulla, non ci costa nulla, ma se lo doniamo a Radio Gamma 5 fa veramente molto. È possibile quindi segnare questo numero magico, segnatelo, se non fate a tempo a segnarlo andate a vederlo sul sito, sul nostro sito c'è www.radiogamma5.it. 0159809028, questo è il numero del codice fiscale di Radio Gamma 5 per segnarlo sulla vostra dichiarazione dei redditi. Sarà un grande regalo per noi ma anche per voi, perché abbiamo compiuto da poco 50 anni e grazie a Dio vorremmo trascorrere ancora, vabbè, io non ci sarò, altri non ci saranno perché 50 anni, però altri 50 ci starebbero bene, vero? Grazie sin d'ora, cari amici e cari amiche. Casey and the Sunshine Band, wow.

KC and the Sunshine Band. A proposito di musica, di radio, di cose che riguardano altri tempi, avremo un ospite speciale alle 22:30. Ancora non ve lo dico, voglio che sia una sorpresa, però poi ci sarà l'uomo invisibile, il nostro Paolo Spagnolo, quello sarà subito dopo lo special. E lo special questa sera alle 23, questo ve lo dico subito, sarà dedicato invece a un personaggio italiano, e questa sera il personaggio sarà niente poco di meno che Francesco De Gregori, questo alle 23, va bene? Renata, anche a te Renata una buona serata.

Allora, Renata, non accedo al vocale, per cui scrivi, write, e scrive. Piero, grazie di essere lì, e anche a Valentina voglio salutarla perché siete sempre gentili quando sui social vedete che ci sentiamo al martedì sera, mi salutate e siete pronti ad essere presenti, e lo siete, vi ringrazio. Allora, questa mattina presto mi sono messo in viaggio e ho raggiunto, come faccio spesso, e visto che sono posti poi a me molto familiari, il Tirolo, poi è stato anche l'Austria, la Germania, ma quando si è in Tirolo poi sai, cambia anche il fatto di ascoltare. Noi siamo qui alla radio adesso, no? Qui parliamo di radio. In Tirolo ci sono sì le grandi radio austriache, anche tedesche, che poi scimmiottano anche loro le radio americane, ma invece no, è bello quando sei lì immedesimarsi nel clima, nell'atmosfera e grazie a Dio esistono ancora lì, per fortuna, qui no, ormai è tutto omologato, ci sono i vari gruppi e sono tutti gli stessi speaker, praticamente sono tutti omologati, la musica è sempre quella. Lì invece vai lì, ci sono le radio locali, ma poi sono mica tanto locali, perché uno per essere ascoltato in Tirolo deve avere almeno 20 o 30 ponti radio, perché ci sono montagne e sbalzi di dislivelli, per cui per andare a aggiustare qualcosa bisogna avere l'elicottero, insomma una cosa, è costosissimo far radio in Tirolo. Ma quello che volevo dire è che mi sono imbattuto in una bella radio con della bella musica tedesca, e cioè 2000 Radio Tirol Grüß Gott.

0: prossima.
1: Bene, bene, grazie. Questo era uno dei tanti che per noi sconosciuti, comunque lui è Peter Orloff. Sì. Gute Nacht, tanke, gute Nacht, ok? Era bello sentire, era bello, è bello essere lì e sentire quelle cose che fanno parte di loro. 5 minuti, ci colleghiamo con Gianpaolo Giacobbo. Perdonate questa piccola divagazione sul tema, ma

0: Bene, bene, per molti è tempo di vacanza, quindi vi auguriamo buone vacanze, cari amici, se siete sintonizzati con noi. Colgo l'occasione per salutare anche Enzo, che ci ascolta da Bibione, ma lui non è in vacanza, credo stia lavorando. Allora, questa sera tutto funziona? Ciao Giampaolo.
1: Ciao Fabio, ciao.
0: Come stai? Tutto bene, Giampaolo Giacobbo, il nostro ospite. Sei di ritorno da qualche diciamo così, qualche esperienza estera, o ci andrai? Devi andare a Londra o sei già stato?
1: Sono tornato da Londra.
0: Sì. Come è andato? Bene? Tutto bene? Abbiamo già parlato.
1: Guarda, è andato bene, perché ho fatto una bella cosa. Che ce l'avevo già accennato.
0: Sì, abbiamo parlato anche di un locale italiano.
1: Sì, esatto, dei due veneti.
0: A Londra.
1: È stato bello. Poi, tra l'altro, insomma, fatalità, è arrivata tanta gente che vive veneta, che vive a Londra, quindi è stato
0: pazzesco
1: condividere, perché vedo che ci tengono, insomma, a rivivere un po' della tradizione, manca un po' in ogni caso la terra, no? Quindi, anche se poi loro la stanno facendo anche belle esperienze e tutto, però alla fine vedo che piace sentire parlare anche solo di dialetto veneto ogni tanto.
0: Bello.
1: Mandare in mona qualcuno, c'è queste cosette qua.
0: Vedi, a Londra. Ascolta Giampaolo, è tempo di vacanze e i giovani si sono un po' disabituati. Leggevo una ricerca. Avere il vino, ma è proprio vero? E sotto l'ombrellone cosa si beve?
1: Allora, è un discorso un po' complesso. Diciamo che i giovani ci sono disabituati a bere il vino, nel senso, per fortuna aggiungo io, nel senso che manca, cioè, sta diminuendo la bevuta, quella malata, se vogliamo, no? Quella delle ombre bevute per forza, del vino bevuto per ubriacarsi, certo. Quindi si è proprio spostato il mercato, e ripeto, fortuna, perché chi beve vino in realtà lo beve con un approccio completamente diverso, con più attenzione, più rispetto, peraltro anche disposto a pagare qualche euro in più, bevendo molto di meno.
0: È giusto. Okay,
1: quindi facendo delle scelte consapevoli. Poi dopo, purtroppo, c'è la risvolta medaglia di cui nessuno parla, e spesso sono andato a parlare anche qui in radio, che non rinunciano allo sballo comunque, per cui magari bevono un po' di meno ma si drogano di più, per cui non è che stia andando meglio, però vabbè, insomma, dai, siamo qui per parlare di vino, per cui io sono sempre a favore di un approccio al vino più consapevole, più meditato, vuol dire anche goduto, perché comunque il vino è piacere,
0: certo.
1: Però nelle giuste maniere, un po' come tutto, anche andare in montagna fa male, si esagera.
0: Anche bere tanta acqua fa male, bere 4 litri al giorno fa male, e uno può anche non reggerla.
1: La giusta misura, no? La giusta misura che serve è avere proprio questo rapporto col vino, che è quello che, insomma, affascina. Il cosiddetto wine lover, e quindi di riuscire ad indagare all'interno di questo vino, a scoprire il territorio, a scoprire dei luoghi. E allora arriviamo alla domanda della vacanza, perché alla fine il vino diventa il mezzo per scoprire dei luoghi, scoprire dei territori, nel momento in cui, appunto, ci allontaniamo da casa per andare, che ne so, in Puglia, in Sardegna, nelle Marche, insomma, una città di villeggiatura, in Alto Adige, prima si portavo, faceva riferimento all'Austria, alla Germania, al Tirolo in generale, no? E quindi nel momento in cui si è nel paese di vacanza è anche bello andare a scoprire le tradizioni enogastronomiche dei luoghi, e il vino passa anche attraverso questa scoperta, quindi è un mezzo per andare a scoprire un luogo e conoscere una cultura.
0: È vero.
1: E quindi, come dicevo, appunto, è la possibilità di, attraverso questo liquido magico, di anche solo di andare a fare una visita presso una cantina, per esempio, ma seguendo tutte le norme comportamentali che richiede, perché a volte c'è anche un po' di maleducazione in questo senso, nel senso, nel momento in cui si va a visitare una cantina, se è ospiti a casa di altri, bisogna tenere conto di questo, cioè, si fa a fare le bevute, ubriacarsi, si va ospiti a casa di altri, c'è chi chiede anche un piccolo compenso per la degustazione, ed è giusto riconoscerlo, perché comunque
0: sono
1: persone che stanno dedicando del tempo e stanno togliendo del tempo loro, il loro lavoro, eccetera. Però magari la maggior parte dei casi molto spesso magari sono proprio orgogliosi di raccontare la propria storia, ecco. Il vino dà questa grande possibilità. Sotto l'ombrellone magari diventa una cosa un po' diversa, comunque diciamo, è un po' una metafora quella sotto l'ombrellone, ma giusto proprio per fare riferimento al periodo vacanziero, ecco. Sotto l'ombrellone tutto sommato forse è meglio bere acqua fresca e qualche buon succo ridratante, però magari tornati dalla spiaggia, no, quando ci si rilassa un po', perché no, insomma, abbandonarsi a quel lieve stato d'ebbrezza che comunque il vino ha la capacità di dare, che abbassa un po' la tensione, come dire, senza esagerare ovviamente, magari in quel caso sicuramente un vino dal tenore alcolico più leggero, un vino più leggiadro, quindi che può essere anche un prosecco, sto per dire un nome che conosciamo tutti, può essere un rosato, un Bardolino Chiaretto del Garda, potrebbe essere una Schiava Gentile, un rosato pugliese, perché no? Insomma, la nostra bella Italia ci dà talmente tante possibilità di assaggiare tanti vini diversi che c'è da perdersi. Cioè io stesso voglio dire, nonostante tutti questi anni, ancora mi trovo un po' perso in questo universo di proposta che il vino italiano ci dà, insomma. Ed è bello anche questo.
0: Sì, è bello quello che tu fai, come la riflessione che tu fai di bere qualcosa anche per gustare quel qualcos'altro, no? Non so, metti, stai leggendo, stai pensando, stai riflettendo, sei sotto l'ombrellone, sei a casa e sei tranquillo. Ecco, il concepire il bere qualcosa di buono in questo senso ha tutto un altro significato.
1: Esatto, cioè è una sicuramente, voglio dire, non è che poi uno tutto il giorno va avanti.
0: No, no, ma no, per carità, no, non è questo. No, no.
1: Però quel momento
0: di momenti,
1: uno spazio per sé, no, nella consapevolezza che comunque lavoriamo su una linea di confine molto labile, però quando tu hai coscienza di quel che fai, è anche questa, chiamiamola trasgressione rispetto a una vita sana a cui uno può condurre, e ogni tanto fa bene proprio anche all'anima, mettiamolo così.
0: Certo.
1: Però sottolineo, cioè proprio deve essere un momento, ecco, questo è molto importante, ecco. va sempre, questa è anche una cosa che dico spesso agli allievi dei corsi, per quanto sia affascinante questo mondo, è veramente ricco di la possibilità di approfondire mille cose, storia, filosofia, cultura, eccetera. Ha un coinquilino scomodo che è l'alcol, per cui bisogna avere coscienza che comunque l'alcol è una molecola velenosa, ok?
0: Certo.
1: E quindi ci si deve approcciare con grande cautela e sapienza, ecco. Per ogni esagerazione, come tutto come ho detto prima, insomma,
0: certo.
1: Alle sue conseguenze.
0: E dopo,
1: però, insomma, noi prendiamoci la parte positiva, di
0: la parte
1: mondo,
0: più bella, la parte che ha il gusto, la parte che ti dà quel piacere di essere anche vicino a degli amici, no? Perché ci sono i momenti in cui puoi bere qualcosa da solo, ma è conviviale la cosa, è più bello quando è conviviale, come ci dici sempre tu, mi sembra, no?
1: Sì, infatti, io faccio fatica, penso che non ho ricordi che sia mai accaduto, forse qualche volta, di bere da solo, cioè, una cosa che non mi piace. Se devo bere o mi piace condividere con un amico, con un'amica, con chi è, le caratteristiche del vino, anche solo il momento, cioè possiamo anche parlare di tennis, voglio dire, nel frattempo che usare il vino come compagno di chiacchiera, ecco. Però a proposito di tennis, guarda, quando sono andato a Londra, sono andato a farmi un giretto a Wimbledon, mi sono trovato a 5 metri da Sinner, senza cercare niente.
0: Davvero?
1: Davvero, è stato un bellissimo insegnamento quel momento, perché in realtà sono andato senza nessuna aspettativa e io ero contento in ogni momento, ero contento di passeggiare nel parco di Wimbledon, ero contento di vedere la gente,

0: cui
1: esatto, ma io ti dico, quelle polemiche là se non le seguo neanche, perché
0: no ma no,
1: una verità, guarda, ma sai che quando l'ho visto lì a Wimbledon, io mi sono fermato perché c'era una partita dei disabili, no? Pensavo che stavamo giocando in carrozzina. Adesso che bello, mi guardo questa partita qua. Poi girando l'occhio ho visto che Sinner stava guardando la stessa partita, no? E quindi ho detto, ah, che bello, vado a vedere che c'è. E non c'era nessuno, perché tutti erano impegnati negli altri parte dei circuiti. E poi sono andato a vedermi questa partita, poi dopo è entrato in campo, si è anche scaldato tutto. Ma l'ho salutato, lui è serenissimo, cioè, è tutta una cosa veramente.
0: È molto sì, è una persona alla mano. Lui proviene da una famiglia alla mano e questo forse l'ha reso.
1: Sì, suo padre è un cuoco, sua mamma è una cameriera.
0: Sì, ecco, questo forse lo rende uguale, lo rende più vicino a noi, che siamo persone, insomma, che lo stimiamo, e ce lo rende più vicino. E io sono stato molto contento di poter vedere lui giocare quando l'abbiamo visto, l'abbiamo veramente molto, molto, e siamo contenti che abbia raggiunto questo risultato. È proprio uno dei più bravi e dei 10 più, no, al mondo adesso, ed è bravo. Allora ascoltami, allora prossimamente i tuoi impegni dove ti porteranno?
1: Allora adesso mi fermerò un po',
0: sì,
1: nel
0: perché
1: senso che da qui fino alla vendemmia prenderò un po' di pausa, chiaramente rimarrò qua in ufficio tra Gambellara e Bassano, quindi più che altro sto programmando tutto l'anno nuovo, il nuovo tour che inizierà a novembre dal Giappone come sempre,
0: certo.
1: Sto programmando le varie uscite in giro per l'Italia, le strategie, insomma, sto sognando, questa è la fase in cui sogno.
0: Bene.
1: È molto importante per me sognare, per poi vedere, per poi poter riuscire a mettere in pista i sogni, no?
0: Certo.
1: Ho capito che sognare funziona, per cui cerco di sognare.
0: E meno male che lo hai capito, perché è proprio lì, cioè proprio lì la magia sta proprio lì. E alle volte i sogni, sognando, vengono anche messi in pratica. Allora, Giampaolo,
1: anche ai ragazzi dico sempre, ragazzi, è bello sognare sì. È una cosa che fa bene all'anima, al cuore, e aiuta a vivere bene.
0: Sogna, ragazzo,
1: i sogni si possono avverare.
0: Certo, è così, e bisogna puntare anche in alto, perché magari arrivi qualche volta. Allora, Giampaolo Giacobbo, così andate a vedere il suo profilo Facebook, bere responsabilmente, ma imparate a bere qualcosa di diverso, ragazzi, provate, e assaggiate, sperimentate, soprattutto d'estate, quando avete un po' più tempo con i vostri amici. Giampaolo, ci lasciamo con Alex Warren,
1: Esatto, fuori dall'ordinario. Il posto dove ci piace stare.
0: Grazie, una buona serata a Giampaolo e a presto
1: a tutti voi.
0: Grazie, ciao, Fabio, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.

E così, finisce così, sono quelle canzoni, sai, che è anche bello, secondo me è bello che finiscano così non sfumando. Allora, abbiamo salutato Renata, anche Piero e anche, poi c'era Gianna che volevo salutare, Silvana, Gabriella e poi tutti gli altri che chiameranno e che magari messaggeranno dopo. Alle 23, cioè 22, cioè fra poco avremo il nostro appuntamento con la dottoressa Dagmar Mattes, perché i nostri amici animali che ce li portiamo con noi o che non ce li portiamo con noi, l'importante è che osserviamo alcune regole e che lei ci insegna, ma ce le ripete, ma è bello ripeterle perché...

David Guetta, ma è un remix questo, no? Quella canzone di Halloween, What is Love. Allora, 334 710 26 72, per comunicare, per i messaggi, per i WhatsApp. C'era un annuncio che volevo darvi, molto importante, per quanto riguarda Ferragosto. Nel regno di mucche e marmotte, il pomeriggio, tutti quanti rilassati in località Lobbia a 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga con noi di Radio Gamma 5 ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10.15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana, in provincia di Verona, poi si sale verso Malga Lobbia e dalle 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle 13 si pranzerà e il menù è di €20. C'è tanto da mangiare, però ci saranno anche panini e taglieri oltre che al menù, ma se non vi va vi portate da mangiare al sacco. Per informazioni 329 0038 988. Per chi mangia comunque la grigliata, chi mangia lì, è giusto che sia prenotato entro il 10 agosto, portando qui appunto il costo di €20 all'organizzazione in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova, qui a Radio Gamma 5. E allora, per informazioni, ve lo ripeto, 329 00 38988 per partecipare a questo bel giorno di Ferragosto, che naturalmente ci vedrà ancora una volta insieme. Allora, Ada, eccolo qua, il brano che hai richiesto, ed è naturalmente Franco Battiato,

cura. Vi ricordo il numero per mandare i messaggi, ma anche per le eventuali vostre richieste per partecipare a questa serata, e cioè 334 710 26 72. Saremo insieme fino alla mezzanotte, ora in cui poi sarete con Fabio Turin, che avete sentito questo pomeriggio, possiamo dire dal mezzogiorno fino alle 15, ma avrete un altro momento con lui, la replica, dalla mezzanotte, per cui sarà molto importante se ve lo siete perso o se avete ascoltato qualcosa che vi siete perso. Allora, ci sarà questo momento con lui tutta la notte. Non sapevo che cos'era e... No, no, ma vai, vai, vai, andiamo avanti.

Allora, dottoressa è online, fra poco ci collegheremo con lei, però c'è un nostro amico che ci sta ascoltando dall'estero e in modo particolare dall'Inghilterra. Abbiamo parlato prima con Gianpaolo Giacobbo e allora Federico, take on me.

0: grazie Federico, buona serata anche a te. Allora adesso ci colleghiamo con la nostra dottoressa Dagmar Mattes, che dovrebbe essere online. Voi sapete che l'estate i nostri amici soffrono il caldo, ne parliamo con la dottoressa tra un secondo. Eccola qua, intanto grazie di essere con noi, dottoressa.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie, tutto bene?
1: Tutto bene, si è rinfrescata un po' l'aria, sì, è necessario.
0: Sì, sì, sì, è piovuto almeno da quelle parti lì, qui a Padova no, ma c'è stato un po' di pioggia,
1: sì,
0: lì.
1: Da qui sotto le montagne, sì, un pochettino, giusto per rinfrescare un po'. Penso che abbia fatto parecchia acqua in montagna.
0: Meno male, i nostri amici a quattro zampe ne hanno bisogno, perché stanno veramente soffrendo, poverini,
1: Assolutamente.
0: Mamma mia,
1: vedo in questo momento, in questo periodo, un sacco di animali con problemi alle zampe, che di prurito, di gonfiore, perché non ci si pensa che l'asfalto scotta. Io quando vado a lavorare, che vedo magari alle 4 di pomeriggio persone che portano il cane a passeggio, mi viene male, perché è solo l'idea di passeggiare lungo i marciapiedi o sull'asfalto, è veramente, veramente per loro una tortura. Ma anche portarli in montagna e senza adeguata preparazione per le zampe è un problema, cioè bisogna ricordarsi che sì, i nostri animali magari passano mesi in giardino, in appartamento, in casa, e poi li portiamo al mare, in montagna, e facciamo canaloni con ghiaione e altro, ci si meraviglia se il cane ha i cuscinetti tutti gonfi. Un po' pensare all'allenamento. Io dico ovviamente di mettere le scarpe, però ci sono degli aiuti da mettere sui cuscinetti per allenarli a essere elastici e soprattutto pensare che magari il canalone con il gaino, noi abbiamo gli scarponi, il cane no. Fare un po' di attenzione, soprattutto se sono cani che non sono abituati. Stessa cosa è qui da noi, anche fare le passeggiate, lo sterrato. Noi siamo fortunati e abbiamo il Brenta vicino, però in certe ore è troppo caldo. Troppo caldo, sì. Non necessariamente il cane ama andare in acqua, quindi cani che amano l'acqua magari si mettono le zampe in acqua, quindi comunque qualcosina si rinfresca, però chi non ama l'acqua e chi non riesce a rinfrescarsi così, bisogna veramente rispettare molto, molto, molto, molto. Rispettare vuol dire passeggiata pipì, giusto, giusto, far pipì. Sul prato, e per il resto lasciarli tranquilli, lasciarli così, che si mettano dove vogliono, non stuzzicarli o perlomeno non stimolarli troppo al gioco fuori in giardino, perché anche ieri la sera, anche alle 10, era caldo. L'asfalto tira su tantissimo, e quindi bisogna fare un pochino di attenzione. Altra cosa che ci si dimentica, soprattutto sui cagnetti di piccola taglia, soffrono ancora di più perché sono piccoli e sono molto molto vicini al caldo. Hanno spesso problemi con gli occhi, la polvere, adesso piove e va bene, quindi la polvere resta bassa, però quando è caldo, quando li faccio passeggiare anche sì, sulle strade, anche la sera, c'è tanta polvere. Cagnetti piccoli camminano in una nuvola di polvere, che sia tanto, soprattutto quando dico ok, niente asfalto, vado sullo sterrato, quindi proteggere gli occhi, ci sono delle lacrime artificiali, pulirli con la soluzione fisiologica, magari quando li porto a casa, in maniera da aiutarli un pochino a gestire questa polvere, questa irritazione agli occhi. Altra cosa che è l'acqua a disposizione, cercare di avere sempre una bella quantità di acqua
0: e cambiarla ogni tanto, ecco perché
1: cambiarla, magari mettere uno, due ciotole,
0: sì.
1: Per invogliarli a bere, e quindi fare attenzione soprattutto ai cani che vivono magari non tanto in casa ma che vivono in giardino, perché il caldo porta via vaporizza l'acqua, quindi spesso hanno le ciotole vuote e bisogna un po' fare attenzione, perché anche l'acqua gli permette di idratarsi, di soprattutto gli animali anziani. Eventualmente aggiungere o fare un'alimentazione un pochino più morbida, usare magari un po' di umido per aiutarli a bere di più. È un problema soprattutto degli animali anziani, anche i gatti che sono così praticamente spiaggiati da in un posto all'altro, e quindi magari bevono di meno. Infatti io in questi ultimi periodi vedo tanti animali anziani, tanti gatti anziani che questo caldo gli veramente gli stronca, quindi bisogna fare un po' di attenzione, ogni tanto guardarli come stanno, mangiano, bevono, mangiano tutti un po' di meno rispetto a magari un mese fa, è normale, ed estate anche noi cerchiamo di mangiare un po' di meno, l'appetito è un po' ridotto, però questo non vuol dire che non devono proprio più mangiare o saltare i pasti, perché magari sono troppo deboli, troppo caldo.
0: Certo, è vero.
1: Anche attenzione all'aria condizionata, perché per quanto sembra strano vedo anche qualche cane con la tracheite senza voce.
0: Anche loro,
1: perché ovviamente avendo l'aria condizionata si sta sotto e poi ti viene mal di gola anche a loro, quindi un po' fare un pochettino di attenzione che la ventola non vada proprio sul cane, oppure se hai un animale in casa non tenerlo così freddo e non il getto diretto su di loro, perché anche il troppo freddo, lo sbalzo di temperatura poi da dentro, certo. Tanto freddo fuori, tanto caldo, non fa bene neanche questo.
0: E volevo chiederle una cosa, una curiosità che penso che però sia che abbiano anche altri. Allora, abbiamo parlato spesso di antiparassitari, di zecche, di pulci, ma adesso se qualcuno si trova che non ha fatto nulla, hanno effetto se si comincia subito? Cioè può far qualcosa? Si può fare qualcosa?
1: Certo che sì, perlomeno sull'animale io uccido le pulci adulte. Questo caldo per le pulci è una meraviglia, perché in una giornata da uovo io ho già la pulce adulta. Quindi soprattutto per gli animali che vivono in casa, fare la passeggiata fuori e poi venire a casa portano le pulci e vanno trattati. Io per esempio questa settimana ho visto dei gatti che vivono solo e esclusivamente in casa, non vanno sul terrazzo con le pulci, e ci si chiede come mai, perché c'è un cane in famiglia che invece in passeggiata ci va. Ci va e quindi va fuori e le pulci le porta a casa e le ha portate ai gatti. Quindi il fatto di vivere solo in casa non vuol dire o è la garanzia di non avere le pulci. Quindi adesso i farmaci che abbiamo a disposizione sono tanti, sono efficaci, c'è chi più chi meno, lei lo sa, è il mio lavoro. Bisogna comunque scegliere l'antiparassitario adatto, certo, per il mio paziente, non non tutto va bene a tutti.
0: No, è vero questo.
1: Magari io ho l'animale che non ha problemi di zecche, perché non va fuori, perché non va a contatti con le zecche, posso scegliere un farmaco che magari faccia soprattutto pulci. Se il mio cane, il mio gatto, gatto in particolare, vivono anche fuori e sono cacciatori, magari scelgo un farmaco che mi tiene liberi gli animali anche da parassiti intestinali in funzione. L'antiparassitario va scelto in funzione alla vita che fa, dove vive e alla vita che fa.
0: Sì.
1: Altra cosa è, bisogna trattarli tutti gli animali, non posso pensare faccio l'antiparassitario al cane ma non lo faccio ai gatti, magari il gatto il suo giretto
0: lo fa
1: ma viene solo in cucina. Non basta, perché anche il gatto può portare in cucina le uova con questo caldo si schiudono, che è una meraviglia,
0: sì.
1: E quindi io poi mi ritrovo la casa infestata da pulci, che è l'idea, di solito spaventa molto, è una rottura di scatole, perché poi bisogna trattare la casa non necessariamente con antiparassitari, però dipende molto dall'infestazione. L'aspirapolvere, buttare via il sacchetto, mettere il sacchetto in un sacchettino di nylon, perché qui il secco non ce lo portano via tutte le settimane. E quindi è indaginoso pulire i tappeti, pulire le fessure, la pulce, il ciclo della pulce è per una minima parte da adulta sull'animale, per il resto vive nell'ambiente assieme agli acari della polvere, alla polvere, quindi è veramente importante.
0: Io nel mio caso, per esempio, siccome facciamo i dog sitters ogni anno, e non so se questa cagnolina che arriverà è trattata o meno, ma io li porterò a passeggiare e dove vivo io c'è anche campagna, e allora lì capito cosa posso fare io.
1: Tendenzialmente gli animali che arrivano, tipo faccio il, come dice lei, fa il dog sitter, la richiesta dovrebbe essere al proprietario.
0: Sì, infatti,
1: guarda,
0: lo faremo.
1: Fammi il trattamento, trattamento, magari parla col tuo veterinario, oppure si parla col veterinario, fammi il trattamento di questo tipo in maniera che tu, no, il tuo cane non mi porti le pulci, perché ancora adesso spesso io mi sento dire ma io non le vedo. Allora, su un animale pieno di pelo che non ha magari una particolare dermatite, riuscire a vedere una pulce non è così semplice. Magari vedo le deiezioni, quindi le feci, che sono dei piccolissimi puntini neri, e quindi se ci sono le deiezioni ovviamente ci sono anche gli animali che le hanno fatte, però non è automatico o che io non le veda e quindi non ci sono.
0: No, è vero, no. Questa è importante, perché sa, io siccome i miei sono tutti, e lei lo sa, tutti quanti trattati, e quando hai qualche ospite a casa che non sai com'è, bisogna informarsi, insomma, bisogna che chiaramente.
1: Ma infatti la maggior parte, adesso che molti vanno, portano anche gli animali in pensione, le pensioni in genere vogliono che gli animali abbiano
0: con un certificato,
1: abbiano un antiparassitario fresco, fatto da poco, in maniera, ma sì, anche parassiti interni, perché comunque con le feci in giardino c'è la possibilità di avere poi in giardino le uova di alcuni parassiti intestinali. Quindi è bene che gli animali che noi portiamo a casa o che vengono
0: ospiti,
1: trattati,
0: diciamo così, ecco, no?
1: Esatto, ospiti vengono trattati. Poi ripeto, ce ne sono così tanti di prodotti, la scelta è, secondo me, sarò di parte, però va discussa con il medico, proprio perché noi sappiamo quali sono i farmaci che funzionano. Ci sono dei farmaci che funzionavano benissimo 20 anni fa, ma sono diventati le pulci sono diventati resistenti, e quindi magari non si possono scegliere, soprattutto se magari lo porto fuori o sta fuori, insomma ci sono è bene non fare di test.
0: No, perché sono comunque medicinali, presidi medici chirurgici, e ognuno di noi ha il suo medico veterinario di fiducia, e quindi una telefonata, un consiglio è obbligatorio chiederlo.
1: Sono farmaci, assolutamente sono farmaci, anche se molti sono di libera vendita.
0: Sì, questo
1: ma,
0: anche.
1: Perché poi si rischia di fare, ho fatto il trattamento, ma non è andato via, non sono andate via le pulci, bisogna rifarne un altro, magari a tempi molto stretti da uno all'altro. Cioè, sono comunque antiparassitari, sono comunque prodotti che vanno gestiti con senso,
0: con una cognizione medica, che è giusto che sia dato da un medico, e in questo caso un veterinario, perché si tratta dei nostri amici animali. Allora, dottoressa,
1: e anche le quantità, rimanere comunque ligi sui pesi, non dire il mio cane peserà più o meno 8 kg e poi lo metto sulla bilancia e sono 12.
0: Sì, gli do questo, andrà sicuramente bene, esatto. No, calmo, perché voglio dire, ecco, bisogna, come facciamo per noi, la stessa cosa dobbiamo fare anche per i nostri amici, che se altrimenti tutto può essere vano, cioè quello che gli diamo può essere vano se non è calcolato,
1: nel loro
0: peso,
1: e il carico di un prodotto che poi non è efficace, non funziona come dovrebbe.
0: Bene, allora dottoressa, la ringraziamo, mi raccomando, avete sentito, i consigli saranno anche ripetitivi, ma io credo che siano importanti, quindi chiedete al vostro veterinario, chiedete anche alla dottoressa Dagmar Mattes, che tanto ne ha di consigli, ne ha da dare tantissimi, visto che ormai è tantissimi anni che è con noi, che ha anche il suo ambulatorio che è lì a Nove, ormai la conoscono tutti, dottoressa. Quindi chiamate il vostro medico per chiedere cosa fare anche in questo periodo di caldo, se andate in vacanza, se state a casa perché ogni nostro animale è diverso dall'altro, il peso, il prodotto, questo e quell'altro, esatto. Giusto, dottoressa?
1: La vita che fanno è diversa, quindi gli abbiamo i farmaci, abbiamo delle armi, usiamole.
0: Certo, perché dobbiamo proteggere loro in primo luogo, perché dopo proteggeremo anche noi, perché tutto passa anche a noi, l'essere umano, quindi è molto...
1: Assolutamente.
0: Dottoressa, le auguro una buona notte, la ringrazio ancora una volta per essere così gentile di essere qui, e alla prossima appuntamento.
1: È sempre un piacere.
0: Grazie.
1: Buonanotte, arrivederci.
0: A presto, grazie.

E allora, beh, ho visto stamattina, ma avrete visto i comunicati, chi percorrerà la Valsugana domani mattina, ci sarà almeno un paio di ore in cui sarà, non sarà possibile passare da Carpanè in poi, perché c'è un enorme masso roccioso che i tecnici, protezione civile e chi altro demandato chiaramente dovranno sistemare, per cui ci saranno deviazioni in loco, ci sarà un po' di disagio domani, chiaramente parte di mattinata non si potrà passare a Carpanè, Vastagna e in quei posti lì, la Valsugana proprio il punto più più dolente, insomma il punto più, ma comunque è per una buonissima ragione, una ragione di sicurezza che domani succederà questo. Beh, avremo l'ospite tra poco alle 10, anzi 22 e 30, ci prepariamo, eh? Ok?

E noi un salto indietro nel passato lo facciamo sempre a quest'ora. Giulia, un abbraccio anche a te. E poi a tutti gli amici che stanno mandando i messaggi al 334-710-2672. Dunque l'ospite tra poco, però noi abbiamo ancora un momento per tornare indietro nel tempo e lo sapete che... Eccoli qua. Era il 1971, molti anni fa. Molti di voi magari non erano ancora nati.

Mami Mami Blue. Non vi svelo che è l'ospite, voglio che sia una sorpresa, perché voi sapete che ormai da un po' di tempo a questa parte sentiamo delle persone che fanno parte del mondo radiofonico, del mondo delle discoteche, e ne avremo ancora, e un altro sarà anche la prossima settimana, però quello di adesso ve lo svelo tra 5 minuti, il tempo di mandare una canzone che ha richiesto Giulia. Ma non è questa, non è questa, non è questa, non è questa. Abbiate pazienza, stavo guardando altre cose, e per cui stavo pensando all'ospite, e eccola qua, eccola, eccola. Ambientata in un ambiente estivo, piscina, acqua. Sunrise.

0: Anche Alberto ha detto che i Simply Red e soprattutto li ha visti. Ed è un gruppo storico, sono quelle cose che rimangono nel tempo e noi qui facciamo sempre dei salti indietro nel tempo. Lo facciamo anche adesso nel senso buono della parola, ora che ci chiama il nostro ospite e vi dirò subito chi è, perché è una persona che fa parte del mondo radiofonico, del nostro mondo. Poi avremo anche Paolo Spagnolo che ci chiamerà dopo e con lui parleremo di queste cose. No, non è lui. Allora, intanto ciao, ci sei?
1: Intanto ciao a te, è lui e non è lui, potrebbe essere anche lui. Potrebbe anche non essere
0: no,
1: lui,
0: nel senso
1: lei.
0: Che mi dicevo, un ascoltatore mi stava mandando un messaggio, ho detto no, non è quella persona che diceva lui. Perché sai, ogni settimana qui abbiamo persone diverse e questa sera abbiamo, lascia che ti presenti perché ancora non ho detto il tuo nome, Steven Maso, che molti avranno ascoltato alla radio, avranno visto in discoteca, perché tu hai lavorato, lavori ancora, no? In discoteca,
1: sì, però.
0: Hai fatto parte anche tu di quello che è la storia della radio, delle discoteche venete, eh?
1: Abbiamo fatto un po' di tutto, soprattutto tanta radio.
0: Hai cominciato anche tu da giovane, Steven?
1: Io ho cominciato a 17 anni in discoteca.
0: In discoteca, a mettere i dischi, a mixarli. Sì. E quale discoteche hai frequentato? Nominiamone alcune, che tanto magari alcune non esistono più.
1: Ci sono locali per cui, come per la radio, ho fatto parte dell'arredamento per gran periodi, quindi ho lavorato alla discoteca Arlecchino di Ponte di Brenta da 80. Quindi dal 1980 fino al 90, che nel frattempo era diventata Mela Verde. Era pure cambiato il nome e anche tutta l'architettura, tra l'altro.
0: Okay.
1: Quindi lì dentro ho fatto parte della tappezzeria 10 anni, Gemini, sono entrato nell'86 e anche lì...
0: Radio Gemini è stata un'istituzione, ragazzi, quando...
1: È stata una bomba.
0: I 96 megahertz, è pazzesco.
1: Sì, che poi i 96 erano 103, poi c'erano altre frequenze, Friuli, Bologna, Verona, c'era un po'... Un po' il Triveneto e un po' di Emilia Romagna.
0: E tu a Radio Gemini cosa facevi?
1: A Radio Gemini ho ricoperto praticamente quasi tutti i ruoli a parte lo speaker. Io ho fatto tutto in radio tranne che lo speaker, per cui sono partito modestamente come fonico di regia. E le ultime mansioni sono state quelle del programmatore musicale,
0: che non è una cosa da poco, perché chi programma la musica in radio deve veramente masticarla, sentirla, e tu hai le credenziali giuste, perché abbiamo la stessa età.
1: Sì, diciamo anche che Emanuele Conte, che era il l'art director di Radio Gemini all'epoca,
0: Emanuele Conte
1: mi ha subito affidato l'acquisizione dei dischi, quindi andavo a prendere io i dischi per la radio quando andava di moda a partire, andare
0: al Discobolo, andare da Turiaco, andare in giro
1: music power
0: da Ciso a Vicenza, e Ciso è
1: indimenticabile. Anche Music Shop sì. Anche da Turiaco, sì.
0: Qual è stata la discoteca che ti è più rimasta impressa, dove hai lavorato? Qual è stata, Steven?
1: Diciamo che tramite la radio ho suonato in parecchi locali. Diciamo che ho un'affezione un po' per la Capannia e il Medoacus, che comunque erano anche locali
0: grandi
1: di città per un periodo sono stati diciamo che la gestione era proprietaria di 5 discoteche dal 90 al 96, per cui tramite anche loro ho avuto modo di suonare Angelo Rosa, Capannina, Medoacus, ecco.
0: L'epoca di Radio Gemini vedeva anche Rete 99, no?
1: Rete 99 è stata acquisita, sì.
0: Sì, sono i 105, mi pare, megahertz, no?
1: 105 MHz
0: che non sono più
1: trasformate in Radio Mariluca.
0: Sì, sì, non esiste più, però all'epoca c'era la, diciamo così, la sorellina minore di Radio Gemini era Rete 99, no?
1: Sì, esatto.
0: Anche lì, insomma, è stato bello, quell'esperienza lì deve essere stata bella, perché quell'epoca lì è stata proprio grande, erano forti, ce n'erano di radio forti, erano poche ma fortissime, soprattutto nel Padovano, grandi momenti che poi...
1: Sai cosa? C'è stata molta creatività che adesso è andata scemando, un po' per la tecnologia, un po' perché non c'è più nulla da inventare. Ecco,
0: ma sai, si può sempre reinventare, basta essere se stessi. È che adesso tutti siamo diversi, perché noi siamo in una dimensione diversa, sia come radio che come modo di fare radio, però adesso siamo tutti ascoltiamo le robe tutti uguali e tutti scimmiotano gli altri oltretutto, no?
1: Allora qua volevo arrivarci io, praticamente la radio un po' per tecnologia un po' si è appiattita anche a livello tecnico. Non c'è più la fantasia, la creatività di una volta, quando lavoravi con giradischi, con le bobine, con le cassette, adesso col computer è tutto molto più piatto.
0: Sì?
1: Altra cosa, mi pare che ascoltando un po' le radio, un po' di qua, un po' di là, i network siano tutti un po' stereotipati.
0: Molto stereotipati, come... sì.
1: Sì, è tutto un copia e incolla, poi... La musica di adesso non la nomino nemmeno, perché no,
0: no.
1: E vedi, non c'è nulla che mi ricordo domani, purtroppo.
0: Noi siamo legati a quel tipo di radio, quel tipo di musica, che però vedo che anche i giovani al giorno d'oggi stanno tornando ad amare, cioè è un periodo indimenticabile, sta durando tanto, però perché noi stiamo mettendo in onda musica che si metteva in onda 20, 30 a 40 anni fa, ed è ancora come allora, capito?
1: Sai che cosa? Cioè, io, visto che ti dico che di musica ne ho fatto una professione, e prima ancora è sempre stata una passione, ma ripeto, sentire qualcosa adesso e non ricordartela domani, è chiaro che c'è qualcosa che non va adesso come adesso, okay? E poi tra l'altro, quando siamo cresciuti noi, chi faceva il disco aveva la possibilità, si andava in studio di registrazione. Adesso te lo fai a casa col computer e domani tutti pubblicano dischi, e quindi siamo pieni di cose che non sappiamo neanche da dove saltano fuori.
0: Sì, adesso ci sono tante tecniche, giusto, è bello anche che ci sia effettivamente, perché sai, uno che non è tanto capace può fare, può sperimentare, però lascia il tempo che trova, lì, perché la musica è una cosa seria, non è una cosa solo da computer, giusto?
1: Sì, diciamo che io non sono dell'idea che chi viene fuori da YouTube debba diventare un fenomeno da baraccone o comunque globale, perché se sei bravo sei bravo, ma riconosco la bravura, ma non il fatto che ti abbiano visualizzato 2 milioni.
0: Sì, sì, no, questo c'entra fino là, sì. Esatto, sì.
1: Ecco, lì viene meno il discorso artistico, secondo me.
0: Ci sono molti, sai, tuoi colleghi disc jockey, parlo di persone che lavorano con le discoteche, ci sono tanti, vedo, perché adesso abbiamo i social che ci fanno vedere un po' tutto. Tanti sono normali, tanti se la tirano veramente tanto, mamma mia.
1: Io vedo tante belle locandine che non corrispondono a tante belle serate.
0: Sì, diciamo così, tutto quanto il luccichio e le cose fatte graficamente che colpiscono, però poi dopo magari tu dici non c'è il prodotto quando vai a sentire.

0: Unico, unico al mondo, secondo me, ok?
1: Sì, sì.
0: Unico al mondo. Michele è veramente un'istituzione.
1: Vedi, ecco, è bello che noi adesso qui, visto che Radio Gamma 5 ha compiuto ormai i suoi 50 anni in febbraio, grazie anche e soprattutto alla manina del capotreno del nostro Paolo Spagnolo, abbiamo sempre modo di sentire persone che gravitano in in questo mondo, il mondo della musica, il mondo della radio, che è comunque bello, sai, perché la radio è fatto anche di voci, di sensazioni, di cose. Noi siamo ancora legati a queste cose qua, anche tu, perché insomma, no, hai vissuto quel periodo, giusto?
0: Diciamo che sì, che io di voci ne ho incrociate tante in radio, anche
1: e di belle voci, di grandi personaggi.
0: Gemini ne ha avuti tanti.
1: Beh sì, là è stata una fucina tanti. Di grandi, sì.
0: Decisamente sì.
1: È una fucina di persone che adesso lavora in altri lidi, anche come voci nazionali oppure come doppiatori. E sono... Ecco, esatto. C'è un altro grande che non c'è più, ci ha lasciato. Ed è, sì. E vorrei che ci parlassi, perché so che tu lo hai conosciuto molto bene, e cioè quello che noi chiamavamo Frank The Voice.
0: Sì, ci sarebbe da ci sarebbe da scrivere un libro su Frank, sinceramente. Non saprei neanche da dove cominciare.
1: E io l'ho conosciuto anch'io di persona, un personaggio, un grande, poi una voce, una cosa che non so, un dono di Dio.
0: Lui era un personaggio molto particolare, era un insieme di cose, perché era allegro, ma era anche cinico, soprattutto pignolo, precisissimo.
1: Non
0: sgarrava un intro di una canzone. Cioè lui la provava un attimo e lui dopo la indiretta la faceva perfetta.
1: È bravissimo, una voce, poi
0: lui
1: cantava veramente. Lui
0: tecnica mostruosa.
1: Lui faceva le serate proprio con la voce, con le canzoni di Frank Sinatra, ed era come ascoltare Frank, hai capito? Per quello chiamavano Frank.
0: No, lo migliorava pure.
1: Sì, forse anche.
0: Lo migliorava pure, era capace di migliorarlo.
1: Per questo lo abbiamo amato. E sono persone che ci hanno lasciato. Vedi, da un'altra parte, radiofonicamente parlando, Tony Fuochi, un altro grande della radio, un altro grande del doppiaggio, della parola, della voce, e anche questa persona ci ha lasciato, e questo ci lascia un grande vuoto, perché sono persone che hanno dato molto a questo ambiente, l'ambiente radiofonico padovano, tra l'altro, perché sono tutti quanti. E tu dove abiti, Steven?
0: Ma io sono padovano pure.
1: Padovano pure, anche tu, eh?
0: Cioè, di nascita no, ma padovano da sempre.
1: Ok. Io invece li avevo tutti qui, i miei parenti padovani all'Arcella, e anch'io un po', insomma, di cuore padovano ce l'ho. Senti, Steven, mi fa molto piacere, so che tu domani mattina ti alzi prestino, anch'io, forse un po' più tardi, ma prestino anch'io.
0: Io precisamente mi alzo stanotte, non anche domani.
1: E allora adesso ti lasciamo e ti ringraziamo molto, speriamo di averti ancora ospite, magari anche in diretta, qui in studio, se vorrai, quando avrai tempo. Okay? Steven Maso, lo conoscete, ma io, per quelli che non conoscono, andate a digitare sui social e così vedete, lo conoscete, perché lui parla sempre di musica e di cose come parliamo noi, insomma, che la radio e la musica l'abbiamo fatta. Ci lasciamo con gli Stadio, vero Steven?
0: Sì. Questa è una canzone che mi è rimasta impressa una mia collega, a cui abbiamo dedicato questa nella sua ultima trasmissione, e la sua commozione mi ha particolarmente preso.
1: Ecco. Ok, allora la possiamo nominare questa persona oppure lasciamo?
0: No, non la nominiamo.
1: E canzoni alla radio. Steven, grazie, un abbraccio e buonanotte, ok?
0: Buona serata a tutti.
1: Grazie, ciao.

le canzoni alla radio. Gli stadio hanno scritto tantissime belle canzoni per loro chiaramente, ma anche per altri, anche per uno a caso, e cioè Vasco Rossi, Gaetano Corrieri e la sua band hanno scritto cose bellissime per Vasco. Allora, alle 23 l'appuntamento con lo Specials, questa sera sarà dedicato a Francesco De Gregori, e poi sentiremo anche Paolo Spagnolo. Questa è Radiogramma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arse con Padova. Siamo in diretta.

Billy Ocean, Caribbean Queen. Ricordo il dovevo salutare Alberto. Alberto da Treviso, perdonami, sei sempre gentile, ma erano gli ospiti che mi hanno rubato la scena, e per cui grazie del tuo messaggio, e che la notte porti dei sogni di serenità, davvero grazie. Caribbean Queen, caspita, eh? Allora, è il tempo della scuola. Mi ricordo all'epoca ci fecero la professoressa, quella che nello stesso tempo ti insegnava ti diceva che vale ancora ora, che un logo di un'azienda deve, studiando grafica, no? Ed erano tutti professori che venivano dalla patria dell'arte, e cioè le Marche, e cioè Urbino. Il logo di un'azienda deve essere sempre circoscritto su una forma geometrica, ma era la stessa professoressa che ci diceva: hai messo la maglietta perché oggi guarda che è freddo, eh? E quella volta ci fece fare una packaging su qualcosa che ci piaceva. Chi lo faceva sullo yogurt, chi lo faceva, non lo so, su un paio di scarpe. Io ho scelto di farlo sul vinile, cioè una volta c'erano i vinili ed era il packaging era bello, era cartone, Michael Zucker Band, questo proprio, eh.

Sono passati tanti anni. Una volta le cose si facevano a mano, le grafiche si facevano con la penna, con la matita, gli schizzi. Adesso ci sono altre tecniche, vabbè, i tempi si sono evoluti e usiamo altre cose e va bene uguale. E noi però abbiamo imparato quello che forse era più, ci ha insegnato a sbagliare, a correggere. Ricordo quella professoressa che il disegno quella volta di architettura me lo fece fare 10 volte perché c'era una macchiolina e lei lo controllava con la lente di ingrandimento. D'altronde lei era un architetto e doveva fare le cose perfette, e questo dovrebbero insegnarti a scuola. Attenzione, stiamo creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5, edizioni Radio Gamma 5, perché il primo libro è stato creato così, cioè La frequenza della libertà, che racconta i 50 anni, ma abbiamo bisogno di volontari per creare il gruppo editoriale. Allora cerchiamo grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, l'editing, l'impaginazione, le creazioni dei video, la gestione degli eventi, l'aiuto logistico. Verranno selezionate persone con esperienza, ma anche con desiderio di crescere in questo settore, persone che abbiano a cuore Radio Gamma 5. Allora, per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, scusate, oppure chiamare o mandare un messaggio WhatsApp sempre a Fabio Turin 347 7159 717. E poi c'è un altro annuncio: cerco urgentemente un alloggio anche vecchio o isolato, volendo anche privo di riscaldamento, per circa 300-400 euro mensili. Per informazioni chiamate Franco 334 320 1392, e se non avete fatto a tempo a segnarvi i numeri che noi vi stiamo dicendo con gli annunci, potete sempre chiamarci in studio anche durante il giorno, lo 049 700 700, e ve li ridaremo, va bene? Siamo vicini alle 23, adesso c'è Lucio Battisti.

Sì, viaggiare. Nel mentre siete in viaggio, io vi rubo ancora qualche minuto prima di fare lo special con Francesco De Gregori, perché giusto la settimana scorsa parlavamo con Michele Galeazzo, uno dei DJ più che ha lavorato dappertutto nelle discoteche più importanti, abbiamo sentito una tra tutte, l'Hippopotamus e altre ancora. Beh, parlavamo di Narada Michael Walden, non solo un produttore ma anche un grande musicista, ed io ho avuto piacere di sentire la scorsa settimana qualcosa, non questa, questa mi piace un po' di più, I Should Have Loved You.

stavo parlando con gli amici in diretta sui social e dicevo loro dopo, quando è finita la diretta, sintonizzatevi sui 94, perché c'è questo piccolo break che facciamo sui social alle 23. Allora, la banda Michael Walden ci ha aiutato a superare le 23. Avremo anche Paolo Spagnolo più tardi. Eccola là. È sparita la diretta. Si vede che non ci lasciano. Non lo so. Vabbè, per noi non è importante. Noi siamo in diretta alla radio, quindi chi se ne frega. Vabbè, amici, ci guarderete domani sui social, va bene? Non so che cosa succede ogni volta. Al martedì c'è qualcuno che ci... E vabbè. Allora, abbiamo detto che questa sera l'appuntamento sarà con Francesco De Gregori. Un grande. C'è tanto da leggere. Io non ho tutto questo... Non ho tutta questa voce questa sera. Comunque... Non vale neanche la pena dire che è nato a Roma il 4 aprile del 1951, perché lo sanno tutti. E fra i più importanti e popolari cantautori italiani, nelle sue canzoni si incontrano musicalmente sonorità varie, dal rock alla canzone d'autore, a volte riferimenti anche alla musica popolare, mentre nelle liriche c'è un ampio uso della sintesia e della metafora, alle volte anche ermetico lo è stato. È stato definito cantautore e poeta, sebbene egli preferisce essere identificato come artista, che mi sembra più completo, no? E inoltre uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe e un premio Le Parole della Musica. È figlio del bibliotecario Giorgio De Gregori e dell'insegnante di lettere Rita Grechi. Ricevette il nome di battesimo in memoria di Francesco De Gregori, suo zio paterno, ufficiale degli Alpini e successivamente partigiano, vice comandante delle Brigate Osopo, che è stato ucciso a Porzus nel 1945 dai partigiani comunisti delle Brigate Garibaldi. Quindi il suo zio si chiamava proprio come lui, e cioè Francesco De Gregori. Beh, la storia è lunga, è veramente, io farei un piccolo sunto, perché veramente c'è da dire tantissimo. È un grande. Per via della professione del papà crebbe a Pescara fino a circa 10 anni, per poi tornare a Roma. Frequentò il liceo classico Virgilio e poi tutto un corso universitario, senza però laurearsi. Ma quanti artisti però effettivamente vanno, ma laureati, fai questo pezzo di carta, la lasciano lì alla fine. Io non riesco a comprendere. Vabbè, comunque non importa. A 15 anni, nel 66, insieme a suo padre e a suo fratello Luigi Grechi, anche lui futuro cantautore che sceglierà di farsi chiamare artisticamente con il cognome materno, di 7 anni più anziano, si recò a Firenze per prestare soccorso alla popolazione che nel 66 appunto fu colpita dalla grande alluvione. E quell'anno fu anche l'anno in cui iniziò a suonare la chitarra. Il primo brano che imparò a suonare fu Il ragazzo della via Gluck di Celentano, la sua prima composizione originale, sempre di quel periodo. È un brano che racconta la storia di un disoccupato che sale sul Colosseo per avere un lavoro, ma poi fatalmente scivola e muore. Dunque, grazie al fratello che il giovane Francesco inizia a esibirsi in pubblico. Luigi, infatti, con il nome d'arte di Ludwig, suona ogni settimana al Folk Studio presentando canzoni tradizionali statunitensi e anche i propri brani. Un giorno, agli inizi del 69, Francesco fece ascoltare al fratello una canzone che aveva appena scritto, intitolata Buonanotte Nina, in cui gli accordi erano presi da una canzone di Fabrizio De André, ma eseguiti nel la sequenza inversa. Una canzone così, e Luigi la imparò e la cantò al Folk Studio con successo. Anni dopo la inciderà nel suo primo LP, Accusato di Libertà, per cui propose al fratello di cantarla la domenica successiva, cosa che Francesco fece.
al Folk Studio. De Gregori conosce molti musicisti, tra cui Caterina Bueno, Antonello Venditti, Mimmolo Casciulli, Giovanna Marinuzzi, con la quale avrà un breve flirt citato anni dopo nella canzone Niente da capire, anche questa, e Ernesto Bassignano, Edoardo De Angelis, grande suo amico, e amico è Giorgio Locascio. Per un breve periodo dà vita insieme a quest'ultimo ad un duo, Francesco e Giorgio, che per molti versi si rifà appunto a Simon & Garfunkel. Il loro repertorio comprende canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen. Suonando al Folk Studio, De Gregori conosce Caterina Bueno, alla quale anni dopo dedicherà la canzone Caterina, contenuta nelle EP Titaniche. La cantante toscana cerca una chitarrista per quell'estate e Giovanna Marini le propone appunto De Gregori, che accetta. Ne nasce la prima tournée del giovane cantante romano in Toscana. Degno di nota è il fatto che la Bueno stessa insistesse per dividere la paga di ogni concerto in tre tra lei e i suoi due chitarristi. La prima recensione di un concerto di De Gregori fu quella successiva a una sua esibizione al Folk Studio nel 71 e fu caratterizzata da un vistoso errore nella trascrizione del titolo della canzone Signora Aquilone, che divenne nell'articolo La Signora Piloni per un errore, provocando l'ira del giovane cantante. Alla fine, nel 71, De Gregori e Locascio tengono una audizione con la IT di Vincenzo Micocci. Sono indirizzati a questa etichetta da Giovanna Marini, alla quale avevano chiesto di metterli in contatto con i dischi del Sole, cosa non possibile per il repertorio della casa discografica, molto politicizzato rispetto appunto a quello dei due cantautori. Che ne dite? Ci fermiamo un attimo. Abbiamo notato un titolo di un LP, e cioè Titanic. Ora iniziamo così questa sera con Francesco De Gregori

lo special questa sera dedicato a Francesco De Gregori, un monumento della musica italiana, e c'è molto da dire, però noi cerchiamo di andare avanti a passo spedito. E dunque nel 75 arriva Rimmel, uno dei dischi più venduti del decennio, contenente tra gli altri l'omonimo Rimmel, Pablo, scritto insieme a Lucio Dalla, e Quattro cani e Pezzi di vetro. Al disco collabora Renzo Zenobi, presente anche nei due long playing precedenti, che cura diverse parti solistiche di chitarra. Così De Gregori racconta la collaborazione: il mio primo vero chitarrista è stato Renzo Zenobi, che suonava tutto pulitino e mi diceva sempre che dovevo imparare a suonare meglio la chitarra. Lui eseguiva quel finger picking impeccabili con tutte le note che suonavano allo stesso livello, mentre io, dice De Gregori, arrancavo dietro di lui dimenticando i pezzi di arpeggi. Mi ha dato una grossa mano negli album Alice non lo sa e anche Rimmel, dove suona tutte le chitarre acustiche. Nello stesso anno De Gregori produce l'album di debutto di Zenobi, che è a Silvia. Poi nel 74 intraprende una collaborazione con Fabrizio De André, conosciuto dopo che il cantautore genovese aveva ascoltato al Folk Studio De Gregori cantare la Cacca di Piero, una parodia della celebre Guerra di Piero, prima per la traduzione di Desolation Row di Bob Dylan e poi anche altre cose. E nel 76 De Gregori intraprese una nuova tournée che partì da Pavia, la seconda tappa era in previsione il giorno successivo al Pallalido di Milano, con due concerti, uno pomeridiano e uno serale. Nel corso di quest'ultimo alcuni ragazzi appartenenti ai collettivi politici studenteschi, tra cui Gianni Mucciaccia, leader e bassista del gruppo musicale Chaos Rock, e Nicoletta Bocca, figlia del giornalista Giorgio Bocca, salirono a più riprese sul palco interrompendo il concerto per leggere al pubblico un comunicato contro l'arresto avvenuto a Padova di un militante della sinistra extraparlamentare e per contestare il cantante, cioè Francesco De Gregori, accusandolo di autoproclamarsi di sinistra e al contempo di praticare uno stile di vita lussuoso e strumentalizzare i temi cari alla sinistra per arricchirsi. Pensate cosa hanno fatto questi? Sono saliti sul palco e hanno accusato un'istituzione, allora di sinistra come Francesco De Gregori, di non essere di sinistra ma essere, ma condurre una vita lussuosa. Questo è succedeva anche qui, ma forse probabilmente avevano anche ragione. Il Titanic, di cui abbiamo sentito appunto il title track, ha rappresentato una grossa carica simbolica nel nostro secolo perché tutti si fidavano troppo dell'ottimismo e della modernità. Attenzione, se arriva uno domani che dice io sono ottimista, io sono moderno, non compriamogli la macchina usata e soprattutto non saliamo sulla nave sua se ce la facciamo, questo ha detto le sue parole. E la seconda giovinezza va nel 2010, ma io direi che di questo potremo parlarne tra poco. Abbiamo nominato Caterina, che è stata una sua lover, e allora vale la pena sentire la canzone che lui ha dedicato a lei, cioè Caterina Bueno, Francesco De Gregori.

Caterina e Francesco De Gregorio Special dedicato a lui questa sera, e ci sarebbe veramente da spendere una sera intera per lui, come per molti altri importanti, ma cerchiamo di avere il meglio di quello che mi ha preparato la redazione. E dunque, la seconda giovinezza, dalla fine del primo decennio degli anni 2000 per De Gregori comincia un periodo di ringiovinamento all'insegna del il ritorno alle sue origini, la collaborazione con Lucio Dalla, il tour nei piccoli locali, un disco dalle sonorità nuove, molte partecipazioni a trasmissioni radiofoniche, televisive e album scritti da altri cantanti. Dalla e De Gregori sono anche al Pala Fabris di Padova nel 2010. E insomma, molte collaborazioni, un po' un ritorno al passato per lui. E dopo un anno di lontananza dal pubblico, il 2 settembre esce nelle radio Alice, cantata insieme a Luciano Ligabue, singolo anticipale viva voce, nuovo album che ha visto 28 pezzi rivisitati. E poi nel 2019 collabora con Zucchero nell'album Doc, nel brano Tempo al Tempo, e poi un duetto con Gianna Nannini, la cover di Diamante, poi ancora viene annunciata la pubblicazione del nuovo album Plastiche, realizzato in coppia con Checco Zalone, di cui viene resa nota la scaletta con nuove versioni di vecchi brani, cover dal repertorio di Paolo Conte, di Antonello Venditti, Pino Daniele e anche un inedito. Abbiamo già detto che ha un fratello maggiore, Luigi, che però ha preso il nome dalla mamma, cioè Grechi, anche lui cantautore, e ha avuto delle saltuarie collaborazioni professionali. Possiede una piccola azienda, Sant'Angelo di Spello, in provincia di Perugia, gestita dalla moglie Francesca Gobbi fino alla sua morte, che produce un olio etichettato Le Palombe, che alla quinta edizione del concorso premio Biol, città di Andria, si è piazzato al quinto posto nella classifica finale. Beh, questa è una bella cosa, insomma, si è dedicato anche alle cose biodinamiche. Tra le curiosità, tra le canzoni che Francesco De Gregori ha ammesso che avrebbe voluto scrivere, figurano anche Vita spericolata di Vasco Rossi. Ecco, questo lo ha rivelato, avrebbe voluto scrivere lui quella canzone praticamente di Vasco Rossi. Allora, concludiamo lo special. Questa è una delle cose più belle di Francesco De Gregori.

0: nostro special questa sera era dedicato a Francesco De Gregori. Lo lasciamo e grazie anche a Paolo Spagnolo, l'Invisible Man, Capotreno, eccoci qua, il fischio è
1: eccoci, signori in carrozza.
0: E in carrozza parte. Signori, si parte fra poco, intanto raccogliamo tutte le nostre cose, le valigie e i ricordi che ci piacciono. Prima abbiamo avuto Steven Maso che ci ha parlato di cose che riguardano, sì, anche lui una persona che ha lavorato in discoteche che adesso
1: guarda, una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni io e Steven ci sentiamo e ci raccontiamo gli aneddoti e ci divertiamo da morire, guarda, perché vengono fuori delle cose. Lui era da una parte, io ero da un'altra, ma allora si parlava delle gag che succedevano e quindi e anche delle cose che non possiamo dire ma ci sono state. ma comunque è un piacere, sì, di sentire amici che comunque hanno fatto parte e che continuano a far parte della musica.
0: Ah, sì.
1: E in qualche modo coronano ancora questo parterre di occasioni, anche perché adesso le discoteche sono praticamente
0: non
1: finite, svanite, e adesso suonano in piazze, in qualche bar, in qualche birreria, ma è così, ma comunque va bene, adesso i tempi sono cambiati, adesso ci sono i grandi stadi riempiti da personaggi e i piccoli locali da altri personaggi che comunque fanno passare una bella serata alla gente.
0: Ma sì, soprattutto di qualità anche, no? Perché insomma, bisogna, la musica bisogna saperla proporre, ed è bello, perché diceva anche la scorsa settimana anche Michele Galeazzo che lui si trova ad andare in certi locali e veramente trova che ci siano delle persone che apprezzano molto, selezioni musicali molto particolari, capito?
1: Sì. Quando tu riesci a tenere la gente lì, e ancora una poi basta, è come le ciliegie, no?
0: Sì.
1: No, non va via. Succedeva ai tempi delle discoteche che mi picchiavano sulle mani per abbassare i volumi dei mixer, perché la gente non voleva andare via dalla discoteca.
0: Abbassa, sfuma.
1: Abbassa il volume, gira giù, basta. E arrivavano le 4 del mattino. Poi dopo i tempi sono cambiati, si chiudeva alle 3, poi alle 2, quindi.
0: Però insomma, ecco, prima con Steven parlavamo anche delle radio che non esistono più, del grande momento dei 96, Radio Gemini all'epoca, anche da lì sono uscite voci e personaggi importanti, una delle quali abbiamo nominata anche Frank The Voice, che ci ha lasciato già molti anni fa, comunque, purtroppo.
1: È il personaggio che trattava di lui, ne abbiamo parlato, abbiamo riso tanto con Franco Nero. Un personaggio inventato poi, e vediamo se riusciamo anche a portare anche Uccio Buson in una telefonica con te.
0: Uccio Buson,
1: anche lui è stato proprio uno di quelli che comunque hanno individuato i personaggi a Gemini. Comunque ti racconterà, ma sì, vediamo se in qualche modo riusciamo a reperire anche lui.
0: Sì,
1: poi ne ho anche altri amici che comunque pian piano. Devo spiegare anche a Claudio Cavello come funziona, perché mi ha detto mi devi chiamare per spiegare come funziona. Certo
0: chiamo, lo devi spiegarlo, perché anche Claudio Cavello è un gran personaggio, anche lui.
1: Sì, ma comunque avremo modo di sentire che mio fratello.
0: Ecco, questo me l'avevi promesso e finalmente.
1: Lo possiamo già anticipare, perché oggi ci ho parlato insieme, ha detto sì, va bene, ok, non c'è problema.
0: Allora sentiremo anche Max Dupré, che ci parlerà anche lui.
1: Tutte le mattinate Radio Padova, quindi ci parlerà della radio di una volta e della radio adesso.
0: Esatto.
1: Quindi anche questa differenza, questo gap che c'è, differenza tra una volta e adesso, ma
0: sì, però vedi, anche Max come noi questi momenti li ha vissuti tutti, cioè li ha vissuti da allora, certo, e fino al salto che è stato fatto adesso, no?
1: Per cui possiamo dirti che io e lui siamo entrati in radio nel 76-77,
0: per cui
1: quindi io poi l'ho trascinato dentro,
0: vedi?
1: Quindi, perché sono il disgraziato più maturo, più vecchio, quindi ha tirato dentro che mio fratello. E quindi
0: no, vabbè, perché comunque effettivamente sono cioè, ci sono ancora, grazie ecco a Dio, tutte queste voci ci sono ancora e sono lì, sì, che sono passati attraverso questa ondata, quest'epoca che dai
1: proprio come hai detto tu qualche minuto fa con De Gregori, con il fratello che aveva il cognome della mamma, no?
0: Sì, Grechi,
1: De Gregori,
0: sì,
1: è, e in effetti il Max, il Dupré non è assolutamente casuale o comunque inventato, perché il cognome della mamma, della nostra mamma, e lui aveva proprio il cognome della mamma, io del papà, perché lavoravamo spesso insieme, quindi ci siamo differenziati così. Allora io portavo avanti il cognome del babbo e lui della mamma, così tutti e due erano felici.
0: Sì, perché effettivamente tu ti chiami Paolo, sì, Spagnolo, ti sei sempre chiamato, sì, Paolo Spagnolo, sì, alla radio, con il cognome del papà e lui.
1: Diciamo che ho avuto anch'io dei passati, perché allora all'inizio, quando cominciai in discoteca, circa 16-17 anni, praticamente fumavo le Roy, le sigarette,
0: Roy.
1: E allora a quel tempo mi chiamavo Roy. No. Poi da lì sono passato a Paolo S in discoteca e poi da lì Paolo Spagnolo e vai.
0: E beh,
1: ne ho avute un po'.
0: Le evoluzioni, capito? Sono
1: le evoluzioni della specie.
0: Sì, sono cose. È bello ricordare queste, perché credo che gli ascoltatori, poi dopo alla fine, non ci prendono per matti, perché staranno lì a pensare: sì, sì, io mi ricordo di quel periodo.
1: Sì, comunque, ero anch'io uno di quelli che aveva la riga in mezzo e poi aveva le sigarette Marlboro a volte sulla
0: manica, la manica corta, ce l'avevi qua, no? Marlboro.
1: Sì. Ricordavo un amico l'altro giorno che in console avevo la console a 3,5 metri d'altezza.
0: Wow.
1: La pista era sotto, avevo tutto il vetro attorno e avevo tutte le magliette della Fruit of the Loom di tutti i colori, perché era talmente caldo che ogni 2 secondi ne cambiavo una.
0: Fruit of the Loom era un'epoca, ragazzi, è stata un'epoca, tutti avevamo quelle, erano molto ambite. No?
1: Vedi, si ritorna con allora, sì, è vero, anch'io, sai, su quei pensieri che
0: portano esattamente.
1: No, ai pantaloncini corti, quindi ti ricordi benissimo tutte quelle situazioni.
0: La cintura al charro, tanti, effettivamente.
1: Il charro.
0: Tutte queste
1: dopo
0: cose.
1: Sono arrivati i giubbotti, i paninari, e vai, insomma.
0: Alberto ti saluta e dice che sono bei ricordi quelli che stai, effettivamente. Sì, Alberto da Treviso. Sì, perché
1: è un modo come un altro anche per riproporli, perché abbiamo bisogno di vivere dei ricordi e quindi magari avere qualcuno che magari te li fa venire in mente anche semplicemente passando una canzone.
0: Ma sì,
1: è importante, no?
0: Sì, sono cose che ti fanno andare indietro nel tempo e ti fanno ricordare. Ognuno di noi ha dei ricordi di quel periodo, no? Ed è bello. Viviamo anche di queste cose, non è che siamo nostalgici, ma sono cose che abbiamo vissuto, per cui ci piace ricordarle. Allora, se la settimana prossima ci sarà a ospite tuo fratello Max. Dupré, sì, che lui allora lunedì sera su praticamente il circuito Village Station in web c'è Michele Galeazzo, no? Al martedì abbiamo sentito c'è anche Roberto Arricale, al mercoledì, cioè domani sera, ci sei tu, Paolo Spagnolo, ecco, l'invisibile.
1: Posso già anticipare con la 45esima radio collegata, che è Radio Ram di Siracusa. Un'altra in Sicilia, sono 3 o 4 dalla Sicilia che si accodano, quindi 45 sono le radio che mi ripetono, quindi
0: bene,
1: avanti,
0: salutiamo gli amici. Sì, sì, Beggiamali, vi saluto. Cammelo, vieni qua. Allora, sono le 23:35, io non lo so come mai, perché guarda, stamattina sono partito alle 6 e ero in Tirolo. Stavo dicendo prima che quando vai lì in Tirolo è bello ascoltare le radio loro, cioè non ci sono anche quelli, c'è l'OE3, l'OE2 che fanno bella musica, sono dei fighi, però sono cose americane, mentre quelle lì veramente del Tirolo, ah, 2000 radio, sono delle, poi ascolti le robe sue che qua non ascoltiamo mai, e in tedesco non capisci niente, però sono anche delle belle melodie, è bello ascoltare anche quello. Loro ce le hanno delle radio lì locali e continuano,
1: sì, no, ma in effetti la musica è vita, quindi qualsiasi sonorità, qualsiasi suono comunque ha la sua particolarità, e quindi chi apprezza un tipo, chi apprezza un altro tipo, però diciamo va ascoltata per prima di giudicarla.
0: No, è vero, tutte, perché io ho sentito stamattina, ho dovuto essere sintonizzato perché però sono anche delle melodie belle, poi ascolti il radiogiornale suo, capisci un tubo, va bene, però è bello anche sentire quello. In ogni caso, per dirla come dice la come dice Proce, allora domani sera romperai la nicchia a qualcuno, tu, insomma, visto che parliamo di siciliani.
1: Sì, sicuramente fratello, farò di tutto perché qualcosa succeda.
0: E mi raccomando di fare bella musica, altrimenti vediamo a trovarci, hai capito? Sì.
1: Hai capito? È stato un piacere sentirvi e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a presto.
0: Paolo, grazie mille, ti ringrazio. Però questa che ci regali adesso è una bella cosina, MFSB.
1: Ma io ho sentito che prima hai rispolverato qualcosa di ballabile.
0: Wow.
1: Ho detto accodiamoci anche Casey della Mother, Father, Sister and Brother.
0: Bella, bellissima. Grazie Paolo, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Ciao. Sempre.

0: bloccato tutto, ma va bene così, la diretta è anche questa. Stavo per no, ma che stavo mandando un messaggio anche a Paolo Spagnolo per ringraziarlo per gli ospiti che ci fa intervenire al martedì sera. Perdonate, siamo in diretta, succede anche questo. Mancano 20 minuti alla mezzanotte e a quell'ora noi esprimeremo un desiderio, cioè fermeremo il mondo, fermeremo tutto. Quindi preparatevi il desiderio delle 0000. Floater.
1: And if you fit that description, baby,
0: float on. Come on.

Dawn. Parla un po' dei segni zodiacali, no? Cancer, il segno del cancro, siamo arrivati proprio lì. Ma no, questo mi piace dire perché io credo che abbia molto. Beh, in America, per esempio, negli Stati Uniti tengono molto conto di quando uno è nato, nel mese in cui è nato, forse anche l'ascendente, ma non lo so. Comunque è molto importante e che se ne dica, ha il suo valore. Ci sono i segni di fuoco, che sono l'ariete, il leone, il sagittario, che sono delle persone energiche, passionali. Poi ci sono quelli di terra, che sono il toro, la vergine, il capricorno, che sono persone pratiche, affidabili. Poi segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario, intellettuali, comunicativi. E infine quelli d'acqua, che sono il cancro, lo scorpione e i pesci. Sono noti per essere molto intuitivi, ma anche molto emotivi, un po' instabili, ma nel senso buono della parola. Oppure, cioè, questo non vuole essere un giudizio, ho solo letto qualcosa, qualche piccola caratteristica che riguarda i segni fuoco, terra e aria, no? Acqua. Ma lasciamoci avvolgere da una sciarpa. Ma no, adesso no, fa caldo. Allora un velo, uno spruzzo di luminosità, di freschezza. The glow of love.

sta arrivando la notte, è piovuto, attenzione, non ha piovuto, non ha piovuto, perché già alle elementari la maestra ci bacchettava perché non ha, ma è successo, è accaduto. Per cui quando qualcuno dice ha piovuto, no, no, non va bene. Grazie Luciana, cosa si, non lo so di, perché hai quei simboli, ma va bene, sono positivi, va bene, grazie. Allora, il desiderio da esprimere, preparatevelo, perché questo succede quando le lancette dei minuti e delle ore si baciano, come dice Paolo Spagnolo. Questo succederà alle 00:00. Un gruppo tedesco, ma che canta in inglese, sono gli Alphaville, è indimenticabile, Forever Young.

Grazie Eric che ci ha scritto da Brisbane nel Queensland in Australia, e lì è fresco, qui no, qui no, e tu lo sai. Non ce l'ho mai fatta da uomo saggio, non ce l'ho mai fatta da povero che ruba, mi sono stancato di vivere come un cieco, sono nauseato dagli sguardi che sono senza sentimento, ed è così che mi ricordi. Mi ricordi per cosa sono veramente, così. Non è da te dire mi dispiace, stavo aspettando una storia diversa. E questa volta ho sbagliato ad averti dato un cuore che poteva spezzarsi, e mi sono sbagliato, mi sono sentito giù, giù fin nel fondo di ogni bottiglia. Queste cinque parole nella mia testa gridano: ci stiamo ancora divertendo? Ancora, ancora? No, no, no, no, no. Non è che tu non sapevi che ti ho detto ti amo, e giuro che ti amo ancora, e deve essere stato così brutto, perché vivere con me deve averti quasi ucciso, ed è così che mi ricordi, per quello che io sono veramente. You

Remind Me, Nickel Black. Pochi minuti alla mezzanotte, preparate il vostro desiderio da esprimere, che non è, deve essere un desiderio. Io vorrei che, no, non rivolto a noi, ma rivolto a qualcuno che, al quale volete bene.

indimenticabile PFM. Mancano 3 minuti alla mezzanotte, questi 3 minuti li spendiamo insieme. Beh, lei era giovane quando cantava questa canzone, ma sono certo che nel suo animo è bella e giovane ancora ora, è Peebles. Avete mai pronunciato questa parola? E cioè always. Per sempre.

always, per sempre, però tutte le cose belle hanno anche un termine, o perlomeno temporaneo. Sono le 0000, noi adesso fermiamo tutto il mondo, fermiamo anche la radio, perché prima di dare spazio a Fabio Turin, che risentirete con tutte le sue interviste e gli argomenti interessanti, esprimiamo un desiderio, lo facciamo? Ci voleva qualche secondo, perché altrimenti che senso ha? Bene, 0000. Allora vi do appuntamento al prossimo martedì, e sempre qui dagli studi di Radiogamma 5 in via Antoniana 66, Campo d'Arsico, Padova. Rimanete con noi. Grazie, buonanotte.

a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 14 luglio e mi siete mancati. In questo microfono ormai è una, come una boccata d'aria fresca, e il contatto con voi, l'atmosfera di questa regia, gli ospiti, la frequenza della libertà, insomma, ecco. E a proposito di frequenza della libertà, vi avviso che, perché sono appena andato a prenderle, sono pronte le nuove copie del libro di Radio Gamma 5, quindi è la terza ristampa. Quindi per tutti quelli che nelle precedenti settimane mi hanno chiesto, insomma, un po' a tutti varie copie, perché appunto non erano più disponibili, ora sono nuovamente disponibili qui in sede, chiedendo ai membri del CDA. Adesso ovviamente, non essendoci più tanti eventi e tante occasioni, comunque insomma, se in qualche modo ci organizzeremo, voi comunque adesso potete chiederle, insomma, in qualche modo, ripeto, sempre chiedendo a quelli del CDA oppure al martedì quando trasmetto io dalle 12 alle 15. E poi a breve, come avevo anticipato ancora tempo fa, attiveremo anche il distributore nazionale, così oltre che poter prendere le copie qui in sede durante il GAS, durante gli eventi e quant'altro, grazie al distributore nazionale le copie saranno sarà possibile acquistare il libro in tutti i bookstore online, quindi Feltrinelli online, IBS, insomma in tutti i portali di vendita libri, oppure ordinarlo nelle migliori librerie, quindi insomma avrete ampia scelta e ampie possibilità, ecco. Saluto chi è in vacanza e vi chiedo se siete al mare o in montagna, e quindi insomma fatecelo sapere. Se mi stanno ascoltando, saluto anche i Silvani. E con l'occasione, grande Andrea, ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Andrea Sceriffo da Verona, un bel giorno a te, ecco. Poi vi segnalo anche un evento di domenica 26 luglio che si terrà presso il castello di San Martino della Vanezza a Cervarese Santa Croce, organizzato dalla Proloco, e si tratta di Ruote e Motori Festival, per chi appunto è appassionato di due ruote o macchine. E potete chiedere informazioni o prenotazioni a Club 500 Maurizio 320 6531 392 oppure all'American Cars Alessandro al 347 3394 395. Questo è appunto domenica 26 luglio. Vi ricordo che se volete mandare un SMS qui in diretta oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672. E Simone mi scrive: ciao grande Fabio, a quante copie siete arrivati? Fantastico, già la terza ristampa, complimenti, un salutone da Simone. Un saluto a te Simone, siamo a quota, abbiamo superato comunque le 500 copie. E poi tieni conto, ripeto, che questa è stata proprio per volontà nostra una distribuzione tra virgolette umana in stile Radio Gamma 5, quindi appunto non abbiamo potuto consegnare copie a chi abitava lontano, a chi ce le ha chieste e quant'altro, se non in rari casi. E quindi queste copie che sono state vendute fino adesso sono quelle, diciamo, proprio della distribuzione che abbiamo fatto durante gli eventi e quant'altro. Qui in, sostanzialmente in sede e zone limitrofe, e anche grazie poi alla libreria bassanese, alla libreria di Bresseo, a quella di Piove di Sacco, dove era possibile prendere delle copie, che tra l'altro sono andate esaurite anche quelle. E per cui l'idea era quella appunto di passare questo primo periodo con un contatto, ripeto, diretto, per poi passare a quella che può essere anche a medio lungo termine e agganciarsi anche dagli altri progetti, quella della distribuzione a livello nazionale, e quindi anche la possibilità che, facendo anche un po' più di pubblicità piuttosto che un passaparola anche nei social e quant'altro, chiunque in Italia può, ripeto, comprarlo e riceverlo comodamente tramite il distributore, perché basta che vada a ordinarlo in una qualsiasi libreria, sempre che non ci sia ostruzionismo, oppure tramite, che è ancora più comodo, tramite i vari portali online, insomma, ecco. Quindi
metteremo a disposizione un po' tutto, ecco. E poi vi ricordo che stasera c'è Cinegamma 5 con la proiezione della commedia Una piccola impresa meridionale. Una serie di tragicomiche coincidenze rianimeranno un faro dismesso e lo renderanno più vivo che mai. Il film inizierà alle 21.30 in sede radio, ma potete arrivare anche un po' prima per godere di una sana e bella compagnia e soprattutto per gustarvi le delizie dell'orto dell'associazione Insieme di Girasole, con i loro banchetti sempre forniti e colorati. Poi, visto che appunto abbiamo parlato del libro e visto che ho ricevuto insomma parecchi messaggi o telefonate in tutto questo periodo, e l'altra volta prima di andare in ferie la settimana scorsa che non c'ero, ho parlato, ho accennato a qualcosa riguardo al gruppo editoriale che stiamo creando, però sono stato un po' veloce perché era fine trasmissione. Volevo proprio per chiarezza prendere spunto da quelle che sono le principali domande che mi vengono rivolte, in maniera da potervi dare insomma il maggior numero di informazioni. Partiamo da quella che è la questione che mi fa più sorridere. Mi fa più sorridere quando ricevo determinate domande oppure quando dico che è pro bono e sento tu dall'altra parte della cornetta, no? E, allora, mi sembra chiaro quindi la questione del volontariato. L'abbiamo specificato e credo che sia a prova di equivoco il fatto che se si scrive volontariato significa che non stiamo cercando dipendenti, non è un'attività remunerata. Non c'è un ruolo lavorativo con contributi e INPS eccetera eccetera, ok? Quindi si tratta, ripeto, di un gruppo che nasce con la volontà, io ho avuto questa visione, di poter potenziare la radio dove possibile, con tutta l'umiltà soprattutto possibile, e potenziarla andando a coprire anche quella che secondo me è stata fino adesso una parte trascurata o addirittura appunto inesplorata, e cioè la parte editoriale. Cosa significa? Significa che per tanti anni, ascoltando la radio, io ho sentito protagonisti della radio che presentavano i loro libri, piuttosto che anche ospiti che appunto magari avevano pubblicato anche dei libri molto interessanti, molto anche in linea se vogliamo con quelle che sono le idee di il pensiero della maggior parte di noi che ascoltano Radio Gamma 5, ma avevano appunto pubblicato il libro con un'altra casa editrice e quindi sostanzialmente utilizzavano questo spazio per farsi pubblicità e quant'altro, come è giusto che sia, insomma, come tanti altri ospiti. E quindi l'idea era quella di dire: ok, perché non creiamo un marchio editoriale? Quindi questo primo obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, perché appunto è nato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, registrato quindi con un proprio codice ISBN. E quindi poi ho detto: ma adesso questo è solo l'inizio, quindi ci sono dei progetti sicuramente interessanti da poter vagliare, da poter strutturare, da poter in qualche modo preparare a una pubblicazione, e sarebbe bello farlo qui in casa. E quindi è nata appunto questa idea, questa ricerca. Entrando poi nell'ottica di Radio Gamma 5, esattamente al pari di tutto quello che è possibile fare e che è stato possibile fare in tutti questi 50 anni, si è potuto farlo proprio perché c'erano i volontari. Quindi tutte le persone che vengono e verranno a condurre sono volontari, tutti i volontari che a ogni occasione, quindi quando c'è
c'è un evento, quando c'è un il gas, quando c'è il cinema, quando c'è qualsiasi cosa organizzata da Radio Gamma 5, un concerto e così via, come ho detto l'altra volta, tutto è possibile proprio perché ci sono i volontari. E anche, ho fatto l'esempio anche l'ultima volta, nello stesso concerto di Luca Bassanese e di e dello spettacolo teatrale di Danilo Leo Lazzarini, anche in quei casi lì, cioè, sono artisti che ormai chiedono un cachet molto alto, e, perché appunto sono, hanno raggiunto un certo livello di popolarità e di apprezzamento, e vengono qui proprio in forma amichevole per sostenere la radio. Quindi al pari loro, al pari di chi controlla le luci, il suono, di chi si occupa del sito, un saluto infatti anche a Marco, del CDA che organizza, che ci permette di vivere tutti, quindi di poter star qui e di godere di questa realtà, quindi da Tiziana, il grande Mario, Luca, Paolo, la Lilli, la splendida Lilli, cioè tutto è possibile proprio perché c'è gente che dona il proprio tempo. E io, come ho detto l'altra volta, parto proprio dal presupposto che io il tempo lo valorizzo, svolgo questo lavoro nell'ambito editoriale, quindi per me il tempo è assolutamente importante, perché so quanto tempo ci vuole per la preparazione di un libro, so quanto tempo ci vuole per gestire anche tutte le pratiche burocratiche, logistiche e via dicendo. Ma qua siamo a un livello superiore, perché in questo caso è la persona che decide di donare il proprio tempo, quindi gli dà ancora un valore più grande di quello che posso dargli io nell'ambito commerciale, valorizzando e compensando una certa mansione. In questo caso, diciamo, la persona decidendo di propria volontà di poter aiutare, di donare il proprio tempo, le proprie competenze a questa radio, attribuisce al proprio tempo, alle proprie energie, un valore immenso. E quindi, ripeto, si tratta di volontariato semplicemente perché in questo modo, quando abbiamo creato il marchio Edizioni Radio Gamma 5, eravamo consapevoli che, trattandosi di una cooperativa sociale, non era possibile creare una struttura editoriale con dei connotati commerciali come quelle spesso classiche, ma era doveroso rimanere in linea di quello che sono gli aspetti solidali e di cooperativa sociale, appunto, di Radio Gamma 5. Quindi creando e rendendo questo gruppo con le caratteristiche di volontariato, si facilita questo processo in maniera tale che tutti noi, io per primo, mettendo la mia supervisione, la mia competenza, la mia esperienza al servizio di tutto questo gruppo, si vada a preparare quei libri in maniera tale che poi nel momento in cui verranno pubblicati e verranno poi distribuiti qui in sede, o appunto agganciandoci ancora al distributore nazionale, si potrà portare un beneficio alla nostra radio, ecco, tutto lì. E poi, quindi, no magazine, no altre forme di pubblicazione come mi hanno chiesto alcuni, quindi saremo concentrati solo sui libri, almeno per questa prima fase. E abbiamo già alcuni progetti in corso e li stiamo, diciamo, li valuteremo. E poi specifico anche, perché no, fortunatamente non sono solo quelli che mi chiamano per appunto sottolineare o farmi le stesse domande, ma abbiamo parlato, abbiamo selezionato, diciamo, già alcune persone, quindi il gruppo sta prendendo forma, e appena avremo chiuso poi le selezioni faremo eventualmente anche qui una trasmissione, una puntata per presentarvi tutti i membri di questo gruppo. Scusate. In particolare, comunque, attualmente darò preferenza a persone
per il quelle che aggiungeremo ancora, a persone per il gruppo editing, quindi correzione del testo, abbellimento, miglioramento, quindi qualcuno che magari abbia già pratica di scovare quelli che possono essere errori ortografici, grammaticali di un libro, e, oppure di sintassi o errori semantici, e soprattutto per la grafica delle copertine, ok? Quindi questi sono i due aspetti che vorrei potenziare un po' di più, perché per esperienza anche avere più persone che svolgono lo stesso ruolo fa sempre comodo, proprio perché ce n'è sempre bisogno, insomma, e poi perché io sono un fan comunque di leggere molte volte un testo anche con più occhi diversi, in maniera tale da scovare appunto quelli che possono essere errori, refusi e via dicendo, insomma, ecco. Un'altra importante specifica, perché questa è molto importante sottolinearlo, non sarà un impegno difficile. Quindi quando io associo la parola volontariato non la faccio diventare un sinonimo di sfruttamento o di lavorare pro bono 8 ore al giorno. Qua si tratta, ripeto, di un lavoro che, suddiviso per il gruppo che creeremo, sarà più abbordabile rispetto, ripeto, ai ritmi che può avere una casa editrice commerciale. Quindi in questo caso più saremo e più verranno distribuite le fatiche. E inoltre, sempre tornando alla natura di Radio Gamma 5, quindi anche il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 garantirà che sarà una programmazione con un ritmo umano, non industriale. Quindi le opere che verranno selezionate e verranno poi pubblicate si sceglieranno con una tempistica adeguata anche al fatto che noi dobbiamo prepararle, dobbiamo insomma stabilire anche che qui non c'è, ripeto, una struttura ancora per poter supportare troppe pubblicazioni in un certo periodo. Quindi stiamo parlando di pubblicare magari 3 o 4 libri all'anno, insomma, ecco, non di più, per il bene di questa realtà e per il momento, insomma, ecco, perché, ripeto, la mia visione è quella di farla crescere questa struttura in maniera poi che poi magari in futuro potrà essere magari anche rinforzata o avere, diciamo, la forza per poter affrontare anche più pubblicazioni una di seguito all'altra, ecco. E l'ultima considerazione, poi concludo questo discorso, e nel mio selezionare questo gruppo io ho escluso a priori chi cercava appunto un proprio tornaconto personale o chi aveva malinteso l'annuncio o chi non era allineato con il progetto, insomma, ecco. Quindi con molta serenità ma con assoluta fermezza, perché, ripeto, il messaggio mi sembrava molto chiaro, insomma, ecco, di quello che stiamo cercando. E leggo un altro messaggio. Ok, Andrea mi ha mandato l'immagine del 5 per 1000 da donare a Radio Gamma 5 e ha scritto: oggi finalmente ho fatto il mio dovere. Grande Andrea, e grazie anche da parte della radio a tutti quelli che stanno scegliendo di donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Io l'ho fatto anch'io un po' di settimane fa e anch'io ho avuto questa sensazione proprio di aver fatto una cosa bella, insomma, ecco. Quindi poi, ciao Fabio, da Riccardo D'Annuale. Ciao Fabio, un caro saluto dalla provincia di Venezia a te e a tutti gli ascoltatori. Congratulazioni per il vostro progetto editoriale, anch'io ne sto seguendo uno e so cosa vuol dire. Un impegno grande, ma che sicuramente darà i suoi frutti. Grazie mille, un caro saluto. Sì, grazie a te Riccardo e complimenti anche per il tuo progetto.
E non è un settore assolutamente facile quello dell'editoria, anzi, però secondo me con il potenziale che ha la radio, la possibilità appunto di creare una piccola nicchia di libri che poi vengono anche distribuiti a livello nazionale, di libri che poi sono fatti in casa, tra virgolette, qui in radio. Non è sicuramente per me è un progetto che sarà, insomma, prenderà molta importanza anche in futuro. Ecco, poi Angela, mi dispiace, ma non mando i video, soprattutto perché possono essere anche cose che non fanno parte di quello che può essere i messaggi che mandiamo in radio. Allora, vi mando un po' di pubblicità e mandiamo in onda un po' di pubblicità e poi leggo anche gli annunci e poi vi faccio. Parliamo anche di altro. A fra poco.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che per inviare un SMS o un WhatsApp potete farlo al 334 7102 672, e mandateci un saluto dal mare o dalla montagna, da dove siete, insomma, ecco. Allora, vi leggo alcuni annunci della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra, come ha fatto Andrea Sceriffo, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alla spesa di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, come ho ricordato anche prima, Cinegamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Martedì 14 luglio, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma potete arrivare prima, come ho detto, per banchettare con i prodotti dell'associazione di semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirar un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 389 88. Ripeto, per info e prenotazioni al 329 00 389 88. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve spettiamo in quota. Poi, come ho detto prima, allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita, comunicati stampa, eccetera, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717.
AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi c'è un annuncio: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392. Poi, le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Un altro annuncio: Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto.

attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Quindi lo ripeto, per firmare online con lo SPID o la carta d'identità elettronica potete andare sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. È molto importante. Un altro annuncio: cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-99-46575. Grazie. Poi vi ricordo sempre il sito di ciaobei.org, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando. Quindi potete visitare il sito di www.ciaobei.org. Oppure chiamare il numero 049 538 5577 o mandare una mail a info@ciaobei.org. Poi giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può guardi per info al 346-36144 69. Ok, quindi abbiamo finito anche gli annunci. Allora, visto che prima ho letto un annuncio di ricerca di un immobile, tanto saluto e ringrazio Valentina di Carmensita, sempre presente e attenta. A lei però faccio anche i complimenti per come si è presa a cuore la situazione di Diana e Marcello, e se vi ricordate quella famiglia di cui ho parlato qualche volta in radio. Il popolo di Radio Gamma 5 si è mosso per dare una mano, e a questo proposito ringrazio anche Fabrizio e così anche alcune associazioni. Ci sono state alcune donazioni da parte di privati, di denaro, ma anche chi ha offerto i propri ortaggi dell'orto, o chi ha interpellato agenzie immobiliari, o chi ha veicolato annunci di lavoro. Però purtroppo la situazione è sempre più grave. Ci sono incomprensibili forze d'ostacolo, male lingue, inspiegabili silenzi da parte delle istituzioni. Faccio un breve riepilogo. Questa famiglia, che sono papà, mamma e cinque figli, ha ricevuto uno sfratto a fine dell'anno scorso, non hanno particolarmente opposto resistenza perché in buona fede pensavano, anche perché il proprietario, diciamo, li ha sfrattati non per motivi legati, che ne so, al non pagamento dell'affitto o a comportamenti scorretti, ma semplicemente perché aveva deciso di destinare diversamente l'abitazione. Quindi loro in buona fede hanno accolto lo sfratto senza opporsi,
o senza tergiversare, sapendo che comunque la legge

sarebbe stata a loro vantaggio, ma non hanno usufruito di questa possibilità, quindi hanno liberato in sostanza l'immobile e per un periodo sono andati, pensando appunto di trovarne subito un'altra di situazione, sono andati da un amico e dopodiché hanno iniziato a entrare in crisi perché non trovavano una casa, un alloggio. Ora considerate che un figlio fortunatamente abita già per i cavoli suoi, quindi sostanzialmente il nucleo della loro famiglia che sta cercando un'abitazione è composto in questo momento da 6 persone, quindi il papà e la mamma, 4 dei figli, di cui una figlia disabile al 100%. E cos'è successo? Sono stati costretti a rimanere da questo amico finché poi il comune non si è mosso e ha dato loro una sorta di spazio di accoglienza, un dormitorio, insomma, chiamatelo come meglio credete. E in questa struttura loro non potevano portarsi tutti i loro bagagli piuttosto che le loro cose, quindi le hanno depositate in un fienile, in quel periodo in balia delle intemperie piuttosto che di animali che girano per i fienili. E sono andati in questa struttura. Inizialmente il comune prorogava la permanenza in questa struttura ogni 15 giorni. Poi si è passati a un mese ogni mese, poi l'ultima volta è stato prorogato per 2 mesi e loro hanno iniziato ad avere sempre, diciamo, più ansia e soprattutto perché si è creata una situazione un po' strana. Allora, l'unica che ha un lavoro a tempo indeterminato dimostrabile è Diana, la mamma, mentre Marcello, che è il papà, un po' per star dietro la figlia disabile, un po' perché veniva da una situazione lavorativa dove ha avuto comunque dei problemi di salute, si è messo a fare lavoretti, quindi non aveva dei documenti che dimostrassero che comunque percepiva un'entrata, e quindi quando è iniziata la loro ricerca tramite agenzie immobiliari o annunci vari, e nel momento in cui si poteva concretizzare, mettiamola così, l'affitto, la concessione dell'affitto, non andava avanti la pratica perché appunto loro non potevano dare le garanzie che richiedeva per legge l'agenzia immobiliare di turno. E quindi sono sfumate delle occasioni, hanno iniziato poi a cercare anche ad allargare un po' la zona di ricerca, perché non, in questo caso sono di Bassano del Grappa loro, ma hanno iniziato a cercare anche nei comuni limitrofi, però senza ottenere nessun risultato. Anzi, hanno iniziato a esserci delle problematiche serie. Queste problematiche riguardano innanzitutto la figlia disabile, quindi la gestione di una figlia disabile all'interno di una struttura che non è adeguata a tenere comunque 6 persone, non c'è una loro privacy, non c'è una loro intimità, e gradualmente questi problemi, anziché diminuire, sono aumentati, perché ad esempio un'altra figlia ha iniziato a perdere anche la voglia di andare a scuola, quindi insomma capite un po' il disagio, alla sola idea, perché io ad esempio avevo ipotizzato, suggerendo loro di cercare anche in zone non che vadano insomma anche al di là di Bassano, perché ho detto insomma se tu lavori verso Verona a Diana, eventualmente cerchiamo magari anche qualcosa, diciamo, lungo, chiamiamolo così, il tragitto tra Bassano del Grappa e Verona, ma alla sola idea di spostarsi, di cambiare comunque, di sradicare le proprie radici, di abbandonare i propri amici, alcuni figli sono andati via di testa, insomma, ecco, alla sola idea. Quindi capisco un po' la disperazione, capisco un po' anche proprio tutto il disagio che può esserci. E
Poi adesso attualmente Marcello sta facendo un periodo di prova a tempo determinato, che però appunto non è sufficiente, quindi servirà comunque che questo impiego si trasformi in tempo indeterminato, per poi avere insomma la documentazione, che le carte in regola, ecco, che possono servire a loro. E stiamo smuovendo insomma tramite soprattutto Valentina, anche altri radioascoltatori si stanno un po' smuovendo un po' tutti i vari tutte le varie possibilità, tutti i vari percorsi possibili. Quello che trovo un po' assurdo è che comunque è stata contattata anche la segreteria regionale, sono stati contattati anche alcuni sindaci e varie associazioni, quindi cioè le informazioni sono arrivate, quindi la segnalazione di una famiglia in grave difficoltà, cioè questa è arrivata, e io capisco che non è che basta schioccare le dita e si risolvono tutti i casi disperati del mondo, però mi chiedo io se, voglio dire, con tutte le situazioni immobiliari a disposizione magari di un comune, di situazioni che magari sono palesemente abbandonate, oppure anche proprio come intercessione da parte di qualcuno che possa fare come garante, mi chiedo come sia possibile che una famiglia che comunque, ripeto, non sta chiedendo l'elemosina, sta chiedendo di poter pagare poi regolarmente l'affitto, perché comunque le possibilità attualmente ce le hanno, ma queste possibilità comunque gradualmente stanno anche quelle sono un po' a rischio, perché più passa il tempo più per loro aumentano quelle che sono da considerarsi spese inutili, proprio perché anche tutta la roba che avevano a disposizione che non hanno potuto portare con sé durante il trasloco è a rischio, a fortissimo rischio di deperimento, di rovinarsi, eccetera eccetera, quindi con una conseguente spesa poi inutile di denaro, e poi anche per tutte le varie diciamo situazioni che sono costretti a vivere. Tra l'altro io ieri ho visto un video che ha pubblicato Diana nei social, e mi è venuta la pelle d'oca, perché ha fatto vedere proprio questo video le condizioni di questa struttura attualmente. Quindi loro vivono in una situazione in cui c'è la muffa sui muri, quindi ripeto, c'è una ragazza disabile al 100%, da quello che ho capito alcuni di loro soffrono anche di asma, quindi non è proprio il massimo vivere insomma circondati dalla muffa. E quindi insomma, ecco, non è nemmeno, nonostante anche gli spazi non siano adeguati, non c'è nemmeno tutta questa salubrità, insomma, ecco. Quindi anche qua mi chiedo se è possibile nel 2026 non riuscire a restituire un po' di dignità e di serenità insomma a una famiglia che fino adesso è stata esemplare, che ha sempre condotto insomma una vita tranquilla, e che non chiedono altro, ripeto, di ritornare ad avere un proprio spazio familiare intimo, dove poter far crescere serenamente i propri figli, e di potersi appunto occupare con molta più serenità dei propri figli, perché ovviamente provate anche a capire che in tutti questi mesi che sono stati logoranti, che sono stati difficili, anche l'umore, lo stato d'animo di Diana, come di Marcello, sicuramente non può essere al top, ecco, non può essere in questo momento anche in grado di far fronte con serenità alle esigenze di propri figli. E in ultimo, anche recentemente, non so se sia perché ogni tanto può capitare anche nelle zone di altri quartieri, ma è saltata spesso anche l'energia elettrica, e quindi si sono ritrovati senza luce, col frigo che non funzionava, con problemi di linea anche per poter rispondere
i messaggi, hanno avuto anche problemi col cellulare, insomma, di tutto di più. Poi sono state comunque fatte delle segnalazioni, cioè ripeto, capite che poi è una prova del fuoco, insomma, ecco, questa, per questa famiglia. Ma credo che a un certo punto bisogna mettere proprio il cartello basta, cioè fine a tutte le difficoltà che stanno vivendo. Quindi ripeto, è una famiglia di Bassano. In questo momento il loro nucleo familiare è composto da 6 membri, quindi mamma, papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. La mamma lavora, il papà attualmente sta facendo un periodo di prova, e però se avete anche altre segnalazioni lavorative mandatele pure, che così diciamo le veicoliamo. E loro cercano semplicemente una sistemazione adeguata al loro nucleo familiare, quindi che ci siano almeno 3 stanze e gli spazi consoni a una famiglia appunto di 6 persone, e o a Bassano del Grappa o nelle vicinanze, quindi nei comuni limitrofi, insomma, ecco. E sicuramente da adesso è scattata anche l'esigenza di cercare in qualche modo di sostenerli anche economicamente, cosa che fino adesso loro non hanno mai chiesto, perché non ne avevano bisogno, ma anche si vergognano sicuramente a chiedere, perché vorrebbero appunto arrangiarsi, vorrebbero avere la dignità di potersi arrangiare, però insomma, ecco, ripeto, si può far fronte a questo. C'è chi appunto aveva offerto anche ortaggi, come ad esempio Fabrizio, però in questo momento in cui il loro frigo salta, la luce va e viene, oppure hanno anche altre cose per la testa, non mi hanno risposto da questo punto di vista se ne hanno realmente bisogno o no, insomma, ecco. Però non preoccupatevi, insomma, piuttosto fate una domanda in più che non una in meno nei loro confronti, perché ripeto, bisogna in qualche modo aiutarli e dare loro di nuovo serenità, insomma, ecco. Quindi grazie a chi fino adesso si è interessato, ripeto, soprattutto Valentina di Carmensita, è instancabile da questo punto di vista, cerca anche di tirare sul morale di Diana quando ovviamente va, questo morale va giù a terra, ecco. Quindi grazie a lei, grazie a tutti quelli che si sono interessati, e ci risentiamo dopo la pubblicità.

0: Bentornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, ci sono alcuni messaggi. Dario, ciao, sono Dario da Bassano. Mi potresti dare per via SMS il numero di telefono di questa famiglia per contattarli? Grazie. Allora, Dario, te lo scrivo poi quando finisco la trasmissione in privato. Intanto grazie per la richiesta. E Fabio poi scrive: buongiorno, nel Veneto abbiamo locazioni di ogni tipo abbandonate, fra queste le centinaia di canoniche senza più preti. Lasciando perdere la strutturale incompetenza sociale dello Stato, perché non chiedere alla diocesi del posto? E guarda Fabio, credo che loro abbiano chiesto proprio a tutti, per cui noi, cioè, continuano a trovare porte chiuse, ecco. Cioè, questa è proprio purtroppo la situazione. Ciao Fabio, e Valentina di Carmensita. Sono Valentina, un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori. Ti ringrazio di cuore per la sensibilità e l'interessamento per la famiglia di Diana e Marcello. Uniamo il pensiero positivo per loro. Buona trasmissione. Grazie Valentina. Max, il grande Max: buongiorno Fabio, si stava bene in vacanza, eh? Bentornato, buona trasmissione Max. Bene, io e te ci vedremo presto, lo sai tu il motivo. Avremo qualcosa da dire ai nostri radioascoltatori. Allora, vi mando saluto anche Valentina e Gabriel, che sono reduce dal Murales, una bellissima iniziativa. E visto che il grande Luca Gastaldello, che non voleva farci mancare la sua presenza, tra virgolette, per quanto riguarda la rubrica La pedagogia del cuore, e non potendo essere fisicamente qui sia oggi che fra 15 giorni, allora ha mandato un vocale che noi ascoltiamo con piacere. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nel mese di luglio non mi è possibile venire in radio perché sono ai campus di Circo in Natura nei Colli Iberici a Vicenza, e quindi, come concordato, ti mando questa registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della pedagogia del cuore. Mi trovo al mare, è un momento di vacanza e tranquillità, quindi approfitto di questa passeggiata mattutina per trattare un argomento molto importante, che è il primo Rubicone, una fase di passaggio che Steiner individua intorno ai 9 anni e un terzo. È un momento di passaggio dall'età del bambino piccolo, dell'asilo, ancora nelle fasi dell'imitazione, a una fase di maggiore autonomia che caratterizza il bambino un po' più grande. Ma partiamo dal nome. Cos'è il Rubicone? Il Rubicone è un piccolo fiume che non ha particolare valenza geografica, ma ha invece una importanza storica, perché nel 49 prima di Cristo Cesare attraversa questo fiume, cambiando il corso della storia di Roma. Questo fiume Rubicone segnava il confine dell'Italia romana settentrionale con le Gallie. E così chi tornava dopo anni di conquiste con un esercito fedelissimo al proprio seguito doveva entrare disarmato, cioè doveva entrare col benestare di Roma. Ma Cesare percepisce che qualcosa è cambiato nella sua assenza, nel frattempo ha acquistato molto potere e quindi anche molti nemici. Pensa a lungo cosa fare e poi, con la frase "il dado è tratto", attraversa questo piccolo fiume. E il Cesare che è di qua del Rubicone non è lo stesso che è di là del Rubicone, perché prima abbiamo un Cesare con Roma e dopo abbiamo un Cesare contro Roma. Da qui inizierà la fase della guerra civile e di questa opposizione. Così anche il bambino nella sua interiorità inizia a manifestare una prima forma di opposizione. Iniziano i primi no che sono ancora interiori e si manifestano poi con molta più forza in quarta classe, dove il no viene proprio portato all'esterno. Ma già intorno ai 9 anni e un terzo, nel momento della terza classe, c'è questo primo distacco. È qualcosa che avviene nell'interiorità. Il bambino si rende conto che non è più un bambino piccolo dell'asilo, della prima e seconda classe, ma allo stesso tempo, se guarda avanti, non è neanche un ragazzo, non è neanche, guarda il mondo degli adulti, e lui è in una fase di transizione. Si rende conto che se si gira indietro ci sono i piccoli e non può più tornare indietro, e se guarda avanti vede appunto qualcosa di nuovo che può anche generare un certo spavento, un certo disorientamento. E così, nel senso figurato, si può dire che il Rubicone è un passaggio, una scelta dove non si può più tornare indietro, che genera delle conseguenze, e indietro non si può più andare, anche perché il bambino non ha più le forze imitative del passato. Nel cambio dei denti, col passaggio dei 7 anni, questo volano imitativo si stacca, ma per inerzia continuano ancora queste forze imitative a muovere il bambino ancora per la prima e per la seconda, sempre meno, finché arriva a un punto che si ferma, e lì il bambino può sperimentare una solitudine, sentirsi solo, porre domande che prima non si era posto. E così in questa età può capitare veramente che i bambini si pongano domande esistenziali, e che lo facciano nei modi più incredibili. A volte una mamma mi ha raccontato che era in colonna per andare al mare. C'erano ancora i periodi in cui non c'era l'aria condizionata, quindi immaginate, prima avevano parlato di qualsiasi cosa, e poi questa bambina, come nulla fosse, se ne esce fuori dicendo: ma chi è Dio? O ponendo domande su: ma dopo la morte cosa c'è? Quindi sono grandi domande che possono mettere anche in crisi i genitori. A tavola a volte mi è capitato di sentire i bambini parlare di queste tematiche e darsi anche tra di loro delle risposte. Quindi a volte può essere che il genitore abbia già una, per intuizione gli venga una risposta, oppure può semplicemente rilanciare la domanda: e secondo te chi è Dio? E sentire cosa il bambino dice. In terza classe, quando si porta all'epoca della Genesi, si parte dal vedere cosa è stato realizzato dall'uomo e cosa invece non lo è, non è stato realizzato dall'uomo. Quindi si parte dalla classe, si parte dal punto dove il bambino è in quel momento, e quindi si dice: il banco, chi l'ha creato? Il falegname. Bene. E la sedia? Sempre è stata una persona che l'ha realizzata, l'ha impagliata, eccetera. Bene, il muro, il muratore, la scuola, pure. E l'auto, anche. E così si va avanti, togliendo, immaginiamo di avere una lavagna dove c'è tutto il mondo, e inizio a togliere il cartello, togliere la strada, togliere quel recinto. Immaginiamo proprio di togliere tutte queste cose dal mondo. Alla fine rimane la natura, e si arriva a dire: bene, e l'albero chi l'ha creato? L'albero l'ha creato l'uomo? No, non l'ha creato l'uomo. E chi l'ha creato? Il seme. Nasce da un seme. Ma il seme da dove arriva? Qualcuno risponde: e arriva dall'albero, dal fiore. E quindi si entra in questo circuito dove a un certo punto qualche bambino, mi è capitato già un paio di volte, Dice: prima di esistere qui, le cose già esistevano nel cuore di Dio. E credo che sia veramente così. Credo che tutto quello che è in essenza in un altro piano poi si è manifestato in questo. Quindi davanti abbiamo questi bimbi con queste grandi domande e anche queste grandi paure. Un bambino può dire, pensare a fare pensieri che prima non aveva mai fatto, come ad esempio: ma se muore la mamma, io cosa faccio? Con chi sto? E se dovesse morire il papà? Quindi questo senso di smarrimento a volte. Può essere che i bambini che avevano acquisito delle autonomie, ad esempio dormire nella propria camera, a un certo punto domandino di tornare nel lettone dei genitori. Quindi è una fase di transizione, di passaggio. Alcuni regrediscono, cioè tornano indietro, semplicemente per prendere la rincorsa e fare un salto. E quindi ricordiamo che l'evoluzione non è mai un percorso lineare, ma avviene a salti. Quindi qualcuno attraversa questo fiume del Rubicone così, retrocede per poi fare un salto. Altri lo attraversano a nuoto e altri ancora lo attraversano camminando sul fondo, passo dopo passo. Quindi non c'è una regola, ma di sicuro c'è un bambino all'inizio della terza classe con una certa coscienza e un bambino alla fine della terza classe con un'altra coscienza, un'altra autonomia, un'altra consapevolezza di sé. Il piano di studi cambia tantissimo dal primo biennio, prima e seconda classe, e arrivano nuove materie che Steiner pensa proprio per questo cambio, per questa età. Quindi ricordiamo che il piano di studi non è qualcosa che viene dato da una direttiva ministeriale che viene imposto dall'esterno, ma risponde esattamente alle domande interiori, ai bisogni interiori del bambino di quell'età. Quindi, ad esempio, in terza classe si fa una recita. Si sceglie un tema, può essere l'Antico Testamento, può essere a che fare con l'orchestra, con i mestieri, con la geografia. Ci sono delle bellissime recite che vengono portate in scena nelle scuole Waldorf. E tutti imparano tutto per 3 settimane, di solito è un testo in rima, quindi anche facile da ricordare. E poi l'ultima settimana, gli ultimi giorni, vengono assegnate le parti. Quindi dall'insieme, pian pianino, si arriva alla parte, al singolo. Ma tutti i bambini insieme collaborano per i vestiti, per dipingere le scenografie, e pian piano iniziano a dare corpo a questa recita, fino ad arrivare al momento in cui insieme vanno sul palco e hanno come pubblico tutti i bambini della scuola e i propri genitori, i nonni. E quando a fine recita arriva quell'applauso, bravi, bravi, eccetera, eccetera, nell'anima, nell'interiorità del bambino si può intuire questa cosa. È come se dentro di sé dicesse: beh, a dire la verità, è bello il cielo, è bella quell'unità che c'era lì nel cielo, ma è bella anche qui la terra, è bello anche questo mondo. La recita è come se fosse un'iniziazione alla vita terrestre, al fare insieme. Può capitare anche che un bambino all'ultimo momento abbia una febbre, magari proprio la notte prima o i giorni prima, e viene sostituito così da un altro che sa la parte e si butta. Sono ancora in quella fase dove non si rendono tanto conto, non hanno tutti questi freni, un po' come un alveare, tutti collaborano per il bene comune. E così questa recita permette ai bambini di diventare più grandi, più autonomi, di fare questo passaggio. Ma non è solo l'epoca di recitazione ad essere importante. Veramente Ci sono tantissimi strumenti che vengono incontro alle domande interiori del bambino. Ad esempio, l'epoca dei mestieri, e quindi si vanno ad incontrare i nonni, quegli artigiani che hanno un mestiere nelle mani, e si incontrano appunto i mestieri antichi, quelli che vengono tramandati ancora di generazione in generazione. Si fanno queste uscite, si va nel mondo, si va a vedere quella persona che ancora impaglia le sedie oppure il fabbro, o si va anche in un forno, si fa il pane. Quindi ci si rende conto che con le mani, con la volontà, con le membra, l'uomo riesce a trasformare questo mondo, a renderlo un luogo più bello. E si incontrano questi nonni che raccontano storie d'altri tempi. E così c'è anche un passaggio in quello che è proprio la percezione del tempo. Il bambino di prima e seconda classe ha una percezione qualitativa del tempo. Non tutti sanno leggere l'orologio e stanno nel qui ed ora. Il tempo è scandito dalle attività. Oggi che giorno è? Giovedì. Cosa abbiamo al giovedì? Ah, abbiamo l'epoca, dopo abbiamo inglese, dopo abbiamo arte, anzi sì. E domani ci sarà. Quindi sono le varie attività che scandiscono la settimana. Ma dalla terza classe e poi in modo definitivo in quarta si entra nel tempo lineare, si entra nella misurazione del tempo. E grazie all'epoca di matematica si entra anche nella misurazione del mondo, si fanno le unità di misura, di lunghezza, di peso, di capacità, e volendo si può fare anche di tempo. E così, partendo proprio dalla classe, si misura la classe in pollici, in spanne, a piedi, e così si vede che tre bambini che prendono le misure del banco o della classe arrivano a tre risultati completamente diversi, perché il piede è più lungo e più corto, e via così. Quindi si arriva a definire qualcosa di universale che va al di là del singolo, ed è appunto l'unità di misura, il metro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il litro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il grammo con tutti i multipli e i sottomultipli. E così si inizia realmente a prendere le misure di questo mondo con una coscienza diversa. Il bambino si separa, fa un passo indietro, inizia a dire i primi no al maestro, no ai genitori, ma dietro ognuno di quei no c'è un sì a se stesso, all'affermazione del proprio sé, della propria individualità. Così può capitare che quel bambino che è sempre stato collaborativo, quando il papà o la mamma chiedono di andare in garage a prendere l'acqua, dica no, ma devo sempre andare io. Quindi iniziano questi confronti, iniziano questi scambi, e si inizia sempre di più a prendere possesso di questo mondo, a orientarsi in questo mondo. Ad esempio, la geografia è una materia meravigliosa che inizia in terza classe ed inizia con i punti cardinali ed inizia osservando il sole. Quindi qui sulla Terra ci si orienta grazie alle stelle, e alla stella noi più vicina, che è appunto il sole. È sempre stato così per migliaia di anni. Le persone qui sulla Terra si sono orientate grazie alle stelle, e pensiamo alla matematica che è nata dalle stelle nella civiltà dei Sumeri, dei Babilonesi, dell'Egitto, ma ancora prima in India, dove c'erano queste grandissime conoscenze matematiche, astronomiche. E così si portano i bambini in giardino e si guarda dove in quale punto sorge il sole. Noi siamo fortunati perché la scuola Waldorf di Cittadella è in una villa del 1700 e quindi questi edifici come le chiese venivano fatti appunto con certi criteri ed erano orientati in un certo modo. Quindi i bambini notano che il punto d'entrata della scuola, dove c'è il cancello d'entrata, è anche il punto in cui il sole entra all'orizzonte, sorge e percorre un ampio arco nel cielo fino ad arrivare dall'altra parte, a ponente, dove si va a posare dopo questo lungo viaggio nel cielo. E quindi abbiamo da una parte l'est e dall'altra parte abbiamo ponente, abbiamo l'ovest, l'altro lato della villa. I bambini se ne accorgono magari quando vengono a scuola nel tardo pomeriggio, perché magari i genitori hanno un impegno, devono fare le pulizie e quindi vedono che il sole sorge di là. A metà di quest'arco, che è il D, il giorno, c'è il mezzo D e quello indica il sud, il mezzogiorno. E così dietro, nella parte opposta, avendo il sud davanti, abbiamo appunto nella parte opposta, nelle spalle, abbiamo il nord. E in montagna troviamo il muschio, dove c'è l'ombra, nella parte nord degli alberi. E così ci si orienta e si vede che il sole può fare, a seconda del periodo dell'anno, degli archi più piccoli o più grandi. Il sole può essere più alto o più basso. E così si vede più o meno a mezzogiorno dove si trova il sole in autunno e poi si rivede in inverno, magari prendendo come punto di riferimento un albero che c'è in giardino, e si vede che in autunno o in estate il sole a mezzodì era addirittura sopra la cima dell'albero, mentre in inverno lo vediamo molto più basso, che fa un arco più basso, e in autunno, in primavera, lo vediamo a metà di questa, diciamo, differenza di altezza. E così si orientano nello spazio e si orientano anche nel tempo, nell'alternarsi delle stagioni. Ci sono dei racconti meravigliosi per la geografia. Uno di questi, che gira all'interno delle nostre scuole, è il racconto di Diamantina, questa gocciolina d'acqua che era nel grembo del grande padre oceano. E solleticata da un raggio di sole, questa gocciolina si arrampica su un raggio e inizia a salire. E poi anche altre goccioline la seguono e così salgono in alto, in alto, in alto, evaporando da questo padre uno che è l'oceano. E iniziano la loro avventura, si riuniscono come tante amiche in una nuvola e vedono il mondo dall'alto fino ad arrivare verso le montagne in alto, dove si sente freddo, si addensano e poi iniziano a scendere come neve che si deposita sulla cima delle montagne. E lì c'è un lungo sonno, finché inizia un disgelo in primavera e questa gocciolina inizia inizia un nuovo viaggio, prima in un rigolo, poi in un torrentello, fino ad arrivare in un torrente spumeggiante che scende giù a valle. E così vede l'ambiente della montagna con tutte le coltivazioni che ci sono e poi quello della collina, fino ad arrivare alle anse lente del fiume in pianura, e si vedono appunto le strade, le fabbriche o via così, fino ad arrivare poi a riunirsi di nuovo nel grembo di Padre Oceano, ma con una coscienza diversa, avendo vissuto, avendo conosciuto il mondo. E così, grazie a questa storia e anche ad altre, si portano i bambini a parlare del ciclo dell'acqua, ma anche degli ambienti, di vedere proprio com'è questo mondo. ed è qualcosa di veramente molto bello, perché viene fatto con i canti, viene fatto con le poesie, viene fatto unendo l'aspetto cognitivo, l'aspetto artistico e musicale. E quindi i bambini adorano le epoche della terza classe, perché sono delle epoche del fare, del bello, siamo proprio nel cuore della bellezza del secondo settennio. Siccome i bambini hanno fatto questo passo indietro, ora possono osservare. Si sono staccati, c'è stato un primo taglio del cordone ombelicale che li univa al mondo, al maestro, ai genitori, e ora con questo passo indietro possono vedere le cose con un maggior distacco, ed è proprio in terza che inizia la grammatica, e quindi si prende una frase e si vede che ci sono tante parole con qualità diverse. Alcune di queste parole sono verbi, cioè azioni, altre sono nomi, cioè non hanno nessuna azione, hanno una qualità d'essere, quindi sono i sostantivi, ed altri invece hanno qualità di aggettivare, di abbellire, di colorire, diciamo, le cose, i nomi e via così. E quindi si portano anche qui delle belle storie. Si parla di che c'era Erigo Palazzi, sentite quanto è bello questo nome, questo cognome, che era un costruttore, aveva tre figli. Il primo si chiamava Preciso, poi aveva Misbrigo e poi c'era Giulivo. Allora Preciso, lo dice anche il nome, si comportava in un certo modo, Misbrigo era uno tuttofare, molto veloce, e Giulivo invece amava curare le cose. Allora il padre, che ormai era anziano, chiama i tre figli e dice: ognuno di voi costruisca una casa, quella che sarà meglio realizzata, quella che sarà ben fatta, avrà in eredità, appunto questo figlio avrà in eredità l'impresa di famiglia. Così iniziano, Preciso inizia a fare il suo progetto e rimane ed è un progetto meraviglioso, mette la cantina a nord, mette la sala da pranzo e le camere a sud, ben soleggiate, e orienta la casa e fa i disegni della mansarda, delle scale, continua a fare progetti, ma dopo un mese rimane solo la casa perfetta, rimane solo nella sua testa. E così vediamo un po' la tipologia anche del bambino malinconico, che ha grandi ideali, grandi progetti, però non riesce a portarli nella pratica. Il secondo genito invece è tutto fare, quindi inizia subito a scavare le fondamenta e a tirar su muri, ma in gran velocità. Quindi nel giro di una settimana c'è già una casa che assomiglia più a un fortino che una casa, con finestre strette, pochi mobili all'interno, sicuramente resistente ma poco vivibile. Quindi anche questa esperienza non è completa. Il terzo figlio, Giulivo, prende una bella casa con tutto il bambù, la decora, mette i fiori alle finestre, fa tutti gli abbellimenti, ma succede che al primo colpo di vento questa casa crolli. Quindi il padre, rendendosi conto della situazione, dice: nessuno di voi da solo è riuscito a fare qualcosa di buono, quindi credo che sia importante che vi uniate, che facciate le cose insieme. E così veramente riescono a realizzare qualcosa di bello, perché Misbrigo prende il progetto realizzato, pensato da Preciso, e lo realizza, e Giulivo abbellisce, rende, diciamo, più bello questo ambiente. Quindi abbiamo i nomi, i verbi e gli aggettivi. Con i bambini possiamo fare dei giochi nella parte ritmica, quindi abbiamo ad esempio in un cerchio dove noi diciamo, non so, nuotare, il bambino muove le braccia, saltare, inizia a saltare. Poi diciamo matita, muro, non sono azioni, quindi il bambino si sposta e sta fermo in un altro cerchio. Poi diciamo bello, rosso, giallo, sono qualità. E così con l'azione, col fare, muovendo il corpo, il bambino inizia a discernere, a distinguere. Ma tutti questi esercizi, tutti questi giochi e poi molti altri che magari andrò a dire in una puntata successiva, servono proprio perché il bambino acquisisca nuove competenze e si senta sempre più sicuro, sicuro di sé, sicuro delle proprie capacità. Con i bambini in terza classe a volte si costruisce una piccola casetta e a volte anche un progetto un po' più grande, più ambizioso. Molto spesso può essere che venga realizzato anche un semplice muretto, una panchina. Però Steiner dice che sarebbe veramente importante che i bambini realizzassero qualcosa in muratura, mettendo mattone su mattone con appunto la malta, e potessero usare il filo a piombo, quindi questo elemento di verticale che mostra se un qualcosa è dritto o è storto. Quindi se potessero attraverso la pratica fare questo esercizio morale. Nel mio primo ciclo ho detto ai bambini che creino una fattoria, che la disegnino. Ho dato loro un foglio grande e ognuno si è messo a disegnare una fattoria. Alcune bambine, mi ricordo, hanno fatto una fattoria molto sognante. C'era la persona che era 4 o 5 volte più grande della porta d'entrata, ma c'erano belle nuvole, fiori, una grande vitalità. Un altro mi ricordo che aveva fatto invece un disegno molto preciso, addirittura con le quote e le misure. Quindi alla fine ho preso qualcosa di bello che c'era in ognuna di queste realizzazioni, di questi disegni, e ho fatto io un disegno d'insieme dove c'era il recinto di uno, la porta di un altro, l'idea di quest'altro ancora. E quindi tutti si sono riconosciuti in questa casetta. E alla fine sono andato da un industriale del territorio che aveva legname e gli ho detto se poteva donare del legno per la costruzione di questo progetto. E così è stato. E poi la stessa cosa ho fatto per il cemento e via così. E abbiamo lavorato un anno, io e i bambini, scavando le fondamenta e realizzando prima tutto il muretto, poi la staccionata, poi questa casetta in legno. E una casetta su due piani con una scala. I genitori hanno dato una mano, però solo in alcune fasi. È stato un progetto che ci ha coinvolto per un anno, prendendo le misure. Quindi l'epoca di misurazioni serviva, perché se uno doveva tagliare un asse ad un metro e lo tagliava a 95 centimetri, doveva tagliarne un altro. Quindi un anno di lavoro. E alla fine dentro a questa casetta abbiamo messo dei conigli e quindi è nata una nuova famiglia e i bambini si sono presi cura dei coniglietti durante la ricreazione. Quindi un bel progetto che vi racconto per quale motivo. Perché una mamma a un certo punto ha dovuto uscire da un impasse. Perché il bambino voleva un cagnolino, un gatto, non ricordo, e la mamma ha detto ma non abbiamo spazio sufficiente, e lui ha detto ma qual è il problema, la costruisco io una casetta in giardino, guarda che lo so fare. Quindi per i bambini partire dal disegno di una casetta e aver la possibilità di realizzarla è stato qualcosa di formativo per la vita. Magari non si ricorderanno neanche di questo progetto, ma nella loro anima rimane il ricordo stampato profondo che partendo da un'idea, anche qualcosa che sembra impossibile può diventare possibile, soprattutto lavorando insieme, lavorando in equipe. mettendo insieme i talenti, le competenze e le abilità. Ovviamente sono esperienze un po' straordinarie, perché se funzionasse ogni anno nella scuola ci sarebbe una favela di casette che vengono. Quindi anche questa casetta ha avuto il suo tempo, quando poi i bambini sono diventati ragazzi e sono usciti alle superiori l'abbiamo tirata giù e abbiamo fatto spazio per altri progetti. Ma ripeto, sono veramente tante le cose che con un po' di fantasia si possono fare in una scuola. E così vediamo che anche questo passaggio, il passaggio del Rubicone, può essere vissuto in, può essere un'occasione per acquisire maggiore sicurezza, maggiore, diciamo, competenza terrestre. E tengo per ultima, o nella parte finale del mio intervento, l'epoca della Genesi. È un'epoca veramente molto importante che si fa in terza classe, dove si parla dell'origine del mondo e si entra in questi sette processi della creazione. È bello prendere in mano la Genesi e leggere proprio questa paginetta dove sono descritti in modo molto sintetico i vari giorni della creazione. Ed è bello poterlo vivere in modo artistico. Ad esempio, durante l'epoca della Genesi, al posto dei ritmi, per più di qualche volta ho preparato la pittura. Quindi i bambini entravano in classe, trovavano già tutto preparato, bisognava solo bagnare il foglio e poi con una immagine andavano a disegnare quello che era il gesto del primo giorno e poi del secondo giorno e via così, giorno dopo giorno, fino ad arrivare a sette gesti, sette processi, che poi sono veramente i sette processi vitali, che c'è anche una puntata che è stata dedicata a questo. E poi si continua giorno dopo giorno per alcune settimane. E quindi abbiamo questa meravigliosa epoca di pittura, dove i bambini si tranquillizzano, entrano in un ritmo. E poi questi fogli vengono uniti uno all'altro e si formano i rotoli della Torah. E dietro al foglio loro iniziano a scrivere un testo che ha a che fare con queste immagini, queste grandi immagini della creazione. Ma passata appunto la Genesi, portata questa grande immagine della creazione nei sette processi vitali, nei sette giorni della creazione, si passa poi ai racconti dell'Antico Testamento, fino a giungere alla migrazione del popolo degli ebrei dalle catene dell'Egitto, dalle schiavitù dell'Egitto, attraversando il Mar Rosso fino ad arrivare alla terra di Canaan. E così abbiamo questi grandi patriarchi, queste grandi guide che prendono un popolo e attraversano il deserto con la fede, con la sicurezza nel cuore, alla ricerca di una terra promessa. E in questa immagine ritroviamo veramente l'immagine interiore della terza classe. Questi bambini che non possono più stare lì, in una terra, in una comfort zone della famiglia, dove sentono comunque

grande. Quindi ci sono delle difficoltà, non penso che sia stato semplice attraversare il deserto, però ci sono anche tante cose che avvengono, tanti miracoli, e quindi si parla del popolo ebreo, si fanno ebraico, si fanno i canti, si fanno le danze. Ricordiamo che la scuola Waldorf è a confessionale, quindi parliamo di tante religioni, e parliamo poi, quando facciamo storia, del popolo ebraico, delle religioni indiane, dell'antica India, di Zarathustra, del così di molti, diciamo, molti approcci al divino. Quindi in quarta classe o in quinta si prosegue poi questo, diciamo, percorso attraverso i miti, attraverso la narrazione, e tutto inizia in terza classe col popolo ebraico e con questo passaggio interiore che i bambini stanno vivendo. Sono un popolo alla ricerca di una terra promessa, di una nuova, diciamo, lasciano qualcosa di conosciuto per andare verso il nuovo. E così abbiamo questa immagine di riferimento. I genitori hanno la possibilità di leggere, ci sono dei bei libri che parlano del nono anno e anche del dodicesimo, quindi dei passaggi, e anche del settimo, mi pare, dei passaggi, quindi questi passaggi importanti. Ne possono parlare o fare delle domande anche alle riunioni di classe, e quindi avviare questo progetto, questo processo di accompagnamento del bambino in questa fase così delicata. E però, come avete visto, ho parlato principalmente della scuola Waldorf, dove sono veramente tanti gli strumenti che ci sono: l'orario da una parte, l'insegnamento ad epoche, quindi per 2 ore al giorno per 4 settimane si affronta uno stesso argomento, quindi questo permette di andare molto in profondità, e poi tutta una pedagogia che dà tutta una serie di strumenti. Però con questa rubrica, la pedagogia del cuore, io vorrei fare un passaggio oltre e vedere che in realtà chiunque, qualsiasi persona, qualsiasi insegnante, al di là della struttura dove insegna, può con il cuore, con le forze del cuore, con la buona volontà, portare qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di utile ai propri bambini, ai propri ragazzi. Per carità, non ci sarà una cassettina con tutte le chiavi inglese, 10 tipi di pinze, seghetti di tutti i tipi, si avranno magari 3 cose, ma guardate che con un buon cacciavite, una pinza e dello scotch si possono fare miracoli, si possono fare veramente tantissimi mestieri. Immaginiamo anche alle corsie dei detersivi in un supermercato: ci sono detersivi per qualsiasi cosa, per il bagno, per i vetri, per il forno, per qualsiasi cosa, ma in realtà con il bicarbonato e poche altre cose si ottiene lo stesso risultato. Quindi immagino una scuola che già c'è, è una scuola diffusa, disseminata in vari edifici, in vari paesi, dove all'interno ci sono esseri umani che hanno il sole nel cuore e che portano il sole, la luce in classe, che si affidano all'intuizione che viene da dentro, quella intuizione che sorge quando la persona ha un anelito, si pone delle domande interiori, e così arrivano anche gli aiuti, arrivano anche le giuste idee per trasferire in quell'ambiente, con gli strumenti che uno ha, con i bambini che ha, questo tipo di aspetto. Ovviamente la scuola pubblica è una scuola molto eterogenea, con bambini di varie nazionalità, quindi non possa essere semplice gestire argomenti come quello della Genesi o che riguardano appunto temi troppo

0: specifici, perché ci sono tante culture e tante, diciamo, religioni, ma ci sono valori universali che accomunano tutte le religioni. E Dio, ogni cultura ha dato un nome a Dio, ma in realtà Dio è amore, Dio è bellezza, Dio è armonia, Dio è bontà. Dio sono tutte quelle qualità portate alla massima potenza, quelle qualità che può incarnare sia un credente ma anche un ateo. Quindi Pedagogia del Cuore vorrebbe andare oltre la singola pedagogia, e quindi penso che ci siano insegnanti meravigliosi alla scuola Steiner, alla scuola pubblica, alla scuola montessoriana, ma anche molti insegnanti o genitori in homeschooling e persone che fanno del proprio meglio. Termino questa puntata con questa immagine. Una insegnante in collegio, nella retrospettiva di fine anno, ci dice che vorrebbe portare la musica ai suoi alunni in terza classe. E tutti noi la guardiamo con un certo rispetto, perché era un insegnante veramente di grande volontà, ma timidamente io rompo questo silenzio imbarazzante e dico: guarda, effettivamente tu hai veramente tanti talenti, hai una buona volontà, sei precisa, insomma elenco tutta una serie di caratteristiche, però non so come dirtelo, sei un po' stonata. E lei risponde: sì, lo so, ma durante tutta l'estate, ogni sera, con la chitarra farò un lavoro di esercizio con la voce e farò del mio meglio per approfondire giorno dopo giorno il tema della musica, perché mi piacerebbe portarlo ai miei bambini. E così ci siamo confrontati e alla fine abbiamo deciso di darle anche l'incarico della musica, che di solito in terza classe viene dato invece a uno specialista. Sapete qual è stato il risultato? Il risultato è stato che quei bambini hanno avuto un approccio alla musica unico. Suonavano il flauto a ricreazione, cantavano sempre, la musica era proprio dentro di loro, perché sentivano tutto lo sforzo, tutta la passione che l'insegnante ci aveva messo. E quindi cosa in realtà noi trasmettiamo? Trasmettiamo solo quelle cose che conquistiamo con fatica, e per legge dei vasi comunicanti riusciamo a trasmettere qualcosa di bello, qualcosa di buono. Quindi un abbraccio a tutti, e questo tema del primo Rubicone sia da stimolo per cercare di fare un passaggio interiore ed essere sempre la versione migliore di se stesso ogni giorno. Un abbraccio grande e un saluto speciale a Fabio, ringraziandolo per questa opportunità e per questo spazio all'interno della radio. Buona giornata a tutti. Buongiorno.
1: Rieccoci, ringraziamo Luca per questo contributo e a fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi l'ospite, leggo solo dei messaggi che erano arrivati prima. Allora, Diego, ciao Fabio e Luca, che bello. Mi avete emozionato con il racconto della costruzione della casetta. Bello sentire queste cose perché dà speranze per il futuro. Grazie Diego. E per contrapposizione, perché ci vuole sempre luce e ombre, invece Claudio non era d'accordo, nel senso che non ha gradito molto l'intervento di Luca, che invece è sempre ben voluto ovviamente, e però rispetto alla tua idea, vedi che ho letto il messaggio, quindi grazie comunque dell'intervento. E Roby L'Alpin, preghiera per la famiglia di Bassano del Grappa, l'anima degli angeli volano in cielo, camminano tra gli uomini, sono vicini a te quando non te ne accorgi, di solito si fanno vedere quando dormi, ma ad alcuni di noi sono apparse oltre i sogni, e tutti li descrivono allo stesso modo, con due ali di luce e un viso dolce. Si dice che è la loro bella anima che brilla come una stella d'amore, che il loro messaggio di verità lo senti solo nel tuo cuore. Grazie Fabio, da Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E adesso vi presento con grandissimo piacere il nostro ospite. Allora, Fiorenzo Libero, esperto nutrizionista, insegna da anni alimentazione macrobiotica ed è coltivatore diretto di agricoltura biodinamica. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao, ciao Fabio, grazie a Radio Gamma 5, grazie all'opportunità che mi dà Fabio e Radio Gamma 5. Io ormai sono un po', non dico un veterano, però
0: sì, sei di casa.
1: Sono di casa, ho colto l'invito di Fabio, perché io credo che svegliare le coscienze per un cambiamento è fondamentale. Io dico sempre che il corpo è il tempio dello spirito, per cui se abbiamo un corpo sano ci eleviamo allo spirito, ma se abbiamo una materia, un corpo malato,
0: lo appesantisce.
1: Corpo sano, mente sana,
0: lo tira giù
1: assolutamente, per cui avere una materia, un corpo che ti sostiene e sta bene, ti eleva lo spirito. La macrobiotica, per chi mi sente la prima volta, è la parola macro, grande, bios vita. E si dice che questa filosofia porta una qualità e longevità di vita. È una via individuale, perché io sono molto criticato, perché a volte dico la trasgressione sale della vita, mi vedono mangiare un gelato, una pizza.
0: Sei umano.
1: Sì, ma dico che la macrobiotica, se tu la curi quotidianamente dal lunedì al sabato, diventi così forte che puoi digerire anche i sassi, anche una pizza, anche qualsiasi cosa. È algo che bisogna avere, io dico sempre, pratica e studio, studio e pratica continuamente, perché così allora la mente, il corpo, lo spirito diventano forti.
0: Certo.
1: È un percorso che non finisce mai comunque.
0: No, infatti io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerti un po' di anni fa, proprio a un corso di cucina macrobiotica alla scuola, l'associazione del Germoglio era, e sono rimasto ovviamente affascinato. E quello che infatti voglio chiederti subito è questo: da rimanere affascinato e capire anche l'importanza di questo tipo di filosofia, perché non è solo un tipo di cucina, è proprio una filosofia di vita. E poi diciamo metterla in pratica, ecco, c'è un passaggio abbastanza importante, no? Quindi come si può fare? Quali sono i passi, anche non so, appunto, come fare la spesa per una...
1: Esatto, oggi parleremo della spesa. Ecco. Il passaggio secondo me è sempre questo: conoscenza. La conoscenza amplia la coscienza, per cui conoscere, attivarsi a certe conoscenze, dice, ma cavoli, il corpo è un tempio e devo curare, rispettare.
0: Certo.
1: Per cui è come una macchina: se va a benzina metto dentro gasolio, prima o dopo sei in grip, però.
0: Sì, un pochettino.
1: A me piace, io sono partito nell'83, pensate, un po' di anni fa, con un libricino piccolo che mi ha proposto una signora di Milano, una certa Enrica Artaria, che ho fatto un corso di massaggio al piede, ha detto: qui, se leggi questo libretto ti cambierà la vita. In effetti
0: tu prima non la conoscevi la macrobiotica?
1: No, non la conoscevo. E quando ho cominciato a leggere questo libro ho detto: ma questo è veramente in armonia con la natura, in armonia con le leggi dell'universo, in armonia con le cose semplici, con le cose essenziali. E ora ho cominciato a ricercare, a studiare tutti i libri di macrobiotica, quelli vecchi, antichi, non quelli di adesso. Ho cominciato a leggerli. Dove sai dove li ho trovati? Io da 20 anni, di più di 20 anni, ho fatto l'operatore sanitario, l'OSSA, a domicilio. E ho trovato questi libri di macrobiotica a domicilio.
0: Dalle varie persone
1: che volevano guarire con la macrobiotica, pensa.
0: Pazzesco.
1: Te. Incredibile sta cosa.
0: Sì.
1: Veramente ho detto, guarda, ma libri che costavano 2200 lire, ancora te li faccio vedere, sono veramente una cosa incredibile.
0: E poi quella era anche un'epoca in cui non era proprio così semplice andare a reperire i prodotti che poi servivano. Adesso magari alcune cose, alcune preparazioni le trovi già pronte, no?
1: Assolutamente,
0: quindi è ancora più importante.
1: Come sai che io ho frequentato per... 17 anni la scuola esterniana di Cittadella, i miei tre figli sono stati alla scuola esterniana di Cittadella, e mi piaceva, mi è rimasto impressa delle tre, i tre fondamentali della esterniana, che è il pensare, il sentire e il volere.
0: Okay.
1: Anche nella macrobiotica c'è queste tre valori fondamentali, che sono libertà, per cui una libertà di pensiero, la felicità, io la chiamo la felicità del cuore, e poi la giustizia. Ogni azione deve essere fatta con giustizia, per cui la macrobiotica, attraverso il cibo che mangio ogni giorno, ti porta alla libertà, alla felicità e alla giustizia. Hai detto poco.
0: No, è tutto quello che serve.
1: Veramente, per cui veramente è una filosofia che io sposo e continuamente studio, perché è una ricerca continua, no?
0: Ma che poi, al di là dei benefici pratici, credo anche che ci sia una sorta di proprio predisposizione all'anima, a farla elevare,
1: esatto,
0: a
1: sì.
0: un certo punto, che poi viene quasi naturale stare in armonia anche con le persone. Cioè, una persona, voglio dire, che intraprende un certo tipo di percorso non ha bisogno poi di fare delle cretinate, di andare in cerca di una rissa piuttosto che di altre cose, perché cerca il bello, cerca le cose naturali, la socialità, quella sana, no?
1: Bellissimo. Sì, diciamo che quando metti in armonia corpo, mente e spirito, tutto viene, tutto, io dico sempre, ti metti a servizio del mondo intero, no? A me piace essere molto questa grande filosofia, perché si abbina molto al taoismo, non so se sai qual è il taoismo.